cerca le connessioni impliciti tra le differenti osservazioni, entità, soggetti, in modo che le similarità e le metasimilarità, e adesso vedremo di che cosa si tratta, tra gli attributi che caratterizzano i vari osservazioni diventino evidenti. Queste connessioni implicite o nascoste sono trasformate in un grafo pesato. Noi chiamiamo questo grafo rete nascosta. Proviamo a essere più espliciti. Allora, immaginiamo adesso di avere di fronte Facebook con diversi soggetti, ciascuno dei quali ha come amici altri soggetti. Ora, poniamo per ipotesi che io vado a vedere se il soggetto A è connesso con soggetti analoghi ai quali è connesso il soggetto B, cioè se A e B sono connessi con gli stessi soggetti. Poniamo che questo non avvenga. Allora prendo ognuno dei soggetti con cui è connesso A, immaginiamo il soggetto A', e vado a vedere con chi è connesso. Poi vado al soggetto B', cioè che è uno dei soggetti connesso col soggetto B, e vado a vedere con chi è connesso. E mi rendo conto che neanche in questo caso, facendo questa operazione per ogni soggetto vicino al soggetto A e al soggetto B, neanche a livello del secondo ordine, esistono dei soggetti comuni. Quindi potrei pensare che questi due soggetti sono completamente indipendenti. Ma siccome io ho costruito un albero che in senso stretto, no? Il soggetto A all'inizio ha dei link con il soggetto A1, A1, A2, A3, A4 e ognuno di questi ha i suoi collegamenti con A', A'2, eccetera. Ora, ognuno di questi soggetti, l'albero di ognuno di questi soggetti, di A e di B, non hanno niente in comune come soggetti pratici, però la forma dell'albero è la stessa. Immaginate che il soggetto A è connesso con quattro soggetti e il soggetto B pure, anche se sono diversi. Ognuno dei soggetti a cui è connesso A è connesso con tre soggetti e anche il primo dei soggetti con cui è connesso il soggetto B è connesso con tre soggetti. E questa similarità si ripete, per cui posso dire che quei due soggetti, anche se non hanno collegamenti comuni, hanno schemi di comunicazione, di collegamento, estremamente simili. Questo potrebbe non significare nulla, ma se i due soggetti appartengono allo stesso processo, per esempio un'organizzazione mafiosa, in cui i due capi non si scambiano nessuna telefonata e impediscono anche ai loro primi sottoposti di scambiarsi telefonate tra di loro e impedisce ogni sottoposto ai suoi sottoposti di scambiarsi telefonate tra di loro, ma se sono nella stessa città e costituiscono lo stesso gruppo mafioso, è molto probabile che siccome A e B, i due capi mafia, siccome hanno delle strutture di comunicazione analoghe, quei due siano a livello di metasimilarità connessi direttamente tra di loro. Questo è un esempio di che quanto è potente, di che cosa è una rete implicita o nascosta. Ovviamente questa inferenza che noi facciamo potrebbe anche rivelarsi nei fatti errata, come qualsiasi tipo di ipotesi viene fatta su dei dati. Però permette di focalizzare l'attenzione su alcuni punti che poi vanno verificati. Quindi una rete hidden è una rete che mette in evidenza le connessioni implicite sia come similarità evidenti, quei due soggetti hanno vettori simili di caratteristiche, sia a livello di metasimilarità, quei due soggetti sono metasimili, cioè hanno un'architettura di comunicazione che è molto simile. Chiediamoci adesso qual è la differenza tra una rete evidente, una rete con connessioni evidenti e una rete con connessioni nascoste. Esempi da dati reali o da dati giocattolo.
In altre parole, adesso prenderemo dei dataset, ci faremo delle domande su questi dataset e andremo a costruire prima la rete evidente, blatant, che esiste

E in questo esempio giocattolo noi abbiamo 10 individui che vengono monitorati durante le loro calls, telefonate su Skype. Abbiamo immaginato Skype. Sappiamo se la linea è attiva o non attiva, ma non sappiamo chi sta parlando con chi. In altre parole, noi scansioniamo nel tempo le telefonate tra questi 10 soggetti, quando sono attivi al tempo 1, chi è attivo, ma non sappiamo chi parla con chi, e quando non è attivo, quindi con 0. Mostro un esempio. Questo esempio che facciamo è un monitoraggio continuo per 100 intervalli di tempo, quindi abbiamo seguito per 100 intervalli di tempo successivi uno all'altro chi era attivo e chi non era attivo sulla linea Skype di queste 10 persone. Noi sappiamo però, perché questa è un'informazione che riceviamo dall'esterno, che due di questi individui sono sospettati essere figure centrali di questo piccolo network criminale. È importante a questo punto capire qual è la struttura di questo network criminale e quale ruolo queste due figure focalizzate giocano. Allora, questo è il dataset generale, abbiamo 100 momenti, in rosso le colonne, vedete, di quando le due persone che sono la 3 e la 4 sono attive su Skype. Poi ci sono altre persone, le altre 8, che sono attive o disattive a seconda del momento. Sulle righe avete l'istante temporale. Proviamo a vederlo più da vicino, questo dataset, ecco, vedete, persona 1, persona 2, persona 3 e 4 in rosso e le altre in nero normale. Sono tutti quanti soggetti implicati in questa indagine. Sulle righe abbiamo il tempo 1, tempo 2, tempo 3, eccetera. Qui abbiamo fino a 100 istanti, quindi vediamo solo 34. Come potete vedere, uno al tempo 1 esistono varie persone che sono attive su Skype. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 su 10, ma e quindi però non sappiamo chi sta parlando con chi. È uguale per le altre righe. L'unico caso, come dire, facile sarebbe quello in cui su una riga, cioè in un istante temporale, sono soltanto due le persone che stanno attive su Skype. Allora, vediamo la matrice dei contatti condivisi tra questi soggetti. Adesso andiamo all'elemento 1, che sarebbe il soggetto 1. Noi vediamo che il soggetto 1 ha una condivisione, cioè appare attivo nello stesso istante del soggetto 2. Appare 4 volte attivo col soggetto 3, 3 volte col soggetto 4, 8 volte con il soggetto 5 e così via. Potete vedere queste due numeretti in rosso che il soggetto 3 e il soggetto 4 sono attivi, no, tra di loro 11 volte, negli stessi, in istanti diversi sono sempre attivi per 11 volte. 11 volte su 100 non è poco, ma sono anche i soggetti che sono più attivi in maniera reciproca, come potete vedere. Questo è ciò che porta a dire, ok, quei due soggetti sono molto collegati tra loro. Però se facciamo un'osservazione più fine, andiamo a notare una certa cosa. Per esempio, guardate il soggetto 2. Il soggetto 2 è attivo ben 6 volte con il soggetto 3, cioè sono copresenti su Skype per 6 istanti temporali diversi. Io parlo di delta time perché sono degli intervalli, Però non è mai attivo col soggetto 4, cioè il soggetto 2 è coattivo col soggetto 3, che era uno di quelli focalizzati, ma non è mai coattivo col soggetto 4. Un'altra particolarità, anche il soggetto 5, vedete il soggetto 5, è coattivo con il soggetto 3 per ben 7 volte, ma è coattivo col soggetto 4 soltanto 2 volte. E capita anche al soggetto 10 una cosa del genere.

è coattivo col soggetto 3 6 volte, ma è coattivo col soggetto 4 solo una volta. Ok? Questo ci deve far riflettere, perché se noi mettiamo in evidenza tramite un grafo, il grafo che vedete qua è il grafo della rete evidente, cioè io in questo grafo sto evidenziando semplicemente, sto visualizzando in forma di grafo ciò che questa matrice già mi sta dicendo. Come vedete, il soggetto 3 e il soggetto 4, eccoli qua, proprio perché sono i più connessi, vengono messi uno vicino all'altro. Poi il soggetto 4 è legato al soggetto 9 tramite un peso di 8, poi il soggetto 3 è legato al soggetto 2 per 6 coattivazioni. Il soggetto 3 è anche attivato al soggetto 7 con 6, scusate, con 7 attivazioni. Per cui questo grafo è una visualizzazione di quello che io già ho in questa matrice, cioè in questa matrice che mi dice quante volte ogni soggetto era coattivo su Skype con un altro, con ogni altro soggetto. Questa ipotesi mi può sembrare convincente, ma guardiamo. Se io elaboro questo stesso dataset con una machine learning di qualsiasi tipo, adesso non la specifichiamo, il grafo che ci viene proiettato è tutt'altro. La matrice che vedete è la stessa, eh? Ma come dire, questo grafo mi mette il soggetto 3 da una parte e il soggetto 4 dalla parte opposta. Questo significa che mi lega, vedete, il soggetto 3 al soggetto 1 con una forza, qui non l'esprime come numero di contatti, ma come forza attrattiva, di 0, oltre 0,90 e oltre 0,90 anche tra questi due, soggetto 3 e soggetto 2. Mentre dalla parte opposta, questo è il minimo spanning tree, come potete vedere, è un albero infatti, vedete il soggetto 4 che è molto coattivo col soggetto 10. È molto coattivo col soggetto 7. Vedete che questi soggetti sono, come dire, diversificati, allontanati, come se fossero due capisquadra di due sottogang e ognuno controlla gli altri 8, cioè 4 da una parte e 4 dall'altra. Possiamo individuare, ad esempio, il soggetto 9 e il soggetto 5 e il soggetto 6 come il punto di passaggio delle comunicazioni tra il soggetto 3 e il soggetto 4, che ricordo sono quelli focalizzati dall'inizio. Questo secondo grafo ci mette di fronte a un'ipotesi investigativa diversa. Cioè, nella prima ipotesi io andavo direttamente sui due soggetti focalizzati, quelli sono connessi tra loro, fammi vedere ognuno di loro a chi altri degli 8 soggetti è connesso. In questo grafo che io vedo qui invece, l'ipotesi è completamente diversa. Mi viene detto, guarda, i due soggetti che tu hai focalizzato si sono ripartiti i membri della banda. I collegamenti fondamentali del 4 sono quelli dei suoi primi vicini, i collegamenti fondamentali del 3 sono questi dei suoi primi vicini e poi esiste un'altra serie di soggetti che assicurano la comunicazione tra il 3 e il 4. Ora, questo è molto interessante perché cambia completamente l'ipotesi investigativa che si dovrebbe seguire e ci dice anche che non è detto che i soggetti più importanti siano il 3 e il 4, che è l'ipotesi con la quale erano partiti gli investigatori. E facciamo un'analisi allora degli indici, quelli che abbiamo già analizzato delle due reti. Qui abbiamo la rete nascosta e qui abbiamo la rete evidente. Come vedete, nella rete evidente, questa, gli elementi che hanno betweenness maggiore sono l'elemento 3, che era uno di quelli focalizzati, elemento 1, ma anche, vedete, l'elemento 5, numero 40, significa che esiste nel grafo ben 40 volte di tutte le comunicazioni che passano obbligatoriamente tramite lui. Per cui abbiamo il 4, che era l'altro soggetto focalizzato, invece ha una betweenness abbastanza alta, ma non eccessiva, come vedete.

Quindi noi saremmo portati a ritenere che i soggetti, come dire, il soggetto 3 è importante nella rete blatante, evidente. Il soggetto 4 invece, che era focalizzato, è meno importante, ma è connesso con il soggetto 3. Nella rete nascosta la situazione è molto diversa. Il soggetto 4, che nella prima rete era ritenuto poco importante, è il soggetto che diventa abbastanza importante, vedete? Ha una forza d'attrazione più alta. L'altro soggetto importante è il 5. Il soggetto 3 compare, ma dopo. Vedete, l'habitudines è del soggetto 5, del soggetto 9, del soggetto 6, cioè sono quei soggetti che si trovavano in mezzo, che assicuravano la comunicazione tra i due soggetti focalizzati che erano stati posti nel grafo, nella rete nascosta agli estremi. Una verifica di questo tipo ha portato a credere che la rete hidden, cioè quella che stiamo vedendo qui con questi indici, sia quella che meglio mette in evidenza i rapporti reali che esistevano tra questi soggetti. Passiamo a un secondo esempio. Qui abbiamo un traffico di droga nascosto tra 500 città. Immaginate 500 città. Ci abbiamo macchine e camioncini che entrano ed escono da 500 città e che sono tutte monitorate ogni giorno, no? Si sa quante macchine sono uscite e entrate in ognuna delle città. Si sa la media, si fa la media di queste, quante sono mediamente uscite. Sappiamo però che esiste un numero non precisato di bande, di gang, che votate al traffico di droga tra alcune di queste città e usa delle macchine o dei camioncini, ma non sappiamo quali città e non sappiamo quante sono queste gang. Il problema che abbiamo è semplice. Quali e quante città sono implicate in questo traffico e quante sono le gang che stanno agendo? Il problema è particolarmente ostico, detto così, specialmente se andiamo a vedere la matrice delle medie di traffico delle macchine che ciascuna settimana, ecco qui è dato per settimana, il monitoraggio è per giorni, che ciascuna settimana entra ed esce tra le 500 città. Qui abbiamo uno zoom, ovviamente, le città sono indicate come posto 1, posto 2, posto 3. Qui siamo sulle righe, le città da cui esce qualcosa, verso la città, sulle colonne, verso cui entra. Cioè, praticamente, 6 in media, 6,44 macchine che sono uscite dalla città 1 vanno alla città 2. 3,5 che sono uscite dalla città 1, vanno nella città 3 e così via. Vedete, abbiamo settimanalmente che cosa è successo. Anche in questo caso noi possiamo tracciare una rete esplicita, blatant, evidente, che mette in evidenza ogni città con ogni altra, mettendo in luce il peso, in accordo al numero di macchine che sono uscite da una città per entrare in un'altra. Proviamo a vedere questo grafo come viene. Tenete presente che a posteriori noi abbiamo saputo che le gang che erano implicate in questo traffico erano tre gang diverse, cioè tre bande diverse, non connesse tra loro. Chiamiamo la prima banda dei verdi e che implicava quattro città. La seconda gang gialla in cui erano implicate tre città. La terza gang rossa in cui erano implicate cinque città. Adesso andiamo a vedere il grafo. Il grafo che vedete, che viene detto che è un approccio sbagliato, è l'MST dei dati reali del traffico tra le 500 città. In altre parole, abbiamo considerato quella matrice che avete visto all'inizio. Abbiamo estratto l'MST, più forte era il numero, più meno era la distanza tra le due città, in altre parole, e abbiamo tracciato l'MST. Vedete che è un albero abbastanza complesso. A posteriori

posteriori abbiamo colorato le città che a posteriori abbiamo saputo che erano coinvolte nel traffico e l'abbiamo colorata ognuna con il colore della banda che sempre a posteriori abbiamo saputo che agiva in quelle città. Voi potete vedere che la banda dei rossi 1, 2, 3, 4 e 5, queste sono le 5 città della banda dei rossi, sono completamente non connesse tra di loro. Cioè, se io non avessi saputo che la banda dei rossi agisce su quelle 5 città, non avrei mai potuto collegare queste città come connesse a un traffico di droga. Ma lo stesso discorso vale anche per la banda gialla, guardate. Noi abbiamo uno qui giù e uno qui. Cioè queste tre città gestite dalla stessa banda, la banda gialla, sono completamente disperse in questo grafo, per cui io non sto vedendo niente di quello che desidererei vedere e sapere. Adesso vediamo l'approccio che riteniamo giusto. Qui abbiamo usato un algoritmo adattivo, il quale ha trovato le similarità di comportamento di ogni città rispetto a ogni altra. Ed ecco che col Maximal Irregular Graph ha messo in evidenza delle cose importanti. Innanzitutto vi dico che i colori sono stati messi successivamente, cioè i colori che indicano che queste cinque città rosse sono cinque città coinvolte nel traffico gestito dalla banda rossa, sono state messe dopo. Nel grafo, nell'esame dei dati, questa informazione non c'era, avevamo soltanto la rete. Noi l'abbiamo colorata dopo, ma le indagini si sono svolte prima, perché abbiamo notato una cosa molto evidente. Guardate la banda verde, che la banda verde gestisce quattro città. Sono state messe tutte vicino. Non solo, se assumiamo come criterio che dove il grafo è ricorrente, allora c'è una banda, voi vedete che avremmo indagato tre città, perché il grafo è ricorrente in questa città, in questa e questa. Avremmo quindi beccato, in senso non tecnico, tre città coinvolte nella banda verde su quattro, cioè ne avremmo tralasciata solo una, ok? Ma poi se andavamo a vedere i primi vicini di ognuna di queste, magari facevamo un verifica vuoto in questa città, una verifica vuota in questa città, ma quando facevamo una verifica su questa capivamo che era la città giusta. Guardate anche qui, la banda gialla che agisce soltanto su tre città è un circuito, lo vedete? Cioè il sistema è stato in grado di crearci dei circuiti dove c'erano delle città connesse in maniera particolarmente forte, cioè gestite dalla stessa banda. Quindi la banda gialla è stata perfettamente isolata e in questo caso 3 su 3 le verifiche che avrei fatto sarebbero state confermate. Andiamo alla banda dei rossi. Beh, la banda dei rossi, qui abbiamo 5, nel circuito ne appartengono 6, per cui avrei fatto una verifica vuoto al limite, però 5 su 6 le avrei prese. Questa è una dimostrazione pratica di come l'approccio che prevede l'uso su un dataset di sistemi artificiali adattivi e l'estrazione di conoscenze nascoste è altamente significativo rispetto a un approccio banale, con tutto il rispetto, ma banale, che prevede di proiettare su una rete e poi fare dei conti delle informazioni che già sono esplicite nel dataset. Premetto, l'ho già detto ma lo ripremetto, che la maggior parte delle forze di polizia usa un programma prodotto in Inghilterra, dovrei dire in Gran Bretagna, che usa proprio questo schema delle messe in evidenza delle relazioni evidenti. Anche le nostre forze dell'ordine lo usano fino ad oggi. Cioè loro hanno nel dataset tutte le connessioni che esistono tra un soggetto e ogni altro, come dire, sono comparse nello stesso processo, hanno le stesse parentele, eccetera, le visualizzano. Ovviamente non ci si capisce niente il più delle volte, ma quando tentano di capire normalmente non si arriva a niente. Ne vedremo adesso un esempio pratico.

Esempio 3. In questo caso l'esempio è più che reale perché è un'indagine di cui non posso parlare se non metaforicamente perché già si è svolta ed è stata già conclusa la struttura nascosta di una banda criminale. Si tratta di N soggetti, nel caso 62, che vivono nello stesso ambiente, condividono gli stessi contatti e sono citati nei stessi documenti e sono il target delle indagini. Ciascuno di questi soggetti è definito da M tratti banali. Praticamente informazioni che sono già in possesso nel database delle forze dell'ordine, ma tramite le quali non è stato possibile arrivare a nessuna conclusione. Tant'è vero che i magistrati ormai sono propensi a chiudere l'indagine, gli arresti che sono stati fatti bene, però non ci sono altre evidenze da seguire. Una cosa interessante è che dei dati nuovi sono disponibili per validare degli algoritmi. In altre parole, sono state scoperte durante le investigazioni che questi 62 persone sono divisi in realtà in due bande, la banda dei giovani e la banda degli anziani, che non sono in conflitto tra loro, ma hanno una certa concorrenza. Sono due piccoli sottogruppi, diciamo. Beh, questa extra conoscenza che è diventata disponibile durante le indagini servirà a vedere quali algoritmi che, elaborando soltanto i dati banali che erano già in possesso delle forze dell'ordine tramite le quali non si raggiungeva nessun risultato, quali algoritmi sono capaci di distinguere spontaneamente queste due bande, senza avere informazioni al riguardo. Ecco i 62 soggetti, vedete, da 1 a 62. Vedete che in rosso sono i soggetti che noi sappiamo che appartengono al sottogruppo dei giovani, dei vecchi, scusate, mentre in blu ci sono i soggetti che appartengono al sottogruppo dei giovani. Guardate, c'è anche il soggetto 46, perché qui ci sono i numeri ovviamente, non i nomi, che ha un colore cyan, celestino. Significa che questo soggetto è stato qualificato come appartenente sia all'uno che all'altro gruppo, cioè una sorta di mediatore. Bene. Le caratteristiche. Le caratteristiche banali, dicevo, contenute nel dataset che era disponibile dall'inizio delle indagini, sono queste. Sono la parentela, i contatti che ognuno aveva, le amicizie, le relazioni d'affari, i legami a livello legale, i legami con le attività criminali, i legami con le vittime di queste attività criminali, le proprietà che ognuno di questi soggetti ha, le società alle quali appartiene con qualche ruolo, i documenti amministrativi nei quali ognuno di questi soggetti compare insieme ad altri, la sottoscrizione di un certo numero telefonico e i veicoli che sono, come dire, utilizzati da più soggetti. Queste sono le informazioni. Se queste informazioni vengono aperte, ecco, qui abbiamo semplicemente la teoria dei gradi di separazione, che è quella con la quale viene costruita la rete evidente. Praticamente il soggetto X e il soggetto Y, che vedete qua, il peso è dato dal numero di attributi, di caratteristiche o di connessioni che collega il soggetto A il soggetto X al soggetto Y, e questo lo sapevamo. Misureremo anche l'accuratezza dell'MST delle varie reti che useremo. Vedete, le reti che useremo, l'errore è dato praticamente E, vedete questa formula E, l'errore di una connessione tra due differenti classi, le classi qui sono due, o appartiene alla banda dei giovani o appartiene alla banda dei vecchi, quando c'è una connessione nell'MST di una rete qualsiasi tra le due bande, allora c'è un errore. Questa formula ci consente di capire che se non c'è nessun legame sbagliato, perché P, dovete considerare che l'MST collega tutto con tutti, per cui ogni soggetto è collegato, per cui anche soggetti di due classi diverse vengono in qualche modo collegati, per cui P è il termine che ci dice che è uguale al numero delle classi meno 1, per cui se abbiamo soltanto due classi, e se c'è un solo errore, qui abbiamo il 100%.
I risultati sono i seguenti. Un sistema adattivo

attivo, vedete, ha raggiunto il 96%, cioè usando i tratti banali che vi ho elencato all'inizio, è riuscito a separare le due bande al 96%, cioè facendo soltanto due errori. Il sistema fisico, quello che vedete, la rete evidente, invece ne ha fatti ben 11 e è efficace all'81%, che dal punto di vista operativo non è molto. Vedete qui una rappresentazione grafica che vi dà un'idea, in rosso il sistema adattivo che abbiamo usato, il migliore, in verde la rete fisica e in blu altri sistemi adattivi che abbiamo utilizzato, per cui regola d'oro, bisogna misurarli questi sistemi adattivi sui dati, come si comportano caso per caso, non è detto che ogni sistema adattivo, ogni rete neurale migliori le condizioni di una rete fisica, in questo caso la differenza è evidente. Questo è l'MST della rete fisica. Come vedete, i colori sono stati messi dopo. Blu per i giovani e rosso per gli anziani. E come vedete sono mischiati insieme. Per cui un'indagine che si basasse su questo grafo avrebbe enormi difficoltà a capire. Questo è il secondo classificato, quella rete neurale con tre strati di unità nascoste, per cui cinque strati in totale, che è arrivata all'86%. Ora qui vedete che spontaneamente la divisione tra le due sottobande è stata fatta un po' meglio, però siamo ancora lontani da una prospettiva operativa. Qui vedete il sistema auto-contractive map, un sistema adattivo, una rete neurale particolare, che ha diviso perfettamente le due bande, soltanto a partire dalle informazioni banali che erano servite a far partire le indagini. Questa cosa è molto importante perché, come vedete, tra i due errori, in realtà i due errori, questo e questo che vedete, sono uno. Perché questo soggetto, quello verde, abbiamo detto che apparteneva a entrambe le bande, quindi non è detto che metterlo in connessione con la banda dei giovani sia sbagliato. Ma assumiamo pure che questo grafo sia preciso al 96%. Ovviamente subito gli investigatori ci hanno detto qual è il maximum regular graph di questo grafo, ed ecco il maximum regular graph, MRG, che abbiamo già esaminato. Come vedete, questo grafo mette in evidenza chiaramente che una banda, quella dei giovani, funziona come una sorta di piccolo parlamento, dove ognuno parla con ogni altro, molto compatta, mentre la banda degli anziani è più dispersa, ognuno fa un po' per conto suo. Tenete presente che gli investigatori ci dicono, ma guardate che l'80, questo signore qui, circondato da questi altri soggetti, è il capo, quello che abbiamo scoperto essere il capo della banda, e l'abbiamo messo pure in galera. Adesso, ci hanno detto, verifichiamo che la struttura di funzionamento di queste due bande sia effettivamente quella che ci dite, perché ci può essere utile, ma voi intanto cercate di capire qual è il ruolo di ogni soggetto all'interno della banda, chi è più importante, chi è meno importante, chi è indifferente. A questo punto noi abbiamo applicato il famoso delta H che abbiamo già esaminato, cioè abbiamo tolto dalla matrice dei pesi di questo sistema ogni volta un soggetto a turno, ridisegnato il grafo, calcolata la complessità di quel grafo con l'H0, cioè l'indice di complessità, fatte alcune operazioni di confronto e che cosa viene fuori? Ecco, i colori questa volta indicano quanto ogni nodo contribuisce alla complessità del grafo. Facciamola breve. I nodi rossi, praticamente, vedete, se tolti una alla volta, non variano di molto la complessità del grafo. Cioè il grafo varia, ma più pochissimo. Il nodo togliendo il quale il grafo crolla, è questo qui celeste. Vedete, il grafo crolla del 30% della sua complessità. Vedete questo qui. Chi è questo? Chi lo sa? Gli altri due nodi importanti sono questi due in giallo. Togliendone ciascuno, il grafo crolla del 20%, più del 20%, anche se sono due foglie, se vedete, quindi non conta la posizione spesso, ma il delta H ci consente di andare in profondità. Ovviamente quando le forze dell'ordine vedono questa lettura e vedono che l'80 che loro avevano indicato come capo non conta niente secondo il nostro modello, ci dicono è impossibile. Gli si chiede di andare a verificare sul campo, tornano dopo una settimana
e dicono: ok, abbiamo verificato questo soggetto.

chi è che non lo conoscevamo bene, in realtà è il vero capo. Il soggetto 2513 è il nuovo capo della banda ed era l'ex autista dell'80, cioè di quello che era il vecchio capo, che il vecchio capo ci è stato in qualche modo quasi consegnato perché è un capo in pensione, in modo che noi stessimo tranquilli. Mentre il vero capo è questo qui. Questi due soggetti in giallo abbiamo verificato, ne sapevamo poco, non l'avevamo focalizzati molto. Abbiamo scoperto che uno di questi è rappresentante dello spaccio della cocaina in una certa regione presso i colombiani, mentre l'altro è un rappresentante presso gli appalti pubblici della mafia, diciamo così genericamente. E abbiamo segnalato questi due soggetti alla Guardia di Finanza. L'altro l'abbiamo arrestato noi. Le indagini sono state riaperte, cioè non sono state chiuse come si voleva, e quindi siamo arrivati a una conclusione. La rete nascosta ci dà informazioni implicite che sono contenute nei dati ma non sono affatto evidenti anche usando sistemi complessi. Benissimo. Domanda finale. Perché in un dataset abbiamo bisogno di scoprire la rete nascosta quando la rete evidente sembra più evidente e facile da capire? Questa la lasciamo per voi. Vi riepilogo le domande di questa lezione. Qual è la differenza tra una rete evidente con connessioni evidenti e una rete con connessioni nascoste? Perché in un dataset abbiamo bisogno di scoprire la rete nascosta quando la rete evidente sembra essere più evidente e più semplice da capire? La lezione termina qui. Vi ricordo che potete approfondire con dei materiali specifici questa lezione presso il sito dell'Ateneo. Arrivederci a tutti.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. Si parlerà di modelli di Hochfield e sistemi magnetici. Gli argomenti trattati saranno energia del modello di Hochfield, il neurone stocastico e lo spin magnetico, modello di Hochfield, diagramma di fase. Energia del modello di Hochfield. Daremo alcune brevi accenni su come definire l'energia nel modello di Hochfield in vista anche della correlazione di cui tratteremo nella lezione tra il modello di Hochfield e i sistemi magnetici. Un breve richiamo al modello di Hochfield: abbiamo un insieme di neuroni, un sistema con n neuroni e n molto maggiore di 1. Rete sinaptica completamente connessa, quindi significa che ogni neurone vede l'altro e il valore della connessione IJ è uguale al valore della connessione JI. Per semplicità possiamo mettere WII, cioè un link che chiude un neurone uguale a 0, e come solito I e J corrono da 1 a N. Questa è una delle possibili architetture del modello di Hochfield. In ogni caso la connettività può essere scelta in maniera del tutto arbitraria. Vedremo che abbiamo fatto questa scelta per motivi molto particolari, perché in queste condizioni, una volta stabilita la relazione tra il modello di Hochfield e i sistemi magnetici, il modello di Hochfield è facilmente risolvibile. Come solito abbiamo una dinamica sui neuroni che è data dalla funzione segno del campo interno dovuta dagli altri neuroni per un eventuale campo esterno. I neuroni, ricordo, prendono valore meno 1, 1 e non poniamo nel modello di Hochfield nessuna dinamica sulle sinapsi. Come abbiamo visto, le sinapsi sono fissate in modo da memorizzare un P-pattern, e quel che vogliamo studiare è proprio il richiamo associativo del modello stesso. In questo sistema definiamo, in analogia con i sistemi magnetici, come energia la seguente quantità. Praticamente è una forma bilineare in SISJ per WIJ. Quindi l'energia nel modello di Hochfield viene definita come meno un mezzo, la somma su I, la somma su J, prendendo I diverso di J, WJ e SISJ. Quello che mostreremo, vogliamo dimostrare, sono due fatti. L'energia del sistema decresce in virtù della sua dinamica e gli attrattori sono minimi locali della superficie energia. Abbiamo visto diverse volte che quello che noi ci aspettiamo, che il sistema vada sotto la dinamica indotta dall'evoluzione dei neuroni, da uno stato qualsiasi a uno strato che rappresenta l'attrattore della dinamica, e in questo caso esegue un richiamo associativo, e una volta che è arrivato nell'attrattore ci rimane. Allora, il primo punto: l'energia del sistema decresce in virtù della sua dinamica. Supponiamo che partiamo da un attrattore, quindi stiamo calcolando l'energia.

teoria di un'attrattura della dinamica. Ricordiamo, sostituendo in H i pesi, che i pesi sinaptici sono presi come combinazione lineare, 1 su n la somma sui p pattern che ho memorizzato di xi, mu, j, i, xi, mu, j, e quindi andando a sostituire in questa equazione si ha questa tripla somma in realtà. L'energia è uguale a meno 1 su 2 alla n, la somma per i e j con i diverso da j e la somma per mu. Come vedete si presenta questa quadrupletta di simboli, i mu, j mu, i nu, j nu. Si vede subito che, potete farlo come esercizio, la somma per i j per i diverso da j di xi i xi j nu mu non è nient'altro che il quadrato della somma su i xi mu xi nu. Questo, diciamo, è facilmente derivabile scrivendo proprio la somma per i j che va da 1 a 3, prendete n è 1 uguale a 3, e come esercizio è facile verificarlo. Vi ricordo che wj è posto uguale a 0, quindi diciamo questo aiuta e facilita la cosa. Quindi l'energia del sistema non è nient'altro che meno 1 su 2 alla n, la somma su tutti i pattern da mu che va da 1 a p di questa somma. Se ricordate, questo non è nient'altro che l'overlap fra il vettore muesimo memorizzato e il vettore nuesimo memorizzato. Come solito in questi casi spezziamo la somma in mu e come abbiamo già visto ricordiamo che per m, che è definito come la somma di n termini di una variabile aleatoria che assume valore più o meno 1, possiamo dare una stima che è ordine radice di n. Allora, se noi spezziamo in due la somma, abbiamo il termine nu uguale a mu, che mi dà un n quadro, qui metto, e poi rimane questo termine, e, diciamo, lo si riscrive perché non ci si può far nulla, che è praticamente la somma per nu diverso da nu dell'overlap fra i vettori storati. Diciamo, in passate lezioni abbiamo dato una stima di questo oggetto e quindi possiamo scrivere che l'energia non è nient'altro che meno n mezzi, dividendo qua, ordine p meno 1 su n. Cosa vuol dire? Vuol dire che in assenza di crosstalk, questo termine qua, o con vettori ortogonali, o nel caso in cui n è molto maggiore di p, quindi gli altri pattern, l'overlap con gli altri pattern non disturba il richiamo associativo, l'energia del mio stato è uguale a n mezzi. La presenza di questo termine mi alza l'energia del minimo di ordine p meno 1 su n. Quindi, diciamo, si dimostra che partendo da qualsiasi dinamica si arriva a un minimo che può essere meno n mezzi se il termine di Kostolk è praticamente trascurabile o meno n mezzi più ordine p meno 1 se non lo è, che rappresenta un minimo assoluto della dinamica stessa. Quindi, diciamo, l'influenza di tutti gli altri parti provoca uno shift dell'energia che è ordine p meno 1 su n. Quindi nel caso in cui lavorassimo con n molto molto maggiore di p meno 1, praticamente questo shift si riduce a zero. Il secondo punto, gli attrattori sono minimi locali della superficie energia. Si fa come abbiamo visto, prendiamo come stato iniziale uno stato preparato in modo tale da avere i primi n piccoli elementi uguali a meno il vettore commemorizzato e i rimanenti n grande meno n elementi uguali al vettore memorizzato. Si introduce nella formula che abbiamo
appena visto questa qua, che l'energia è uguale a meno 1 su 2n, la somma su mu del quadrato della somma xi nu sj a questo punto, e si può ricavare, diciamo, questo ve lo lascio come esercizio, sarà negli spunti di riflessione, questa formula. Cioè l'energia dello stato SI di T è uguale all'energia del pattern memorizzato più 2 alla n piccolo meno 2 alla n piccolo quadro su n. Questo rappresenta praticamente il contributo positivo dovuto al fatto che io parto con uno stato della rete corrotto. Quindi questa è l'energia del pattern memorizzato, questa è l'energia iniziale del mio stato e si vede che è maggiore, come deve essere, dell'energia dell'attrattore. Quindi essendo un sistema dinamico, una volta che rilascio il sistema evolvere, questo sistema evolve nel suo minimo. Come spunto di riflessione, tentate di dimostrare che si ha questa formula. Il suggerimento è di spezzare in due, come solito, sia la somma su mu, sia la somma su i. Passiamo al nuovo argomento. Il neurone stocastico e lo spin magnetico. In questo argomento creeremo l'analogia che stiamo cercando fra sistemi fra modelli di Hofield e sistemi magnetici e ne studieremo i limiti e le opportunità. L'idea di fondo è quello di porre un'analogia per permettere l'uso dei concetti e degli strumenti della meccanica statistica per la soluzione analitica del modello di Hofield. Diciamo, in sistemi di meccanica statistica come i sistemi magnetici che sono studiati da decine di anni, sono stati sviluppati una serie di strumenti, sia analitici sia computazionali, che ci permettono di dare una soluzione, sia anche parziale o approssimata, del comportamento dei sistemi magnetici. Porre l'analogia del modello di Hofield con questi sistemi magnetici permetterà in ogni caso di usare tutto ciò che sappiamo sui sistemi magnetici per tentare di risolvere con successo il modello di Hofstede-Seltzer. Le idee basi su cui fonderemo questa analogia sono unità stocastiche, il concetto di temperatura in un modello di Hofield e diciamo l'approccio di meccanica statistica. Brevemente e velocemente la definizione di sistemi magnetici. Se noi prendiamo un reticolo regolare con gli spin magnetici definiti sui nodi, questo è un modello di un materiale magnetico. Diciamo, le variabili sono definite sui nodi e sono dette di spin, l'interazione avviene attraverso i link del reticolo. Si vede come in questo, per esempio, modello bidimensionale questo spin interagisca solo con questi suoi quattro primi vicini. Se invece di avere un reticolo bidimensionale abbiamo un reticolo tridimensionale, il numero di primi vicini diventa 6. È chiaro che potremmo definire il modello magnetico su una topologia di connettività diversa. Per esempio una connessione totale, come abbiamo visto fare nel modello di Hofield stesso. Il modello di Ising in particolare, se lo spin del sistema è uguale a un mezzo, in ogni sito definiamo una variabile S uguale più 1, spin up, e S o S uguale meno 1, spin down. Qui abbiamo, in un sistema diverso, gli stessi valori della variabile neuronale. Up, down, impulsa, non impulsa. Diciamo, quindi abbiamo stabilito la prima analogia, cioè il neurone e lo spin magnetico prendono gli stessi valori. Ogni spin in un modello magnetico risente dell'azione degli spin contigui e del campo magnetico esterno.
eventuale. Definiamo il campo interno del

miliesimo spin, come la somma su tutti gli spin J con cui interagisce, in questo caso bidimensionale 4, di WJ SJ. SI interagisce con SJ con il peso WJ, questo è un altro SJ, un altro SJ, un altro J. Notate che questa somma è finita, ha qua solo quattro termini, sono i quattro termini di interazione. Se io prendo una connettività completa, tutti gli spin vedono, ogni spin vede tutti gli altri spin, è chiaro che la somma va fino a n. Vedremo che questo è importante poi per la soluzione del modello. L'interazione di scambio è quello che, diciamo, in qualche modo modula l'interazione fra lo spin J e lo spin I, è definita essere simmetrica WJ uguale WI per un ferro magneto e viene posto uguale a J, dove J è una costante maggiore di zero, e si normalizza per il numero di termini o di connessioni che vede lo spin iesimo. Questo per far sì che quando la dimensionalità va come n, n tende a infinito, il termine di scambio sia un numero finito, non tende a infinito. Come nel caso del modello di Hofield, il campo interno controlla la dinamica del sistema. A basse temperature o a temperatura non esistente, a temperatura zero, gli spin tendono a allinearsi al proprio campo interno. Cioè l'interazione fa sì, J su D, che lo stato di spin allineato sia quello favorito. E la dinamica del neurone è quella che abbiamo visto, dello spin, è quella che abbiamo visto per il neurone. Il valore di SI al tempo T più 1 è uguale al segno del campo interno. La dinamica è asincrona, cioè ogni volta che cambia uno spin, tutti gli spin connessi ad esso cambiano in maniera completamente indipendente l'un dall'altra. Chiaramente quando è definita sul continuo. Quando simuliamo un modello di spin, scegliamo la strategia migliore per far evolvere il sistema. Allora, definiamo l'energia di un sistema magnetico essere questa, la somma meno un mezzo, la somma per i su I e J per I diverso da J, o WJ, SI, SJ, più eventualmente in campo esterno per la somma su I di SD. Quindi un sistema magnetico ha la stessa energia che abbiamo definita per il modello di Hofield. Quindi formalmente stiamo ponendo, se guardiamo, a parte la topologia di connettività, ma non ha importanza, anzi ha importanza ma non è definitiva, no, non è fondamentale per costruire l'analogia. Noi stiamo costruendo un'analogia fra spin e neurone. Spin e neurone assumono gli stessi valori, meno 1, 1. Il campo interno in un sistema magnetico e il campo interno nel modello di Hofield hanno esattamente la stessa forma. E l'energia, tutte e due hanno un'energia. A parte un piccolo particolare, che è la temperatura, che va introdotta nel modello di Hofield, questo stabilisce una relazione formale fra i due modelli, Ising e Hofield. In un modello, in un sistema magnetico, la dinamica a temperatura finita è ben definita in qualche modo. Gli spin tendono a allinearsi al campo interno Xi. Qui c'è il campo interno, questo è lo spin. Questo spin tende a essere allineato a questo campo. La temperatura, che in questo caso nel modello del sistema magnetico è la temperatura reale, quella del mondo reale, tende di fatto a rompere questo allineamento.

le molecole, gli atomi del mio materiale si muovono in maniera randomica, in maniera completamente scorrelata, e lo spin può con una certa probabilità saltare da up a down e da down a up. Quindi stiamo assistendo nei sistemi magnetici a una dinamica che è fra ordine e disordine. Da una parte c'è un'interascrizione di scambio che tende ad allineare gli spin, dall'altra c'è il rumore termico, il fatto che gli atomi si agitano, essenzialmente nel modo browniano, che tende a distruggere questo tentativo di ordine. Ora è chiaro, come abbiamo visto, come ragionamento possiamo fare un ragionamento al limite. Supponiamo di lavorare per T che tende a zero. Quando la temperatura tende a zero, abbiamo visto che la dinamica dello spin diventa quella della funzione segno, ma soprattutto la probabilità di flippare dovuta al rumore termico, lo spin diventa zero. Cioè a temperatura zero il moto dovuto di agitazione dovuta alla temperatura praticamente sparisce. Questo, diciamo, è uno dei principi base della termodinamica. Quindi significa che a temperatura zero l'ordine prevale, semplicemente perché il tentativo di disordinare dovuto alla temperatura non esiste. Ma questo è anche vero a temperatura piccola, vicino a zero ma non zero. Il termine di disordine è molto più piccolo di quello d'ordine, per cui quello di ordine prevale. Man mano che aumento la temperatura, se arrivo ad altissima temperatura, pur essendo diverso da zero l'interazione, il valore del disordine apportato dalla temperatura prevale. Quindi ad altissime, ad alte temperature, alte altissime temperature, il sistema si comporta in maniera randomica, come se la interazione di scambio che porti ordine non esistesse, di fatto è trascurabile. Quindi anche qui noi ci aspetteremmo in un sistema magnetico che in funzione della temperatura si passa da un sistema ordinato a un sistema totalmente disordinato in maniera graduale. Vedremo che non è così. Allora, per capire cosa accade, diamo una diversa definizione per la dinamica degli spin e poi di conseguenza, visto che ormai c'è una completa analogia fra spin e neuroni, per la dinamica neuronale. Cioè, a questo livello, se uno parla di spin di neuroni, dice esattamente la stessa cosa. Allora, al tempo T, io definisco il neurone essere in uno stato più 1 con una certa probabilità, che è una funzione G, cioè una generica funzione del campo interno. O stare in uno stato meno 1 con una probabilità P down, questo è P up, che è 1 meno G. Chiaramente la somma fa 1 come deve essere per la probabilità. Cioè la presenza di un campo di temperatura praticamente mi va a alterare all'interno di questa funzione, che deve essere scelta con molta attenzione, mi va a alterare la probabilità di trovare lo spin in uno stato più 1 o meno 1. Usualmente per la funzione G si prende la logistica, questa funzione che è definita logistica. G del campo sigma I, che è il campo interno, è 1 su 1 più l'esponenziale meno 2 beta KI. In beta mettiamo l'inverso della temperatura. Beta è uguale a 1 su KBT, dove KB è la costanza di Bohr.

Dovreste ricordare quando avete studiato al liceo i Gasperetti. Vediamo subito che questa funzione soddisfa quello che volevamo, perché notiamo subito che 1 meno g di sigma i è uguale a g di meno sigma i. Notiamo, per esempio, per x uguale a 2,

meno il valore di G sigma I, che è questo pezzo qua, è uguale a G meno sigma I, che è questo pezzo qua. Fra l'altro, vedete, qui è riportata la curva per diverse temperature, questa per temperatura 0,1, questa per temperatura 0,5, questa per temperatura 1 e questa per temperatura 5. Quindi andando dal basso verso l'alto, la temperatura sale. Vedete come, salendo la temperatura, la probabilità di essere up o down si avvicina ad alte temperature ad essere un mezzo. Quando qui ho beta t che tende a infinito, beta tende a zero, quindi questa esponenziale è uguale a 1. Quando la temperatura tende a zero, questa probabilità è esattamente 1 su 1 più 1, quindi un mezzo. A t infinito, temperatura infinito, ho una retta, uguale a un mezzo. Quindi con questa definizione di spin stocastico ritroviamo il discorso che abbiamo fatto pochi secondi fa. Fra l'altro, nel momento in cui la temperatura va a zero, questa curva, la logistica, richiama la funzione segno, e quindi con questa curva noi possiamo studiare benissimo sia il caso a temperatura diverso da zero, sia il caso a temperatura uguale a zero. In un modello di spin, in un modello magnetico, o nel nostro modello di Hofield. Con questa dinamica significa che il limite per t che tende a zero di p di zero è uguale a sigma. Cioè, dicevo, questo che ho appena detto. Quando la temperatura va a zero o beta va a infinito, la probabilità è zero per l'argomento minore di zero e diventa 1 per l'argomento maggiore di 1. Quindi il valore del segno del campo interno. Quindi la dinamica a temperatura zero dei sistemi magnetici del modello di Hofield. Ora, il punto è che formalmente, nello stesso modo, io posso introdurre la temperatura nel modello di Hofield. Abbiamo detto che c'è un'equivalenza completa, però l'equivalenza è formale, non è fisica. Pongo l'equivalenza per poter sfruttare tutto ciò che conosco sui sistemi magnetici per risolvere il modello di Hofield. Ma formalmente nel modello di Hofield la temperatura non esiste e una sua introduzione non può essere la temperatura assunta a essere quella reale, cioè quella del modo browniano. Nel modello di Hofield temperatura significa rumore, significa corruzione dell'informazione. Quindi ad alta temperatura siamo in presenza di fenomeni di corruzione delle informazioni molto alte. Vi ricordo la foto con cui abbiamo introdotto in qualche modo visualizzato il recupero associativo, cioè una foto a cui era stato aggiunto molto rumore bianco. Più rumore aggiungiamo nei nostri sistemi delle informazioni, più alta è la temperatura del modello. Rimuovere il rumore significa andare a una situazione in cui la temperatura è bassa. Quindi quando parliamo del modello di Hofield, formalmente usiamo le stesse formule che regolano la dipendenza dalla temperatura nei sistemi magnetici, ma intendiamo un fenomeno completamente diverso da quella della girazione termica del mondo reale. Però detto questo, formalmente se io definisco la dinamica come quella dello spin stocastico, quindi parlo di neurone stocastico, ho completato la mia analogia. Adesso posso, in maniera del tutto indipendente, tranne i piccoli particolari, parlare di modello di Hofield.

il sistema magnetico, quasi usando i due termini, i due sistemi come, i due termini dei sistemi come sinonimi. Allora, degli spunti di riflessione su questo argomento. Ad alte temperature, un sistema magnetico ha tutti gli spin allineati? Nel modello di Hopfield, la temperatura rappresenta del rumore che tende a distruggere l'ordine creato dall'interazione neuronale. Con questo passiamo all'ultimo argomento, che è modello di Hopfield e diagramma di fase. L'idea è quella di vedere, applicando l'analogia che abbiamo appena sviluppato, qual è una possibile ma ottenuta soluzione del modello di Hopfield reale. Avevamo anche nel modello di Hopfield nel passato visto come noi ci aspettiamo una situazione in cui, nel limite in cui P su n diventa piccolo perché n è molto maggiore di P, il modello di Hopfield funziona. Man mano che questo rapporto cresce, il modello di Hopfield funziona un po' meno, che è del tutto analogo a quello che abbiamo detto nel caso della magnetizzazione, cioè quindi del numero di spin allineati. A basse temperature gli spin sono allineati e quindi c'è una magnetizzazione residua macroscopica diversa da zero perché molti spin sono allineati. Man mano che aumenta la temperatura, siccome diventa più probabile trovare un numero di spin down uguale a un numero di spin up, la magnetizzazione macroscopica scompare. I due processi sembrano essere continui. Vediamo che il principale risultato è che ciò non è vero, anche se intuibile e plausibile, di fatto in questi sistemi si ha un comportamento completamente diverso. Introduciamo il concetto di teoria di campo medio, che sembra difficile, ma insomma in qualche modo si può capire. Allora, fondamentalmente prendiamo un singolo spin in interazione col campo interno, spin un neurone, visto l'analogia. Ora, indipendentemente dalla forma della connettività, topologica della connettività, io vado a studiare come interagisce un singolo spin con questo campo interno. La connettività viene tenuta conto in questa sommatoria, che va da 1 al numero di primi vicini. 4 nel caso di un sistema reticolare come questo, n nel caso di un sistema full connesso. Il valore medio della mia variabile di spin, SI, è definito essere la somma su tutti i possibili valori che SI assume con la probabilità di quei valori. Allora, siccome SI può assumere solo due valori, meno 1, 1, la somma è per j che va da 1 a 2, della probabilità che Sj è uguale a 1 per il valore di Sj più 1, più la probabilità che Sj è uguale a meno 1 per il valore di Sj che è uguale a meno 1. Quindi il primo termine è positivo, il secondo termine è negativo. Se prendo come probabilità la logistica, qui sembra molto complessa, ma non lo è praticamente, questo termine è 1 su 1 più e alla meno 2 beta, meno lo stesso termine, semplicemente dove qui il meno è messo col p. Ricordatevi che il valore della logistica 1 meno è uguale a g di meno, quindi è questo. Faccio il minimo comune multiplo e ottengo banalmente la tangente iperbolica. Al di là di come ci siamo arrivati, l'importante è notare questo. Qui ho il valor medio
dell'iesimo spin. Nella tangente iperbolica ho il valore del j-esimo spin. Quindi sono in una condizione in cui questa equazione non la posso risolvere perché la mia variabile, che è quella che cerco, il valore medio dell'iesimo spin, compare solo qui e non qui. Quindi, diciamo, a meno che non invento qualcosa, insomma, sono bloccato. Il qualcosa che posso inventare è di questo tipo. Allora, prendiamo una variabile che può essere positiva o negativa, che in modulo è molto piccolo e assume valori random. E poniamo che il valore dello spin durante la sua evoluzione sia praticamente centrato intorno al suo valore medio più o meno questa variabile che cambia nel tempo. Quindi è come se avessi un valore medio fisso e delle fluttuazioni piccolissime intorno ad esso. Ora, se vado a calcolare il campo interno con queste definizioni, vedete subito che questo termine, e sostituisco SI, mi dà JSISJ. Perché? Perché praticamente questo termine posso portarlo fuori dalla sommatoria. La sommatoria di D1 vale D, se WJ è J su D, c'ho J, il valore medio di SI. E poi mi rimane il termine di questa sommatoria. Ora, il punto è questo. Se D è molto maggiore di 1, cioè questa sommatoria ha molti termini, ritorniamo al Randall Walk di qualche lezione fa. Il punto più probabile d'arrivo è 0, cioè se io sommo molte, molte volte tutte le piccole fluttuazioni che possono essere più o meno, il valore più probabile di questa somma è uguale a 0. Nel caso di reticolo, dove ci sono 4 termini, D uguale a 4, non è detto che la somma di 4 termini, pur se stocastica, sia uguale a 0. Quindi nel caso in cui prendo la connettività molto grande, ordine n, come nel caso del modello di Hockfield, io ho che questo termine può essere trascurato. Quindi il valore del campo interno è uguale al valore medio del campo uguale a J, il valore medio di SJ. Quindi posso scrivere in questa approssimazione, che è detta teoria di campo medio, questa equazione qua. Allora, qual è il punto? Questa teoria di campo medio è un'approssimazione nel momento in cui D è grande ma non è molto grande. Diventa esatta nel momento in cui D o N, cioè la connettività, tende a essere infinita. Quindi in un modello di Hockfield full connesso in cui N va a infinito, la soluzione di campo medio è esatta. In un modello di Ising su due dimensioni no. Se l'adotto commetto un errore che è anche abbastanza grande, però mi dà almeno l'ordine di grandezza della soluzione. Torniamo a questa. Ora, se noi teniamo conto che la magnetizzazione è uniforme, cioè in un sistema magnetico non c'è nessuna ragione che la magnetizzazione in un punto sia diversa da un altro, a meno che non applichiamo un campo esterno locale. Proprio per proprietà fisiche di base, che è l'invarianza traslazionale del sistema, la magnetizzazione deve essere ovunque uguale. Quindi SI deve essere uguale a modulo. Valore medio di SI deve essere uguale al valore

medio di Sj deve essere uguale a valore medio di S. Se consideriamo questo in questa equazione, abbiamo un'equazione che si può risolvere, perché abbiamo S medio qui e S medio qua. Ora, questa purtroppo non si può risolvere in maniera analitica, ma è facilmente risolvibile in maniera grafica. Allora, si hanno due casi. Nel primo, qui a sinistra, abbiamo la tangente iperbolica, la retta tangente alla tangente iperbolica in zero, l'argomento in questo caso j beta è minore o uguale di 1, e la retta s uguale a s che separa, taglia in due il piano superiore a destra. Vediamo che la retta S uguale a S incrocia, tocca la tangente iperbolica solo nel punto zero. D'accordo? Tra l'altro, come dire, essendo J beta minore uguale di 1, la tangente in zero della tangente iperbolica ha un coefficiente angolare minore di 45 gradi, per definizione. Quando J beta diventa 1 maggiore di 1, in questo caso, abbiamo una situazione completamente diversa. Quello che prima era un punto di minimo diventa un punto di massimo relativo. E l'equazione ha altre due possibili soluzioni, queste due qua. Uno per valore m e l'altro per valore meno m. Ricordiamoci che la tangente iperbolica è uguale a 1 meno la tangente iperbolica di x è uguale a 1 meno la tangente iperbolica di meno x. Quindi hanno... In questo caso chiaramente abbiamo nettamente che la retta tangente alla tangente iperbolica in zero è maggiore di 1, quindi maggiore di 45 gradi. Allora io passo, se sto lavorando con z beta da 0 a maggiore di 1, passo da una situazione... Qui la freccia è invertita, ma perché lavoro come temperatura. Allora, lavoriamo con temperatura che va da zero a infinito. Quando la temperatura è zero, siamo al di sotto di beta J uguale a 1, la magnetizzazione è diversa da zero, assume valore più o meno, sono in questa situazione. Man mano che aumento la temperatura, o che la magnetizzazione è ancora uguale a 1 se normalizzo m con n, quindi ho una magnetizzazione diversa da 0. Molto, molto vicino al valore j da beta uguale a 1, la magnetizzazione crolla improvvisamente, per essere 0 quando j beta è maggiore di 1, ma per un valore epsilon molto piccolo. Cioè, contrariamente a quello che ci aspettavamo, che la magnetizzazione macroscopica si comportava in maniera continua andando da basse temperature ad alte temperature, non è la realtà fisica. Esiste una temperatura che è detta da temperatura di Curie, TC, in cui si ha un rapido cambiamento di stato del mio sistema. Passo da uno stato completamente ordinato a uno stato che diventa improvvisamente disordinato. Questo è il fenomeno tipico dei sistemi complessi e, diciamo, rappresenta la difficoltà concettuale che i sistemi complessi pongono nella loro analisi. Perché questo fenomeno di transizione di fase non può essere descritto in termini delle dinamiche dei singoli costituenti, ma è parte integrante della dinamica collettiva del sistema stesso. Ho una situazione del genere, il mio sistema transisce, cambia fase, perché un numero molto alto di elementi partecipano
alla dinamica

del sistema, è una dinamica, quel che si dice è una dinamica collettiva. Ora, cosa accade in un modello di Hockfield? La situazione è molto più complessa, la riassumiamo in maniera molto breve, spero chiara. Cioè, se arrivo all'equazione con media SISJ col modello di Hockfield, arrivo a questo tipo di equazione. Ora, vedete che conservo i pesi che nel modello di Hockfield è la somma lineare dei pattern storati. Fra l'altro, mentre nei sistemi magnetici, nel modello di Ising, il valore dell'accoppiamento è solo positivo, J uguale maggiore di zero per i ferromagneti, o solo negativo per i paramagneti, nel modello di Hockfield il valore dell'accoppiamento può essere positivo, negativo o zero. Quindi questo pone una differenza di cui non parliamo. Però nel momento in cui io arrivo a questa equazione posso facilmente risolverla, non invocando l'invarianza traslazionale degli spin, che in questo caso non avrebbe senso, ma facendo notare che lo stato SI è proporzionale al uno dei pattern, al nuesimo pattern memorizzato, come lo stato SJ. Quindi sostituisco a SI medio, SJ medio, M xi nu i, M xi nu j. Ora, siccome nu i, nu j possono assumere valore più o meno 1, e siccome la tangente iperbolica di meno x è uguale a meno la tangente iperbolica di x, posso eliminare la dipendenza dei pattern scrivendo un'equazione molto semplice, che è identica a quella di prima, con m, che è l'overlap, se volete, fra lo stato corrente e uno degli stati memorizzati. Questo però nel caso in cui P su N è molto, molto, molto minore di 1. Quindi non esiste cross talk. Quindi le equazioni su nu non sono disturbate dal termine dovuto all'overlap con tutti gli altri. Quindi fondamentalmente ogni stato possibile della rete ha un overlap con il suo attrattore più vicino. Se vado a studiare cosa accade qui, la temperatura sta dentro beta, cosa succede con la temperatura? Esattamente la stessa cosa che ho visto prima. A basse temperature, ricordo che nel modello di Hockfield la temperatura equivale a dire rumore, a basso rumore ho un richiamo completo. Man mano che mi avvicino a temperatura 1 il richiamo rimane completo, nelle vicinanze strette per temperatura inferiore a 1 c'è una leggera variazione, un crollo a 0 e sopra T uguale a 1 il richiamo M è praticamente nulla. Cioè sotto la temperatura 1 ho un richiamo associativo perfetto, sopra la temperatura 1 no. La rete dimentica istantaneamente ogni cosa. Se vado a calcolare quello che mi interessa di più, il diagramma delle fasi per P su N non piccolo, che poi, diciamo, togliendo la temperatura, l'asse delle X rappresenta il mio modello originale, abbiamo la stessa cosa. Si può dimostrare in maniera estremamente complessa, questo per dirvi, che in realtà anche se definisco alfa essere P su N, alfa è un parametro critico, cioè esiste un valore critico di alfa al di sotto del quale la rete ha una memoria associativa perfetta, al di sopra del quale la rete non ricorda nulla. Ora, quindi, se lavoro nel piano TC, rumore rapporto P su N alfa, vedete che posso definire una zona che è al di sotto di questa curva in cui la rete ricorda. Al di fuori di questa zona, cioè per valori

di rumore, temperatura e di alfa che vanno al di fuori di questa zona, la rete non ha più un ricordo di quello che ha memorizzato. Come vedete, diciamo, il diagramma di Faster non è banale, perché la zona di non funzionalità, di non ricordo, è poi a sua volta divisa in due: una zona in cui ci sono degli stati stabili cosiddetti di spin glass, cioè ci sono dei minimi dell'energia, ma non c'è modo di correlare questi minimi con i pattern memorizzati. Addirittura, se la temperatura cresce troppo, di fatto arriva in una situazione in cui la magnetizzazione è praticamente zero. Qui il rumore predomina e non mi dà possibilità di fare qualcosa. Anche in questo caso ci troviamo a dover smentire il comportamento che avevamo intuitivamente predetto precedentemente, in cui al variare di alfa P su N la rete passava da una zona di piccolo errore a una zona in cui l'errore era più grande. Cioè, avevamo stimato, si era stimato che quando P su N era ordine 0,6, l'errore era del 10%. La soluzione esatta del modello di Hockfield ci dice che ciò non è vero. Io sono in una realtà, in un sistema complesso, in cui esiste un parametro fisico, critico, che è 0,138 per il modello di Hockfield, quindi sto qua, in cui al di sopra di questo valore la rete non ha più memoria. Al di sotto di questo valore la rete ha una memoria perfetta. Quindi ci sta dicendo che di fatto i modelli di Hockfield, il modello di Hockfield, come tutti i modelli ad attrattori, sono sistemi complessi in senso tecnico del termine, e che il loro comportamento è molto difficile da studiare. Con questo abbiamo concluso la lezione di oggi, alcuni spunti di riflessione. La teoria di campo medio è una soluzione esatta nel caso in cui la connettività del singolo spin neurone tenda a infinito? L'equazione S medio uguale tangente di beta J S medio non ha soluzione analitica. Come si risolve? Come di solito il riepilogo degli spunti di riflessione. Il primo spunto è dimostrare questa equazione. Suggerimento: si spezza in due sia la somma sui sia quella su mi. Secondo spunto: ad alte temperature un sistema magnetico ha tutti gli spin allineati. Terzo spunto: nel modello di Hockfield la temperatura rappresenta del rumore che tende a distruggere l'ordine creato dall'interazione neuronale. Altro punto: la teoria di campo medio è una soluzione esatta nel caso in cui la connettività del singolo spin neurone tenda ad infinito. L'equazione valor medio di S uguale tangente iperbolica di beta J del valor medio di S non ha soluzione analitica. Come si risolve? Bene, con questo abbiamo finito questa lezione. Vi ricordo, come solito, che ulteriori suggerimenti e approfondimenti possono essere trovati sul sito internet dell'Ateneo nello spazio del corso.

sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti ad una nuova lezione che avrà come oggetto Storia del cinema documentario, seconda e ultima parte di una lezione più ampia. Andiamo subito a vedere gli argomenti che tratteremo. Il found footage film, forme e pratiche del riuso creativo. Un caso studio, un'ora sola ti vorrei, 2002. Entriamo subito nel vivo del primo argomento, il found footage film. Ecco, di cosa parliamo quando parliamo di found footage e soprattutto cosa è un found footage film? Found footage, ovvero metraggio di pellicola cinematografica ritrovato. Ritrovato in mercatini delle pulci, raccolte private, fondi inesplorati di cineteche. Ecco, come già si capisce dal termine, letteralmente. Found footage, parliamo di letteralmente metraggi di pellicola. Se noi immaginiamo le vecchie pellicole cinematografiche, 35 mm, 16 mm, 9 mm e mezzo, Super 8, 8 mm, tutti i formati che si sono succeduti nella lunga storia del cinema. Ecco, tutte queste pellicole qualcuno a un certo punto le ha custodite, conservate e preservate dentro cineteche, archivi. Altre volte queste pellicole sono andate smarrite, sommerse, disperse negli spazi e nei luoghi più disparati. Ecco allora che capita qualche volta che queste pellicole vengano ritrovate. E appunto questo intendiamo innanzitutto per found footage. Le occasioni di ritrovamento possono essere le più disparate perché appunto, alle volte riemergono queste pellicole considerate fino a un certo punto disperse nei mercati delle pulci, nei negozi dell'usato, dagli vecchi scatoloni di qualche cantina. Altre volte invece le pellicole sono state raccolte da cineteche, da archivi istituzionali che hanno preservato anche quei materiali. Altre volte invece, queste pellicole, questi materiali filmici possono essere stati custoditi da famiglie e quindi raccolte private. Tutto il cinema è un giacimento visivo da esplorare e da cui attingere, riutilizzare le immagini del passato per reinventare narrazioni e valori estetici. Ecco, come potete immaginare, le pellicole chiaramente non parliamo solo di pellicole private, ma anche di pellicole appartenenti alla storia del cinema. Ogni film che è stato girato dal 1895 fino ai giorni più contemporanei della nostra quotidianità sono stati chiaramente custoditi, conservati. Eppure, nel momento in cui un film viene girato, ecco che quel film potenzialmente viene collocato dentro un parco archeologico che noi stessi possiamo andare a esplorare e da cui soprattutto possiamo attingere. È questo che facciamo quando riutilizziamo appunto le immagini del passato. Queste immagini del passato le possiamo riutilizzare in maniera fedele, didascalica, per mostrare qualcosa, oppure si possono riutilizzare in maniera creativa, andando a manipolarle, andando a

risignificarle, reinterpretarle, andando a riempirle di nuovi sensi che possono nascere dalla nostra interiorità o possono nascere da una storia che si sviluppa. Il found footage film oltre le definizioni, tra documentario, cinema sperimentale ed esperienza artistica. Un cinema rilocato che entra in nuovi spazi e inventa nuovi modi di visione. Ecco, abbiamo cercato di definire che cos'è un found footage, no? Appunto queste metri e metri di pellicola ritrovati. Cosa succede però quando andiamo a comporre un found footage film? Appunto, come dicevamo, riutilizziamo questi metri di pellicola per farne un nuovo film. Ecco allora che entriamo in un territorio molto, molto sdrucevole in qualche modo, perché questo tipo di film possono essere definiti alle volte come film documentari, eppure molto spesso entrano nel campo del cinema sperimentale, ma ancor più negli ultimi anni, dagli anni 80 fino a oggi, al dicembre 2024, questi film molto spesso entrano nel campo dell'esperienza artistica e qui appunto parliamo del cinema rilocato, appunto un cinema che esce dallo spazio di fruizione classico della sala cinematografica ed entra in nuovi spazi, inventa nuovi modi di visione dentro i musei, dentro gli spazi d'arte, dentro festival costruiti ad hoc, nuove esperienze per nuovi prodotti, appunto. Dopo questa panoramica vi lancio un primo spunto di riflessione e vi chiedo cosa si intende per found footage. Forme e pratiche del riuso creativo. Ecco, come dicevamo, la pratica del riuso di pellicole e di materiali cinematografici del passato può avere tante forme, tante modalità e cerchiamo allora di capire e di esplorare in che modo queste pratiche si sono sviluppate nel tempo. Riassemblare immagini, una storia di lungo respiro. Nel 1911, Bellezze d'Italia, trittico di visioni pittoresche, riutilizza film dal vero del 1910. Ecco, come subito si lascia intendere, la storia del riutilizzo delle immagini parte da molto lontano, parte praticamente agli arbori della nascita del cinema, già all'inizio del Novecento, perché la pratica di riutilizzare delle immagini già girate inizia presto. Il caso, per esempio, del film Bellezze d'Italia, trittico di visioni pittoresche, è molto interessante, perché è un film del 1911 che però va a riutilizzare delle immagini girate nel 1910. Infatti, in questo film del 1911, diretto da Pietro Marelli, compaiono immagini che in realtà erano state già girate per un film che si chiamava Santa Lucia. Ecco, questa pratica chiaramente ci lascia intendere come da subito i registi e le registe, le produzioni comprendono che ciò che è stato già girato è un grande bagaglio, un grande bacino, un serbatoio a cui attingere per riformulare nuove storie. Footage ideologico. Nel 1927 la caduta della dinastia dei Romanov di Esfir Shoaib. In Italia, Gloria del 1934 è il primo lungometraggio a base d'archivio. Come già abbiamo esplorato durante la precedente lezione, il caso della caduta della dinastia dei Romanov di Esfir Shoaib è effettivamente il primo grande caso di riutilizzo di immagini d'archivio. La regista, infatti, sovietica, va a riutilizzare immagini girate addirittura dalla famiglia degli zar per raccontare la storia della rivoluzione dal suo punto di vista. Questo caso però non è isolato in Europa. Qualche anno più avanti, infatti, viene prodotto dall'ente Luce il film Gloria, diretto da Roberto Omegna. Il film Gloria riutilizza una documentazione della guerra del 1915-1918 e ci
mostra in realtà la storia passata caricandola di nuovi sensi a scopi propositivi.

propagandistici, evidentemente, come erano molto spesso i fini dell'Istituto Luce durante il ventennio fascista. Quello che Roberto Megna e l'Istituto Luce fanno con il film Gloria, infatti, è tentare di riscrivere il conflitto del 15-18 sotto una prospettiva nazional-fascista. Questo intento, pur essendo abbastanza dichiarato, chiaramente molto spesso va a stridere, perché se si va a vedere il film, evidentemente le ferite di guerra, gli sguardi, dei soldati lasciano intendere un dolore, e una ferita non risanabile, dunque che difficilmente si piega a questo intento puramente propagandistico. E già questo, è interessante, è un aspetto su cui bisogna ragionare. Infatti i materiali e le immagini del passato molto spesso resistono al nostro sguardo, alla nostra reinterpretazione, portano dentro di sé una storia che è difficilmente domabile, difficilmente si piega ai nostri intenti. Ecco, questo esempio del film Gloria, così come anche la caduta della dinastia dei Romanov, è ascrivibile a quello che è un po' il riuso ideologico del footage, appunto, un riuso che appunto cerca di direzionare la nostra idea attraverso le immagini del passato. Footage collage, un montaggio che attiva un pensiero critico sull'immagine. Sans-Soleil, 1983, di Chris Marker. Histoire du cinéma, 1988-1998, di Jean-Luc Godard. In Italia, Verifica incerta, 1964, di Baruchello e Grifi. Ecco, se quello che abbiamo visto poc'anzi potevamo definirlo footage ideologico, ci sono altre forme di riuso creativo, come per esempio quella del collage. Un riuso molto più sperimentale, forse molto più libero anche. Un montaggio di materiali del passato, di metraggi di pellicola che cerca in qualche modo di attivare un pensiero generato da quelle stesse immagini. Il montaggio è proprio che ci innesca proprio un ragionamento. Molti sarebbero i casi da citare. Quelli che ho oggi, nel 2024, mi fa piacere citare, sono due casi provenienti dalla Francia, come Sans-Soleil di Chris Marker del 1983. Chris Marker utilizza uno stile poetico in questo film, riutilizzando materiali di famiglia, ma anche materiali provenienti dalla storia del cinema, per innescare proprio un ragionamento. È un film che va quasi a toccare la forma del film saggio, il film che cerca di riflettere proprio sul medium cinematografico. È un film, Sans-Soleil, che ragiona sulla memoria umana, forse sulla fallibilità proprio della memoria. La precisione del ricordo molto spesso sfugge e Chris Marker con questo film e con l'utilizzo del montaggio dei materiali d'archivio ci ricorda come le storie contenute nelle immagini molto spesso slittano via dalla precisione della memoria. Un altro caso paradigmatico è sicuramente anche l'Histoire du cinéma curata da Jean-Luc Godard, un progetto mastodontico, gigantesco, che inizia nel 1988 e viene concluso soltanto 10 anni dopo, nel 1998. Un progetto che conta 8 capitoli, in cui Jean-Luc Godard cerca di raccontarci la storia del cinema, sì, ma modificandone molto spesso il senso e cambiando il contesto di certe immagini. Non a caso il titolo che Jean-Luc Godard dà a questo progetto è Histoire du cinéma, parlando di storie al plurale, perché la storia del cinema forse non è unica, non è univoca, ci sono più storie del cinema e bisogna tener conto di questo. E Jean-Luc Godard con questo progetto ce lo ricorda. Monta le immagini dalla nascita della storia del cinema, dai Lumière, passando per Griffith e arrivando fino al cinema hollywoodiano degli anni 80 e 90, ma ci ricorda che la storia del cinema ha attorno a sé sempre una storia più grande, una storia con la S maiuscola, ha un contesto e quindi quegli stessi film possono e devono essere messi in dialogo con ciò che accade
fuori dal film. E non a caso Jean-Luc Godard allarga ancora di più l'analisi, mettendo in relazione, grazie al montaggio, non solo i film ma anche le opere d'arte.

arte, i romanzi, la letteratura che viene prodotta vicino a quei film, per ricordarci appunto che la storia del cinema è una storia molto più complessa di quella che alle volte sembra. In Italia, casi invece di footage che ragionano con il collage, con il montaggio sperimentale, sicuramente bisogna citare Verifica incerta del 1964 di Gianfranco Baruchello e Alberto Grifi, due cineasti che hanno dato tantissimo al cinema sperimentale italiano e che con Verifica incerta ragionano proprio su questa linea di cinema sperimentale. I due registi infatti recuperano materiale di scarto dei film hollywoodiani degli anni 50 e 60, li acquistano ma in realtà come rifiuti perché erano pellicole di scarto destinate al macero. Loro le salvano in qualche modo dalla distruzione e le montano in uno scantinato e 150 metri di pellicola che messi insieme, fatti dialogare e montati in poco più di 30 minuti di film ci altrano il senso di tutte quelle immagini. Film hollywoodiani, classici, che ci raccontano lo star system americano e che però il modo in cui i due registi Baruchello e Griffi montano quelle immagini ci ricordano in qualche modo che anche dentro quelle storie, dentro quelle immagini si possono annidare sensi nascosti, sensi inattesi. È un'opera che appunto anche questa di Verifica incerta sfocia quasi nello sperimentalismo puro e infatti è un'opera cinematografica, ma dallo stampo e dal sapore puramente dadaista, che influenzerà molte opere e molte attività artistiche da quel momento in poi. Per citarne solo una, l'opera di Enrico Ghezzi con il suo Blob prenderà spunto esattamente da Verifica incerta. Footage manipolato, lavorare con la materialità dei supporti. Cécile Fontaine, Peter Delpò, Bill Morrison, Louise Bourque. Come vi dicevo, con il riutilizzo di materiali d'archivio molto spesso si arriva a investire la materia della pellicola e del cinema, si arriva a investire con il proprio gesto. Ed è per questo che si parla alle volte di footage manipolato, letteralmente manipolato nella sua materialità. I supporti, infatti, in pellicola, permettono molto spesso proprio un intervento diretto del regista o della regista su quella materialità per reinventare, il senso di quelle immagini anche proprio nella loro, materia tangibile. C'è un caso specifico che, mi fa piacere mostrarvi, che è, un'opera di Louise Bourque, appunto. Un lavoro del 2005 che si intitola Self-Portrait Post-Mortem, autoritratto post-mortem. Ecco, queste immagini di Louise Bourque, appunto, sono immagini che lasciano sicuramente pensare a un'opera, che sfocia dentro una dimensione artistica, di esperienza, sensoriale, che va al di là del puro cinema. La pellicola di Bourque scorre lenta ed è una pellicola che proviene dai suoi materiali privati, di famiglia, quindi è una memoria di cinema amatoriale, personale. Eppure, nel modo in cui scorre, lascia apparire delle visioni oniriche quasi. Ecco, la pellicola appare ai nostri occhi in questo modo perché ha subito un processo di decomposizione. La pellicola, come ben sappiamo, può subire una decomposizione naturale se non conservata bene. Eppure l'artista Louise Bourque cosa fa? Propone una decomposizione voluta, guidata, perché questa pellicola, appunto, che in qualche modo inquadra un suo ritratto da giovane, naturalmente, ripresa da qualcuno. Ecco quindi un autoritratto. Ma cosa fa con questa pellicola l'autrice? L'autrice ha sotterrato questa pellicola sottoterra per 5 anni e dunque dopo 5 anni è andata a recuperare questa pellicola e ha scoperto con un atto anche per lei di meraviglia pura, ha scoperto cosa quella pellicola era diventata. Ed ecco che allora qui, come potete ben capire, entriamo in un campo molto più, una zona grigia, ecco, del cinema, perché qui Bourque lavora con la manipolazione della materia per volerci suggerire attraverso le immagini qualcosa di altro.
La decomposizione della pellicola, infatti, sembra richiamare in via poetica, metaforica, anche naturalmente lo scorrere della vita umana. Non a caso il titolo dell'opera è Autoritratto post-mortem. Ecco, è un'opera che porta con sé, naturalmente, non tanto una trama, non tanto uno sviluppo narrativo, è un found footage film che però ci porta a interrogare, ci porta a riflettere, ci porta a spingerci verso un campo che va un po' più al di là del cinema, così come lo intendiamo, e entriamo in un campo molto più artistico, molto più performativo, appunto. Footage familiare o movies, immagini amatoriali tra privato e politico. Peter Forgash, The Private Hungary del 1988 a The Maelstrom, The Family Chronicle 1997. Ecco, qui entriamo in un grande bacino di found footage, appunto, che è il found footage familiare, l'home movies, così come viene chiamato. Un cinema amatoriale, ma bisogna ben intendere questo concetto di amatoriale, perché molto spesso amatoriale non vuol dire non professionista. Molto spesso i cineamatori in realtà sono persone che hanno studiato per tutta la loro vita un modo di riprendere una propria pratica, una propria estetica. E dunque molto spesso allora si fa riferimento al cinema amatoriale come un cinema guidato da un amore, ancora prima che da una pratica, perché proprio nelle riprese di home movies molto spesso si parla di vita familiare, quindi di vita popolata da un amore, naturalmente, dai propri affetti, dai propri cari, dalle proprie famiglie. Questo cinema, chiaramente amatoriale di home movies, diventa un bacino a cui attingere per i registi e per le registe. Peter Forgash inizia un lavoro di recupero di memorie familiari in Ungheria fin dagli anni Ottanta, costruendo dei progetti di recupero e di riuso creativo di queste immagini. Uno dei suoi primi grandi progetti è Private Hungary del 1988, in cui recupera memorie familiari di molte famiglie ungheresi, andando a riportarle alla luce. Ci consente di rivedere quelle storie private, piccole, che però consuonano con una storia più grande. Ed è il caso, per esempio, di The Maelstrom, The Family Chronicle del 97, in cui recupera una storia di una famiglia ebraica ungherese, che quindi sono pellicole che lasciano raccontare la storia personale della famiglia, ma è una famiglia che poi a un certo punto interrompe le proprie riprese perché arriva la storia con la S maiuscola, con i nazionalsocialismi in Europa, anche in Ungheria. Adesso vi mostro proprio alcune immagini che Peter Forgash monta nel 1990 andando a recuperare immagini private di una famiglia del 1950. Ecco, questa fa parte della serie Private Hungary che Forgash costruisce dagli anni 80 fino agli anni 90 e poi 2000. Ecco, è una storia che si mostra nella sua quotidianità. È una storia quotidiana di persone che potrebbero essere chiunque. Eppure in realtà l'operazione che Forgash continua a fare con questo montaggio è ricordarci come dentro storie, queste micro storie dell'Ungheria chiaramente si muovono dentro una storia più grande, una storia con la S maiuscola. Qui troviamo chiaramente ancora una volta tutte le pratiche, l'estetica e anche le forme di messa in scena di questo tipo di cinema, di cinema amatoriale, di home movies. Come già dicevamo, è un cinema amatoriale, ma perché soprattutto mosso dall'amore, appunto, tipico di questo tipo di materiali, è lo sguardo in macchina, perché c'è chiaramente una relazione privata, intima, diretta tra chi riprende e chi è ripreso. E dunque sono immagini che ci interrogano continuamente con il loro sguardo, perché siamo a questo punto siamo noi a guardare questa vita privata e che quindi naturalmente riempiamo di nuovi sensi. Footage ritrovato, il mostrare senza quasi manipolare, il grado zero del riuso. Perfect Film 1986 di Ken Jacobs, The Kyiv Trial 2022 di Sergei Losnitsa.
Ecco, il footage ritrovato, come dicevamo all'inizio, un footage che molto spesso si ritrova nei posti più inaspettati. Può capitare, per esempio, come è capitato a Ken Jacobs in America, di ritrovare una pellicola in un junk shop, un negozio di trovarobbe, di oggetti di scarto. Ecco che Ken Jacobs trova una pellicola 16 mm inedita che mostra, insomma, che contiene le variegate reazioni all'assassinio di Malcolm X nel 1965. Quello che fa Ken Jacobs allora non è nient'altro che riportare alla luce queste immagini, ce le mostra quasi senza manipolarle, e il quasi è molto importante perché chiaramente c'è un intervento, nel caso di Ken Jacobs, di restauro minimo della pista sonora, di stabilizzazione delle immagini. È una manipolazione che cerca di riportarci alla fedeltà di quelle immagini. Un film perfetto, come recita il titolo, perché appunto va a richiamare un po' quel concetto di ready-made, ancora una volta, dell'arte dadaista, appunto. Un mostrare un pezzo d'arte così com'è, perché già contiene in sé il senso del tutto. Un'operazione molto simile a quella che fa Sergei Loznitsa nel 2022 con The Kiev Trial. Il regista, mentre faceva ricerche per un altro suo film in alcuni archivi, si imbatte in queste pellicole girate a Kiev nel 1946, durante quella che viene definita, diciamo, la Norimberga di Kiev, appunto, un processo a degli ufficiali nazisti. Ecco allora che l'operazione che fa Sergei Loznitsa è recuperare queste oltre 3 ore di girato e scegliere momenti salienti, andando a montare un film di circa 90 minuti, senza anche lì intervenire in nessun modo, né con voice-over né con un montaggio, ma recuperando soltanto il girato così come era stato prodotto e realizzato in quel momento. E quindi ancora una volta ci troviamo in una quasi manipolazione, perché evidentemente c'è una scelta registica anche qui in cosa mostrare, cosa far vedere, però l'intento chiaramente è portarci quanto più possibile a una fedeltà di quel footage così come era stato girato, nel momento in cui era stato realizzato. Cinetechi Archivi Festival, Preliminary Archives, Amsterdam Film Museum, O Movies, Archivio Nazionale dei Film di Famiglia, Le Giornate del Cinema Muto, Il Cinema Ritrovato, Inedits, Unarchived Found Footage Fest. Ecco, come vi dicevo, ci sono casi di pellicole che vengono ritrovate nei mercatini delle pulci, nei negozi di trovarobbe, altri casi in cui invece ci sono istituzioni, fondazioni, associazioni che tutelano, conservano, ricercano quelle archivie disperse e le mettono in salvo. Ecco, tante sono le esperienze in questo senso in tutto il mondo. Quelle che trovate qui citate quest'oggi sono solo alcune di un panorama molto molto vasto. O Movies, Archivio Nazionale dei Film di Famiglia, per esempio, è un'associazione rivolta proprio alla tutela delle memorie familiari, dei formati ridotti di cinematori e vite private. Ma anche altre occasioni sono i festival in cui questi materiali vengono mostrati, riportati alla luce, sia in chiave fedele sia in chiave di riuso creativo, come l'Unarchived Found Footage Fest o le Giornate del Cinema Muto di Pordenone, in cui i film vengono mostrati nella loro fedeltà più filologica possibile. Ecco, sono tutte occasioni in cui spettatori e spettatrici della contemporaneità hanno la possibilità di riscoprire e riguardare queste pellicole, questi metri di pellicole ritrovate, appunto. Alla scoperta del patrimonio del cinema privato italiano è appunto uno dei progetti della fondazione O Movies di Bologna, con il progetto Memory Scapes, che ci porta appunto a scoprire pellicole in formato ridotto che raccontano la quotidianità dell'Italia dagli anni 60 in poi. Spunti di riflessione che vi lancio dopo queste slide sono: che tipo di footage utilizza Peter Forgash nei suoi lavori? Andiamo ad affrontare l'ultimo argomento di questa nostra
lezione. Un caso studio, Un'ora sola ti vorrei, 2002. Ecco, mi fa piacere

concludere questa nostra lezione andando ad analizzare proprio un caso studio, appunto, un case study che ci mostra e ci racconta in che modo questo found footage film prende forma. Qual è una possibile forma del riuso creativo della pellicola d'archivio? Ecco, allora entriamo nel vivo. Una coproduzione

paradigmatico sia sotto un profilo artistico sia sotto un profilo produttivo. La produzione, infatti, è una coproduzione del Radio Televisione Svizzera Italiana e Telepiù. Telepiù è un punto chiave di questa storia, di questo film, perché Telepiù è un canale che nel 1997 riceve, diciamo, la partecipazione azionaria di Canal Più francese, e spinge da quel momento in poi, dal 97 in avanti, verso la produzione e distribuzione di documentari. Telepiù dunque è una chiave fondamentale per lo sviluppo e la diffusione di un diverso documentario in Italia dagli anni 90 e soprattutto negli anni 2000. Un'ora sola ti vorrei, di Alina Marazzi, è proprio frutto di questa politica di sostegno e diffusione del documentario. Ecco, come vi dicevo, la regista Alina Marazzi gioca proprio con il mezzo sin dal titolo. Un'ora sola ti vorrei, infatti, è un film che dura esattamente un'ora. Chiaramente il richiamo, però, diretto è al brano, alla canzone del 1938, originariamente cantata da Nuccia Natali, ma che è una canzone che è ritornata in voga in Italia nel 67 con la doppia versione degli Showman e poi di Ornella Vanoni. Ecco, questo metadiscorso a partire dal titolo, Alina Marazzi lo costruisce perché? Perché in realtà è un'ora in cui lei cerca di ricostituire un dialogo, un confronto con la madre, Liseli. Liseli in realtà, appunto, è la sua madre, appunto, che però si è tolta la vita nel 1972, a 33 anni. Alina Marazzi era piccola, Alina Marazzi nasce a Milano nel 64, quindi era una bambina neanche decenne, che dunque a distanza di anni torna sulla propria storia e sulla storia della propria madre per capirne qualcosa in più. E per capirne qualcosa in più, che cosa va a indagare? Proprio i materiali d'archivio di famiglia. Materiali d'archivio, filmati girati da Ulrico Epli dal 1926 fino agli anni 80, fotografie, nastri sonori, lettere, diari, carte d'ospedale. Ecco, la pluralità dei materiali d'archivio utilizzati da Alina Marazzi ci fa comprendere anche la potenzialità di quando parliamo di riuso dei materiali d'archivio, appunto. I materiali d'archivio di Alina Marazzi non sono soltanto pellicole, appunto, ma fotografie, nastri sonori registrati dalla madre, e lettere per private scritte dalla madre, e anche carte d'ospedale, dal momento che la madre a un certo punto viene ricoverata, appunto, sotto una diagnosi fondamentalmente di depressione. Ecco, ritornare su questi materiali d'archivio consente ad Alina Marazzi di scoprire meglio i lati nascosti della sua storia personale. I filmati girati soprattutto da Ulrico Epli dal 26 a 80 sono naturalmente una parte fondamentale di questo film. Ulrico Epli è il nonno di Alina Marazzi, che ha girato per tutta la sua vita, prima in formato 9,5, poi in 16 mm, poi in Super 8. E sono proprio questi materiali che Alina Marazzi va in qualche modo a indagare. Perché? Perché chiaramente sono i materiali di suo nonno, ma soprattutto di un padre che riprende sua figlia, nonché la madre di Alina Marazzi. Marazzi, insieme alla montatrice Ilaria Fraioli, racconta una storia privata, ma allo stesso tempo collettiva e politica. Ecco, in che senso intendiamo una storia privata, ma insieme collettiva e politica? È molto importante renderci conto del lavoro che Alina Marazzi fa con la montatrice Ilaria Fraioli. Come loro stesse raccontano, il loro è uno sguardo di donne che guardano ad altre donne. I materiali, infatti, che trovano nelle lettere e soprattutto nei filmati, sono materiali inevitabilmente figli di una cultura di stampo patriarcale. I filmati a formato ridotto, appunto, negli anni 50, 60, 70, molto spesso sono filmati prodotti e realizzati sempre da padri di famiglia. Quindi molto spesso incarnano in qualche modo una visione e uno sguardo maschiocentrico, potremmo dire. Quello però che accade con il riuso e con il ritorno sui materiali d'archivio da parte di Alina Marazzi e di Ilaria Fraioli è proprio andare allora a individuare i cortocircuiti dentro queste

dentro queste riprese, dentro questi filmati, dentro queste immagini, perché sono immagini che ci parlano e ci raccontano delle contraddizioni. Rispecchiamento di tre generazioni attraverso il voiceover di Marazzi che dà voce alle parole di Liseli. Ecco, anche qui è molto interessante l'utilizzo che Lina Marazzi fa del mezzo cinematografico. Tutto il film è raccontato attraverso un voiceover, una voce fuori campo, tipico strumento classico del documentario divulgativo. Eppure in questo caso il voiceover viene totalmente scardinato dalla sua funzione asettica, no? Oggettiva, perché invece Lina Marazzi prende parola ma dando voce proprio a sua madre morta, attraverso le lettere, attraverso i diari personali della madre. Chiaramente innesca un cortocircuito nel momento in cui il voiceover è prodotto proprio da Lina Marazzi e dunque è una figlia che con la sua stessa voce torna a dare voce alla madre morta, che chiaramente genera un accavallamento di interpretazioni. Molto interessante soprattutto è pensare al fatto che la madre, in molte di queste pagine di lettere e diari, si rivolge a sua volta alla sua stessa madre, nonché alla nonna di Lina Marazzi. E dunque sono tre generazioni di donne della società italiana che in qualche modo dentro questo film parlano attraverso le immagini d'archivio e attraverso la voce. Riflessione sul tempo e sul male gaze, un po' quello che anche dicevo poc'anzi, la riflessione che Alina Marazzi compie attraverso questo film è anche una decostruzione proprio di quello sguardo univoco fornito dal maschio di famiglia, in quel caso Ulrico Epli, che riprendeva appunto la famiglia. L'apparente felicità, gioia di certi momenti, molto spesso va analizzata e compresa meglio. E quelle immagini, se messe in dialogo con le pagine private di diario, così dolorose e così malinconiche della propria famiglia, lasciano intendere dei significati nascosti, naturalmente. Ecco, in questa lezione mi fa piacere mostrarvi alcune piccole sequenze del film per poter comprendere esattamente di cosa stiamo parlando e velocemente commentarle insieme.

0: Possibile che non mangiate mai, anche tu Alina, mangia, mangia la minestra, smettila di mangiare pane, mangia, mangia, mangia, mangiate, non fate caos, insomma quante volte bisogna dirvelo, migliaia di volte, adesso basta far disordine, adesso vi parlo al papà.
1: Martino, stai seduto, stai fermo. E Alina, anche tu, possibile che non ti piaccia mai niente di mangiare. Insomma, quante volte dobbiamo dirvelo, è sempre la solita musica, dobbiamo mettere su un disco. Insomma.
2: Adesso cantiamo una canzoncina.
0: Che canzone cantiamo? Sono appena arrivata dalla Svizzera.
2: La mamma è appena arrivata in treno dalla Svizzera e ti canta una canzoncina svizzera, eh?
0: No, non sono capace di cantare, di cantare canzoncine svizzere. Canterò una canzoncina italiana.
2: Non senti niente, sei solo...

0: Mia cara Lina, quella voce che hai appena sentito, quella voce che scherza e ride, che fa finta di sgridare te e Martino, è la mia voce di 30 anni fa. L'avevamo incisa su un disco con papà per farvi uno scherzo, ti ricordi? In tutto questo tempo nessuno ti ha mai parlato di me, di chi ero, di come ho vissuto, di come me ne sono andata. Voglio raccontarti la mia storia, adesso che è passato così tanto tempo da quando sono morta.
1: Ecco, come si vede subito dall'incipit del film, ci troviamo subito di fronte a immagini private, immagini di famiglia, come dicevamo, in cui lo sguardo in macchina è naturalmente uno sguardo di una persona che conosce, chi riprende e dunque ha un grado di intimità molto pronunciato, ma che naturalmente nel momento in cui viene rimontato, queste immagini vengono riutilizzate, anche noi ci troviamo di fronte a un'interpellazione che in qualche modo l'immagine ci fornisce. Anche noi siamo chiamati a guardare dentro questa intimità, ma con l'utilizzo e con la pratica di riutilizzo che Alina Marazzi compie, naturalmente siamo chiamati a cercare delle pieghe nascoste dentro questa storia. Quello che compie Alina Marazzi è in qualche modo una riflessione anche sul tempo, sulla memoria, e soprattutto è interessante notare come la memoria della sua famiglia, la sua memoria biografica, viene ricostruita dentro un tempo presente. Non a caso il film si apre con una lettera fittizia, l'unico oggetto, l'unico strumento finzionale dentro questo film, che appunto Alina Marazzi scrive di suo pugno, immaginando che sua madre si rivolga proprio a lei per iniziare a raccontare questa storia. Da questo momento in poi, invece, tutte le parole che sentiremo sono parole reali, scritte dalla madre di Alina Marazzi e a cui Alina Marazzi darà voce dentro il voiceover. E dunque chiaramente appare subito evidente questo dialogo a distanza tra passato e presente, tra un passato rievocato dentro le parole e soprattutto dentro le immagini di archivio e un presente che in qualche modo prende spazio attraverso il riutilizzo dei materiali d'archivio. Mostro un'altra sequenza dello stesso film e brevemente la commentiamo.
0: Carissima mamma, grazie per la tua lettera, alla quale rispondo subito. Qui va bene, nel senso che fortunatamente non ho più gli incubi e i sogni terrorizzanti che avevo di notte e che mi impedivano di dormire e mi sconvolgevano la mente. Martino è molto nervoso e scosso ed è difficilissimo trattarlo. Antonio dice che è così perché io sono nervosa, è vero, ma un po' perché sono stanca e tesa, e un po' perché Martino è così. E così è un cerchio chiuso. Forse tu, mamma, mi capisci. Martino mi sveglia 2 volte per notte, non vuole mai andare a dormire, lo corico almeno 10 volte ogni sera, il tutto con urli e distruzioni. Così io piango spesso quando lui urla e devo fare tutto quello che c'è da fare. Mangiare diverso per 3, Alina, Martino e noi, a 3 orari diversi. Perché Martino, quando vede che do da mangiare ad Alina, diventa geloso e vuole mangiare anche lui. Alina cammina a 4 zampe e sai come vanno dappertutto e si tirano tutto addosso. Non è passato nemmeno un mese da quando sono qui e ho già una nostalgia che mi strazia il cuore. Adesso voi vi arrabbierete e direte la solita Lisely che non sa quello che vuole. Sappiate che mi mancate molto e vi abbraccio tutti con tenero affetto. Specialmente te, mammina adorata, cui sono stato, lo ammetto, così lontano in questi anni e che ora, lontano fisicamente, vorrei avere vicino ed essere consolata come Martino vuole essere consolato da me quando è troppo spaesato. Mi sento un po' ridicola, ma vorrei essere coccolata da te, cara mamma, scusami. Ti voglio solo abbracciare, dirti quanto piacere mi facciano le tue lettere, perché ho capito che ancora mi vuoi bene. Mi ero messa in testa tutti questi anni che da quando mi ero sposata ti ero arrabbiata con me, ma ora ho capito che sono proprio stupide idee. L'unico momento felice è quando vado a letto. Passo da momenti di angoscia a momenti di calma. E i miei e tutti guardano con sospetto a me, alla mia malattia, non considerandola tale.

Ecco, anche in questa sequenza risulta abbastanza evidente tutto quello che dicevamo prima, una storia privata, una microstoria che va analizzata, ma soprattutto va fatta risuonare con una storia più grande. In questa storia, infatti, è evidente come l'intento di Alina Marazzi, della montatrice Ilaria Fraioli, sia in qualche modo di mettere in dialogo con le problematiche dell'essere donna dentro una società italiana di stampo patriarcale come quella degli anni 60. Questa immagine, questo riuso creativo delle immagini rimette in movimento le nostre stesse categorie mentali di giudizio rispetto, per esempio, alla maternità.

E dunque dietro l'apparente felicità e gioia pura, naturale delle immagini riprese dal padre di famiglia Ulrico Epli, in qualche modo si nasconde un dolore più profondo, invisibile in quelle immagini, ma che parla e che ci parla attraverso i diari e le lettere private della madre di Alina Marazza Liseli. Una storia privata, dunque, come dicevo, che si fa allo stesso tempo collettiva, politica. La riflessione che Alina Marazzi spinge dunque proprio rispetto alla cura e all'essere donna, madre, ma evidentemente che attraversa un momento di depressione che la società però sembra non guardare, appunto, sembra non prendere in considerazione. Gli spunti di riflessione che vi lancio dopo questa riflessione sono nel film Un'ora sola ti vorrei. Che tipo di materiali d'archivio utilizza Alina Marazzi? Ed ecco, affrontiamo insieme un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione incontrati. Cosa si intende per found footage? Che tipo di footage utilizza Peter Forgash nei suoi lavori? Nel film Un'ora sola ti vorrei, che tipo di materiali d'archivio utilizza Alina Marazzi? Io vi ringrazio per aver ascoltato questa lezione e vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per trovare ulteriori materiali, relativi a questa lezione nella parte del corso.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle gravi cerebrolesioni acquisite. Vediamo quali sono gli argomenti trattati all'interno di questa lezione. Il primo argomento è le gravi cerebrolesioni acquisite. Il secondo, deficit cognitivi nelle gravi cerebrolesioni acquisite. Poi parleremo della valutazione globale e infine della valutazione neuropsicologica. Bene, partiamo con il primo argomento, e cioè le gravi cerebrolesioni acquisite. Daremo alcune definizioni che sono importanti per comprendere la complessità di questo quadro clinico. Bene, per grave cerebrolesione acquisita, o GCA, si intende un danno cerebrale dovuto a trauma cranico e cranioencefalico o ad altre cause, anossia cerebrale, emorragia, eccetera, tale da determinare una condizione di coma più o meno protratto, ma comunque di durata superiore alle 24 ore, e menomazioni sensomotorie, cognitive e comportamentali che conducono a disabilità. Quindi questi concetti molto importanti per definire le gravi cerebrolesioni acquisite, quindi un danno cerebrale molto importante, una condizione di coma e poi una disabilità dovuta a gravi conseguenze dal punto di vista cognitivo, comportamentale o motorio. Bene, definiamo anche il coma, che è una condizione di grave insufficienza cerebrale che comporta perdita dello stato di coscienza con incapacità di risvegliarsi in seguito a stimoli esterni o interni, e la Glasgow Coma Scale è lo strumento principale per valutare le varie fasi dello stato di coma. Bene, definiamo anche il trauma cranico, che è un danno encefalico causato da forza fisica esterna, rapida, improvvisa e violenta, che determina un diminuito o alterato stato di coscienza con interessamento di funzioni cognitive, sensomotorie e comportamentali. In effetti, nelle gravi cerebrolesioni acquisite, il trauma cranico rappresenta la più frequente causa di, appunto, grave cerebrolesione acquisita. Parliamo della coscienza, cioè la consapevolezza di sé e dell'ambiente. Abbiamo detto che appunto la coscienza può essere alterata nelle gravi cerebrolesioni acquisite, soprattutto quelle secondarie a trauma cranico. Possiamo distinguere il contenuto di coscienza, cioè le funzioni cognitive nel normale funzionamento, quindi quelle funzioni appunto che nel normale funzionamento portano al contenuto di coscienza, e anche il concetto di stato di veglia, cioè il tono di base dell'attività cerebrale. Bene, quali sono le possibili cause di una grave cerebrolesione acquisita? Abbiamo già detto il trauma cranico, cranioencefalico. Una condizione di anossia, ipossia cerebrale, per esempio causata da strangolamento, una condizione cerebrovascolare, ischemia o emorragia cerebrale, quindi la mancanza di apporto di sangue a determinate aree cerebrali, oppure una emorragia cerebrale. La neoplasia, quindi la presenza di un'area tumorale, cause un'infezione, quindi cause infettive, o una condizione tossico-metabolica tale da portare appunto a un grave danno cerebrale. Bene, la grave cerebrolesione acquisita conduce a una riduzione globale del livello di responsività comportamentale, che può essere dovuto a un danno diffuso di aree corticali, come ad esempio nel trauma cranico, in cui la concussione determina appunto un danno cerebrale diffuso, quindi a più aree anteroposteriori e alla connettività tra le varie aree cerebrali, oppure a un danno selettivo a vie afferenti alla corteccia, dal tronco encefalico e dal diencefalo, che regolano il livello di coscienza. Questo solitamente accade in condizioni cerebrovascolari, in cui appunto un danno selettivo focale di aree però strategiche, dal tronco encefalico e dal diencefalo, che causano appunto un'alterazione del livello di coscienza. Bene, le gravi cerebrolesioni acquisite causano una disabilità grave che necessita di un intervento sanitario e sociale lungo ed integrato. In effetti è una condizione che determina appunto un percorso diagnostico e terapeutico molto lungo e integrato, cioè in cui si integrano appunto diverse figure professionali. Possiamo distinguere
da una fase acuta, cioè il ricovero ospedaliero per trattamenti rianimatori o neurochirurgici, quindi appunto proprio la fase acuta in cui la causa della grave cerebrolesione acquisita è appena accaduta e quindi appunto abbiamo un ricovero ospedaliero e trattamenti acuti. Possiamo distinguere invece poi una fase post-acuta e riabilitativa, interventi medico-riabilitativi di tipo intensivo in regime di ricovero ospedaliero, cioè ordinario e di day hospital. Questa è la fase appunto in cui il paziente è uscito dalla fase acuta e viene inserito in un contesto riabilitativo in cui seguirà appunto un percorso di riabilitazione cognitiva e/o riabilitazione motoria, questo ovviamente in funzione delle condizioni cliniche del paziente. La terza fase invece è quella del reinserimento o degli esiti, cioè interventi di carattere sanitario, riabilitazione estensiva e psicosociale a lungo termine. Bene, questa è la fase finale del percorso, che può essere tuttavia anche molto lunga, in cui diciamo, a seguito della fase post-acuta e della riabilitazione, nella fase post-acuta il paziente viene seguito dal punto di vista sia riabilitativo ma anche del reinserimento psicosociale all'interno della famiglia, del contesto lavorativo, della società. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte di lezione possiamo chiedere di fornire una definizione di trauma cranico. Bene, passiamo al secondo argomento, i deficit cognitivi nelle gravi cerebrolesioni acquisite. Bene, i disordini cognitivi sono centrali nelle gravi cerebrolesioni acquisite perché influiscono su qualità del recupero, autonomia personale, capacità di interazione, reinserimento socio-lavorativo. Centralità dei disordini cognitivi nelle gravi cerebrolesioni acquisite appunto si esplicano in questi fattori, quindi incidono moltissimo sia sulla qualità del recupero ma anche ovviamente sull'evento finale, che è quello del reinserimento socio-lavorativo. Bene, abbiamo detto un'alta variabilità dell'estensione delle lesioni cerebrali e del livello di disconnessione tra le aree corticali. Sia le eziologie diverse, ma anche all'interno della singola eziologia una grande variabilità di lesioni cerebrali, di condizioni, determina appunto una variabilità di estensione delle lesioni cerebrali che ovviamente portano a una alta eterogeneità dei profili cognitivi. Cioè è molto difficile stabilire un profilo cognitivo tipico del paziente con grave cerebrolesione acquisita. Ogni paziente, in funzione della gravità del danno subito e dell'eziologia ovviamente della condizione, mostrerà un profilo cognitivo diciamo molto particolare. Bene, tuttavia è possibile delineare quali sono i deficit cognitivi maggiormente frequenti e sono a carico delle funzioni esecutive, e parliamo di sindrome frontale, e delle capacità di memoria. Ovviamente tante altre funzioni cognitive possono essere compromesse, l'attenzione prima di tutto, ma anche il linguaggio, le capacità plastiche. Tuttavia le due funzioni cognitive che hanno un impatto maggiore sul reinserimento sociolavorativo del paziente e che hanno una frequenza di presentazione molto più alta sono appunto le disordini del carico delle funzioni esecutive, parliamo appunto di sindrome frontale e i disturbi di memoria. Bene, parliamo innanzitutto della sindrome frontale. Che cos'è la sindrome frontale? È un quadro clinico caratterizzato da deficit cognitivi e disturbi comportamentali a seguito di lesioni fondamentalmente prefrontali. Possiamo vedere in questa immagine in giallo delineato appunto il lobo prefrontale con le aree di Brodmann, le aree corticali di Brodmann 8, 9, 10, 46, 11, 47, 45 e 44. Quindi tutta la parte anteriore del cervello. Dobbiamo immaginare ovviamente che la lesione non interesserà soltanto le aree corticali ma anche le aree di sostanza bianca sottocorticale che connettono le regioni anteriori con quelle più posteriori. Abbiamo detto che questa sindrome è caratterizzata da deficit cognitivi e disturbi comportamentali, non soltanto i deficit cognitivi ma anche i disturbi del comportamento caratterizzano con ampia frequenza i pazienti con sindrome frontale. Bene, possiamo delineare tre quadri clinici della
sindrome frontale. Il primo quadro è la tipologia disesecutiva, cioè il paziente presenta minori capacità di giudizio, deficit di programmazione, pianificazione, astrazione, problem solving e supervisione attentiva, cioè corteccia prefrontale dorsolaterale, che appunto è la zona corticale più interessata nella tipologia disesecutiva, appunto caratterizzata da difficoltà di natura esecutiva, quindi a carico delle funzioni cognitive superiori e delle funzioni esecutive. Il secondo quadro invece è la tipologia disinibita, cioè uno scarso controllo degli impulsi, una irritabilità, aggressività, comportamento socialmente inadeguato, e questo a carico solitamente di lesioni a carico della corteccia orbitofrontale. Quindi il paziente è caratterizzato appunto da disturbi comportamentali sostanzialmente di natura disinibita, il paziente è molto irritabile ed ha uno scarso controllo degli impulsi. Questa è la seconda tipologia di sindrome, cioè la tipologia disinibita. Abbiamo una terza tipologia, che è quella apatica, cioè caratterizzata da perdita di interesse o tondimento affettivo a bulia. Quindi il paziente dimostra appunto uno scarsissimo interesse per il mondo esterno, non ha voglia di fare nulla, anche un appiattimento affettivo e anche un'apatia motoria, un'inerzia anche motoria, per cui che sono tutte le caratteristiche cliniche che contraddistinguono questa terza classificazione di grave cerebrolesione acquisita e sindrome frontale. Questi tre quadri possono alternarsi nelle tre fasi di malattia, cioè non è detto che un paziente mostri una appunto dei tre quadri clinici e che questo caratterizzi tutta la fase di malattia, il paziente può per esempio iniziare diciamo la sua condizione clinica con una tipologia apatica e poi invece virare verso una tipologia disesecutiva. Insomma, quindi questi tre quadri possono alternarsi all'interno della fase di malattia. Bene, parliamo ora invece dei disturbi della memoria. Quindi abbiamo danni alle aree mediali del lobo temporale, solitamente causate da condizioni di ipossia, e quindi deficit nella codifica della traccia. Quando parliamo di aree mediali parliamo solitamente dell'ippocampo, della corteccia parippocampale e della corteccia entorinale. Ma possiamo avere anche invece danni alle aree prefrontali, quindi nel caso di trauma, e deficit nel recupero della traccia. Quindi queste due condizioni, deficit nella codifica o nel recupero, che sono associate a due aree corticali differenti. Bene, possiamo avere un quadro di amnesia anterograda, in cui il paziente mostra una incapacità di apprendere nuove informazioni dopo l'evento, oppure un'amnesia retrograda, in cui il paziente mostra una incapacità di rievocare informazioni immagazzinate prima dell'evento, quindi questa distinzione temporale prima o dopo l'evento, ma possiamo avere anche invece una condizione di amnesia globale, in cui abbiamo un interessamento di entrambe le componenti amnesiche. Possiamo avere anche una condizione di danni, di deficit della memoria prospettica, cioè la capacità di rievocare azioni da eseguire nel futuro, cioè di programmare gli eventi e poi ricordare appunto quali eventi devono essere svolti, quindi la capacità di pianificare il futuro e le azioni da compiere nel futuro. Memoria prospettica, appunto. Bene, come spunto di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere di indicare i quadri clinici della sindrome frontale. Bene, passiamo al terzo argomento di questa lezione, che è quello della valutazione globale. Che cos'è la valutazione globale? È un complesso processo investigativo e decisionale che consente di giungere a formulazioni diagnostiche, prognostiche e riabilitative sufficientemente attendibili ed oggettive. Quindi, diciamo così, la considerazione globale delle condizioni cliniche del paziente, che ci permettono di giungere a una diagnosi e di avere delle proposte riabilitative e pensare anche a degli indici prognostici. Bene, il funzionamento globale è determinato da appunto alcune sottocomponenti, quindi il funzionamento cognitivo, il funzionamento emotivo, quello motivazionale, quello comportamentale e il funzionamento relazionale. Tutte queste sottocomponenti determinano ovviamente
diciamo, la riuscita all'interno delle attività di vita quotidiana, il reinserimento familiare e il reinserimento lavorativo. Quindi, diciamo così, il funzionamento suddiviso nelle sue sottocomponenti, da quello cognitivo a quello relazionale, determinano appunto la capacità del paziente di reinserirsi all'interno delle attività di vita quotidiana della famiglia e del contesto lavorativo. Bene, come possiamo portare avanti una valutazione globale? Possiamo portare avanti appunto delle osservazioni dirette che consistono in colloquio con il paziente, quindi appunto.

una valutazione che passa attraverso l'interazione tra il valutatore e il paziente stesso, osservazioni in diversi contesti, quindi ospedale, casa, scuola, quindi l'osservazione da parte dell'operatore appunto del funzionamento del paziente in diversi contesti, sia quello ospedaliero durante la fase ovviamente di ospedalizzazione, di ricovero, di riabilitazione, o nel contesto familiare a casa, oppure nel contesto lavorativo, o nel caso in cui stiamo parlando di un paziente giovane all'interno della scuola, quindi i diversi contesti in cui il paziente funziona, quindi l'osservazione in questi diversi contesti. Ovviamente un altro modo di fare osservazione diretta è quello di somministrazione di checklist e questionari, quindi strumenti che ci servono, strumenti standardizzati ovviamente, pubblicati, che servono, ci servono per quantificare i vari aspetti del funzionamento globale del paziente. Ma abbiamo anche, possiamo portare avanti delle osservazioni indirette. Queste osservazioni indirette possono essere portate avanti con colloqui con i familiari, in cui noi parliamo del paziente con appunto le persone all'interno della sua famiglia, e questo ci permette di ottenere ovviamente informazioni diverse da quelle che otteniamo direttamente con il paziente, anche perché il paziente con grave cerebrolesione acquisita solitamente, non invariabilmente, ma solitamente appunto mostra delle difficoltà di consapevolezza dei propri disturbi, sia cognitivi che di funzionamento globale che motori. Somministrazione di questionari ai familiari, questo appunto ci servono per quantificare anche le difficoltà diciamo oggettive, ma anche psicologiche e affettive dei parenti che si trovano appunto diciamo ad avere a che fare con un paziente con una grave cerebrolesione acquisita. Il confronto in equip tra gli operatori, solitamente questi i pazienti con grave cerebrolesione acquisita appunto hanno disturbi di varie funzioni personali, per cui solitamente ci sono all'interno dell'equip diverse figure professionali, quindi possiamo avere per esempio il neurologo, il riabilitatore motorio, quello cognitivo, lo psicologo, il neuropsicologo, quindi diverse figure che appunto si confrontano in riunioni di equip. Bene, qual è lo strumento principe utilizzato per valutare, appunto per fare una valutazione del funzionamento globale? È il Levels o Cognitive Functioning Scale, esistono diverse versioni, è uno strumento che classifica e descrive il livello di coscienza, di confusione, agitazione e il funzionamento cognitivo comportamentale dalle prime fasi del recupero alla stabilizzazione degli esiti. Quindi uno strumento molto globale che ci permette appunto di valutare durante l'evoluzione clinica del paziente, dalla fase acuta a quella finale del reinserimento, i vari livelli di funzionamento, appunto il livello di coscienza, quello cognitivo, quello motorio e quello comportamentale. Questo strumento è appunto una scala descrittiva di tipo nominale con 8 o 10 livelli, ora vi farò, parleremo della versione con 10 livelli. È caratterizzato da buone caratteristiche psicometriche, quindi una buona affidabilità e una buona validità. Rappresenta appunto una osservazione sistematica senza partecipazione attiva del paziente, cioè è uno strumento che può essere utilizzato, anzi deve essere utilizzato senza la partecipazione attiva del paziente, e utilizza un linguaggio interdisciplinare comune, per cui qualunque figura professionale quando sente parlare appunto del livello di LCF sa a che cosa ci si riferisce, indipendentemente dalla propria formazione. Bene, andiamo a vedere quali sono i livelli di questa scala. Dunque abbiamo l'LCF R1, quindi il primo livello, in cui noi non abbiamo nessuna risposta da parte del paziente, il paziente è in coma. Il livello 2, in cui noi invece abbiamo una risposta generalizzata, e quindi uno stato vegetativo. Il livello 3, in cui abbiamo una risposta localizzata, e quindi il paziente è in uno stato di minima coscienza. Poi abbiamo invece la fase 4, quella che viene definita confuso agitato, in cui il paziente ha un'agitazione, quell'agitazione abbastanza frequente, agitazione post-traumatica.
Poi abbiamo il livello 5, che è quello che viene definito confuso inappropriato, in cui il paziente mostra confusione e un'amnesia post-traumatica. Poi abbiamo il livello 6, che viene definito come confuso appropriato, e quindi il paziente ha bisogno di una assistenza moderata, quindi il paziente è ancora confuso ma comportamentalmente appropriato. Poi abbiamo il livello 7, quindi automatico appropriato, in cui il paziente ha bisogno di una assistenza minima. Il livello 8, finalizzato, appropriato, in cui il paziente ha bisogno di soltanto una supervisione, quindi ancora non un'assistenza, ma una sola supervisione, il paziente mostra già un certo grado di autonomia. Poi abbiamo il livello 9, che è quello finalizzato, appropriato, in cui abbiamo una supervisione su richieste, e ancora, sempre finalizzato, appropriato, il livello 10, in cui il paziente è indipendente e mostra delle strategie che gli servono a compensare le difficoltà che ha. Bene, questi sono i 10 livelli della LCF, quindi dallo stato di coma, quindi il livello più basso, fino al livello 10, appunto quello finalizzato, appropriato, in cui il paziente è del tutto indipendente e mostra già l'applicazione di strategie di compenso dei propri disturbi. Bene, un altro strumento molto utilizzato è la Disability Rating Scale, che è uno strumento che consente di misurare il livello di disabilità in soggetti con traumi cranici di gravità moderata o severa. Abbiamo detto che la disabilità è uno dei principali fattori nelle gravi cerebrolesioni acquisite, e quindi deve essere in qualche modo quantificata. Bene, la Disability Rating Scale è uno strumento molto utilizzato per appunto misurare e quantificare il livello di disabilità. Prevede 8 item su 4 sottoscale, che adesso vedremo tra un attimo, e un punteggio totale che va da 0 a 30. Bene, la prima sottoscala è quella che viene definita vigilanza, consapevolezza e responsività. Vedete che gli item sono apertura degli occhi, un punteggio che va da 0 a 3 con spontanea, alla parola, al dolore, nessuna. Abilità di comunicazione, orientata, confusa, inappropriata, incomprensibile o nessuna. Miglior risposta motoria su ordinazione, oppure localizzata, generalizzata, in flessione, in estensione o nessuna. La seconda sottoscala è abilità cognitiva per le attività della cura di sé, quindi il paziente sa e come e quando ignorare la disabilità motoria. Abbiamo la sottoscala di nutrirsi, quindi l'item nutrirsi, completa, parziale, minima o nessuna, quindi sempre dall'indipendenza fino alla gravità, sfinteri, completa, parziale, minima o nessuna, e rassettarsi di nuovo, completa, parziale, minima o nessuna. Le altre due sottoscale invece sono il livello funzionale, che va da 0, completa indipendenza, a 5, dipendenza totale dal punto di vista funzionale generale, e la impiegabilità, ovviamente qui ci riferiamo all'impiegabilità nel lavoro, quindi non ristretta, impieghi selezionali competitivi oppure lavoro protetto non competitivo o non impiegabile, quindi dalla totale indipendenza e reinseribilità lavorativa globale fino alla totale inimpiegabilità del paziente. Quindi abbiamo diverse categorie di disabilità in questa scala, quindi andiamo da una nessuna disabilità con un punteggio complessivo di 0 fino al appunto disabilità lieve, disabilità parziale, disabilità moderata, moderatamente severa, severa, estremamente severa, stato vegetativo, vegetativo grave e morte. E questi sono i punteggi complessivi che si hanno appunto sommando i singoli item delle quattro sottoscale, che determinano appunto la categoria di disabilità del paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione sul funzionamento globale, possiamo chiedere di indicare i 10 livelli della Levels of Cognitive Functioning Scale. Bene, passiamo all'ultimo argomento, che è quello della valutazione neuropsicologica. Abbiamo detto che
disordini cognitivi sono centrali nelle gravi cerebrolesioni acquisite, e vediamo adesso quali sono gli strumenti che vengono maggiormente utilizzati per valutare appunto i disordini cognitivi, soprattutto a carico delle funzioni esecutive e dei disturbi di memoria nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita. Bene, diamo una prima definizione, che è quella di amnesia post-traumatica, che è appunto il periodo di tempo che intercorre tra il momento del trauma e il momento in cui il paziente dimostra di saper rievocare episodi verificatesi nelle 24 ore precedenti, quindi appunto la distanza temporale tra il momento del trauma e quello in cui il paziente riesce a rievocare appunto gli eventi che si erano verificati nelle 24 ore precedenti. Questa finestra temporale è quella che determina appunto la amnesia post-traumatica, che è una condizione clinica molto frequente nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita, soprattutto ovviamente nei pazienti con trauma cranico. Bene, l'amnesia post-traumatica appunto è un indice standardizzato che definisce la gravità del trauma cranico, cioè viene considerato appunto un indice standardizzato che ci dà un'idea della gravità del trauma cranico, e rappresenta un fattore predittivo fondamentale rispetto al recupero cognitivo del paziente e dell'outcome stesso, quindi ha una sua validità, una sua importanza centrale dal punto di vista prognostico, quindi nel determinare, nel prevedere gli esiti e l'outcome clinico del paziente con grave cerebrolesione acquisita. Ovviamente l'amnesia post-traumatica ha anche una grande importanza medico-legale, ovviamente quando parliamo appunto di cause che sono legate all'evento che ha determinato la grave cerebrolesione. Bene, è molto importante definire l'uscita dall'amnesia post-traumatica, in quanto dalla sua risoluzione si inizia un assessment specifico delle funzioni cognitive, una programmazione riabilitativa. Quindi bisogna, per valutare le funzioni cognitive del paziente, bisogna aspettare che il paziente stesso esca dalla fase di amnesia post-traumatica, perché la presenza di amnesia post-traumatica ovviamente inficerebbe i risultati che noi otteniamo nei test che somministriamo con il paziente. Quindi bisogna aspettare che il paziente esca dall'amnesia post-traumatica. Nel momento in cui il paziente esce, appunto, si possono iniziare le valutazioni cognitive. Come possiamo determinare però il momento in cui il paziente esce? Lo strumento maggiormente utilizzato è la GOAT, o Galveston Orientation and Amnesia Test. Vedete qui le domande da porre al paziente, le vedete qui su questa colonna di sinistra, sono il nome, la data di nascita, l'abitazione, il luogo in cui si trova, l'ospedale, la data di ricovero, lunghezza della degenza, il primo ricordo successivo, una descrizione dettagliata, l'ultimo ricordo precedente ovviamente all'evento traumatico e la descrizione dettagliata, ora giorno della settimana, giorno del mese, quindi il numero, la data, il mese e l'anno. Vedete che per ogni item si parte da un punteggio di 100, per ogni item si toglie, in funzione dell'item stesso, si tolgono alcuni punti, quindi per la prima domanda meno 2, per la seconda domanda meno 4 e via dicendo. Quindi si fa una somministrazione giornaliera fino a ottenere un punteggio maggiore di 75 per 3 giorni consecutivi. In quel momento viene definito, cioè se il paziente per 3 giorni consecutivi ottiene un punteggio maggiore di 75 alla GOAT, si definisce appunto la conclusione del periodo di amnesia post-traumatica. Quindi appunto la PTA è il tempo che intercorre tra il trauma e una GOAT superiore, un punteggio alla GOAT, alla scala GOAT superiore a 75, ripeto, per 3 giorni consecutivi, perché ovviamente bisogna assicurarsi che la prestazione del paziente abbia una certa stabilità nel tempo. Quindi per 3 giorni consecutivi il paziente deve ottenere un punteggio maggiore di 75. Questo è lo strumento che serve, principalmente utilizzato per definire appunto la fase di amnesia post-traumatica. Bene, quali sono invece gli strumenti che vengono utilizzati per quantificare i deficit di memoria a breve termine verbale e spaziale?
Innanzitutto il digit span è uno strumento molto utilizzato, è fondamentalmente noi chiediamo al paziente di ripetere nell'ordine in cui noi abbiamo detto alcune cifre. Queste cifre possono essere 2, 3, 4, 5, 6 fino a 8, ovviamente questo determina lo span di cifre del paziente. Solitamente nei compiti di digit span

dobbiamo passare dal numero, per esempio, da due cifre a tre quando il paziente ha riuscito a rievocare correttamente almeno tre serie da due cifre, poi quindi si passa a tre e poi a quattro e via dicendo. Un'altra prova per valutare il deficit di memoria a breve termine verbale è lo span di parole bisillabiche, quindi non più cifre, ma parole bisillabiche come per esempio casa. E la somministrazione è ovviamente la stessa. Noi chiediamo al paziente di ripetere nello stesso ordine in cui noi le abbiamo presentato queste parole. Per quanto riguarda invece la memoria immediata, la memoria a breve termine spaziale, il test, lo strumento maggiormente utilizzato è il tapping test di Corsi, in cui sul lato del somministratore, del valutatore, ci sono dei cubi con dei numeretti e l'operatore deve toccare con le dita alcuni di questi cubi in una certa sequenza e dobbiamo chiedere al paziente di toccare gli stessi cubi nella stessa sequenza, quindi una memoria a breve termine spaziale in cui il paziente deve indicare un percorso che noi abbiamo presentato pochi secondi prima. Ovviamente anche qui la somministrazione varia da due cubi fino a un massimo di 6, 7, 8 cubi, questo dipende ovviamente dallo span spaziale del paziente. Un'altra prova di memoria a breve termine spaziale è il pattern span, in cui noi facciamo vedere al paziente una figura con dei blocchi neri che sono presentati con un certo pattern e poi chiediamo al paziente qual era questo pattern una volta che noi abbiamo tolto il foglio, quindi su un foglio in cui questi cubetti sono tutti quanti bianchi, il paziente deve indicare quali erano quelli neri, insomma come era distribuito il pattern di cubi bianchi, di quadrati bianchi e di quadrati neri. Un'altra prova è il Benton Visual Retention Test, in cui noi facciamo vedere al paziente una figura simbolica, ovviamente senza significato, e poi chiediamo di indicare tra quattro alternative qual era la figura appunto corretta che noi avevamo appena presentato. Ora parliamo invece dei deficit di memoria a lungo termine verbale, quindi abbiamo affrontato il tema dei disturbi, dei deficit di memoria a breve termine verbale e spaziale, vediamo invece i deficit di memoria a lungo termine verbale. Alcuni di questi strumenti li abbiamo visti nelle precedenti lezioni, per esempio il raccontino di Babcock, in cui noi leggiamo un racconto abbastanza breve al paziente e chiediamo al paziente di rievocare questo racconto e ovviamente il punteggio è funzione di quanti elementi all'interno di questo racconto il paziente è riuscito correttamente a rievocare. Una prova successiva, un altro strumento per riuscire a determinare i deficit di memoria a lungo termine verbale, l'apprendimento di coppie di parole associate. Anche questo strumento lo abbiamo già visto in altre lezioni, appunto sono 10 coppie in cui c'è appunto un'associazione e noi chiediamo appunto di rievocare l'associazione al paziente. Un'altra prova molto molto utilizzata in quasi tutte le condizioni cliniche che determinano disturbi di memoria a lungo termine è il test delle 15 parole, direi, in cui noi valutiamo sia la capacità di apprendere 15 parole, quindi noi leggiamo queste 15 parole al paziente e gli chiediamo di rievocarle nell'immediato, questo va avanti per 5 somministrazioni, quindi possiamo determinare una curva di apprendimento di queste 15 parole da parte del paziente, ma poi chiediamo dopo un quarto d'ora al paziente di rievocare queste parole per vedere appunto quante di queste parole appunto vengono rievocate a distanza di tempo, quindi una rievocazione, quella che viene definita la rievocazione differita, quindi apprendimento, rievocazione immediata e rievocazione differita. Bene. Un altro strumento molto utilizzato per quantificare la presenza di deficit di memoria a lungo termine visuospaziale è l'apprendimento supraspan visuospaziale. 8 cubi fino a 3 sequenze corrette, quindi il setting è lo stesso del tapping test di Corsi, quindi la presenza di cubi su una piattaforma, noi tocchiamo 8 cubi in una certa sequenza e chiediamo al paziente di rievocare questo percorso, ovviamente sono molti questi cubi, quindi il paziente nelle prime rievocazioni

diciamo, avrà delle difficoltà e noi dobbiamo valutare quante somministrazioni dobbiamo impiegare affinché il paziente rievochi correttamente questo percorso per almeno tre sequenze corrette. Un'altra prova, sempre per valutare la presenza di deficit di memoria visuospaziale, è il RUT Learning Task, quindi cubi di corsi in versione non interferente, stesso percorso di 8 cubi per 12 serie, o interferente, alternando lo stesso percorso con percorsi differenti. Bene, la prova è molto simile a quella del supraspan spaziale, quindi noi facciamo vedere un percorso nella condizione non interferente. Questo percorso per 12 serie al paziente, invece nella condizione interferente abbiamo il percorso target e ogni somministrazione del percorso target è poi alternata con un percorso diverso. Ma comunque l'evento finale, la valutazione finale è sempre quella di vedere, di quantificare di quante somministrazioni il paziente ha bisogno per imparare il percorso a lungo termine. Bene, ancora un'altra prova è questa, anche questo test, lo abbiamo visto nelle lezioni precedenti, è il test della rievocazione differita della figura complessa di Rey, in cui noi facciamo vedere al paziente copiare nell'immediato una figura complessa senza significato e poi a distanza di tempo gli chiediamo, senza ripresentare la figura stessa al paziente, di rievocare questa figura nella maniera più corretta possibile. Ovviamente dobbiamo valutare diciamo, la corretta apposizione di una serie di elementi che devono essere appunto riportati in maniera corretta sia spazialmente che dal punto di vista figurativo. Bene, una batteria molto utilizzata per valutare appunto queste le difficoltà di memoria del paziente, tutte le difficoltà di memoria del paziente, è la batteria ecologica RiverMid Behavioral Memory Test, che è appunto una batteria molto completa che prevede appunto la somministrazione di diverse prove. La prima è quella di apprendimento di nomi e cognomi di due persone che sono raffigurate. La seconda prova è quella di effetti personali, cioè ritrovare due effetti personali nascosti, quindi noi nascondiamo due effetti all'interno della stanza e poi il paziente deve ricordare dove erano stati messi questi due effetti personali da parte dell'operatore. Appuntamenti, quindi ricordare due frasi per un tempo stabilito, quindi noi diciamo due frasi al paziente che poi nell'arco della valutazione il paziente deve ricordare in fasi diverse. Riconoscimento di figure, quindi ricordare e rievocare appunto degli stimoli visivi. Il brano, quindi rievocazione immediata e differita di un brano relativamente semplice. Poi abbiamo il riconoscimento di volti precedentemente appresi, il percorso, quindi la rievocazione immediata e differita di un percorso all'interno della stanza, messaggi, quindi il collocare nello spazio alcuni oggetti come precedentemente appreso, orientamento e data, quindi collocare nel tempo e nello spazio degli eventi. Mentre l'ultimo compito è quello di apprendimento, in cui il paziente deve comporre una forma inserita all'interno di una sagoma. Bene, queste sono diciamo, le sottoprove di questa batteria, che viene definita appunto la RiverMid in maniera colloquiale, che è una delle batterie maggiormente utilizzate per valutare i disturbi mnesici nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita. Bene, parliamo ora invece degli strumenti che ci servono per valutare le funzioni esecutive. Bene, il primo strumento, ne abbiamo già accennato nelle precedenti lezioni, è il Frontal Assessment Battery, che è appunto una batteria con alcune prove, come la prova di somiglianza, quella di fluenza, la programmazione di una serie motoria da fare con gli arti, la risposta ad istruzioni contrastanti, un compito di go, no-go e la valutazione del comportamento di prensione. Quindi sono delle sottoprove che appunto hanno a che vedere con le funzioni frontali, insomma le funzioni esecutive. Il tempo di somministrazione di questa batteria è relativamente breve e ci dà un'idea generale e globale del funzionamento frontale del paziente, anche se ovviamente non dettagliato per le singole funzioni cognitive che sono.

sono coinvolte, che sottostanno il funzionamento appunto della corteccia prefrontale. Un altro strumento molto utilizzato, e anche questo lo abbiamo visto nelle lezioni precedenti, il Wisconsin Card Sorting Test, in cui noi valutiamo le capacità del paziente di categorizzare del materiale astratto con appunto delle categorie astratte, che sono quelle

variano per forma, quindi abbiamo dei quadrati, dei cerchi e dei triangoli, per dimensione abbiamo delle tessere grandi e delle tessere piccole, per colore ovviamente abbiamo colori diversi, quindi il rosso, il verde, il blu e il giallo, per spessore abbiamo tessere più o meno spesse, per il simbolo che è inserito all'interno, che è il simbolo appunto del cuore, dei quadri e altri fiori e picche, insomma simboli diversi. In questo test noi chiediamo al paziente di categorizzare nella modalità attiva, il paziente che deve categorizzare queste tessere sulla base di criteri che appunto possono essere il colore, la forma e via dicendo, invece nella modalità che viene definita passiva è l'esaminatore a categorizzare e il paziente deve individuare qual è la categoria appunto alla quale l'operatore, l'esaminatore sta facendo riferimento. Bene, un altro test molto utilizzato è quello delle stime cognitive, in cui noi chiediamo al paziente, facciamo una serie di domande al paziente che non prevede una risposta corretta definitiva, ma appunto la capacità di stimare appunto la risposta giusta. Vediamo qui alcuni esempi: quanto è pesante un paio di scarpe, diciamo, la risposta corretta che viene definita corretta è 400 grammi, ma vedete che si possono dare diversi punteggi in funzione della risposta del paziente. Cioè, se il paziente dice diciamo una cifra che è compresa tra 280 o 520, si danno 0 punti. Se il paziente dice invece una cifra che va da 40 a 279 o da 521 a 760, si dà un punto, 2 punti se la risposta è inferiore a 40 o superiore a 760, e poi viene definito come risposta bizzarra, quella che appunto ha un minimo di 80, un massimo di 2000. Vedete, qui ci sono una serie di domande che appunto fanno riferimento a quanto è alto, per esempio, un semaforo, quindi delle domande che appunto non prevedono una risposta corretta basata su delle conoscenze enciclopediche precedentemente acquisite. Bene. L'ultimo strumento di cui parliamo è una batteria che si chiama Behavioral Assessment of Disassociative Syndrome, detta anche BADS, che è una batteria di test che servono per valutare appunto le capacità esecutive frontali e prevede ovviamente la somministrazione di alcune prove. Una di queste è il test del cambio di regole delle carte, che appunto prevede una modificazione di un pattern di risposta precedentemente stabilito, quindi un test di flessibilità cognitiva. Poi abbiamo un test di programmazione delle azioni, in cui chiediamo al paziente l'estrazione di un tappo mediante l'uso di diversi materiali a disposizione, quindi abbiamo diciamo del materiale, un piccolo tubicino con dentro un tappo di sughero, uno strumento, un contenitore e un grande contenitore pieno di liquido e delle pinze, e noi chiediamo al paziente di non toccare il grande contenitore con il liquido, quindi non può toccare appunto questi contenitori, e chiediamo al paziente appunto di elaborare una strategia per tirare fuori questo tappo. Ovviamente il paziente deve prendere le pinze, aprire il tappo del contenitore grande, prendere il liquido con il contenitore piccolo, infilarlo all'interno del tubicino in modo tale che il liquido porti in alto il tappo di sughero. Poi abbiamo il test della ricerca delle chiavi, in ricerca di un insieme di chiavi smarrite in un ambiente, quindi noi chiediamo al paziente non tanto di trovare le chiavi, ma di attuare una strategia corretta che permetta l'individuazione, appunto il ritrovamento delle chiavi. Poi abbiamo il test delle stime cognitive, giudizi temporali, in cui noi chiediamo al paziente appunto di stimare la durata di alcuni eventi. Poi abbiamo il test della mappa dello zoo, in cui il paziente deve pianificare, scegliere il percorso all'interno di uno zoo, quindi una mappa che noi presentiamo al paziente, e il paziente deve pianificare, scegliere un certo percorso all'interno dello zoo. E poi il test modificato dei 6 elementi, in cui il paziente deve pianificare l'esecuzione di parte di 6 diversi compiti in un tempo massimo di 10 minuti, quindi 2 set di descrizione di eventi, denominazione scritta e una parte aritmetica, alternandoli. Quindi al paziente vengono dati 6 diversi, sono 3 compiti divisi in diciamo in 2 tranche, il paziente non riuscirà mai in 10 minuti a fare tutti i compiti, quindi chiediamo al paziente di farne un bel po' di ogni tranche, soprattutto alternando appunto le varie sottoprove, quindi il compito A
il primo compito nella versione A e B, alternarlo con il compito 2 nella versione A e B, quindi alternare i diversi set. Il paziente ovviamente deve programmare la,

sua prestazione per fare un maggior numero di prove per tutte le singole sottoprove. Bene, come spunti di riflessione per questa sezione di lezione, possiamo chiedere di indicare gli strumenti principali per valutare le funzioni esecutive. Facciamo il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione di questa lezione. Quindi abbiamo chiesto di fornire una definizione di trauma cranico, di indicare i quadri clinici della sindrome frontale, di indicare i 10 livelli della Levels of Cognitive Functioning Scale e di indicare gli strumenti principali per valutare le funzioni esecutive. Bene, questa lezione finisce qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, per ulteriori spunti di riflessione, approfondimenti, riferimenti bibliografici. Vi suggerisco di consultare il sito web del corso. Grazie.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo La memoria, prima parte. Gli argomenti che vedremo sono i processi cognitivi sottostanti i processi mnesici, il modello a tre stadi, la memoria sensoriale, la memoria di lavoro o a breve termine, la memoria di lavoro e il modello di Budley and Hitch. A cosa serve la memoria di lavoro? I processi cognitivi sottostante i processi mnesici. Memoria, serie di processi che ci permettono di registrare, immagazzinare e poi recuperare esperienze e informazioni. La memoria è uno dei processi cognitivi più articolati del sistema cognitivo umano. È un sistema complesso, non è un sistema unitario. Si differenzia per tipologia di memoria, per tipologia di eventi e per modalità in cui questi eventi vengono codificati e vengono recuperati. In realtà il sistema di memoria è un sistema che prevede dei passaggi simili per tutte le tipologie di memoria esistenti. Codifica. Processo attivo che trasforma lo stimolo in una forma utilizzabile da parte della memoria. Il primo processo cognitivo sottostante la memoria è la codifica dell'informazione. Lo stimolo, una volta che ha eccitato i recettori periferici, è stato percepito, viene trasferito al cervello e può essere memorizzato. Ma per essere

memorizzato deve essere codificato in una traccia neurale che sia compatibile con le tracce di tipo mnesico, quindi deve essere trasformata in una traccia mnesica. Questa trasformazione trasforma lo stimolo in una cosa che viene definita engramma mnesico. L'engramma mnesico è la traccia mnesica o mnestica. Ritenzione, processo che consente di conservare l'informazione all'interno della memoria. Una volta che l'informazione è stata codificata e trasformata in traccia mnestica, questa deve essere immagazzinata. Quindi il processo di ritenzione è un processo di immagazzinamento che serve a conservare questa traccia mnestica all'interno dei circuiti neurali. Recupero. Processo necessario per individuare e utilizzare le informazioni immagazzinate in memoria. Il recupero è la parte finale del processo cognitivo che porta alla memoria. Il recupero consente di andare appunto a recuperare le informazioni che abbiamo precedentemente codificato ed immagazzinato, recuperarle al momento opportuno. Questi tre processi cognitivi, codifica, immagazzinamento e recupero, sono comuni a tutti i processi di memoria che andremo a vedere. Chiaramente la differenza dove sta? La differenza sta nella tipologia di informazione, nella profondità del processamento effettuato, nella durata di ognuno di questi processi. A seconda questo cambia, appunto, a seconda della tipologia di memoria che andremo a considerare. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Quali sono i processi cognitivi sottostanti alla memoria? Il modello ha tre stadi. Sono state individuate tre modalità mnesiche principali, distinte ma non separate. Memoria sensoriale, memoria a breve termine primaria, memoria a lungo termine secondaria. Questa è la prima suddivisione del sistema mnesico che fu ipotizzata da Atkinson e Shiffrin, un modello a tre stadi. Appunto, la memoria non è un processo unitario, prevede delle subcomponenti. Atkinson e Shiffrin identificarono queste tre sottocomponenti: memoria sensoriale, memoria a breve termine o primaria e memoria a lungo termine o secondaria. È un modello, questo di Atkinson e Shiffrin del 1968, che come potete vedere dal grafico è un modello lineare, cioè i processi sono stati pensati in sequenza lineare uno con l'altro. Che cosa accade secondo questo modello? Arriva un input sensoriale dall'esterno, quindi i recettori si attivano. Questo input sensoriale accede a un magazzino di memoria che è stato definito da Atkinson e Shiffrin memoria sensoriale. Poi di ognuno di questi vedremo le caratteristiche. Questo magazzino di memoria sensoriale produce una prima forma di codifica molto semplificata dell'informazione sensoriale in ingresso e la trasferisce al secondo magazzino di memoria identificato, che è la memoria di lavoro o a breve termine, dove la traccia precedentemente codificata dalla memoria sensoriale subisce un'ulteriore forma di codifica più strutturata, più profonda. Questa forma di codifica consente l'invio dell'informazione alla memoria a lungo termine, dove verrà immagazzinata in modo virtualmente perenne. Come potete vedere all'interno di questo modello ci sono però altri processi che intervengono e che consentono l'evoluzione del processamento mnesico e sono l'attenzione e il recupero. Questo che significa? Significa che tutto il processamento della memoria non sarebbe possibile se non vi fosse l'azione dell'attenzione, che è appunto quel sistema supervisore centrale che a cascata cade su tutti i processi cognitivi e consente ai vari processi cognitivi di poter essere messi in essere. In questo caso ha un ruolo importante nella fase di codifica dell'informazione, nel passaggio quindi dal magazzino di memoria sensoriale al magazzino di memoria di lavoro, successivamente anche a quello di memoria a lungo termine. Perché la fase di recupero è qui? La fase di recupero Atkinson e Shiffrin la pongono prima della memoria a lungo termine, perché una volta che la traccia è stata codificata dalla memoria di lavoro e quindi è stata trasformata dalla memoria di lavoro, deve essere da questa recuperata per poter essere inviata alla memoria a lungo termine, dove verrà appunto di nuovo codificata, immagazzinata ed eventualmente recuperata al bisogno. Nel modello di Atkinson e Shiffrin 1968 la memoria ha tre componenti o stadi principali. La memoria sensoriale, che mantiene brevemente gli input sensoriali.

La memoria sensoriale è una memoria che dura pochissimi secondi, pochissimi decimi di secondo. La memoria di lavoro o memoria a breve termine, working memory, che riceve le informazioni recuperate dalla memoria sensoriale e da quella a lungo termine. La memoria di lavoro è una memoria, un magazzino di memoria che ha una capienza leggermente maggiore della memoria sensoriale e una durata leggermente superiore. Dura circa, le informazioni mantenute nella memoria a breve termine durano circa un 20-30 secondi. Dopodiché si passa al terzo stadio, che è la memoria a lungo termine, che immagazzina le informazioni per periodi più prolungati. La durata dell'informazione, una volta aggiunta alla memoria a lungo termine, è verosimilmente infinita. Perché dico verosimilmente? Perché? Perché se non intervengono fattori disturbanti, come ad esempio alterazioni del sistema nervoso centrale, a seguito di incidenti, di lesioni, di invecchiamento patologico, i nostri ricordi vengono immagazzinati, trattenuti e ipoteticamente recuperati dalla memoria a lungo termine per tutta la durata della nostra vita. La memoria sensoriale registra le rappresentazioni delle caratteristiche fisiche di uno stimolo per un tempo brevissimo, un secondo o meno. È il primo magazzino di memoria che incontriamo. Il magazzino di memoria sensoriale fondamentalmente cosa fa? Una volta che i recettori si sono attivati a seguito della stimolazione esterna, registra le caratteristiche strutturali dello stimolo. Quindi esisterà una memoria sensoriale di tipo visivo, detta iconica, di tipo uditivo, detta echoica, ma esisterà anche una memoria sensoriale tattile, una memoria sensoriale gustativa, cioè ognuno dei nostri cinque sensi che invia informazioni al cervello attiva un suo specifico magazzino di memoria sensoriale, dove le caratteristiche dello stimolo, caratteristiche fisiche, vengono codificate. È difficile distinguere questo tipo di memoria dalla percezione. Questo è un punto cardine. La memoria sensoriale viene di fatto resa indistinguibile dalla percezione. La traccia nella memoria sensoriale si crea all'atto della percezione. Abbiamo visto nella lezione sulla percezione come sia complesso il processo di percezione. Benissimo, nel momento in cui il cervello costruisce questa rappresentazione mentale percettiva dello stimolo, in quell'esatto momento si attiva la memoria sensoriale. Quindi di fatto è quantomeno sperimentalmente impossibile separare i due momenti. L'informazione contenuta nella memoria sensoriale rappresenta lo stimolo originale con adeguata accuratezza e contiene tutte o gran parte delle informazioni appena percepite. La memoria sensoriale quindi è un magazzino che conserva in sé tutte le caratteristiche sensoriali dello stimolo appena percepito. Ma per quanto tempo? Meno di un secondo, pochissimo. È rapidissima la dissoluzione della traccia della memoria sensoriale. La memoria a breve termine, working memory, è una memoria immediata dello stimolo appena percepito. Il magazzino di memoria a breve termine viene dopo l'attivazione di quello sensoriale, è più capiente di quello sensoriale e lievemente più duraturo, ma anche questo è immediato, che vuol dire che ha un suo tempo di permanenza e dopodiché la traccia nella memoria a breve termine passa, scompare o decade o passa nel magazzino di memoria a lungo termine, ma non può permanere più di tanto nel magazzino di memoria breve. Ha una sua limitata capacità, sia spaziale che temporale, che poi vedremo meglio. La sua capacità è limitata in termini di numero di elementi che riesce ad immagazzinare e in termini di durata. Esatto, c'è un numero massimo di elementi che può trattenere la memoria a breve termine e un tempo massimo per i quali possono essere gestiti dalla memoria a breve termine. L'informazione abbandona presto la memoria a breve termine e a meno che non venga immagazzinata in quella a lungo termine, è persa per sempre. Quindi l'informazione, una volta uscita dalla memoria a breve termine, ha due possibili destini, solo due. O passa dalla memoria breve alla memoria a lungo termine e lì viene immagazzinata in modo perenne, o decade, ce la perdiamo, non abbiamo più memoria di quello che abbiamo appena processato nel magazzino di memoria a breve termine e non lo recuperiamo più. La memoria a lungo termine, le informazioni sono rappresentate in maniera quasi permanente, essa non ha limiti noti. La memoria a lungo termine è di fatto senza limiti temporali e di capacità.

può contenere un infinito numero di informazioni per una quantità di tempo indefinita. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Come è organizzato il modello a tre stadi? La memoria sensoriale. La memoria sensoriale è il primo stadio della memoria, secondo il modello di Atkinson e Shiffrin. Le informazioni sensoriali vengono conservate non più di mezzo secondo per informazioni visive e 3 o 4 secondi per informazioni sonore. Quindi il magazzino di memoria sensoriale ha una durata diversa a seconda della tipologia di input: mezzo secondo per quello visivo, massimo 4 secondi per quello uditivo, ma non va oltre. Quindi è una memoria veramente rapida, è un magazzino veramente super immediato. Incorpora vari sottosistemi, detti registri sensoriali, che sono i processori iniziali delle informazioni. I registri sensoriali, che cosa sono? Sono le strutture in cui le informazioni sensoriali vengono processate, vengono codificate. La memoria sensoriale induce una sua propria forma di codifica all'input ricevuto dall'esterno, cioè trasduce questo input in traccia neurale per trasferirla poi alla memoria a breve termine. La memoria sensoriale visiva è la memoria iconica, che trattiene brevemente la rappresentazione visiva di una scena appena percepita ed è strettamente connessa con la percezione della traccia visiva. La memoria iconica, quindi, è quella memoria sensoriale che ha a che fare con le immagini, di fatto è indistinguibile dalla percezione, dura pochissimo, abbiamo detto massimo mezzo secondo. La memoria echoica è uditiva ed è necessaria per la comprensione di numerosi suoni, particolarmente quelli linguistici. La memoria echoica è quello che ci consente di riconoscere i suoni, ad esempio i suoni della nostra lingua o di una lingua esterna alla nostra. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Cosa è la memoria sensoriale? La memoria di lavoro o a breve termine? In base al modello a tre stadi, attraverso l'attenzione selettiva, alcune informazioni entrano nella memoria a breve termine, un magazzino mnemonico che conserva temporaneamente un numero limitato di informazioni. Quindi, quando l'informazione viene pasta nel magazzino sensoriale, nella memoria sensoriale subisce una prima forma di codifica, poi può entrare nella memoria a breve termine. La memoria a breve termine è un magazzino limitato per numero di informazioni che può contenere e per il tempo in cui le può contenere. Una volta che le informazioni abbandonano la memoria sensoriale, devono essere trasformate in un codice neurale affinché rimangano nella memoria a breve termine. Quindi, una volta che abbandonano la memoria sensoriale, subiscono una prima forma di codifica, aggiungono la memoria a breve termine, qui subiscono un'ulteriore codifica. La memoria a breve termine ricodifica le informazioni ricevute. I codici della memoria sono rappresentazioni mentali di informazioni o stimoli di vario tipo e possono assumere varie forme. Quindi, che cosa sono i codici della memoria? Sono le tracce mnesiche che derivano dalla stimolazione iniziale, quindi possediamo tante tracce, tante quante sono le stimolazioni che abbiamo ricevuto. Queste stimolazioni vengono appunto trasformate sotto forma di traccia neurale che però deve mantenere le informazioni sulle caratteristiche iniziali dello stimolo percepito. In molti casi la forma di codice di memoria non corrisponde alla forma dello stimolo originario. Quando avviene questo? Avviene nei passaggi successivi, quando si abbandona il magazzino sensoriale, si entra nella memoria a breve termine e da lì poi si passa a quella a lungo termine. Molte informazioni accessorie che erano contenute, soprattutto strutturali, che erano contenute nella memoria, diciamo, dalla memoria sensoriale, man mano che la traccia viene riscritta, vengono perse. Che cosa rimane? Rimane l'essenza dell'evento, l'essenza dello stimolo, le caratteristiche distintive, quelle che consentono di discriminare quella traccia da un'altra traccia. La memoria a breve termine può trattenere solo un numero limitato di informazioni. E quante sono queste informazioni? Sono state determinate. Adesso vedremo quanto è capiente la memoria a breve termine. Un minimo di 5, un massimo di 9 elementi. È stato determinato che un soggetto adulto normale, quindi in assenza di qualsivoglia forma di patologia,
possa trattenere in sé

utilizzando i meccanismi di memoria a breve termine, da un minimo di 5 informazioni ad un massimo di 9. Oltre le 9 informazioni, il magazzino di memoria a breve termine non ce la fa a gestire queste informazioni che quindi passano per essere recuperate, per essere codificate e recuperate nuovamente al magazzino di memoria a lungo termine. Sotto 5 elementi, molto probabilmente la persona presenta un magazzino di memoria a breve termine deficitario che non funziona bene. Quindi da 5 a 9 è un range in cui la media, diciamo, è 7. Infatti si dice che uno span di memoria a breve termine, lo span è la grandezza del magazzino di memoria a breve termine, è intorno a 7 più o meno 2, quindi da 5 a 9. Esercizio. Leggete queste lettere, poi senza vederle scrivete tutte quelle che riuscite a ricordare nell'ordine presentato. Questo è un esercizio di memoria a breve termine. Se io adesso vi dicessi: leggete tutte queste lettere, O, T, A, P, P, A, R, T, S, O, T, I, T, S, E, V, N, U, A, VA, V, A, S, S, O, D, N, I. Adesso, chiaramente, togliamo le lettere e vi chiederei di riscrivere immediatamente tutte quelle che avete letto. Vediamo quante ne ricordate. Adesso, dopo aver fatto questo primo esercizio, ne facciamo un secondo. Adesso, invertendo l'ordine, cercate di ricordarle tutte e 20. Ora voglio che voi riscriviate tutte le lettere che ricordate invertendo l'ordine, partendo dall'ultima lettera verso la prima che avete studiato. Verrebbe fuori una cosa del genere: indossava un vestito strappato. Nel primo caso abbiamo fatto un esercizio per suscitare l'attivazione della memoria a breve termine. Chiaramente, essendo 20 lettere, è una quantità di materiale che eccede la memoria a breve termine. Non sareste stati in grado di ricordarli tutte e 20, ma ne avreste ricordate un tot. Nel momento in cui vi ho chiesto di fare quest'altro esercizio, cioè di invertire l'ordine delle lettere, non state esercitando la semplice memoria a breve termine, ma la working memory, la memoria di lavoro, che di fatto è un magazzino di memoria a breve termine, indistinguibile dal magazzino di memoria a breve termine propriamente detto, ma che consente di operare delle operazioni mentali sul materiale. Ad esempio, quando usiamo la memoria a breve termine? La memoria a breve termine la usiamo, adesso molto meno, ma un tempo quando usavamo la rubrica per leggere i numeri di telefono e avevamo il telefono, non avevamo lo smartphone, dovevamo guardare la rubrica, mantenere in memoria il numero di telefono, il tempo necessario da digitarlo sulla tastiera. Ecco, quello era un ottimo esercizio di memoria a breve termine. Cosa succedeva se nel frattempo che facevamo questa operazione noi ci distraevamo perché magari qualcuno ci chiamava, intercorreva un evento? Succedeva che noi queste cifre, diciamo, di numero di telefono appena apprese, le perdevamo. Riuscivamo praticamente a fare questo passaggio, a mantenere in memoria queste cifre soltanto per pochissimo tempo, e se, nel caso in cui non ci siano state delle interruzioni nel mentre. Perché la memoria a breve termine ha queste caratteristiche: è labile, è veloce, labile, poco, come dire, produce una traccia poco resistente. Nell'altro caso, nel caso della memoria, della working memory, l'esercizio sarebbe stato quello, ad esempio, di ricordare i numeri di telefono al contrario rispetto a come li avevamo imparati. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa è la working memory? La memoria di lavoro, il modello di Budley e Hitch. La memoria di lavoro, working memory, modello introdotto nel 1974 da Alan Budley e Graham Hitch per descrivere con più accuratezza le dinamiche della memoria a breve termine, MBT. Dopo aver proposto il modello di Atkinson e Shiffrin, che è un modello estremamente semplice di funzionamento dei processi amnesici, vediamo adesso il modello di Budley ed Hitch, che ancora oggi è uno dei modelli prevalenti. Quindi più, come dire, che meglio spiegano i processi di memoria. Loro si sono dedicati soprattutto allo studio del magazzino di memoria a breve termine e lo hanno denominato magazzino di memoria working memory. Cioè, per loro la memoria breve e la memoria working memory sono fondamentalmente la stessa cosa, anche se poi sappiamo che non è esattamente così, che sono dissociabili con quel giochetto che vi ho mostrato prima con i due esercizi. Però, come è organizzato il modello di memoria a breve termine di Budley e Hitch? È
Il modello tripartito della working memory di Bradley-Hitch venne teorizzato come alternativa a quello dei magazzini a breve termine formulato da Atkinson e Shiffrin. Il modello di memoria formulato da Atkinson e Shiffrin prevedeva dei magazzini, tre di memoria, sensoriale, breve termine e lungo termine, ma nessun dettaglio era stato dato dagli autori rispetto all'organizzazione interna di ognuno di questi magazzini. Bradley e Hitch hanno invece ipotizzato che la memoria a breve termine potesse essere distinta in tre sottocomponenti, in tre diverse parti. Il modello tripartito della working memory prevede sistema adibito all'elaborazione e al mantenimento dell'informazione linguistica, loop articolatorio. Quindi esistono il modello tripartito, tre parti. Una parte che si occupa di gestire le informazioni di tipo linguistico, definito dagli autori loop articolatorio. Sistema responsabile dell'elaborazione e del mantenimento dell'informazione visuospaziale, taccuino visuospaziale. Un sistema che gestisce le informazioni visuospaziali e che è stato definito dagli autori taccuino visuospaziale. I due sistemi sono controllati da un sistema dalle capacità attentive limitate, denominato esecutivo centrale. Loop articolatorio e taccuino visuospaziale sono gestiti e controllati da un terzo sistema che ha una funzione centrale di raccordo e che è definito esecutivo centrale. Come dice la parola stessa, è un sistema che non attiene al processo mnesico, ma al processo esecutivo, esecutivo centrale. È un sistema supervisore, un sistema attenzionale, dalle capacità però limitate. In questo schema si vede bene come è articolato il modello della memoria di lavoro di Bradley e Hitch. Questa è la versione dell'86, che è la più recente. Allora, cosa succede? C'è un input in ingresso, un input sensoriale. Cosa succede? L'input sensoriale raggiunge innanzitutto il sistema esecutivo centrale. Il sistema esecutivo centrale ha delle caratteristiche specifiche, capacità limitata, controlla e coordina le risorse, distribuisce le risorse attentive ai due servosistemi, loop articolatorio e taccuino visuospaziale, e svolge compiti cognitivi superiori di associazione. Quindi l'input eccita il sistema esecutivo centrale, il quale fa una prima cosa. Intanto analizza la natura dello stimolo. Se è uno stimolo di tipo verbale, lo invia al sistema del loop articolatorio, che è quel sistema di memoria a breve termine che mantiene le tracce di tipo linguistico, di tipo verbale. Il loop articolatorio cosa fa? Dopo aver fatto un suo processamento di tipo verbale sulla traccia, la rinvia all'esecutivo centrale. L'esecutivo centrale la ricontrolla e che cosa fa? La manda alla memoria a lungo termine. Se l'esecutivo centrale si rende conto che l'input inviato invece non è di natura verbale ma è di natura visospaziale, lo invia al taccuino visospaziale, che è sempre un magazzino di memoria a capacità limitata che mantiene gli stimoli visivi per poco tempo e serve per svolgere dei compiti appunto di tipo visopercettivo o visospaziale. Anche qui il taccuino visospaziale opera una sua codifica dell'informazione ricevuta, la reinvia all'esecutivo centrale che la manda al magazzino di memoria a lungo termine. Quindi voi capite da questo schema come il sistema di memoria di lavoro ipotizzato da Bradley fosse molto più articolato di quello inizialmente pensato da Atkinson e Shiffrin e molto probabilmente più verosimile al reale funzionamento del sistema di memoria a breve termine. Effetto di priorità ed effetto recenza, primacy and recency. Ricordare le parole iniziali è nota come effetto priorità, primacy. Ricordare quelle finali è nota come effetto di recenza, recency. Quando si parla di magazzini di memoria a breve e lungo termine, non possiamo esimerci dal considerare l'effetto di primacy e l'effetto di recency. Quando si manifestano questi effetti? Banalmente, quando tentiamo di imparare una lista di cose. Quando avete mai provato a imparare una lista di parole, magari una lista di 16 parole, cosa succede? Succede che voi ricorderete le parole non nell'esatto ordine in cui vi sono state lette, ma in un ordine che sembrerebbe casuale, ma in realtà non lo è. Si tenderanno a ricordare parole che sono raggruppate in vario modo. Le parole che
appartengono alle prime posizioni della lista vengono ricordate attraverso un meccanismo che viene definito

meccanismo di primacy, di priorità. Le parole che appartengono all'ultima porzione della lista vengono ricordate attraverso un processo che viene definito processo di recenza, di recency. I processi di primacy e i processi di recency attengono a due sistemi di memoria diversi. Il sistema di primacy attiene all'attivazione del sistema di memoria a lungo termine. Perché? Perché quando leggo una lista di parole, tra la prima parola della lista e l'ultima parola della lista passa un certo tempo che eccede i famosi 20 secondi di permanenza nel sistema di memoria a breve termine. Dopo 20 secondi di reiterazione, le informazioni passano al magazzino di memoria a lungo termine. Quindi le informazioni, le parole che si trovano nelle prime posizioni della lista, al momento in cui ho letto tutta una lista di 16 parole, sono transitate dal magazzino di memoria breve al magazzino di memoria a lungo termine e da lì vengono recuperate. Le parole dell'ultima, diciamo, le parole che occupano l'ultima porzione della lista, invece, probabilmente vengono recuperate grazie ancora all'azione della memoria a breve termine. Quindi, guardando come si distribuisce quella che viene definita curva di posizione seriale, cioè come si distribuiscono lungo una serie di apprendimenti il recupero delle informazioni di una lista di parole apprese, noi possiamo capire se il soggetto che abbiamo di fronte a noi ha un effetto di primacy o un effetto di recency, utilizza prevalentemente la memoria a breve termine o la memoria a lungo termine. Qual è la differenza? La differenza che ad esempio i magazzini di memoria a lungo e a breve termine sono compromessi in maniera differente a seconda delle patologie di cui, a cui un soggetto può andare incontro. Ad esempio, i pazienti anziani con malattia di Alzheimer possono recuperare a questo test delle parole, cioè possono avere, soprattutto in fase iniziale, possono ricordare alcune parole. All'interno di questo test possono avere delle prestazioni diverse da zero, ma se andiamo ad analizzare la curva di posizione seriale ci accorgeremo che le parole ricordate dai pazienti con malattia di Alzheimer sono tutte quelle che si trovano collocate nelle porzioni finali della lista, cioè quelle a carico, il cui recupero è a carico della memoria a breve termine. Perché? Perché la memoria a breve termine nella malattia di Alzheimer si deteriora molto più tardi della memoria a lungo termine. Quindi, nella curva di posizione seriale di un paziente con malattia di Alzheimer avremo delle parole che sono revocate, che si trovano nella posizione finale della lista grazie all'effetto recency, ma non avremo nessuna o pochissime parole che invece si trovano nella porzione iniziale della lista, perché l'effetto primacy non si ha perché la memoria a lungo termine è danneggiata. Come sottolineato da Atkinson e Shiffrin 1968, le ultime parole della lista sono ancora disponibili nella memoria a breve termine e quindi possono essere utilizzate ancora per un brevissimo lasso temporale. I limiti della memoria di lavoro. Quanto a lungo vengono trattenute le informazioni all'interno della memoria di lavoro? Il limite della memoria di lavoro a breve termine è di 7 più o meno 2 chunks o blocchi di informazione. E non di 7 elementi singoli, sono blocchi di informazioni, sono chunks, sono digit, cioè sono elementi combinati fra di loro, sono dei blocchetti di informazione che il nostro cervello codifica fino a un massimo di 9 elementi. Cercate di memorizzare più numeri possibili. Se io vi dicessi adesso, se io vi leggessi questi numeri, 4, 3, 9, 0, 2, 6, 4, 1, 9, 7, 8, 3, 2, 5, 6, 2, 0, 1, 9, 7, vi dicessi ripetete più numeri possibili, quello che la maggior parte di voi probabilmente farà è rievocare un numero di informazioni che va da 7 a 5 o 9, più o meno 2. Questo è il range di normalità di estensione della memoria a breve termine. Oltre passiamo all'utilizzo della memoria a lungo termine, sotto 5 cominciamo a pensare che ci sia una patologia sottostante. Esempio, quanti numeri riuscite a ricordare? Provate ad esercitarvi a casa. Vi lascio uno spunto di riflessione. Descrivi il modello di Budley and Hitch. A cosa serve la memoria di lavoro? La codifica dell'informazione. La memoria a breve termine non è semplicemente una stazione tra percezione e memoria a lungo termine. È qualcosa

qualcosa di molto di più. È un sistema cognitivo in cui avviene una specifica codifica dell'informazione, quindi una riscrittura della traccia amnesica che già aveva subito una prima forma di trascrizione nella memoria sensoriale, ma a questo punto viene codificata in maniera diversa, in maniera più profonda, in maniera più, come dire, più articolata dalla memoria a breve termine. L'informazione può entrare nella memoria a breve termine da due fonti, dalla memoria sensoriale o da quella a lungo termine. I modelli cognitivi, ricordatevi, più complessi, sono sempre modelli che prevedono un feedback e un feed forward. Quindi, anche per quanto riguarda il sistema di memoria, più articolato, la memoria a breve termine ha due ingressi, dalla memoria sensoriale direttamente e di ritorno dalla memoria a lungo termine. Perché? Perché io posso recuperare un'informazione dalla memoria a lungo termine, trattenerla di nuovo in quella a breve termine, farla ricodificare dalla memoria a breve termine e rinviarla a quella a lungo termine in un circolo costante. Budley ha utilizzato il termine di memoria di lavoro per intendere un tipo di memoria che opera sulle percezioni, quindi che opera sugli stimoli. Opera una codifica fondamentalmente. Rappresenta la capacità di ricordare ciò che abbiamo appena percepito e di pensarci in termini che già sappiamo. Che vuol dire? Vuol dire che la memoria a breve termine è una cosa che non solo lavora sugli stimoli esterni, ma anche sulle concezioni che riguardano noi stessi, sulle informazioni che riguardano noi stessi. La utilizziamo per pensare a ciò che già sappiamo e per trarre conclusioni sulla base di queste conoscenze. Quando recuperiamo delle informazioni relative a delle nostre conoscenze di base, comunque utilizziamo la memoria a breve termine per ricodificare queste informazioni. I livelli di codifica dell'informazione. Craig e Lockhart, 1972, sviluppano una teoria alternativa a quella di Atkinson e Shiffrin, la teoria della profondità della codifica. Che cosa cambia? Cambia il modo in cui l'informazione può essere codificata. Secondo Craig e Lockhart esistono diversi livelli di codifica. L'aspetto centrale consiste nel ritenere che la durata della traccia presente nella memoria dipenda dalla profondità con cui lo stimolo è stato elaborato in fase di codifica. Quindi, perché recuperiamo certe informazioni sì e certe informazioni no? Secondo la teoria di Craig e Lockhart, dipende da quanto bene e quanto profondamente abbiamo codificato l'informazione nella memoria a breve termine. Gli autori ipotizzano tre livelli di elaborazione: strutturale, fonemico, semantico. Questo è il modello. A livello di codifica strutturale, ad esempio, se io presento questo cartellone, sì, diciamo una diapositiva con queste due parole, vi chiedessi la parola è in minuscolo o maiuscolo, voi rispondereste, indicate la parola in maiuscolo o in minuscolo, voi rispondereste automobile e il tipo di codifica fatta sarebbe semplicemente di tipo percettivo, strutturale. Avreste semplicemente fatto un discrimine tra le lettere maiuscole e le lettere minuscole. E questa è una prima forma di codifica che possiamo effettuare col nostro sistema di memoria. Una seconda forma di codifica più profonda è la codifica di tipo fonologico. Se io vi dicessi indicate la parola che contiene la lettera Z e voi dovreste leggere zanzara e mosca ed indicare zanzara. In questo caso avreste dovuto fare un discrimine di tipo fonologico, cioè non limitarvi soltanto alle caratteristiche visive, percettive degli stimoli, ma avreste dovuto fare una elaborazione a livello proprio fonologico, fonetico. Poi c'è un terzo livello più profondo di codifica che è il livello semantico. La parola indica un non vivente. Se io vi dicessi di indicarmi quale tra cucchiaio e zebra è un non vivente, voi mi rispondereste cucchiaio. Per identificare questa parola, voi avreste dovuto codificare l'informazione a un livello profondo, a un livello semantico. Il livello semantico è quel magazzino di memoria che contiene tutte le informazioni strutturali, fonologiche, rappresentazionali di ogni oggetto o di ogni evento di cui noi abbiamo fatto esperienza. Questi tre livelli hanno un effetto importante sulla capacità di recupero. È stato visto che, ad esempio, il livello semantico è quel tipo di codifica che consente di rievocare con più accuratezza le parole, quindi è quel tipo di processamento che consente un maggior recupero della parola. Che vuol dire questo in soldoni? Che se voi quando studiate, concettualizzate a livello semantico quello che state studiando, il recupero delle informazioni poi sarà molto più forte, sarà molto più accurato.
Questo è il modello secondo il modello, diciamo, di memoria a vari stadi, ripensato dopo, diciamo,

dopo che Budley ha rivisitato il concetto di memoria a breve termine. C'è un'informazione in arrivo, si attiva la memoria sensoriale, se non c'è sufficiente attenzione la traccia decade e va nel dimenticatoio. Se invece c'è sufficiente attenzione, attenzione di tipo selettivo, la traccia dopo essere stata codificata nella memoria sensoriale va nella memoria a breve termine, stessa cosa. Se l'attenzione qui è bassa, la traccia cade nel dimenticatoio, se l'attenzione è elevata, la memoria a breve termine codifica uno dei tre sistemi che abbiamo visto, l'informazione, la spedisce alla memoria a lungo termine e contemporaneamente dalla memoria a lungo termine si ha un'informazione a feedback di ritorno alla memoria a breve termine. L'informazione quindi subisce un'ulteriore ricodifica e un ulteriore invio alla memoria a lungo termine e via dicendo. In questo modo il processamento dell'informazione diventa via via più forte, via via più strutturato e quindi la traccia diventa via via più resistente. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quanti sono i livelli di codifica delle informazioni? Ecco quindi il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i processi cognitivi sottostanti alla memoria? Com'è organizzato il modello a tre stadi? Cos'è la memoria sensoriale? Cos'è la working memory? Descrivi il modello di Budley e Deitch. Quanti sono i livelli di codifica delle informazioni? In questa prima lezione sulla memoria abbiamo quindi osservato come lavorano i sistemi sensoriali e il sistema di memoria a breve termine. Nella lezione successiva ci occuperemo invece del magazzino di memoria a lungo termine in maniera più dettagliata. Vi ricordo che per tutte le specifiche riguardanti il materiale aggiuntivo potete consultare il sito del corso. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi.

L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forse che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno in su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi avea di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passava con tanta pietra e come quelli che con lena affannata uscito fuori dal pelo per la riva si volge là all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia che ancor fuggia si volse indietro a rimirar lo passo che non lasciò già mai persona viva. Quando ebbi riposato il corpo lasso riprese via per la spiaggia deserta, sì che il pie fermo sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte e volte. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su con le altre stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo.

La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Luca Girella, sono professore all'UNIRTUNO dei corsi di laurea triennale e magistrale della Facoltà di Beni Culturali. Insegno da diversi anni all'UNIRTUNO e sono membro della missione archeologica italiana a Creta, che per conto della Scuola Archeologica Italiana di Atene scava da diversi anni nei siti palaziali di Festos e Agia Triada a Creta. Sono qui per presentare

presentarvi il corso di civiltà dell'Egeo e del Mediterraneo orientale. Questo corso si propone di mostrarvi la nascita e la formazione delle entità statali nell'Egeo, in particolare nella seconda metà del secondo millennio avanti Cristo, e della loro continua e importante interazione con varie regioni del Mediterraneo, in particolare con quella del Mediterraneo orientale. Gli obiettivi di questo corso saranno quello di fornirvi gli strumenti per orientarvi nella lettura e nella interpretazione delle principali organizzazioni degli insediamenti, delle necropoli, le manifestazioni in particolare della cultura materiale, della cultura artistica. Questo corso è organizzato in diversi macro argomenti. Vediamoli da vicino. Il primo macro argomento è quello della Grecia nel bronzo tardo. Questo primo macro argomento è trattato da me attraverso alcune lezioni che tratteranno la nascita della società elladica, tardo-elladica, che definiamo Micenea, delle principali manifestazioni archeologiche, i cimiteri, i siti palaziali, l'organizzazione della società, attraverso un'analisi della documentazione archeologica e testuale e dell'interazione di questa civiltà con altre regioni del Mediterraneo. Un secondo macro argomento è Creta nel bronzo tardo. Anche questo macro argomento sarà trattato da me. Ci occuperemo in questo macro argomento della società dei secondi palazzi a Creta, una società erede di una prima civiltà palaziale, ma molto più intensa, più stratificata, più centralizzata e con importanti diramazioni politiche ed economiche e commerciali anche al di fuori dell'isola di Creta. In tal senso, infatti, tenteremo di capire il fenomeno della minoicizzazione, della interazione tra la cultura cretese e minoica e altre civiltà delle isole, come per esempio quella delle Cicladi ed uno dei più importanti siti archeologici di tutto il Mediterraneo, il sito di Acrotiri nell'isola di Santorini. Ma tratteremo anche della evoluzione della civiltà minoica dopo la metà del XV secolo con l'arrivo di gruppi di origine continentale. Il tema della minoicizzazione costituisce una testa di ponte per il terzo macro argomento, l'Egeo orientale e l'Anatolia occidentale. Questo macro argomento sarà curato dal professore Salvatore Vitale dell'Università di Pisa, anche grazie alla sua decennale ricerca nel sito archeologico di Serraglio dell'isola di Kos. Il docente vi illustrerà la complessa trasformazione culturale e insediamentale di questa regione dell'Egeo orientale, dalle prime interazioni con la civiltà minoica fino alla dissoluzione della civiltà palaziale. E un'attenzione particolare sarà anche dedicata all'interazione tra la civiltà palaziale minoica e l'Anatolia ettita. Un ultimo macro argomento avrà come oggetto l'isola di Cipro nel bronzo tardo. Quest'ultimo macro argomento sarà affrontato dal professore Luca Bombardieri dell'Università di Siena. Cipro, apparentemente sganciata dalle relazioni con l'Egeo per lungo tempo, trovandosi nell'estremità orientale del bacino del Mediterraneo, va incontro a una importante rivoluzione culturale e insediamentale tra il XVII e il XVI secolo, diventando uno dei grandi protagonisti del Mediterraneo orientale per l'interazione, l'intenso ruolo che avrà nei rapporti di natura politica, economica e diplomatica. E con quest'ultima annotazione non mi rimane che ringraziarvi, ricordarvi che per ulteriori approfondimenti potete consultare le pagine dedicate al corso sul sito del nostro Ateneo. Ancora grazie e buono studio.

Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione

0: un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione Gestione operativa della SPA. Parleremo di come in concreto funziona l'attività nella società operazioni. Argomenti: funzione degli amministratori, consiglio di amministrazione, amministrazione delegata, collegio sindacale e revisione contabile. Questi sono i quattro argomenti di questa lezione. Funzione degli amministratori. A che servono gli amministratori? Gli amministratori naturalmente ci sono in tanti altri organismi, ma nella società una funzione ben specifica, quella di esercitare l'attività di impresa. Nomina degli amministratori. I primi nell'atto costitutivo. Iniziamo dalla loro nomina. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo, cioè i soci, quando costituiscono la società, nell'atto costitutivo devono indicare i primi amministratori. Nomina assembleare, cause di ineleggibilità e incompatibilità. Gli amministratori successivi sono nominati dall'assemblea, detto in un'altra lezione, ma è bene ricordarlo, sono nominati dall'assemblea e l'assemblea può nominare anche persone che non siano soci, ma queste persone devono non trovarsi in cause di ineleggibilità o incompatibilità. Non devono trovarsi in queste cause, altrimenti la loro nomina è invalida. Si tratta quindi di una libertà di scelta. La legge non impone però che gli amministratori siano esperti della materia in cui opera la società. Primo, perché i soci sono liberi di nominarsi gli amministratori che vogliono. Secondo, perché anche se non fossero esperti di quella della specifica attività della società, potranno sempre farsi assistere da dei manager, da dei consulenti. Nomina dello Stato o di enti pubblici. Ho detto prima che è l'assemblea che nomina gli amministratori. Attenzione, però ci sono delle società in cui lo statuto riserva allo Stato la nomina di taluni amministratori. Non tutti, ma può essere che sia diciamo, prevista una nomina dello Stato o di altri enti pubblici. Durata dell'incarico di amministrazione. Nelle SPA durata per non più di 3 esercizi. L'incarico di amministratore è un incarico di una durata delimitata. La legge non vuole che un amministratore sia nominato per sempre, come invece è possibile nelle società di persone. Possono essere nominati per un incarico massimo di 3 anni, anzi, non 3 anni, ma 3 esercizi. L'esercizio è il periodo in cui si delimita l'attività della società. Cessazione degli amministratori per dimissioni, revoca, decadenza o morte. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea e il loro incarico può finire per dimissioni, si possono dimettere, può esserci la revoca, la decadenza o la morte, oltre che ovviamente per cessazione della durata della loro nomina. Attenzione, gli amministratori possono sempre dimettersi, non hanno necessità di giustificare perché si dimettono, anche se questo è opportuno che lo facciano. Possono essere anche revocate dall'Assemblea, sempre, e non c'è necessità che sia giustificato il motivo della revoca. Attenzione che però se non c'è una giusta causa, gli amministratori possono chiedere alla società il risarcimento del danno che la cessazione improvvisa dell'incarico può loro arrecare. Revoca anche senza giusta causa, come dicevo appunto, non è necessario giustificare, anche se normalmente viene fatto perché viene revocato l'amministratore, i soci quindi sono liberi di sostituire quando vogliono gli amministratori. Prorogatio, clausole statutarie particolari. Abbiamo visto in un'altra lezione che l'organo amministrativo, cioè gli amministratori, sono un organo necessario per la società. Senza gli amministratori la società operazione non funziona. È molto importante quindi che ci sia una continuità dell'azione amministrativa. Come? Assicurando attraverso quello che l'Istituto della prorogatio. Anche quando scade il termine di durata dell'incarico, gli amministratori non cessano immediatamente, ma cessano soltanto quando vengono sostituiti da altri amministratori. Questo avviene sia perché quando c'è stata una revoca o anche in caso di dimissioni. Quindi l'istituto della prorogatio consente di prolungare l'attività della società. Gli statuti possono introdurre delle clausole particolari, per esempio quando gli amministratori sono nominati in rappresentanza
di singoli soci, se c'è un socio di maggioranza, un socio di minoranza, è molto probabile che vengano nominati 3 amministratori, 2 designati dall'amministratore, dal socio di maggioranza e uno da quello di minoranza. Guardate bene, la nomina è sempre assembleare, però i soci possono raggiungere l'accordo per ottenere questa rappresentanza. Qualora cessi l'incarico, potrebbe avvenire anche per morte, ma pensiamo all'ipotesi più simpatica, quella delle dimissioni di un amministratore nominato dal socio di maggioranza, e noi avremo che nel Consiglio di amministrazione rimangono soltanto 2 amministratori e non c'è più quella prevalenza dell'amministratore nominato dal socio di maggioranza. Ecco, lo statuto in questi casi prevede la clausola che si chiama simul stabunt, simul cadent, cioè se vengono a mancare degli amministratori, cadono insieme tutti e ovviamente fin tanto non vengono istituiti rimangono in carica per prorogatio di quegli amministratori. E così via, possono essere previste altre clausole particolari. In linea di massima però abbiamo che gli amministratori durano un carico 3 anni, non cessano immediatamente dalle loro funzioni quando viene meno l'incarico, ma soltanto quando vengono sostituiti e così via. Doveri degli amministratori. Divieto di concorrenza, articolo 2390. Gli amministratori svolgono un incarico per gestire l'impresa della società e quindi la società in generale nell'interesse della stessa società e quindi dei soci. Non possono essere in concorrenza con la società stessa. Se un amministratore per caso svolge un'attività che è in concorrenza con quella a cui è chiamato ad amministrare, non può accettare l'incarico, salvo che i soci deroghino e possono farlo a questa regola. Solitamente però è opportuno che l'amministratore non abbia interessi propri in un'attività in concorrenza con quella da lui amministrata. Articolo 2381. Obbligo di assetto organizzativo adeguato e di agire in modo informato. Una norma molto importante, una norma introdotta abbastanza di recente, l'obbligo di assetto organizzativo adeguato e di agire in modo informato. Che significa? Gli amministratori, e talvolta possono essere tanti gli amministratori che compongono il consiglio di amministrazione, non è detto che siano tutti esperti del settore, però devono agire in modo informato. Significa che se non sono informati devono informarsi e devono soprattutto costituire nella società un assetto organizzativo adeguato. Adeguato a che cosa? All'attività che viene svolta. Quindi deve essere adeguato in senso delle dimensioni, se c'è una società

che svolge un'attività in più sedi. L'organizzazione deve essere fatta in modo che gli amministratori, anche se non stanno in tutte le sedi, possono seguire la loro attività. È un obbligo che è posto dalla legge a tutela dei terzi, perché poi gli amministratori, qualora l'attività della società andasse male, non possono eccepire che non sapevano che certe cose avvenivano, ma perché devono agire in modo informato. Non possono dire che le dimensioni della società non hanno consentito di controllare tutto. Ecco, l'assetto organizzativo deve essere curato da loro. Obblighi per tutti gli amministratori, anche non delegati. Questi obblighi sono obblighi rivolti a tutti gli amministratori. Vedremo più avanti se possono essere amministratori delegati con specifici incarichi e amministratori non delegati. Anche gli amministratori non delegati devono assicurarsi comunque di agire in modo informato e di assicurarsi che ci sia un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni e all'attività dell'impresa. Rappresentanza legale, stabilità dello statuto, di solito il presidente. La rappresentanza legale è una cosa diversa dall'amministrazione. L'amministratore amministra la società, ma poi nei confronti dei terzi bisogna che ci sia qualcuno che abbia il potere di rappresentanza. Gli amministratori possono essere più di uno e costituiscono il consiglio di amministrazione, ma la rappresentanza nei confronti dei terzi deve essere espressa da chi ha il potere di rappresentanza. Nell'atto costitutivo e al momento della nomina deve essere indicato quale degli amministratori ha la rappresentanza, perché non è necessario che tutti ce l'abbiano. L'importante è che ci sia qualcuno. Solitamente viene designato come rappresentante della società il presidente. Rappresentanza anche processuale. Chi ha il potere di rappresentare la società, cioè l'amministratore a cui è attribuito questo potere, è un potere di rappresentante generale, può compiere qualsiasi atto. Attenzione, la rappresentanza è diversa dall'amministrazione, nel senso che l'amministrazione è decidere che cosa fare. La rappresentanza invece è compiere atti giuridici in relazione con i terzi. I terzi devono fare affidamento che il soggetto a cui lo statuto o il momento della nomina, e la nomina iscritta in registro delle imprese, ha assunto i poteri di rappresentanza, abbia i poteri generali e può agire anche in giudizio, non solo può agire in giudizio, ma può anche resistere in giudizio, ma soprattutto essere citato in giudizio, non lui, nel senso citata la società, ma la società è citata in giudizio in persona del legale rappresentante, appunto colui che ha la rappresentanza legale. Distinzione tra potere di gestione e di rappresentanza. È meglio precisare questo aspetto perché è molto importante. Quando c'è un amministratore unico della società per azioni, non c'è nessun problema, sarà lui che ha i poteri di decidere e di rappresentare la società. Quando invece ci sono più amministratori, è opportuno che i poteri di decidere si appartengono a tutti, anzi devono appartenere a tutti, ma il potere di rappresentanza appartenga a qualcuno di specifico. I terzi che contrattano con la società devono soltanto verificare che quel soggetto ha la legale rappresentanza. Non devono vedere neppure sapere se l'atto che compie quell'amministratore a cui è stato attribuito la rappresentanza è un atto che sia stato deciso dagli amministratori. Perché diciamo, quanto compie il legale rappresentante è un atto che impegna la società. Soltanto in caso di exceptio doli, cioè l'eccezione di dolo, se il terzo era a conoscenza che il legale rappresentante stava compiendo un atto, non solo a conoscenza, era diciamo, partecipe della frode che sta commettendo il legale rappresentante, soltanto in quel caso gli può essere opposto la limitazione del potere di rappresentanza. Inopponibili limiti di rappresentanza. La rappresentanza del legale rappresentante della società, scusate il bisticcio di parole, ma non c'è un altro modo per indicare questo fenomeno, cioè chi è l'amministratore che è attribuito il potere di rappresentanza, e solitamente il presidente, ha i poteri illimitati. Non è possibile mettere, dice, può operare soltanto fino a 5 milioni di euro, non di più. Può firmare certi atti o non può firmare altri, perché questi atti sono inopponibili e questo per una disposizione di una direttiva dell'Unione Europea. Spunti di riflessione. Gli amministratori hanno il dovere di perseguire l'interesse sociale? Consiglio di amministrazione, un altro argomento.

argomento, il consiglio di amministrazione, cioè l'insieme degli amministratori nominati per amministrare la società. Funzionamento del CDA, cioè il consiglio di amministrazione. Se più amministratori, organo collegiale. Quando sono nominati come amministratori della società più amministratori, questi amministratori costituiscono un organo collegiale chiamato appunto il consiglio di amministrazione. Presidente del CDA, quando c'è un collegio, cioè un organo collegiale, bisogna che ci sia qualcuno che lo presieda per dirigere l'attività di questo organo. Attenzione, essendo un organo collegiale, questo organo funziona soltanto quando si riunisce. Riunioni del CDA. Il consiglio di amministrazione si riunisce e adotta deliberazioni, cioè delibera dopo discussione, dopo essere stato convocato, delibera che cosa si vuole approvare e si hanno quindi le attività del consiglio di amministrazione. Convocazione, votazioni, verbale. È un procedimento che per certi versi è analogo, ma soltanto analogo, non identico a quello dell'assemblea. Anche lì noi abbiamo un organo collegiale composto da più persone, gli azionisti, qua abbiamo un organo collegiale composto dagli amministratori e questi si riuniscono a seguito di convocazione. Chi li convoca? Il presidente del consiglio d'amministrazione, oppure si autoconvocano tra di loro da una riunione ad altro. Ho detto, parlando dell'assemblea, ho detto che l'assemblea si deve riunire almeno una volta all'anno. Capirete che il consiglio d'amministrazione invece non si riunisce una volta all'anno, si riunisce molto più spesso, perché tutto quello che fa il consiglio d'amministrazione, l'attività di amministrazione, si svolge nelle riunioni del consiglio d'amministrazione. Se non ci sono riunioni, non c'è neanche un'attività di amministrazione, che invece l'attività della società esige che ci sia. C'è la convocazione, ci sono la discussione, le votazioni e c'è il verbale. Ecco, quindi ci deve essere traccia delle decisioni che vengono adottate dal consiglio di amministrazione. Riunioni e delibere consiliari, riunioni valide con maggioranza degli amministratori. Trattandosi di un organo collegiale, con decisioni che sono dell'organo, quindi del consiglio di amministrazione, devono essere adottate attraverso un procedimento. Il punto di partenza di questo procedimento è che alle riunioni partecipi almeno la maggioranza degli amministratori. Se non c'è la maggioranza degli amministratori, il consiglio di amministrazione non può decidere. Delibera adottata a maggioranza dei presenti. Una volta che si costituisce efficacemente e validamente il consiglio di amministrazione, quindi c'è stata una riunione validamente aperta, le delibere, che queste si chiamano delibere, queste sono delibere naturalmente consiliari, mentre quelle dell'assemblea sono delibere assembleari, le delibere sono approvate se sono adottate dalla maggioranza dei presenti. C'è il principio di maggioranza, ma a questo punto però la maggioranza è espressa per teste, nel senso che ciascun amministratore ha un voto, quindi ciascuno, sommandosi i voti degli amministratori che hanno votato a favore di una certa deliberazione, abbiamo che la delibera è adottata. Se non sono prese in conformità dalla legge o statuto, impugnazione entro 90 giorni da amministratore assente o dissenziente dal collegio sindacale. Anche le delibere assembleari sono delibere consiliari sono atti giuridici e al pari delle delibere assembleari sono suscettibili di essere viziate. Che vizi? I vizi possono essere quelli di essere in contrasto con la legge o con lo statuto. In questo caso, anche in questo caso, c'è un principio di continuità, di mantenimento di efficacia delle delibere. L'impugnazione è possibile soltanto entro 90 giorni dagli amministratori assenti o dissenzienti o dal collegio sindacale. Nessun altro può impugnare delibere consiliari. La legge non lo dice, ma nella giurisprudenza si ipotizza che possano esserci anche delibere radicalmente nulle per gravissimi vizi e a questo punto possono essere impugnate anche dai terzi se hanno subito una lesione dei loro diritti. Interessi degli amministratori. Articolo 2391, obbligo di dare notizie agli altri amministratori e di motivare ragioni e convenienza dell'operazione. Interessi degli amministratori.
abbiamo visto in un'altra lezione che anche i soci possono essere

incompiuto degli interessi rispetto alla delibera che deve essere adottata dall'Assemblea. Per gli amministratori non si parla più di conflitto di interessi, così parlava il codice civile, ma si parla di interessi degli amministratori. È una cosa diversa, il conflitto amministrativo quando c'è un contrasto diretto tra l'interesse della società e l'interesse, nel caso del conflitto del socio, del socio. L'interesse degli amministratori è un qualcosa per certi versi di più ampio, nel senso che non è necessario che ci sia un contrasto di interesse tra la società e l'amministratore. L'amministratore che per esempio deve decidere diciamo, se si acquista un certo terreno che guarda caso è di sua proprietà è chiaramente in conflitto di interessi perché come amministratore dovrebbe tutelare quindi l'interesse della società e quindi acquistarlo a minor prezzo, come proprietario di quel bene avrebbe l'interesse opposto. Questo è un caso di conflitto. Ma può esserci che non ci sia un conflitto, basta che ci sia un interesse dell'amministratore. L'amministratore che è chiamato a decidere di acquistare un certo bene e anche lui è interessato a acquistare beni analoghi, può trovarsi non in conflitto, ma con un interesse che può essere anche convergente o divergente, non importa. In questo caso, la legge, a differenza del conflitto di interessi del socio, non richiede l'astensione dell'amministratore. Quando c'è l'interesse dell'amministratore in una decisione consiliare, l'amministratore ha l'obbligo di comunicare agli altri amministratori la sua posizione di interesse e la delibera deve essere adottata spiegando le ragioni per le quali nonostante l'interesse di un amministratore, non importa se è in conflitto, talvolta può essere anche nello stesso senso, quella delibera è opportuna adottarla. Per inosservanza e impugnabilità delle delibere, soltanto se non c'è stata la comunicazione dell'amministratore circa un suo interesse, è possibile, diciamo, che la delibera viene adottata, soltanto in questo caso può essere, diciamo, impugnata dagli altri amministratori. Non c'è l'obbligo dell'astensione, mentre nel conflitto di interesse del socio c'è l'obbligo dell'astensione del socio in conflitto, per l'amministratore non c'è alcun obbligo di astensione. Attenzione, l'impugnabilità della delibera adottata senza osservanza di quelle regole, chiamiamole di trasparenza, circa l'interesse dell'amministratore, è un'impugnazione che può essere adottata quando risulta che da quell'operazione derivi un danno alla società. Responsabilità degli amministratori solidale tra tutti gli amministratori. Gli amministratori amministrano un patrimonio, gestiscono un'impresa, assumono decisioni che hanno influenza sull'attività della società. Ma hanno influenza, se vogliamo, anche sui terzi. Il patrimonio della società è offerto a garanzia dei terzi che hanno dei crediti e rapporti con la stessa società. Per questo la legge prevede che gli amministratori siano responsabili delle azioni che compiono quando queste azioni arrecano un danno alla società, o in taluni casi, vedremo tra poco, anche nei confronti dei creditori e dei terzi. Se ci sono più amministratori, questa responsabilità è una responsabilità solidale, tutti sono solidalmente responsabili, non soltanto chi ha compiuto materialmente l'atto, ma tutti quelli che hanno partecipato alla delibera assembleare adottata per compiere quell'atto. Esenzione dalla responsabilità solo per chi annoti il dissenso. Soltanto per l'amministratore che annoti il suo dissenso, spiegando anche perché è dissente al compimento di quell'operazione, egli è esentato da questa responsabilità solidale tra tutti gli amministratori. In tutti gli altri casi, anche l'amministratore che pure non ha votato a favore, ma non ha, diciamo, iscritto nel verbale consiliare il suo dissenso, risponderà perché c'è una solidarietà tra tutti gli amministratori. Responsabilità per omissione. Gli amministratori rispondono non soltanto per quello che fanno, ma anche per quello che non fanno. Per esempio, ho detto prima che c'è un obbligo di adottare un assetto organizzativo adeguato. Se non adotto un assetto organizzativo adeguato all'attività della società
e la mancanza di questo assetto organizzativo ha

consentito certe cose ovviamente illecite, ecco, allora l'amministratore risponde per un atto omissivo, perché compiere un atto o non fare niente perché quell'atto possa compiersi, per la legge è la stessa cosa e quindi la responsabilità è identica. Azione sociale di responsabilità, articolo 2393. Occorre la delibera dell'Assemblea. L'azione sociale, cioè l'azione della società che si sente danneggiata dall'atto illegittimo compiuto dall'amministratore, attenzione, devo fare una parentesi, l'amministratore non risponde del buon esito del suo operato, nel senso che se un'operazione va male, le conseguenze sono a carico della società, non a carico dell'amministratore. E gli risponde se non ha adottato tutti gli accorgimenti necessari e se diciamo, quindi ha violato la legge o le regole di comportamento della società. E la società che si lamenta, la società è società attraverso una delibera assembleare che decide di agire in giudizio nei confronti dell'amministratore o se si tratta di più amministratori, di tutti gli amministratori. Entro 5 anni dalla cessazione dell'incarico. Fintanto che gli amministratori sono in carica, è ben difficile che la società eserciti un'attività, l'azione di responsabilità. Quindi la legge consente che, anche se gli amministratori, ho detto prima che gli amministratori sono nominati per 3 anni, ma il loro incarico si può rinnovare di volta in volta. Qualche amministratore può stare in carico anche 20 anni. Orbene, soltanto al termine del suo incarico inizia a decorrere il tempo di 5 anni dalla cessazione dell'incarico, entro il quale l'azione di responsabilità può essere esercitata. Quindi la prescrizione dell'azione di responsabilità non inizia a decorrere se non quando è cessato l'incarico di amministratore. Azione risarcitoria. L'azione di responsabilità è un'azione meramente risarcitoria. Se i soci non sono soddisfatti dell'operato dell'amministratore, hanno un'altra possibilità, quella di revocare l'incarico. Ho detto che l'amministratore può essere revocato sempre, ad nutum, soltanto se manca una causa di giustificazione. L'amministratore revocato può chiedere un risarcimento del danno, ma non può impedire che i soci, attraverso una delibera assembleare, lo revochino. L'azione di responsabilità invece ha un altro scopo, quello di risarcire il danno che gli amministratori hanno arrecato alla società. Dunque un'azione risarcitoria, monetaria se vogliamo. In sede di esercizio dell'azione di responsabilità bisogna provare il danno. Se per caso non c'è nessun danno, l'amministratore non andrà esente appunto dal risarcimento proprio perché manca il danno. Rinunzia a transazione con delibera assembleare. Come l'azione di responsabilità inizia con un'azione e con una delibera assembleare, così l'azione di responsabilità può essere interrotta, può essere la società rinunzi all'azione di responsabilità oppure faccia una transazione accettando un risarcimento, un accordo con gli stessi amministratori. Perché l'Assemblea, dopo aver iniziato un'azione di responsabilità, può decidere di rinunziare o di transigere? Perché il fatto stesso che gli amministratori siano citati in giudizio per un danno arrecato dalla società, in qualche modo arreca un nuovo danno, un danno dell'immagine. Significa che l'amministrazione della società è stata condotta male e si può essere indotti a così, sospettare che anche i nuovi amministratori potrebbero magari compiere altri atti non conformi al loro incarico. Per questo l'azione di responsabilità è un'azione che viene esercitata con molta difficoltà. I soci che non sono contenti dell'operato della società, anche in caso di danni arrecati alla società, preferiscono tacere, se vogliamo, nel senso di lasciar perdere, sostituendo gli amministratori in assoluto silenzio sulle irregolarità che si possono ritenere di aver trovato nella gestione della società. Azione dei soci per responsabilità degli amministratori, esercitata almeno un quinto del capitale. L'azione di responsabilità è adottata dall'Assemblea e quindi essendo competente dell'Assemblea, la maggioranza dell'Assemblea prevale.

È molto facile che gli amministratori della società nominati dalla stessa assemblea convincono i soci a non revocarli, a non agire contro di essi. Per questo l'azione di responsabilità è difficile che venga intrapresa dalla società, salvo un caso particolare che vedremo tra poco. Gli amministratori nominati dalla maggioranza assembleare saranno sostanzialmente concordi con la stessa maggioranza perché non si abbia nessuna azione di responsabilità. Molto spesso gli amministratori commettono atti illeciti e li commettono magari su indicazione degli stessi soci di maggioranza. Non è un esonero alla loro responsabilità, ma in concreto il socio di maggioranza difficilmente agirà contro l'amministratore o gli amministratori che lui stesso ha nominato. La legge però consente ai soci di minoranza, sia pure una minoranza qualificata, almeno un quinto del capitale, di agire essi con l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Nelle società quotate un quarantesimo del capitale. Nelle società quotate, in cui il numero dei soci è molto elevato, si abbassa ulteriormente il quorum, cioè il quoziente necessario per poter esercitare l'azione di responsabilità. Esercitata dai soci l'azione di responsabilità, ma all'interesse della società. Attenzione, anche se esercitata dai soci, l'azione di responsabilità è sempre un'azione della società, perché è esercitata nell'interesse della società. Questo significa, tra l'altro, che l'assemblea, anche quando l'azione è esercitata dai soci che hanno quel quoziente di capitale, possono decidere di revocare l'azione di responsabilità o transigerla. Azione creditore sociale è l'articolo 2394 del Codice Civile, in osservanza degli amministratori ad obbligo e conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione di responsabilità in generale serve, l'ho detto, per risarcire la società dei danni che sono stati arrecati dal compimento degli atti illeciti degli amministratori. Ipotizziamo che gli amministratori hanno compiuto spese non giustificate, per non dirsi che abbiano rubato o compiuto altri illeciti assai gravi, la società è danneggiata perché la società ha visto diminuito il proprio patrimonio. Ma possono essere danneggiati anche i terzi, in particolare i creditori sociali, coloro che hanno un credito nei confronti della società. Siccome la società risponde col proprio patrimonio sociale, se questo patrimonio sociale diventi insufficiente per la soddisfazione dei creditori sociali, ecco che il danno recato dagli amministratori alla società è un danno che si riflette sui terzi. Allora, in caso di inosservanza degli amministratori ad obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la legge attribuisce l'azione anche ai creditori sociali. È una situazione un po' particolare. La legge non si accontenta che il patrimonio sia diminuito, ma bisogna che i terzi siano stati danneggiati perché, per esempio, gli amministratori hanno restituito i conferimenti o parte dei conferimenti ai soci. Il patrimonio è diminuito, è diminuito con un atto illecito, perché il rimborso dei conferimenti ai soci è consentito soltanto con certe modalità. Ecco, gli amministratori quindi hanno commesso un atto che è illegittimo nei confronti della società, ma anche nei confronti dei creditori. Quindi hanno messa a repentaglio l'integrità del patrimonio sociale e in questo caso possono agire per il risarcimento del danno i creditori sociali. Quando il patrimonio risulta insufficiente, non basta esercitare l'azione ai creditori sociali che questi dimostrino che sono stati violati gli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, ma anche che questo patrimonio sociale sia diventato insufficiente rispetto all'adempimento nei confronti dei soci. In pratica, quando c'è l'insolvenza della società. Questo significa che questa azione di responsabilità con legittimazione ai creditori sociali può essere esercitata soltanto quando il patrimonio sociale risulta insufficiente e questo lo chiamiamo insolvenza. Insolvenza significa incapacità di adempiere dell'impresa, quindi in questo caso della società per azioni, alle proprie obbligazioni. Non è detto che ancora ci sia una liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, ma sicuramente è un fatto che

finire necessariamente in una procedura concorsuale. È per questo che le azioni e responsabilità dei creditori sociali, pur previste indipendentemente dalla sorte della società, sono azioni che finiscono per non poter essere più esercitate, perché quando c'è un procedimento di una procedura concorsuale, l'azione e responsabilità viene esercitata.

amministrazione, l'ho detto, cioè, l'attività di amministrazione viene svolta nel consiglio. Il consiglio si deve essere convocato, si deve riunire, deve deliberare, ma se c'è da compiere un atto all'improvviso, cioè un'opportunità, che ne so, c'è un'opportunità di compiere un'operazione interessante per la società, e come si fa ad attendere che ci sia la riunione del consiglio di amministrazione, che deve essere convocata, si deve riunire e poi così, poi deve essere eseguita. E però è così. La legge però prevede, anche quando c'è il consiglio di amministrazione, prevede degli strumenti, che però devono essere previsti nello statuto, che consentono di operare quella che si chiama l'attività operativa giorno per giorno. Il consiglio può deliberare l'ambito della delega al singolo amministratore. Il consiglio di amministrazione, che è competente sull'amministrazione, tutta l'amministrazione della società, può delegare a suoi componenti, cioè a qualcuno degli amministratori, i poteri che sono del consiglio. Significa che in questo caso gli amministratori delegati, cioè incaricati dal consiglio di amministrazione, svolgono la loro attività, il loro incarico al di fuori delle riunioni del consiglio di amministrazione. Quindi, se si pensa che ci possono essere delle esigenze di avere una continuità operativa, lo statuto deve provvedere consentendo la delega di amministrazione e poi il consiglio di amministrazione deve delegare, e questo normalmente avviene diciamo, quasi sempre nel consiglio di amministrazione. Per esempio, una delega di poteri è quella della rappresentanza che viene attribuita a un solo soggetto, spesso il presidente. Poteri non delegabili: bilancio, aumento del capitale, emissione di obbligazioni convertibili, fusione e scissione. Non tutti i poteri del Consiglio di amministrazione sono delegabili a componenti dello stesso Consiglio. Attenzione, la delega riguarda soltanto, è a favore soltanto di taluni amministratori. Non si può fare una delega dal Consiglio di amministrazione a soggetti estranei al Consiglio di amministrazione. A singolo amministratore possono essere attribuiti alcuni poteri, tranne quelli che riguardano questi aspetti. Il bilancio, per esempio, non importa che lo redige materialmente, ma deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione nella sua interezza, ugualmente l'aumento del capitale, l'emissione di obbligazioni convertibili, la fusione e la scissione. L'ampiezza di queste deleghe e la durata delle deleghe è fissata dal Consiglio di amministrazione, quindi siamo tutti dentro il Consiglio di amministrazione. L'amministrazione, diciamo, ha il potere di delegare alcune funzioni a soggetti che lo compongono. Organi delegati: comitato esecutivo, un organo collegiale. Come possono essere delegati questi poteri? Questi poteri possono essere delegati a più amministratori insieme che costituiscono un organo collegiale che si chiama comitato esecutivo. Faccio un esempio. Un comitato esecutivo può essere quello che decide sulle retribuzioni e i compensi degli amministratori per i loro specifici incarichi. Questo è un organo ugualmente collegiale, è dentro al consiglio di amministrazione, ma ha un comitato che si deve riunire appositamente e deliberare in modo collegiale. Oppure amministratori delegati singoli, oppure si attribuiscono determinate incombenze agli amministratori delegati singoli. Pensate a quello di dirigere i lavoratori, i dipendenti della società. Questo incarico di sorvegliare sull'attività dei dipendenti può essere affidato a un singolo amministratore. Abbiamo il comitato esecutivo, che a sua volta è un organo collegiale, quindi si deve riunire. Abbiamo invece l'amministratore singolo, che può invece operare senza necessità di alcune regole di convocazione. Amministratori non delegati: obbligo di agire in modo informato e diritto di chiedere informazioni ai delegati. Quando ci sono deleghe amministrative, noi abbiamo amministratori delegati, ciascuno per la propria competenza della delega, e amministratori non delegati. Gli amministratori non delegati però non possono astenersi dal seguire l'attività della società. Hanno l'obbligo di agire in modo informato e diritto di chiedere informazioni ai delegati. Diritto, ma direi anche potere. Ed obbligo perché se non, se per poter agire informati si devono informare, quindi hanno il dovere di essere
informati sull'attività

dalla società e quindi di chiedere informazioni agli amministratori delegati. Gestione dell'impresa. Se c'è l'amministratore unico, è il capo dell'impresa. La gestione dell'impresa è l'attività quotidiana della società. La società svolge un'attività di impresa, non abbiamo visto finora come si amministra. Ora parliamo invece dell'aspetto gestore, quello dell'attività concreta. Chi è il capo dell'impresa? Se c'è l'amministratore unico non c'è nessun problema, è lui il capo dell'impresa. Se c'è il consiglio di amministrazione con amministratori delegati, questa, secondo le deleghe, gestiscono l'impresa. L'impresa è gestita materialmente, dice Dia. La gestione giorno per giorno. Il Consiglio di amministrazione si riunisce non in maniera così poco frequente come l'Assemblea, ma comunque non si riunisce certamente tutti i giorni. Forse le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenere 4 o 5 nel corso dell'anno, ma non tantissimo. E allora ci sono gli amministratori delegati, che quelli che concretamente svolgono l'attività dell'impresa stessa, giorno per giorno. La gestione operativa è affidata a manager, direttore generale o altra figura. Anche quando ci sono gli amministratori delegati, tuttavia proprio l'attività tutti i giorni, l'amministratore non deve andare tutti i giorni nella società e non può essere dovunque se la società ha più sedi operative. Ecco, la gestione operativa concreta è affidata a manager, cioè a persone, se sono dipendenti o dei consulenti, e questi manager sono i vari livelli, c'è il direttore generale poi, o altra figura che gestisce l'impresa giorno per giorno, sotto le direttive dell'amministratore delegato, se c'è, e se non c'è l'amministratore delegato, del consiglio d'amministrazione. Spunti di riflessione: come si articola la gestione dell'impresa in presenza di delega amministrativa? Collegio sindacale e controllo contabile. Composizione del collegio sindacale: 3 o 5 membri effettivi, tra cui il presidente e due supplenti, nel quotato e numero fissato nello statuto. Attenzione, il collegio sindacale svolge una funzione importante, quella di esercitare un controllo sulla legalità e la buona amministrazione degli amministratori. Naturalmente, ricordo, il collegio sindacale c'è nel sistema, diciamo, tradizionale di amministrazione dell'impresa. Il collegio sindacale è composto da 3 o 5 membri, tra cui c'è uno che viene nominato dagli stessi componenti come presidente, poi ci sono due supplenti che intervengono qua, quando taluno dei sindaci si dimette o cessi comunque dall'incarico. Nomina in atto costitutivo e poi dall'Assemblea. Il collegio sindacale è nominato prima in atto costitutivo, i sindaci dei successori e successivi collegi sono nominati invece dall'Assemblea. I sindaci supplenti subentrano quando viene meno taluno degli effettivi e si ricompone l'intero collegio. I sindaci supplenti non sono sindaci effettivi, subentrano soltanto quando uno degli effettivi venga a cessare. Purché, ricordo che i sindaci supplenti sono due, se dovessero cessare tutti e tre i sindaci per qualsiasi motivo, ovviamente non si può ricomporre, allora bisogna rinominare il collegio sindacale. Requisiti di sindaci. Professionalità: almeno un sindaco deve essere revisore legale dei conti. Per gli amministratori non è richiesta una professionalità specifica, i soci sono liberi di indicare come amministratori, di nominare anche persone, se vogliamo, incompetenti, se hanno fiducia di loro. Poi ovviamente l'amministratore ci farà assistere da consulente. Per i sindaci no, devono avere una loro competenza e precisamente una loro professionalità. Almeno uno dei sindaci deve essere revisore legale dei conti, perché tra le attività principali è quella di verificare l'attività della società in conformità alla legge, ma anche con una rappresentazione contabile adeguata. Indipendenza dei sindaci. I sindaci devono essere indipendenti dalla società e ineleggibilità per affini di amministratore e per rapporti di lavoro con la società. L'indipendenza dei sindaci è necessaria perché esercitando un controllo degli amministratori non devono essere legati a questi da rapporti di parentela o neppure da rapporti di lavoro con la società. Anche con questa accortezza vi devo dire che il collegio sindacale non è così esente da critico come sistema di controllo. Per questo in alcune società si richiede un'attività di controllo ulteriore, vedremo tra poco. Durata e compenso del collegio sindacale. Durata per 3 esercizi, come per gli amministratori. Revoca solo per giusta causa con approvazione del tribunale.
gli amministratori sono revocati ad un

nutum, al massimo ci può essere un risarcimento del danno. I sindaci no, devono essere revocati soltanto per giusta causa e comunque ci deve essere un controllo del tribunale che questa giusta causa sia effettiva. Compenso predeterminato al momento della nomina. Il compenso dei sindaci deve essere determinato prima che assumano l'incarico, in modo tale che non si possa influire sulla capacità di controllo dello stesso collegio sindacale. Funzione di controllo del collegio sindacale sull'amministrazione e gestione della società. Questa è la funzione principale. Controlla l'amministrazione e la gestione della società per fare rispettare le regole di legge. Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo. Vi ho detto che l'adeguatezza dell'assetto organizzativo è molto importante. I sindaci devono verificare che questa adeguatezza dell'assetto organizzativo sia stata effettivamente realizzata. Riunioni almeno ogni 90 giorni. I sindaci si devono riunire almeno 90 giorni e in queste riunioni devono controllare la cassa per vedere che ci sia la corrispondenza tra i valori effettivamente in cassa e quelli che compaiono sulle scritture contabili. Potere e dovere di intervento per omissione degli amministratori. Il collegio sindacale deve intervenire con un obbligo, un potere, ma anche un dovere di sopperire alle eventuali deficienze degli amministratori. Responsabilità dei sindaci, l'articolo 2407, per inadempimento dei loro doveri, se non rispettano i loro doveri, per esempio se non si riuniscono con la periodicità richiesta dalla legge, solidarietà con amministratori per omissione di questi in mancanza di vigilanza sindacale. Non c'è soltanto una responsabilità per violazione dei doveri propri, ma una violazione per una mancata vigilanza sull'operato degli amministratori. In questo caso, per le violazioni degli amministratori rispondono gli amministratori, rispondono direttamente, e i sindaci con una responsabilità solidale per non aver vigilato, aver impedito il compimento di atti dannosi per la società. Azione e responsabilità come per gli amministratori, la delibera assembleare e così via. Revisione legale dei conti. Un revisore dei conti, professionista o società di revisione. L'attività di revisione contabile significa che si controllano le scritture contabili. Il collegio sindacale di per sé deve verificare tutta l'attività della società, ma ci deve essere anche un revisore dei conti e questo può essere un professionista oppure può essere un'apposita società di revisione. Nelle società non quotate, lo statuto può affidare l'incarico al collegio sindacale. In questo caso tutti i sindaci devono essere revisori dei conti. Ecco, nelle società non quotate, al codice sindacale, oltre ai compiti suoi propri, si può attribuire anche la revisione contabile. Nelle società quotate, invece, bisogna affidare necessariamente ad una società di revisione. Spunti di riflessione. Efficace il controllo del collegio sindacale? Riepilogo degli spunti di riflessione. Gli amministratori hanno il dovere di perseguire l'interesse sociale? Perché l'azione di responsabilità è solitamente esercitata solo nelle procedure concorsuali? Come si articola la gestione delle imprese in presenza di delega amministrativa? È efficace il controllo del collegio sindacale? Con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ricordo che altre indicazioni e soprattutto i materiali potete trovarli sulle pagine relative a questo corso sul sito dell'università. Vi ringrazio per l'attenzione.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui.

0: Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti. In questa lezione ci occuperemo di un argomento nuovo, i protocolli di validazione dei sistemi supervisionati. E cominceremo con l'approccio random. Avremo una divisione in tre parti, tre lezioni per affrontare questo argomento. E questa è la prima parte della lezione. Gli argomenti. Le assunzioni che dobbiamo fare per poter parlare di questo fenomeno, cos'è una distribuzione randomica e le strategie di training e testing per validare i dati. Le assunzioni. Innanzitutto abbiamo parlato di un protocollo per sistemi supervisionati. Questo significa che noi abbiamo dei dati nei quali abbiamo delle colonne che sono le variabili dette indipendenti che noi considereremo di input al sistema. E delle colonne finali, normalmente, che sono quelle delle variabili, della o delle variabili dipendenti, che sono quelle che il sistema deve imparare ad associare con le variabili indipendenti. Quindi noi abbiamo dei dataset di cui conosciamo l'esito. Faccio un breve esempio. Se ad esempio siamo una banca e vogliamo stabilire quando dare o non dare credito a un nostro cliente, noi avremo dei dati per ogni cliente che abbiamo avuto. I dati iniziali nei quali risulta chi è, cosa ha fatto, quanto ha depositato, eccetera, e sono i dati di input, cioè quelli che il cliente deve dare all'inizio, quando la banca non conosce ancora, diciamo, teoricamente il suo comportamento. Dopo 2 o 3 anni, lo stesso cliente verrà valutato come un buon o cattivo pagatore, cioè se i prestiti che ha chiesto alla banca li ha restituiti nei tempi dovuti o meno. Queste possiamo considerarle come delle variabili di target, cioè variabili dipendenti. Noi vogliamo conoscere come, data la descrizione di un cliente, possiamo inferire se sarà o no un buon pagatore. Per far questo, però, è chiaro che dobbiamo avere una base di dati nella quale abbiamo già l'esito di un campione significativo di clienti, addestrare i sistemi, vedere quanto sono bravi, per cui dovremo trovare delle strategie con i dati che già abbiamo per sapere quanto i nostri sistemi sono in grado di prevedere in maniera corretta, con quale accuratezza, se ogni cliente è un buon o cattivo pagatore, e ci occuperemo di questo. Vi chiederete, ma a che serve tutto ciò se sappiamo già l'esito? Mettiamo che io abbia questa base dati, mettiamo che io la divida in due adesso, in maniera molto sommaria, addestro il mio sistema sulla prima metà, in modo che il sistema veda le caratteristiche di ogni cliente e l'esito, se era un buono o cattivo pagatore. Dopo che il sistema avrà appreso, e questa è una parola chiave che abbiamo già incontrato, avrà appreso l'associazione tra gli input e il target, cioè l'esito di ogni cliente, non sappiamo se il sistema ha capito tutto perché ha imparato a memoria o perché ha astratto qualche concetto, come dire, chiave che distingue i buoni dai cattivi pagatori. Quindi prenderemo l'altra metà dei soggetti di cui sappiamo l'esito e di cui ovviamente non diremo al sistema chi è chi, cioè qual è l'esito, gli metteremo ogni cliente di fronte al sistema già addestrato

E vedremo, senza che lui lo sappia, che tipo di giudizio ne trae, se lo giudicherà un buono o cattivo pagatore. Quindi lo facciamo in cieco. Quando passiamo al secondo cliente dell'altra metà che abbiamo tenuto separato, chiamato hold out, non gli diciamo se prima, se nella prima ipotesi aveva sbagliato o ci aveva azzeccato. Gli teniamo anche questa volta in cieco. E quindi ripetiamo per ognuno dei clienti di cui lui non sa l'esito, ripetiamo il test. Una volta che lui ci ha dato tutte le sue ipotesi su tutta questa metà dei clienti, andiamo a fare i conti e vediamo quante volte ci ha azzeccato e quante volte ha sbagliato. Questo in maniera molto naif per capire di che cosa stiamo parlando, cioè noi vogliamo un attimo esaminare quali sono i protocolli per validare dei sistemi supervisionati. In modo tale che una volta che sappiamo che un certo sistema ha un'accuratezza di un certo tipo, beh, quando ci troveremo di fronte a un nuovo cliente, o meglio, la banca si troverà di fronte a un nuovo cliente che gli dà le sue caratteristiche iniziali, il sistema potrà fare una stima del tipo: questo sarà tra 2 o 3 anni un buono o cattivo pagatore? Vale la pena che la banca gli faccia subito credito oppure deve essere più prudente? Questa inferenza dipenderà direttamente dall'accuratezza che il sistema avrà raggiunto nella fase preliminare, cioè quando è stato addestrato e poi valutato in doppio cieco su dei casi di cui noi conoscevamo l'esito. Bene. Quindi, uno dei momenti cruciali in un esperimento eseguito con modelli guidati dai dati è la valutazione delle performance, delle capacità del modello su uno specifico problema, che è l'analisi della sua qualità di capacità di stima del modello che abbiamo utilizzato su dei dati di cui lui non conosce l'esito. Quello che abbiamo detto poc'anzi, cioè si tratterà di vedere quanto il modello, dopo aver appreso, è bravo a generalizzare su dati di cui non conosce la variabile dipendente, il valore della variabile dipendente. Ma noi sì, se no non potremmo valutarlo. Allora, quello che va detto come assunto è che il problema diventa, questo problema diventa più rilevante, più significativo, quando usiamo modelli basati su reti neurali artificiali. Dei modelli che sono in grado di computare qualsiasi funzione continua, se si parte da un sufficiente numero di unità nascoste in questi modelli. Abbiamo già visto come i modelli a reti neurali non sono dei modelli semplici, sono dei modelli, dei metamodelli, cioè dei modelli che generano modelli sulla base dei dati. In questo senso sono data driven, cioè guidati dai dati, trovano la geometria inerente dei dati. Il problema: noi abbiamo a disposizione un campione. Questo campione lo chiamiamo Xn, ok? Xn, come vedete qui, ed è n grande il numero di esempi che abbiamo. Noi possiamo dire che ogni esempio è una coppia, praticamente, è una coppia di vettori di questo tipo. Ogni esempio, xn piccolo, è legato a t piccolo, cioè a un target. Per cui per ogni cliente dell'esempio che facevamo poc'anzi, abbiamo xn che sono le sue caratteristiche anagrafiche e quant'altro, grado di educazione, eccetera. E tn è il giudizio dato dalla banca dopo aver visto il comportamento di questo utente per un certo numero di tempo. Quindi se è un buon pagatore o un cattivo pagatore, nell'esempio che stavamo facendo. Ecco, XI rappresenta l'input del processo, quindi i dati iniziali, e TI rappresenta l'outcome o il target, cioè l'output che quando arriva quell'input il sistema deve essere in grado di stimare. Dunque, noi possiamo definire da questo punto di vista, dal punto di questi dati, ne abbiamo bisogno di definire un modello, no? Che indichi il modello che viene addestrato su un campione X. Questo è rappresentabile facilmente come Y,
che è il target, deve essere uguale a una funzione, che in questo caso potrebbe essere una rete neurale, una funzione che trasforma gli input, chiamati qua x, con dei pesi, con l'asterisco che significa dei pesi che la rete deve trovare, in modo tale che quando entra un x qualsiasi, con quei pesi già addestrati, w asterisco, il sistema produce un y, e questo y dovrà essere il più vicino possibile a quello che è il target reale che noi conosciamo. In altre parole, noi dobbiamo stimare un errore, che è una funzione, questo errore, tra il target, cioè il risultato reale di quel caso, e una funzione che, avendo soltanto x, mi restituisce un y. Cioè la funzione fx condizionato da x grande è praticamente la y che il modello che ho addestrato stima. Quindi questo misura l'errore fatto dal modello F, una volta che abbiamo i dati, in modo tale che però, ecco, vedete, xt, questo x che noi andiamo a stimare, deve essere diverso dall'insieme di dati sui quali abbiamo addestrato il modello, perché sennò potrebbe darsi che il modello capisce perfettamente come stimare i dati su cui è stato addestrato, ma ha imparato a memoria questa relazione. Invece noi dobbiamo essere sicuri che abbia astratto delle proprietà inerenti a quello che ha visto e quindi sappia applicarle correttamente anche su dei casi che non ha mai visto. Quindi la x che mettiamo in input non deve appartenere al campione sul quale abbiamo addestrato. Ok? Significa che i dati che, sui quali noi faremo la prova chiamata di testing cieco, devono essere dei dati che non appartengono a quel campione sul quale abbiamo addestrato, che abbiamo chiamato xn. Esistono le strategie capaci per valutare queste diverse stime, possono essere molto diverse, e ciascuna di queste ha delle sue punti di forza e dei suoi punti di debolezza. Le dividiamo in due macro strategie. Le più importanti sono la distribuzione randomica, a partire dal campione iniziale che abbiamo, di cui abbiamo sia le variabili indipendenti che quelle dipendenti, chiamato target, e l'approccio induttivo. Adesso vedremo in che cosa consistono questi due approcci. Dal nome si può già capire che la distribuzione randomica significa distribuire in maniera casuale dal campione originale, che chiamiamo globale, due sottinsiemi, mentre quella induttiva dovremo approfondire che cosa significa, perché significa che ci serviremo di alcune regole per distribuire i due campioni. Quindi, la domanda che ci lasciamo è: perché abbiamo bisogno di calcolare l'accuratezza di un algoritmo? Distribuzione random. La distribuzione random è esattamente quello che il nome dice, cioè prendo il campione originale e lo distribuisco in due o più sottocampioni in maniera casuale. La prima strategia che vedremo è quella chiamata Training Testing Strategy, cioè una strategia di addestramento e valutazione. Questa implica la strategia Training Testing implica dividere il campione originale in due sottocampioni di uguale misura in maniera casuale. Addestrare il modello su uno dei sottocampioni, che chiameremo per comodità Training Test, campione di addestramento, e valutarlo, testarlo quindi, sull'altro, il Testing Set. Quindi significa dividere più o meno in due metà. Ovviamente il vantaggio di questa strategia è che, siccome i due sottocampioni che abbiamo generato sono indipendenti, anche perché in nessuno dei campioni c'è un record uguale, ripetuto, rispetto all'altro sottocampione, si tratta sempre di record diversi ovviamente, non avendoli distribuito randomicamente, la stima dell'errore verrà effettuata, cioè quando andiamo, dopo averlo addestrato, a valutare in testing quanti errori fanno

sapendo qual è il target, in maniera, come dire, non sbilanciata, cioè corretta, potremmo dire. Ovviamente, siccome abbiamo diviso i due campioni in due metà di uguale numerosità, se il campione originale è dispari ci sarà una differenza di uno, ma fondamentalmente si tratta di due metà, allora noi potremo anche far ruotare quello che abbiamo detto. Cioè, una volta che abbiamo addestrato sul sottocampione A come training e verificato in cieco sul campione B di testing l'accuratezza del modello, beh, possiamo dire, ok, adesso prendiamo un altro modello, un'altra rete neurale che non sa nulla di quello che ho fatto prima, la addestriamo sul campione B e poi la verifichiamo sul campione A. Facciamo una strategia reverse, cioè di reversibilità. Ora ci si potrà chiedere perché questa strategia è importante. Innanzitutto diciamo che la media di queste due stime sarà sempre non sbilanciata, cioè l'errore sarà in qualche modo attendibile e corretto. Ma perché dobbiamo fare questo? Perché è utile fare questo? Perché all'inizio, sto parlando degli anni 85, 86, 90, quando si usavano le prime reti neurali per fare queste sperimentazioni, dette reti neurali supervisionate, per pubblicare articoli, molti colleghi usavano una strategia molto, come dire, sospetta, pur di pubblicare. Cosa facevano? Li dividevano randomicamente mica tanto, cioè si calcolavano, mettevano in testing tutti quanti quelle record, quelle entità che avevano bassa varianza, mentre mettevano in training tutte quelle entità che variavano molto. Questo significava praticamente che se il campione veniva addestrato, se il modello veniva addestrato sul training, apprendeva molte cose. Ma quando andavamo a verificare sul testing, anche in cieco, i record che doveva stimare erano praticamente un sottocampione dei record contenuti nel sottogruppo di training, e quindi le percentuali di previsione erano molto alte. Questo era, come dire, una strategia opportunistica in qualche modo, fin quando qualcuno, tra cui noi, contestammo agli editori questa strategia, cioè quelli che pubblicano gli articoli sulle riviste, e dicemmo, guarda, per accettare un lavoro con una rete neurale di cui si vuole avere una precisa accuratezza, è necessario fare anche il contrario, perché se poi addestri sul campione B quello che hai usato come testing e verifichi sul campione A quello che avevi usato come training, se ottieni lo stesso risultato che hai ottenuto prima, allora sì, i campioni erano stati distribuiti abbastanza bene. Ma se hai ottenuto il 90% A addestramento, B verifica, e ottieni il 75% B addestramento, A verifica, significa che i campioni erano sbilanciati, per cui non era una divisione random sostenibile. Questa è la ragione del reverse. Naturalmente, noi possiamo allargare questa strategia. Se uno desidera valutare la variabilità delle stime che può ottenere, è possibile iterare questo processo di splitting, di divisione random in training e testing per K volte e assumere la media dei risultati di queste K divisioni come stima finale. Ok? Nella letteratura questo metodo è talvolta riferito come half sample cross validation, cioè cross validazione eseguita dividendo il campione a metà. Esistono delle limitazioni di questo approccio e sono: innanzitutto, quando dividi un campione in training e testing in A e B, e poi applichi anche la procedura di reverse, B addestramento, A verifica, e chiaramente nell'addestramento hai metà del campione ogni volta. E quindi stai rinunciando, cioè c'è un consumo significativo di dati per il testing set a spese delle dimensioni dell'addestramento. Ora, voi capite che se i dati sono pochi,
si possono avere che

il campione di treni viene addestrato su pochissimi dati per permettere di avere un testing di uguali dimensioni. E quindi c'è un considerevole anche aumento della variabilità dei risultati. Quando i campioni di training sono troppo pochi, io posso avere che faccio 5 divisioni, i dati erano pochi in origine, quindi ho pochi in ciascuna delle 5 divisioni, ho pochi dati in training. E quando vado a fare il testing 1, il testing 2, il testing 3, posso ottenere risultati molto diversi come accuratezza. Perché ovviamente i dati erano pochi, per cui ognuno dei 5 modelli, se ne ho usati 5, facendo 5 splitting, 5 divisioni, si è fatto un'idea diversa del testing. Un vantaggio invece di questa strategia di training e testing consiste che nel caso in cui hai una sola divisione randomica, hai una sola matrice di pesi che stima i parametri, cioè se io divido soltanto una volta in training e testing in due sottogruppi di uguali dimensioni, adesso sul training e ho una matrice di parametri che mi dice poi come devono essere utilizzati per il test in cieco. Se faccio anche in reversa, ce ne ho due, posso fare la media tra le due, però siamo sempre, come dire, in una variabilità ragionevole, almeno che i campioni di origine non siano troppo pochi. Vediamo ora in dettaglio, più profondamente, questa strategia di training, testing e reverse. Nell'immagine vedete il campione XN, questo, la prima volta viene diviso in XN mezzi, da una parte che chiamiamo A, sottocampione A, e x n mezzi b, che è il sottocampione b. XA funziona da training, cioè il sistema, la rete neurale o la machine learning viene addestrata su questo mezzo campione. Gli viene mostrato quindi ogni record di questo campione e il target a cui è associato, cioè la variabile che va come output di quel target. Quando il modello ha appreso, si bloccano i parametri dei pesi di quella rete neurale o di altri parametri, se è un modello diverso da una rete neurale, si congelano e si applicano in maniera meccanica su ogni record del campione B, che è sempre fatto di x mezzi come numero. E questo permette la valutazione del modello e di stabilire che quel modello mediamente fa un errore di un certo tipo. Ovviamente la quantità di errore è inversa, ovviamente, all'accuratezza, poi vedremo più in dettaglio. Ovviamente si prende poi lo stesso campione per fare il reverse, soltanto questa volta in training ci si mette il sottogruppo B e si addestra il sistema. Un altro sistema che non è connesso col primo che abbiamo fatto, può essere lo stesso tipo di rete neurale, ma che ignora che c'è stata un'altra prima. E si valuta in cieco sul sottocampione A e si calcola l'errore. Poi si fa una cosa molto semplice, si ha un errore A, cioè quando praticamente è stato addestrato la rete neurale sul sottocampione A. Abbiamo un errore B, cioè quando un'altra rete neurale analoga alla precedente è stata addestrata sul campione B e si calcola la media. Quindi vedete qui la media, la somma diviso 2. Ovviamente ci si augura sempre che questi due errori siano molto simili. Più sono diversi, più questa media ovviamente è poco attendibile, perché significa che i campioni, per quanto distribuiti in maniera randomica in due metà, non erano esattamente equivalenti. E questo vedremo che può succedere e vedremo anche perché esistono le strategie induttive di distribuzione di campioni. Ovviamente la stessa procedura noi possiamo applicarla iterando questa divisione in due sottometà del campione intero più volte. Per esempio, qui vedete come la prima volta c'ho il campione A e il campione B, ok? La seconda volta creo un altro campione A e un altro campione B e A, qui faccio il reverse. Poi però posso ripetere questa strategia dividendo ancora, una sorta di A1
e B1, e qui B1 e A1. E per ognuno di questi posso fare il training su questa colonna, sui campioni di questa. E guardate che i campioni di questa colonna sono anch'essi indipendenti, perché ognuno è stato ottenuto, questi due sono stati ottenuti tramite una distribuzione randomica. Questi altri due sono stati ottenuti a partire dal campione Xn originale con una distribuzione randomica, per cui sono anche loro parzialmente ortogonali tra di loro. Quindi c'è ortogonalità tra le due colonne e all'interno della stessa colonna una parziale ortogonalità. Addestriamo quindi sulla prima colonna i campioni della prima colonna, li valutiamo tutti sul terzo, sulla seconda colonna. E abbiamo un errore, che sarà di un certo tipo. A questo punto, invece di fare la semplice somma degli errori diviso 2, non faremo altro che la media degli errori, cioè tutti gli errori ottenuti in ogni splitting, K, vedete, in ogni splitting, in ogni divisione che abbiamo fatto, e poi ne facciamo la media, ok? E quindi avremo un errore medio. Ovviamente, ovviamente, vale la stessa regola che abbiamo dato all'inizio. Più gli errori di ogni divisione saranno diversi tra loro e al loro interno saranno diversi A su B e B su A, più quello che abbiamo fatto è poco robusto. Ecco, in dettaglio, separiamo il campione originale Xn in due sottocampioni. Eccoli qui. XA, che sarà fatto di n mezzi, e XB, che sarà anche lui fatto di n mezzi. Calcoliamo un errore sulla sottoclasse XA e addestriamo il modello su XB. E poi calcoliamo quello che è l'errore. Qui è molto semplice come si calcola, come vedete. È la sommatoria che abbiamo fatto, n mezzi, per tutti quanti i casi, del rapporto tra la verità, t con a, e la verità di f, cioè partire da un record del sottocampione A come è stato condizionato dall'addestramento sul campione B. E qui abbiamo l'errore di A. Se vogliamo calcolare l'errore su B, ebbene, allo stesso modo, addestriamo sul campione XA e valutiamo sul campione XB. Anche qui, vedete, la stessa identica equazione, soltanto questa volta è l'errore di B che vado a calcolare, cioè quanto B è stato stimato in maniera corretta, e c'ho sempre 2 diviso n per fare la media di questo sommatoria, gli errori compiuti su ogni caso del campione B, sulla realtà del campione B, rispetto alla stima F che mi è stata fatta dalla rete neurale di ognuno del campione B condizionato dall'addestramento effettuato sul campione A. Quindi è simmetrica. E questa è la relazione tra i due errori, ovviamente, che abbiamo già visto, ma adesso la ridefiniamo in maniera più chiara. Ovviamente, ripeto, se il processo di divisione viene fatto in maniera indipendente più volte, può essere fatto e talvolta deve essere fatto, cambierà soltanto il numero di splitting di divisioni K che ho fatto, entreranno nell'equazione calcolando la media degli errori che ho fatto, che il sistema ha fatto, su ogni divisione randomica. Adesso vediamo un protocollo training testing più robusto che è stato un po' convalidato da diverse sperimentazioni e pubblicazioni scientifiche. Il nome di questo protocollo è 5x2 cross validation, in sintesi 5x2 CV. Ed ecco il modello che presenta. Vedete, qui avete il campione globale. Si consigliano almeno 5 splitting, cioè il campione globale viene diviso una volta randomicamente in 2 sottogruppi, vedete, uno A e uno B. Una seconda volta, in maniera, sempre partendo dal campione globale, in maniera randomica, 2A e 2B, fino a 5A e 5B. Benissimo. Poi si costruisce un modello, cioè immaginate una rete neurale,
che ha come obiettivo di apprendere 1A e stimare il sottocampione 1B. Dopodiché si costruisce un altro modello, si usa un'altra rete neurale, questa qui, 1B. 1B che significa? Che apprende, vedete, fa il training su 1B e fa il testing in cieco su 1A. È il reverse. Questa procedura viene ripetuta tra 2A e 2B, tra 3A e 3B, tra 4A e 4B e 5A e 5B. Si è visto che questo protocollo di azione, di validazione, è estremamente robusto quando i numeri del campione originario lo permettono. Per questo è stato un po' isolato, come dire, se poi le varie stime che ottieni su ognuno dei 10 esperimenti, per cui si tratta di coppie di due esperimenti, 1A, 1B e poi 1B, 1A, 2A, 2B e poi 2B, 2A. Quindi si tratta di 10 esperimenti. Se le stime di accuratezza o di errore, che è uno l'opposto dell'altro, le 10 stime sono abbastanza simili, significa che questa sperimentazione può essere considerata abbastanza robusta e affidabile. Se invece dalle queste sperimentazioni vengono fuori risultati molto diversi ogni volta, beh, significa che la sperimentazione non può essere considerata molto affidabile. Ripeto, siamo partiti qui da una distribuzione randomica dei sottocampioni. C'è una variante che può essere utilizzata e che spesso viene utilizzata in questo protocollo training testing ed è la seguente. Cioè, io ho un campione molto grande e voglio dividere in training e validation da una parte e test in cieco dall'altra, quindi la divisione avviene in tre. Chiamo il training e validation, lo chiamo tuning del sistema, cioè vado a vedere prima come si comporta il sistema. Il testing è invece un terzo campione che mantengo completamente estraneo al tutto. Ora, questo è possibile farlo quando il campione originale è molto grande, perché sennò questa divisione è, come dire, un po' fittizia. Proviamo a vedere come avviene. Ecco, qui abbiamo il protocollo sempre 5x2 CV, parte dal campione globale, viene diviso ogni volta in 1A, 1B e 1C. Benissimo, si addestra un modello 1 su 1A, si verifica su 1B e poi si testa direttamente in cieco su 1C. Perché questa divisione è importante? Beh, è semplice. Perché se si hanno i numeri giusti, io ovviamente, mentre addestro su 1A, vado dinamicamente, mentre il sistema apprende, a vedere che risultati dà su 1B, cioè in quello che chiamiamo validation. Fai conto, ogni epoca che il sistema vede in addestramento tutti i campioni, vado a verificare con quei parametri che risultato darebbe su 1B. Passo alla seconda epoca e vedo se il risultato migliora. Questo è molto importante perché alla fine io salvo di 1B i parametri, i pesi, che hanno dato il risultato migliore. È chiaro che questo modo di lavorare non mi assicura che il modello sia accurato anche su un campione 1C che ho tenuto fuori. Però può essere il modo per dire, ok, addestrando su 1A, io mi seleziono il migliore insieme di parametri e di pesi che predice 1B e faccio quindi il tuning del sistema. Poi in cieco vado, in cieco anche su 1B, però qui cieco parziale perché l'ho fatto molte volte, dinamicamente mi sono andato a scegliere i parametri che mi davano il risultato migliore. Si chiama strategia save best, salva il migliore. O early stopping, come dire, blocco preventivo. Una volta che però ho trovato il migliore modello 1 che mi predice meglio 1B, lo misuro su 1C per conferma e quindi ottengo una, come dire, un testing effettivo. Domanda che dobbiamo lasciarci:
Perché dobbiamo dividere l'intero dataset in due metà? E adesso proviamo a vedere il riassunto delle domande che ci siamo posti. Perché abbiamo bisogno di calcolare l'accuratezza di un algoritmo? Cioè quanto quell'algoritmo è bravo a predire l'accuratezza o a calcolare, o che errori fa? Seconda domanda. Perché dobbiamo dividere l'intero campione in due sottocampioni, ciascuno composto della metà dei casi che abbiamo? Bene, questa prima parte è terminata. Vi ricordo che materiali di approfondimento su questa lezione potrete trovarli sul sito web dell'Ateneo. E vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci a tutti.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti alla presentazione del corso Gestione dei sistemi energetici. Io sono Nino Di Franco, sono un ingegnere meccanico. Nell'arco della mia vita professionale ho lavorato per un anno in una cartiera e poi per tutto il tempo che mi ha coinvolto in attività energetiche presso l'Enea. Al termine della mia esperienza con Enea sono diventato direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica. Attualmente sono professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pavia, dove insegno energetica elettrica. Vediamo il corso che vi propongo, come l'ho articolato. Si tratta di gestire i sistemi dell'energia, quindi la tematica è molto ampia e molto complessa e molto sfidante. Ho articolato il corso in maniera tale da coprire tutti gli argomenti che devono interessare colui che poi un giorno dovrà gestire l'energia all'interno della propria organizzazione. Vediamo quali sono gli argomenti che ho introdotto. La questione energetica. Prima di tutto bisogna sapere che cos'è l'energia, perché ci interessiamo tanto di energia e quali sono le criticità a livello sia nazionale che globale riguardo l'approvvigionamento delle fonti energetiche. Dopodiché, quando si tratta di gestire sistemi energetici, la prima cosa da fare è intervenire. Solamente fidandoci della motivazione o dei comportamenti dei nostri colleghi, sottoposti, dipendenti, familiari, eccetera, non si va troppo lontano. Alla fine bisogna necessariamente intervenire dal punto di vista economico-finanziario, ossia bisogna investire in attività di risparmio energetico, acquisendo nuove impiantistiche, nuovi macchinari, nuovi strumenti, e bisogna dimostrare che l'acquisto di simili apparati ad elevata efficienza

termica ed elettrica che possiamo implementare all'interno di tali settori per poter risparmiare sia combustibili sia energia elettrica. Poi parleremo di cogenerazione. L'attività della cogenerazione è un intervento che è al cuore di qualunque politica energetica da attivarsi presso le utenze finali e principalmente presso il settore industriale. È un intervento di tipo trasversale, può essere adottato in una molteplicità di settori, di stabilimenti, di capannoni, ma ci sono delle condizioni fondamentali che bisogna rispettare affinché un impianto di cogenerazione sia in grado di autosostenersi dal punto di vista economico. In questa sezione del corso parleremo proprio di questo. Poi parleremo di diagnosi energetica, ossia, avendo l'incarico di dover gestire i sistemi energetici all'interno della nostra organizzazione, dovremo prima di tutto saper fare una fotografia dello stato dell'arte, ma non solo la fotografia, ma anche una fotografia in prospettiva, ossia sapere come e dove intervenire per poter risparmiare energia in condizioni di equilibrio economico. Poi parleremo di certificazione energetica. La certificazione energetica è un addentellato di una direttiva proveniente dall'Unione Europea che è stata recepita in Italia con diversi provvedimenti e che mira a assegnare un'etichetta di efficienza ai nostri edifici. E questo serve per le utenze finali che si apprestano a comprare un nuovo edificio o andare in affitto in un edificio, li informa sul grado di energivoricità dell'appartamento o della casa stessa. In tal maniera i cittadini sono in grado di sapere a priori se in quella casa si consumerà tanta o poca energia, in maniera tale da potersi fare i conti in tasca, prima di, procedere con l'acquisto o con la firma di un contratto. Poi parleremo della norma UNI. La norma UNI CEI EN ISO 50001 è la norma sui sistemi di gestione dell'energia. Anche questo è uno degli aspetti fondamentali attorno a cui ruota tutto il dibattito sulla gestione dell'energia in una qualunque organizzazione. Quando si tratta di intervenire in questo settore, spesso si interviene in maniera contingente, c'è un'emergenza, si interviene e si risolve l'emergenza, ma poi altri problemi si presenteranno nel futuro. E quindi per evitare di dover dipendere sempre dalle contingenze, da guai che possono avvenire in qualunque momento, da improvvise imposizioni normative che ci possono mettere in difficoltà, sarebbe il caso di introdurre un sistema di gestione. Il sistema di gestione è proprio un apparato di procedure interne da implementare all'interno dell'organizzazione, le quali nel loro complesso sono in grado di garantire l'alta direzione sul fatto che all'interno di quell'organizzazione l'energia è seguita lungo tutta la filiera, da quando entra in azienda fino a quando esce sotto forma di emissioni, fino a ogni suo singolo aspetto gestionale, dalle responsabilità alle risorse, alle tempistiche per intervenire sempre in questo settore. Poi parleremo di fonti rinnovabili, eolico e fotovoltaico, e di idrogeno. Ovviamente chi gestisce i sistemi dell'energia deve sapere anche qual è l'offerta tecnologica nel campo delle fonti rinnovabili, in quanto spesso ci sentiamo coinvolti nel processo di transizione energetica, la quale mira a decarbonizzare l'economia. Ecco, questo deve essere fatto cum grano salis, deve essere fatto in maniera ragionata, senza andare incontro a bagni di sangue economico-finanziari, ma solamente intervenendo in maniera razionale. Ecco, in questa sezione del corso vedremo quali sono pregi e purtroppo difetti del ricorso a simili fonti ed anche del ricorso al vettore idrogeno. E poi parleremo di incentivi, perché l'efficienza energetica, il risparmio energetico, che è ciò a cui deve mirare colui che gestisce l'energia, è difficile da potersi ottenere. È difficile da potersi ottenere e non a caso gli Stati e l'Europa in primis hanno previsto tutta una serie di imposizioni, limitazioni, sanzioni e dove non arriva il bastone, e arriva la carota. La carota sono le incentivazioni che ormai da tanto tempo, soprattutto in Italia, sono previste.

viste a favore di interventi che mirano a risparmiare energia. Ci sono diverse forme incentivanti in Italia, vedremo le principali e vedremo qual è, ne è l'articolazione e quali sono i benefici che hanno portato fino ad oggi. E poi, operando nel settore dei sistemi energetici, dobbiamo sapere anche con chi dovremo avere a che fare, dobbiamo sapere anche quali sono quindi le istituzioni che dall'alto governano il mondo dell'energia e dobbiamo sapere al nostro livello chi troviamo, ossia chi sono gli attori upstream e downstream, chi sono gli attori che governano e chi sono gli attori a cui sono indirizzate le norme e che devono operare nel campo. E quindi vedremo tutta una serie di istituzioni e di figure professionali che operano in questo campo. Detto questo, io ho presentato il corso Sistemi in gestione dell'energia. Se volete avere maggiori dettagli e ragguagli sul corso stesso, potete fare riferimento alla pagina web all'interno del sito web dell'Ateneo. E detto questo, io vi ringrazio dell'attenzione e sono sicuro che una volta che avrete seguito questo corso, avrete una visione ampia e obiettiva e realistica di quello che succede nel mondo dell'energia.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione, dal titolo Immagini e reti neuronali convoluzionali. Gli argomenti che tratteremo sono estrarre informazioni dalle immagini, architettura di una rete neuronale convoluzionale, CNN, la preistoria delle CNN, l'ANET 5. Partiamo dal primo argomento. Estrarre informazioni dalle immagini. Noi siamo naturalmente abituati a estrarre informazioni quando guardiamo un'immagine. Cerchiamo di capire chi è il soggetto, dove è stata scattata, quali sono i contenuti informativi o che ci innescano la memoria. È chiaro che una delle sfide dell'intelligenza artificiale è quella di codificare in classi ben precisi di operazioni le tipologie di estrazione e le informazioni che noi normalmente estraiamo da un'immagine stessa. Ci sono essenzialmente cinque task applicativi: la classificazione di un soggetto, la localizzazione, l'object detection, l'instance segmentation e la semantic segmentation. Sono cinque task non necessariamente disgiunti o distinti, in alcuni casi il task contiene altri task, e andiamo a vedere in dettaglio qual è il significato di questi cinque task, qual è il fine. La classificazione. La classificazione dell'immagine, in particolare la labellizzazione del soggetto oggetto principale. Questo è un pappagallo, questa è una foto di pappagalli, se è una foto di cani e gatti, questa è una foto di cani e gatti. E questa proposta, questa classificazione, labellizzazione, viene associata a una proposta di percentuale di predizione fra possibili categorie di oggetti definiti a priori. Quindi diciamo, se sto lavorando su cani e gatti, questo è un gatto con probabilità 25% e così via. Un aspetto, il secondo task che ha inserito anche la classificazione è classificazione e localizzazione. Analizzare, oltre a classificare l'oggetto, analizzare la locazione dell'oggetto, contornandolo con un bounding box, proponendo delle predizioni di riconoscimento. Cane al 75% in questo caso specifico. Altro task, l'object detection. Il possibile riconoscimento di molteplici soggetti oggetti all'interno di un'immagine, con la relativa localizzazione e classificazione per ciascuno. Questo vediamo che è un task che contiene all'interno i due precedentemente citati, perché data un'immagine abbastanza complessa in cui ho delle persone che stanno sulla spiaggia e altre che fanno parapendio con degli aquiloni, il sistema classifica e contorna le persone. Questa per esempio è una persona al 99%, qui ci sarà un'immagine di qualcuno, è una persona al 54%, oppure kite e aquilone al 99% e così via. Quindi abbiamo in una sola immagine l'object detection, quindi il riconoscimento e localizzazione di soggetti diversi, persone e aquiloni, il contorno e la predizione, la percentuale di predizione dell'oggetto stesso. Poi c'è l'instance segmentation, classifico e localizzo l'immagine e in più faccio la segmentazione dell'immagine stessa, cioè associo all'immagine classificata e localizzata, qui sono due farfalle, tutti i pixel che compongono la prima farfalla e per esempio la seconda farfalla. E questo chiaramente l'instance segmentation è necessaria per il task seguente, che è quello più ad alto livello, la semantic segmentation.
classifico, localizzo e faccio l'instant segmentation delle immagini e poi i pixel appartenenti a classi generali, come per esempio persone, strada, cielo, rappresentano una classe semantica. Ora, che queste siano due o tre persone distinte da questo non importa nella semantic segmentation. L'importante è che sono in grado di riconoscere in rosso la classe delle persone, come riconosco in

questo che è un colore che non conosco, diciamoci la verità, la strada, le macchine in blu, ce n'è una qui giù, vedete, per errore evidentemente di classificazione, il bordo della Mercedes non è riconosciuto come macchina, ma è segmentato come così, e così via. Allora, diciamo, nella semantic segmentation le singole istanze di oggetti, come le singole persone, non sono separate, perché il fine è quello di, per esempio, in una guida autonoma, se c'è qualcuno della classe persone davanti a me, mi devo fermare o devo frenare. Questo è anche un esempio, per esempio nella frenata automatica ormai si cominciano a usare due telecamere, una visione stereo, che fanno sia la object detection, sia la semantic detection, segmentation, e insieme possono darmi e indicarmi la distanza degli oggetti dalla macchina stessa, chiaramente necessaria per impostare il sistema di frenata. Il software, l'auto usa due telecamere come gli occhi umani per aiuti come la frenata automatica. Il software riconosce che cosa vede dalla semantic segmentation e la distanza. E quindi è in grado di prendere delle decisioni più o meno autonome e così via. Questo breve argomento finisce qui, diciamo, giusto per introdurre di cosa stiamo parlando, degli spunti di riflessione. Il primo è giusto affermare che il processo dell'instance segmentation è parte integrante del processo di semantic segmentation. Nella semantic segmentation le istanze tra gli oggetti delle classi sono separate? Nel secondo argomento, introduciamo il concetto di architettura convoluzionale, CNN, che sono le reti neurali, le architetture di reti neurali sviluppate ad hoc per eseguire in maniera efficiente i cinque task computazionali che abbiamo appena presentato. È un'evoluzione di architetture che parte dagli anni 90 del secolo scorso e che, come vedremo, ha avuto un boost, un incremento, uno sviluppo quasi esponenziale negli ultimi 10 anni. Le CNN, Convolutional Neural Network, sono l'architettura di riferimento oggi per ogni problema legato all'analisi di immagini. Il principale vantaggio è che rilevano automaticamente le caratteristiche importanti senza alcuna supervisione umana. Nonostante la profondità dei layer neuronali hanno un numero di gradi di libertà molto elevato, sono anche efficienti dal punto di vista computazionale. Ciò consente ai modelli CNN di funzionare su qualsiasi dispositivo di calcolo, compreso computer portabili, quindi hanno un'enorme flessibilità. Due blocchi funzionali, essenzialmente. Il primo, mediante operazioni di convoluzione polling, che de descriveremo in questo punto, estrae le caratteristiche dell'immagine. E può essere rappresentato da questo blocco qua. Il secondo, a connettività completa, esegue una classificazione multiclasse, che è questa qua. In questo caso scegliamo semplicemente due classi, ma insomma è un esempio. Potrei avere 10, 15, 20 classi a seconda del tipo di classificazione che voglio fare. Allora, il primo blocco è quello che si chiama di estrazione di caratteristiche dell'immagine multipla in parallelo. Diciamo, ed è stato in qualche modo progettato in stretta analogia con la parte del cervello umano che è la corteccia inferotemporale che si occupa di visione. Diciamo, come vedete, il principale approccio è quello di analizzare l'immagine in maniera locale. Cioè, invece di

mandare tutta l'immagine, tutto il vettore rappresentante l'immagine a un layer di input di neuroni, si sceglie un intorno di un punto, si analizza questo e poi pian piano, facendo uno scanning continuo dell'immagine, si selezionano intorni locali diversi. L'immagine, poi le caratteristiche meglio selezionate dall'immagine, poi vengono passate attraverso un filtro non locale e ridotte utilizzando un processo di pooling. Questo processo può essere ripetuto molte volte, diverse volte, per migliorare la qualità dell'estrazione delle feature e essenzialmente ridurre i gradi di libertà mantenendo inalterato la qualità delle caratteristiche estratte. La seconda parte è una classica rete, un classico percettrone multiplo che semplicemente classifica in base alle caratteristiche estratte dalla rete convoluzionale. Ok? Andiamo in dettaglio. Convoluzioni. Il principale blocco della CNN è lo strato convoluzionale, il primo. La convoluzione è un'operazione matematica che serve per unire due insiemi di informazioni. Diciamo, correlo fra di loro due set separati di informazioni. Tecnicamente, la convoluzione viene applicata ai dati di input utilizzando un filtro convoluzionale o kernel per produrre una mappa delle caratteristiche. Convoluzione in 3D, in tre dimensioni, un'immagine è una matrice 3D, altezza, larghezza, RGB, i tre toni rosso, grigio, blu. Allora, vediamo in dettaglio un po' questi punti. Io ho una matrice di punti, di pixel, 32x32, che mi rappresentano la mia immagine. Ho una profondità di 3, che sono i tre canali rosso, giallo, blu, quindi ognuno di questi tre canali è rappresentato con un numero che va, diciamo, da 1 a 2,55. L'analisi che faccio mediante una matrice di convoluzione, che qui prendo 5x5x3, comporta moltiplicare la matrice di convoluzione per il valore dei pixel che sto andando a guardare e pongo il risultato di questa convoluzione in un pixel ben preciso, che poi è quello centrale, della mia matrice delle caratteristiche. Allora, per lavorare, per capire un po' meglio, rappresentiamo sotto il processo 2D planare, cioè non consideriamo il fatto che in realtà gli strati da analizzare sono tre, che sono i tre colori. Per semplicità abbiamo degli input che possono essere 0, 1. Questa è per esempio la mia matrice di input che è un 5x5 e ho un kernel convoluzionale o un filtro che è 3x3. Vediamo in dettaglio come eseguiamo l'operazione di convoluzione. Eseguiamo l'operazione di convoluzione facendo scorrere il filtro sull'input. Partiamo in alto a sinistra, poi ci spostiamo di 1, poi ci spostiamo ancora di 1 e così via. Una volta posizionato il filtro, il kernel sull'immagine, moltiplichiamo bit per bit l'immagine con il filtro e storiamo il valore della somma di queste moltiplicazioni nella mappa delle caratteristiche. Quindi questa prima operazione di convoluzione ha 4 come risultato, 1, 1, 1, 1, 1, quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5, cioè, ah no, questo è 0. Mentre avendo spostato a destra di 1 abbiamo 3 e così via. Poi
facciamo la moltiplicazione matriciale elemento per elemento e sommiamo il risultato. Questa somma va nella mappa delle caratteristiche. Stiamo in qualche modo non diminuendo le dimensioni dell'immagine di partenza, ma applicando appunto un filtro all'immagine per selezionare le caratteristiche che mi interessano. Faccio un esempio, il becco di un uccello. Se sono in una foto dove ci sono molti uccelli, è chiaro che il filtro che uso per determinare se i pixel corrispondono a un becco o no di un uccello sarà lo stesso e diciamo devo applicarlo in posizioni diverse. In questa maniera, con questa operazione e questa operazione di scorrimento della finestra, copro tutta l'immagine. C'è una bellissima animazione di ciò, vedete, il processo è esattamente questo. Parto da in alto a sinistra, fra poco, poi scorro il filtro di uno, continuo a scorrere, ogni volta che faccio riempio la matrice, finché alla fine dello scanning ho praticamente che il filtro che sto utilizzando ha coperto tutte le possibili posizioni dell'immagine e la matrice delle caratteristiche è stata creata. Chiaramente un'immagine, da un'immagine voglio selezionare diverse caratteristiche, quindi ripeto questa operazione di convoluzione per tutti i filtri che mi sono necessari o che ho progettato eseguire. Quindi utilizzo un altro filtro, caratteristica B. Se ipotizziamo utilizzato 10 filtri, avremo 10 mappe delle caratteristiche di dimensione 32x32x1, la singola. Se le impilo in un blocco che chiamo mappa, blocco delle mappe di tutte le caratteristiche, ottengo che l'output finale del mio processo convoluzionale, del mio strato convoluzionale, è un volume di dimensione 32x32x10. Se sono 10 filtri usati, se uso 20 filtri, avrò un 32x32x20. Paradossalmente il processo di convoluzione non riduce le dimensioni delle immagini, anzi aumenta il volume dell'informazione che devo manipolare, perché in qualche modo creo un'immagine, se vogliamo, per ogni caratteristica. Ora, per semplicità, qui ho parlato di immagine bidimensionale. In realtà questo processo viene fatto col filtro che ha la profondità di 3, che sono gli RBG, quindi di fatto questa caratteristica è le dimensioni dell'immagine per i 3 strati dei fristri nell'immagine stessa, ma diciamo concettualmente non cambia. In questa descrizione ho omesso un piccolo fatto, ma solo per semplicità discorsiva, si è messo il fatto che all'operazione convoluzione è applicata la funzione ReLU, Rectified Linear Unit, cioè in pratica se ho un valore del calcolo della convoluzione minore di 0, storo nella mappa 0, se ho un valore positivo maggiore di 0, memorizzo quel valore stesso. Quindi i valori delle mappe delle caratteristiche finali non sono effettivamente le somme, ma la funzione ReLU applicata ad esse. Questo mi permette un po' di pulire l'immagine, qui c'è un esempio. Allora, l'input è questa foto di questa macchina, è una Volvo, credo, sì. E il mio filtro convoluzionale è questa matrice 3x3 che ha un 8 centrale e tutti meno 1. Già intuite che questo filtro cerca di mettere in evidenza i contrasti, cioè i bordi. Qui c'ho l'effetto del filtro. E vedete che in realtà i bordi sono ben delineati, ma il colore
rosso è piuttosto marcato e presente. Se applico la convoluzione, la ReLU dopo la convoluzione, praticamente elimino tutti i valori minori di zero, li sostituisco con zero e vedete che ho questa immagine che mi ha ridefinito i bordi, i contorni della foto iniziale in maniera abbastanza ben precisa. Quindi diciamo la non linearità della ReLU mi permette di pulire la caratteristica, quindi diciamo offrire poi al successivo strato di processamento una informazione di maggiore qualità. Ci sono poi due parametri che controllano lo scorrere della finestra del filtro sull'immagine. Il primo è lo stride, che mi dice di quanti passi mi sposto. Per esempio, se ho un'immagine 5x5 e un filtro 3x3, se mi sposto di un passo, ogni situazione, vedete, parto qui, successivo sta qui, praticamente ho una matrice, una mappa delle caratteristiche che è 3x3, perché sono tutti i possibili modi in cui posso piazzare una matrice 3x3 in 5x5 spostandola di 1. Se invece mi sposto di 2, da destra a sinistra, da su e giù, vedete che ho una riduzione della mappa, ho una 2x2. Quindi, diciamo, impostare il valore di stride è uno dei parametri di controllo e di progetto della rete. L'impostazione predefinita ha valore 1, cioè quindi essenzialmente si fa questo. L'altro parametro diciamo viene da sé. Se guardiamo le figure che abbiamo mostrato per far capire il processo di convoluzione, avevamo che la mappa delle caratteristiche di dimensione minore dell'input, ma questo è dovuto al fatto che abbiamo uno stride di 1, quindi facendo scorrere all'interno dell'immagine una finestra di dimensioni superiori, riduciamo le dimensioni della mappa delle caratteristiche. Va da sé per eliminare l'inconveniente, cioè avere una dimensionalità della mappa delle caratteristiche uguale a quella di input, io posso contornare l'immagine con una zona di padding, cioè dei pixel che artificiali, cioè è un artefatto della che io pongo a zero. In questa maniera, con uno stride 1, io riesco a creare una mappa delle caratteristiche alla stessa dimensionalità di quella dell'immagine stessa. Mantenere la stessa dimensionalità utilizzando il padding per circondare l'input con zeri. Ulteriore aspetto e di fondamentale interesse è il pooling. Il pooling è il processo chiave nelle CNN. Il pooling riduce la dimensionalità della matrice delle caratteristiche mantenendo le informazioni importanti dell'immagine. Si riduce così il numero di parametri, accorciando il tempo di addestramento e combattendo l'overfitting, tutte problematiche che avevamo già visto ed affrontato. Il tipo più comune di pooling è il max pooling, si prende semplicemente il valore massimo di quelli selezionati. Ora, come si fa il pooling? Supponiamo di avere una finestra 2x2 e di avere uno stride di 2, quindi un'immagine 4x4 è divisa in 4 parti, la prima, la seconda, la terza e la quarta. Se prendo il max pool, allora in queste sono colorate proprio per distinguere al meglio l'operazione. In questa scelta vedo che il massimo è 6 e scrivo 6 nella mappa delle caratteristiche. Nella mappa, sì, delle caratteristiche ridotte. Il secondo blocco, il massimo è 8. Il terzo blocco, il massimo è 3. Il quarto blocco, il massimo è 4. Allora, vedete che
qualsiasi sia poi la scelta, perché per esempio invece del massimo potrei prendere il valor medio, quindi sommo tutto e divido per 4, qui ho 13 diviso 4 è 3 qualcosina e così via, o potrei prendere la somma globale. In ogni caso vedete che prendendo un valor medio, diciamo, della finestra di pooling, voi non state alterando globalmente l'informazione generale sull'immagine che state analizzando, cioè non state minando la possibilità di riconoscere l'oggetto, state un po' modificando i particolari, quelli proprio particolari, però riducendo le dimensioni dell'immagine stessa. Quindi state andando verso una situazione di maggiore computabilità dell'analisi. Chiaramente le scelte della finestra di pooling determinano il livello di riduzione. Ogni colore denota una finestra diversa, poiché sia la dimensione della finestra che lo stress sono due, le finestre non si sovrappongono. Chiaramente io potrei avere un pooling, se faccio uno stride 1 con finestra 2 e 2, che mi dà anche un valore di finestre sovrapposte. Questi parametri, il modo di utilizzare la larghezza della finestra, lo stride e il padding, sono processi che sono parametri che si decidono durante il processamento. Ora, per esempio, in questo caso abbiamo della sovrapposizione. Considerando che tipicamente trattiamo milioni di pesi nelle architetture CNN, è chiaro che questa riduzione con il pooling è piuttosto significativa. Ora, va da sé che una riduzione drastica, come nel caso di una finestra 2 più 2 col max pooling con uno stride di 2, ha una riduzione che è esattamente la metà rispetto alle dimensioni dell'input. Se uso per esempio sempre una finestra 2x2 ma con uno stride di 1, chiaramente la matrice risultante è una 3x3, che è una riduzione minore essenzialmente di un quarto. Ora, chiaramente la scelta anche qui dei parametri dipende da quello che devo in qualche modo analizzare, quindi diciamo in qualche modo dipende dagli esempi che poi userò per addestrare la rete stessa. Nelle architetture CNN il pooling viene tipicamente eseguito con finestre 2x2 e stride 2, quindi riduzione massima, e senza padding, mentre la convoluzione viene eseguita con finestre 3x3, stride 1 e con padding. E questo per ricordare che è un processo di sequenziale scorrimento del filtro sull'immagine stessa. Questo per esempio è una possibile implementazione. Voglio distinguere gatti da cani con un dataset che viene presa da Kaggle. Kaggle è un repository di dataset molto in voga per testare architetture neuronali. Questo è un tipico esercizio da studenti che si occupano di queste cose. Come architettura prendo 4 strati di convoluzione più pooling. Vedete l'input, convoluzione più max pooling, convoluzione più max pooling, convoluzione più max pooling, convoluzione più max pooling. Man mano che procedo, convoluzione e pooling, riduco le dimensioni, vedete che in questo processo tendo ad aumentare la dimensione delle caratteristiche, riducendo quella dell'immagine. A questo punto do da analizzare le caratteristiche a una rete full connessa, 2 strati di rete full connessa, e un output, che in questo caso è binario, perché mi devi dire se l'immagine presentata è un cane o un gatto. Ora, dal punto di vista di addestramento, queste reti vengono addestrate esattamente come i percettori multipli con la back
propagation. L'input di immagine è un gatto o un cane, e l'output è binario, cane o gatto. Con questo abbiamo finito questo argomento, i soliti spunti di riflessione. Il primo è: corretto dire che il pooling aumenta le dimensioni delle

della matrice delle caratteristiche. Il secondo, la convoluzione non necessita il padding della matrice degli input, è vero? Ora passiamo all'ultimo argomento che è la preistoria delle CNN, il LANET 5. È una rete presentata il secolo scorso, diciamo, intorno al 98, quindi alla fine del secolo scorso, non troppo tempo fa, e diciamo è la prima in letteratura, presentata in letteratura, che ha le caratteristiche che caratterizzano le attuali CNN, cioè essenzialmente l'idea di fare convoluzione e pooling. Ve la mostro semplicemente per mettere in evidenza come l'idea di avere le tre idee, convoluzione, pooling e condivisione dei pesi, è quella che poi ha portato alle architetture che negli ultimi 10 anni, con la presenza di grandi potenze di calcolo, oggi lavorano sull'immagine in maniera estremamente soddisfacente. Un po' di storia: la preistoria è l'ANET 5 del 98, poi come vedete, come capita, ci sono stati 14 anni di silenzio, di vuoto pneumatico, in realtà di lavoro sotto copertura, finché nel 2012 è stata presentata l'AlexNet, che ha avuto come caratteristica che è la prima rete che ha fatto uso di GPU. Le GPU sono i coprocessori grafici presenti nei vostri PC, che comportano, se usati con intelligenza, un aumento della potenza di calcolo di un fattore 100.000 a seconda di quanto siete bravi a sfruttare le loro caratteristiche. È quel che vi dicevo, l'architettura è più o meno definita alla fine del secolo scorso, un'applicazione seria, avendo un numero di parametri abbastanza grandi, è stata possibile solo quando la potenza di calcolo è cresciuta in maniera significativa. Da allora, dal 2012, c'è stata una pletora di nuove architetture, sempre variazione sul tema di quelle che abbiamo visto, fino a, per esempio, nel 2005 l'era moderna in qualche modo è rappresentata da ResNet, che è una rete molto profonda, cioè un'architettura un po' particolare. Una CNN camuffata in qualche senso, vabbè, ma va al di fuori dello scopo del corso. Noi vogliamo parlare della LANET 5. La LANET 5 è una rete piccolina in qualche modo, veniva usata per riconoscere caratteri scritti a mano. Noi abbiamo visto funzionare una rete convoluzionale per riconoscere i numeri scritti a mano, essenzialmente una matrice 32x32, ha solo 60.000 parametri, le mappe delle caratteristiche diminuisce e il numero di canali aumenta e gli ultimi due strati sono full connesse. La struttura generale è conv, pool, full connected output. Quindi qui questa è una A, questa è un 7 in qualche modo. Allora, vedete che essenzialmente parto da una matrice 32x32, ho uno stride uguale a 1, una convoluzione 5x5, senza padding scendo a un 28 con 6 caratteristiche, poi faccio un average pool, quindi prendo il valore medio e passo a una dimensione 14x14x6, poi a una dimensione 16, sempre facendo una convoluzione 16 e 10x10x16, e poi facendo un average pooling a un 5x5x16. Questo viene dato a un po' il centrone e l'output è decimale, cioè ho 10 uscite che mi si accendono
con una determinata probabilità a seconda del riconoscimento del numero, oppure se voglio riconoscere le lettere in inglese sono 23, se non ricordo male, ho 23 neuroni che si accendono con... E come non linearità nella convoluzione c'è sigmoide e tangente iperbolica. Quel che è importante sono queste tre idee chiave che sono alla base delle convoluzionali, che hanno cambiato la situazione. La prima è definire il campo recettivo locale. La correlazione spaziale è locale. E chiaramente questo, oltre a analizzare meglio l'immagine, riduce il numero di parametri e la complessità computazionale. Il punto essenziale è semplice, cioè è inutile che io prendo tutti i pixel e li mando a un neurone di input, e questo lo faccio per n neuroni di input. Perché quel che accade nell'intorno di questo pixel è nel suo intorno. Quindi primi vicini, tutt'al più i secondi vicini. Quindi definendo il campo recettivo, definisco un numero di parametri e un numero di collegamenti al neurone che rappresenta la mappa delle caratteristiche inferiori. Inferiore a questo. Quindi diciamo l'idea della località dell'analisi dell'immagine, che è del tutto istintiva, oltre ad essere iperplausibile perché è vera, diciamo mi porta un guadagno nella possibilità di calcolo di una rete siffatta, di un'architettura siffatta. Il pooling mi riduce la quantità di oggetti memorizzati, di dati memorizzati, ma non mi cambia il riconoscimento dell'oggetto. E mi riduce la necessità di memoria del computer per storare. Qui, per esempio, ho questa immagine, ho seguito un primo livello di pooling, un secondo livello di pooling e un terzo. Il primo col max, il secondo stocastico prendendo a caso, il terzo LS3. Vedete che è vero che i dettagli sono diventati incomprensibili, ma che questo sia un gatto e corrisponda a questa immagine iniziale, non ho perso l'informazione. Però riesco a mantenere l'informazione, questo è un gatto, con un numero di parametri molto più piccolo. Quindi guadagno sia in necessità di memoria, ho bisogno di meno memoria, e poi come effetto secondario guadagno in potenza di calcolo, necessito di meno calcolo rispetto all'immagine. Quindi pensate a questo processo convoluzione pooling ripetuto, arrivate a una situazione in cui forse il singolo dettaglio su una zona più o meno grande rispetto a un punto, non si distingue, ma l'immagine globale ancora riporta l'identità dell'oggetto che ho lavorato. L'altra idea è la condivisione dei pesi. Ora, quando io dico faccio scorrere la finestra del mio kernel per l'estrazione dei pesi su tutta l'immagine, sto semplicemente dicendo che non devo lavorare con dei kernel a caso, con un apprendimento complesso, riconoscendo tutte le possibili immagini in questo campo visivo. Dico semplicemente che se addestro a riconoscere queste immagini, questa caratteristica dell'immagine, essa può essere in tutta l'immagine, quindi mi serve solo questo filtro per estrarre questa particolare caratteristica. Quindi una volta che ho definito dall'addestramento una serie di filtri che mi estraggono tutte le caratteristiche principali, lì ho finito di usare nuovi pesi per addestrare qualcos'altro. Cioè, questo concetto, faccio
scorrere sull'immagine la finestra del kernel vi risparmia il numero di pesi, quindi memoria e potenza di calcolo. Questi tre semplici concetti, idee, hanno permesso, quindi qui in qualche modo questa trasparenza richiama tutte e tre, dall'approccio full connected percettrone multiplo ho l'idea di connettività locale, lo sharing dei pesi, questo a livello di convoluzione, e il pooling sopra. Con questa slide è finito questo argomento, vi lascio i due spunti di riflessione su questo argomento stesso. Furono usate le GPU per l'addestramento della LANET 5? E il secondo è il pooling, che riduce essenzialmente la necessità di potenza di calcolo, è corretto? Come al solito, il riepilogo degli spunti di riflessione. È giusto affermare che il processo dell'instance segmentation è parte integrante del processo di semantic segmentation? Nella semantic segmentation, le istanze fra gli oggetti nelle classi generali sono separate? È corretto dire che il pooling aumenta le dimensioni della matrice delle caratteristiche? La convoluzione non necessita il padding della matrice degli input, è vero? Furono usate le GPU per l'addestramento della LANET 5? Il pooling riduce essenzialmente la necessità di potenza di calcolo, è corretto? Con questo abbiamo finito questa lezione, immagini e reti neuronali convoluzionali. Come di solito vi ricordo che approfondimenti e ulteriore materiale è sul sito dell'Ateneo, nello spazio dedicato al corso. Arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Luigi D'Amelia e sono ricercatore in civiltà bizantina presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università Sapienza di Roma. E per Uni-Nettuno ho registrato il corso di cultura libraria e letteraria bizantina in collaborazione con alcuni colleghi, Alberto Campagnolo, Ottavia Mazzon e Francesca Potenza. Nella mia attività di ricerca mi sono occupato principalmente di storia della tradizione manoscritta di opere letterarie bizantine e edizione di testi letterari e quindi anche naturalmente di manoscritti bizantini e di paleografia. Gli argomenti del corso prevederanno le seguenti aree tematiche. Innanzitutto una introduzione alla civiltà bizantina, una breve sintetica panoramica su una civiltà millenaria che si fa cominciare convenzionalmente nel IV secolo e che si conclude sempre convenzionalmente nel XV secolo con l'occupazione della città di Costantinopoli ad opera dei turchi ottomani. È un capitolo importante della storia europea del Mediterraneo, generalmente trascurato nei tradizionali programmi scolastici, e sarà quindi un'ottima occasione per approfondire la conoscenza di questo mondo, generalmente poco noto. Affronteremo inoltre gli elementi della codicologia. Un ciclo di lezioni sarà dedicato proprio allo studio di quella che è anche definita l'archeologia del libro manoscritto. Studieremo quindi i materiali, i supporti scrittori, le tecniche di confezione del manoscritto, rotolo o codice che sia, tra tarda antichità e medioevo bizantino. Daremo anche dei cenni di storia della scrittura. Non tratteremo della paleografia in maniera puntuale, ma ci concentreremo in maniera particolare su un fenomeno che ebbe luogo nel IX secolo, noto come metacaracterismos, ovvero un processo di traslitterazione dei testi nei manoscritti dalla scrittura maiuscola alla scrittura minuscola, che ebbe un impatto, delle conseguenze importanti anche sulla produzione culturale. La cultura libraria bizantina sarà il centro, il cuore del nostro corso e affronteremo vari aspetti legati alla cultura libraria bizantina. Ad esempio, chi erano i principali attori della produzione e della fruizione dei manoscritti e dei libri a Bisanzio. Tratteremo delle biblioteche principali del mondo bizantino. E quindi presenteremo ad esempio le principali biblioteche monastiche e le biblioteche della cancelleria imperiale o patriarcale. Ci concentreremo anche su una figura in particolare, quella del patriarca Fozio, una figura importante vissuta nel IX secolo, di grande rilevanza non soltanto per la storia delle relazioni fra Chiesa greca e Chiesa latina occidentale, ma anche importante per la storia culturale. In particolar modo ci concentreremo sulla sua biblioteca. Un'opera letteraria che ci permette oggi di conoscere e studiare opere antiche andate altrimenti perdute. Tratteremo anche delle immagini del libro nelle attestazioni artistiche e letterarie bizantine. Quindi passeremo in rassegna degli esempi, delle testimonianze artistiche nelle quali il libro, nella forma di rotolo o codice, è presente e con quale valore. E lo stesso faremo con alcuni brani tratti da diverse opere di autori bizantini. E vedremo qual è il valore, il significato, le metafore, le similitudini che hanno il libro al proprio centro. Inoltre, faremo anche una breve storia delle raccolte di manoscritti greci in alcune biblioteche italiane. In modo particolare vi saranno degli approfondimenti sulla storia della collezione di manoscritti greci della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e della Biblioteca Apostolica Vaticana.

Inoltre, ci concentreremo anche sulle raccolte di manoscritti digitalizzate e sugli strumenti informatici per lo studio. In maniera particolare, diciamo, si studieranno, si affronteranno i progetti di digitalizzazione proprio delle raccolte di manoscritti greci della Biblioteca Marciana e della Biblioteca Vaticana. Tratteremo anche del restauro digitale applicato ai palinsesti, ovvero delle tecniche tradizionali per la lettura di quella che è definita la scrittura inferiore nei manoscritti che sono stati nel corso dei secoli riscritti anche 2 o 3 volte. Queste tecniche, diciamo, basate fondamentalmente sulle immagini multispettrali, ci permettono oggi di recuperare testi altrimenti per noi illeggibili. Infine, verranno presentate e descritte anche le tradizionali tecniche di digitalizzazione dei manoscritti. Questo corso vi fornirà delle competenze sia tecniche, sia più generali di natura storico-culturale, che vi permetteranno di approcciare e orientarvi nell'immenso patrimonio manoscritto greco-bizantino che è custodito in numerose biblioteche e istituti di conservazione libraria sul nostro territorio italiano. Sono sicuro che queste competenze vi saranno utilissime nella vostra formazione di operatori dei beni culturali, soprattutto nell'ambito librario e archivistico. E vi ricordo che ulteriori informazioni e dettagli sul programma del corso saranno disponibili sulla pagina web dell'insegnamento sul sito dell'Università Telematica Uninettuno. Vi invito a seguire il corso e spero di trovarvi numerosi. Vi ringrazio.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno. Nel futuro, da sempre.

Bentrovati, sono Dario Edoardo Viganò, professore ordinario di cinema. Iniziamo la prima lezione che ha come titolo Storia degli archivi audiovisivi nazionali e dei loro patrimoni. Gli argomenti che affronteremo in questa lezione sono tre. Anzitutto il film come bene culturale. Il secondo grande capitolo di questa lezione è il deposito legale delle opere cinematografiche e audiovisive. E il terzo è il sistema delle cineteche in Italia. Procediamo con il primo argomento, il film come bene culturale. Ma da quando in Italia il film è considerato un bene culturale? Dal 1999. Questa data segna un po' l'arrivo di quella che è stata una grande battaglia che fu intrapresa, come potete leggere, dagli storici del cinema, dagli autori del cinema stesso, da intellettuali, che hanno lavorato attorno a un focus, a un centro di riferimento che era appunto l'archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, a partire già dal 1979. Sono considerati beni culturali, tra gli altri, le fotografie con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche e di supporti audiovisivi in genere, avente carattere di rarità e di pregio. Questo fa parte dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali del paesaggio, che è una legge del 2004, precedentemente era nel testo unico del 1999, e in particolare dobbiamo aggiungere che le fotografie con relativi negativi e matrici di esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento, la documentazione di manifestazioni sonore o verbale comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre 25 anni. Cioè abbiamo visto come a un certo punto si riconosce l'audiovisivo in genere e il film in particolare come bene culturale quando si tratta appunto di opere che superano i 25 anni. Quindi diciamo abbiamo un patrimonio molto ampio di beni culturali che hanno la forma appunto dell'audiovisivo. Come mai il film è stato considerato bene culturale così tardivamente? Beh, anzitutto perché sin dalle origini il cinema nasce come strumento di intrattenimento e poi per altri due motivi, in particolare perché c'è una reticenza nel considerarlo fonte per lo studio della storia e inoltre c'è un pregiudizio perché è prodotto culturale, quindi commerciabile, riproducibile e manipolabile. Ora, tutto questo è un pregiudizio che ha gravato molto sulla percezione del film come bene culturale, ma è appunto un pregiudizio. Perché? Perché proviamo a pensare quanto invece sia importante il film come fonte per la storia. Faccio riferimento ad esempio a un film che segna l'inizio del rapporto tra De Sica e Zavattini, La porta del cielo, un film girato nel 1944, in piena occupazione nazifascista in Italia, girato nella Basilica di San Paolo fuori le mura, e noi conosciamo non solo il sistema produttivo in un contesto molto precario, ma conosciamo anche tutto un rapporto che c'è tra De Sica, il governo di quell'epoca, quella che avrebbe dovuto diventare la Cinecittà di Salò. Quindi, in fondo, un film diventa davvero un documento per studiare un segmento della storia. I rivoli molto spesso chiaroscuri dei processi storici. E poi non dimentichiamoci che quando si dice che un film è manipolabile, questo è vero, certo, ma non per questo è meno documento. Perché? Perché ogni film testimonia il presente nel quale nasce come idea, si sviluppa come soggetto e come sceneggiatura e poi viene prodotto. Dunque, da questo punto di vista, questi pregiudizi sono pregiudizi che vanno sgretolati proprio per considerare il film, l'audiovisivo, un bene culturale. Chi sono coloro che hanno contribuito
a questo cambiamento di percezione del film. Certamente Walter Benjamin, filosofo, evidenziò la perdita dell'aura dell'opera d'arte nell'era della riproducibilità tecnica con l'invenzione della filosofia e della tecnica. Questo è vero, ma a partire da qui appunto ci fu un contributo anche di altre figure, come ad esempio il dibattito degli storici e dei sociologi, e proprio da qui emerge il cinema come fonte per la storia e agente di storia. In fondo pensiamo come il cinema, l'audiovisivo, comunque impatta fortemente sul pubblico, condiziona il pubblico. Proviamo a pensare il cinema d'impresa, addirittura la stessa pubblicità, come in fondo questo insieme di immagini in movimento diventano un grande condizionamento del costume e vanno a costituire un immenso bagaglio dell'immaginario sociale. Marferrò, della scuola Les Annales, e Pierre Sorlen, insieme agli italiani ad esempio Peppino Ortoleva, Giovanni De Luna, Ermanno Taviani e altri, sono gli autori che in qualche modo hanno seguito questa strada, cioè hanno cercato di valorizzare l'audiovisivo esattamente come documento per la storia. In particolare in ambito italiano Peppino Ortoleva ha studiato molto alcuni aspetti legati a temi come la censura, la pornografia, rispetto a quelle che erano le leggi dell'Italia dell'epoca, il costume, alla presenza del cattolicesimo geografico. Quindi diciamo davvero sono autori che hanno contribuito a comprendere come l'audiovisivo possa essere un documento storico. Allora il punto di riflessione che vi lascio è questo: da quando il film è considerato bene culturale e come mai solo da allora? Il secondo macro argomento di questa lezione ha come titolo il deposito legale delle opere cinematografiche e audiovisive. Che cosa vuol dire? Vuol dire in qualche modo cercare di comprendere il processo storico e legislativo che ha condotto alla elaborazione, alla fissazione di alcune norme per garantire appunto l'esistenza del patrimonio audiovisivo in Italia. Considerato bene culturale, il film diventa oggetto anche di che cosa? Della conservazione e della valorizzazione, e tutto questo grazie appunto alla legge, la legge del deposito legale obbligatorio, che è la legge numero 106 del 2004. Cioè in qualche modo in quell'anno iniziano ad essere emanate delle norme dove gli istituti, gli archivi hanno diciamo come responsabilità quello di catalogare ciò che è presente in questi archivi e anche di renderli accessibili. Gli istituti che conservano patrimoni cinematografici e audiovisivi in Italia con l'obbligo del deposito legale sono più di uno. Anzitutto c'è la Cineteca Nazionale a Roma presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Questo è un tema su cui torneremo perché è, diciamo, un centro molto importante di scuola, conservazione, formazione, e quindi vale la pena arrivare poi in un secondo momento ad approfondire quello che è un unicum nel nostro paese. Ricordo che appunto la Cineteca fu fondata nel 49 e dal 49 i film che erano stati sostenuti con un impegno finanziario dello Stato dovevano essere in qualche modo consegnati alla Cineteca. Ecco, era un momento però in cui non c'erano ancora regole, e che cosa avveniva? Che i produttori, per evitare di investire ulteriormente del denaro per stampare una copia nuova e consegnarla appunto alla Cineteca, molto spesso davano una copia lavoro. Quindi noi abbiamo la Cineteca Nazionale di quel periodo, molte copie lavoro, quindi copie che non sono perfette, anzi molto spesso sono proprio copie brutte dal punto di vista della qualità, dell'impressione, dei tagli, del montaggio, eccetera. E un altro istituto è quello centrale per i beni sonori e audiovisivi.
Quest'ultimo istituto riceve tutti i film e le musiche, ma distribuiti nel mercato del home video. Diciamo che questo istituto è quello che sostituisce la discoteca di Stato. Abbiamo parlato della Cineteca Nazionale del 1949 ed è proprio in quell'anno che la Cineteca aderisce alla FIAF, che è la Fédération Internationale des Archives du Film. Che cosa significa questo? Che una copia di ogni film di produzione o coproduzione

produzione italiana va consegnata appunto alla Cineteca Nazionale. Sarà solo nel 1965 che quest'obbligo, come leggiamo, si estende anche ai cortometraggi, ai cinegiornali e attualità, quindi non solo più film prodotti o coprodotti, ma anche il deposito legale è dovuto per i cortometraggi, i cinegiornali e le attualità. Il deposito legale dei film garantisce di fatto la costituzione di uno dei più importanti patrimoni di immagini in movimento in Italia e in Europa presso la Cineteca Nazionale a Roma. Possiamo per esempio vedere il sito del Centro Sperimentale all'interno, l'archivio film. Come vedete, la collezione dell'archivio film della Cineteca è una delle più ricche del mondo, è costituito da 60.000 titoli tra lungometraggi e cortometraggi. Naturalmente è un archivio particolarmente importante e a questo si aggiunge anche accanto alla Cineteca una biblioteca che è molto importante perché nella biblioteca del Centro Sperimentale troviamo addirittura le sceneggiature originali con le annotazioni dei registi. Quindi abbiamo davvero tutto il comparto della produzione creativa all'interno di un'istituzione molto importante che fa dell'Italia un po' un fiore all'occhiello in Europa. Allora, uno spunto di riflessione è perché è importante il deposito legale obbligatorio per il film e l'audiovisivo. Il terzo argomento di questa lezione è il sistema delle cineteche italiane, cioè in altre parole cerchiamo di comprendere quali sono le maggiori istituzioni in Italia che si occupano appunto di catalogazione, archivio, conservazione, restauro, divulgazione e come queste abbiano delle specificità, possano lavorare in rete e quindi cerchiamo di vederle una per uno. In Italia sono particolarmente tutelate dallo Stato alcune grandi istituzioni di conservazione di patrimoni cinematografici. Vuol dire che, diciamo, non sono le uniche esistenti e quelle importanti, sono quelle che hanno un patrimonio maggiore, che hanno un impatto culturale molto importante, ma accanto a queste ci sono moltissime altre cineteche più piccole, ma molto preziose, con anche delle rarità. Noi vediamo quelle a cui lo Stato annualmente dà un contributo significativo proprio per svolgere le loro funzioni istituzionali. Tutto questo è regolato dalla disciplina del cinema e dell'audiovisivo, che è la legge 220 del 2016. Anzitutto, quali sono i compiti delle cineteche? La conservazione e il restauro dei supporti, la catalogazione del patrimonio, la diffusione culturale attraverso i festival, le rassegne, le mostre, le ricerche, gli studi e le attività editoriali. In altre parole, una grande istituzione cinetecaria è chiamata non solo ad avere ciò che viene depositato per legge, ma conservarlo. Questo vuol dire che è necessario avere dei luoghi appropriati per quanto riguarda le temperature, l'umidità, la modalità di conservazione. C'è un monitoraggio di queste pellicole che deve essere fatto per evitare appunto che subiscano dei problemi e non rendano più poi ragione della bellezza di un film o comunque di un audiovisivo. E quindi quando ci si rende conto che il supporto sta per essere intaccato, ecco che è necessario che una istituzione sostenuta dallo Stato provveda al restauro del supporto. A volte è un restauro di tipo analogico, a volte è un restauro di tipo digitale. Ultimamente ci sono molti software che propongono dei restauri grazie all'intelligenza artificiale generativa, ma ancora c'è molto dibattito da questo punto di vista. Però diciamo, è un compito importante e ne comprendiamo il motivo,
per cui è importante che un'istituzione cinetecaria proceda alla conservazione e al restauro. Ma non solo, bisogna catalogare questo patrimonio, cioè di ogni pellicola, di ogni bobina, è necessario stilare una scheda con una serie di dati. Queste schede sono schede che vengono in qualche modo costruite attraverso il supporto e l'apporto delle maggiori istituzioni cinetecarie internazionali, in modo che possano essere anche facilmente comprensibili quando si mettono in rete questi elementi, queste catalogazioni, ed è molto importante catalogare il patrimonio. È un lavoro ancora in fieri, molte istituzioni, non queste grandi di cui parliamo, ma alcune più piccole, ancora non hanno catalogato il patrimonio e quindi non sanno che cosa realmente custodiscono. E questo è un'urgenza molto importante, perché non dimentichiamoci che del cinema muto, dell'audiovisivo nell'epoca muto, oramai è andato perduto moltissimo, quasi il 90%. Quindi è importante, urgente, arrivare a catalogare, capire che cosa abbiamo tra le mani. E poi c'è la diffusione culturale, cioè una volta che ho conservato e restaurato, ho catalogato, questo patrimonio è un patrimonio che è anche utile metterlo a disposizione, e viene messo a disposizione per dei festival, per delle rassegne. Perché? Perché è un patrimonio molto spesso non conosciuto, non visto. E allora è importante vivere questo equilibrio tra la conservazione da una parte e la diffusione, la messa a disposizione dall'altra. E non dimentichiamoci che proprio molto spesso, grazie al restauro di alcuni importanti film, nascono anche delle ricerche, non solo su come è stato fatto il restauro, ma delle ricerche su un vero e proprio film. Magari sono anche opere che sono incompiute, ci sono solo dei provini. Per cui diciamo, davvero è un patrimonio che ci permette di conoscere non solo la storia del cinema, ma la storia del nostro paese. Ma procediamo. Le cineteche conservano anche fotografie, provini di scena, sopralluoghi, documentazione, materiali cosiddetti parafilmici, cioè carte, manifesti, locandine, e hanno biblioteche specializzate. Come ricordavo prima, ci sono alcune biblioteche, come quelle del Centro Sperimentale, che conservano delle sceneggiature annotate appunto personalmente a mano dai registi, ma così come abbiamo un patrimonio molto importante di tutto il materiale parafilmico. Provate a pensare cosa significano i manifesti e le locandine, cosa vuol dire per lo stesso film avere le locandine quando il film esce in paesi differenti. Quindi stesso film, ma con locandine diverse, con manifesti differenti. E tutto questo fa comprendere come c'è un lavoro di comprensione di una cultura diversa da quella da cui nasce un film, in cui nasce un film, che deve essere in qualche modo valorizzata, perché un film nato in Italia o in Europa possa incontrare la cultura di un paese molto distante dal punto di vista culturale rispetto a quello in cui nasce un film. E questo è un patrimonio veramente molto importante. Le principali istituzioni custodi per lo più di film di finzione, quali sono? Certamente il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Cineteca Nazionale. Poi la Cineteca di Bologna, un'altra grande cineteca. La Cinecittà Archivio Storico Luce, quello che una volta era semplicemente l'Istituto Luce, che ha un patrimonio molto importante, storico, che molto spesso noi vediamo anche nel riuso che viene fatto in molti documentari che vengono poi proposti nelle reti televisive. Poi abbiamo la Cineteca del Friuli, la Cineteca Italiana di Milano, il Museo Nazionale del Cinema di Torino, la Fondazione La Biennale di Venezia. Naturalmente queste sono le istituzioni major, diciamo, quelle molto importanti, che hanno
anche

un grande patrimonio, possono usufruire di finanziamenti, hanno un personale molto specializzato nella conservazione e nel restauro, ma dicevo, accanto a questi ci sono molte altre cineteche che vedremo successivamente. Queste cineteche svolgono anche una formazione particolare che è quella della formazione. Una formazione per la gestione professionale di patrimoni audiovisivi e per difendere la cultura e la storia del cinema e della critica cinematografica che non è più appannaggio esclusivo del mondo universitario. Cioè, in altre parole, questi centri che conservano un patrimonio culturale così importante dell'audiovisivo diventano anche propagatori di percorsi di formazione e c'è una formazione proprio per la gestione professionale dei patrimoni audiovisivi, cioè c'è quasi un passaggio di testimone da una grande istituzione perché qualcuno venga formato per una istituzione magari più piccola e possa questa piccola crescere e diventare anch'essa una grande istituzione di patrimoni audiovisivi, ma poi soprattutto perché queste cineteche offrono la possibilità di studiare in maniera approfondita un film, un audiovisivo, un cinegiornale e tutto questo ha come effetto l'effetto moltiplicatore dello studio della storia del cinema e della critica del cinema, che una volta era appannaggio del mondo accademico. Più cura e azioni sono rivolte a che cosa? Ai progetti di educazione all'immagine e ai linguaggi audiovisivi con e nel mondo delle scuole di ogni genere e grado, e in particolare questo avviene attraverso il CIPS, Cinema e Immagini per la Scuola. Cioè, noi sappiamo quanto in questi ultimi 20 anni si sia sviluppata una disciplina che si chiama Media Education, cioè che cerca di innestare nei percorsi tradizionali della formazione scolastica, degli elementi appunto che differiscono dagli elementi tradizionali dei libri e sono appunto le immagini, l'audiovisivo. E c'è da un lato un percorso di educazione all'audiovisivo, cioè di scoperta della cassetta degli attrezzi per capire come viene costruito un film dal momento iniziale dell'idea al momento conclusivo, appunto, in cui questa idea divenuta film entra in contatto, in relazione con il pubblico. Ma poi ci sono anche dei progetti veri e propri attraverso i quali la scuola può offrire degli approfondimenti su alcuni segmenti, penso storici soprattutto, o anche culturali, che vengono realizzati attraverso proprio il recupero di alcuni documenti audiovisivi importanti. Questo progetto Cinema e Immagini della Scuola è un progetto che è un piano nazionale e è un bando sostanzialmente che viene proposto ogni 2 anni, un bando per le scuole, per le cineteche, per le associazioni culturali che si occupano di cinema. E ha come obiettivo quello di diffondere la cultura del cinema nelle scuole. E può essere un bando che si costruisce, il cui progetto si costruisce all'interno di una regione con la relazione, la valorizzazione di più scuole, oppure può essere invece un progetto che fa riferimento a un'unica scuola, che magari crea una partnership con una istituzione cinetecaria territoriale, oppure può essere anche un vero e proprio progetto nazionale. Un'altra possibilità che avete per approfondire questo tema è appunto il portale Cinema per la Scuola, Istruzione, che potete scorrere così potete vedere ciò che è stato fatto e capire come si sviluppano questi progetti, che ricadute hanno sul territorio,
che

ricadute hanno sul legame intergenerazionale tra il corpo docente e il corpo studente. Tra i progetti europei di valorizzazione, quelli più importanti, abbiamo l'European Film Gateway, che ha un suo portale, un portale ricco per le cineteche e per le ricerche che sono possibili da fare per parole chiave. Dobbiamo porre un'attenzione, cioè che se il portale consente di esplorare la descrizione delle risorse delle principali cineteche italiane ed europee, è bene subito però anche dire che non tutte le cineteche pubblicano il loro patrimonio. È un'occasione, ma appunto qualcuno può aderire e qualcuno invece può semplicemente essere presente con un testo vetrina e basta. Qui potete navigare su questo sito, io vi consiglio di farlo perché davvero scoprirete quante sono le istituzioni cinetecarie di conservazione, di archiviazione in tutta Europa. E come vedete sono veramente moltissime, non sono solo quelle italiane, ma sono francesi, sono quelle spagnole, insomma, le trovate davvero tantissime, con questa avvertenza. Alcune pubblicano il loro catalogo, altre invece preferiscono non farlo. Allora, vediamo la Cineteca Nazionale. Partiamo da questa perché in Italia è, diciamo, la più importante, la Cineteca di Stato, eh? Qui vedete un fotogramma che è tratto dal film La Casa degli Scapoli, un film diretto da Amleto Palermi, siamo nel 1923. E questo è nel portale Cinema Muto Italiano che è a cura della Cineteca Nazionale. Proviamo a vedere il portale della Cineteca di Stato, come vedete si può entrare, c'è il patrimonio, la preservazione e il restauro, la diffusione e l'accesso, cioè sono quegli elementi che abbiamo precedentemente ricordato che sono elementi costitutivi di un ente cinetecario. L'archivio film della Cineteca Nazionale conserva le pellicole dal muto ai giorni nostri, lo abbiamo detto. Tutto veniva consegnato, non c'erano norme. A un certo punto entrano delle norme con un obbligo di consegna, e quindi abbiamo davvero un grandissimo patrimonio, un grandissimo archivio. E c'è una sezione importante, sono le pellicole al nitrato, che spesso sono copie uniche, cioè non si trovano mai. La Cineteca, consente la raccolta di cinegiornali e documentari. E raccoglie anche i lavori degli studenti della Scuola Nazionale di Cinema. Non dimentichiamoci che la Scuola Nazionale di Cinema è quella scuola dello Stato che si entra tramite un concorso e tramite un bando che appunto apre un concorso e uno può studiare dei percorsi di recitazione, di regia, di sceneggiatura e molti di questi lavori sono i lavori di coloro che dopo noi siamo abituati a conoscere come le grandi figure del cinema italiano. Quindi davvero è un grande patrimonio. Questa è la Cineteca di Stato, la Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia. Ma c'è una seconda grande istituzione che è la Cineteca di Bologna. La Cineteca di Bologna ha un patrimonio di film di fiction dal muto ai nostri giorni, a raccolta di cinegiornali e documentari italiani ed esteri. Questa cineteca ha un'attività di carattere internazionale, pensiamo anzitutto al Festival del Cinema Ritrovato, e soprattutto ha sviluppato il laboratorio di restauro L'immagine ritrovata. L'Istituto Luce è un archivio molto importante, possiamo dire che, diciamo, l'Istituto Luce, di cui adesso apriamo il portale, è uno degli enti che ha fatto un grande lavoro di catalogazione,
di restauro, di messa in ordine, e qui poi potete vedere davvero tutto, potete navigare, scoprire, vedrete come ci sono documentari degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50, e capirete, guardando questi spezzoni, come è cambiata la società, come è cambiata l'urbanistica delle città. Quindi da un certo punto di vista si comprende molto bene perché l'audiovisivo è un patrimonio culturale, perché ci permette di scoprire il cambiamento di una società, i cambiamenti dei modelli produttivi, urbanistici. Provate a pensare, quando vedete dei documentari in cui si enfatizza molto l'uso della corrente elettrica per illuminare dei monumenti di Roma. Quindi, diciamo, davvero vi invito a navigare sul portale dell'Istituto Luce. Questo portale trova le produzioni dal 24 al 62, sono collezioni private e fondi acquisite nel tempo fino ad oggi, e ha come suo specifico, come elemento diciamo caratterizzante dell'archivio, il fatto che contenga cinegiornali, documentari, repertori, fotografie di propaganda. Il catalogo Luce è online e voi potete accedere alla maggior parte del patrimonio digitalizzato capendo come vengono catalogati secondo la presentazione di tutti i generi, fondi, collezioni custodite. Perché fondi? Perché molto spesso ci sono dei registi, degli scenografi, delle persone legate al mondo del cinema che, venendo meno, sanno che se questo patrimonio viene dato, viene consegnato all'Istituto Luce, non va disperso. Ecco perché si parla di fondi, che sono fondi di persone specifiche o di studiosi o di registi o comunque di realtà che hanno conservato patrimonio fotografico o audiovisivo. Dal 2013 il fondo di cinegiornali e fotografie dell'Istituto Luce è entrato, pensate, unico tra gli archivi audiovisivi italiani nel registro Memory of the World dell'UNESCO. Questo ci dice appunto l'importanza. Ma procediamo, ne abbiamo un'altra che è appunto la Cineteca Italiana di Milano. La Cineteca Italiana di Milano inizia nel 1935 con una prima collezione di film, e questa nasce per una intraprendenza di giovani cinefili e registi come Mario Ferrari, Alberto Lattuada e soprattutto Luigi Comencini ed altri. Nel 1947 avviene l'avvio formale, la costituzione ufficiale della Cineteca Italiana di Milano. La Cineteca prosegue per molti anni e nel 1996 diventa appunto fondazione. Cosa fa la Cineteca Italiana di Milano? Quello che fa, che fanno tutti gli altri archivi, cioè cura, conserva, restaura, diffonde tramite proiezione e fa molta didattica sul cinema e molte mostre. Ecco, dobbiamo dire che la Cineteca Italiana di Milano è sempre stata caratterizzata da anni per avere anche un cinema come sede propria nel quale mostrare i film o restaurati o segnare o indicare dei percorsi di visione. Quindi questo con la città ha segnato davvero un grande percorso di acquisizione di conoscenza di un patrimonio importante che la Cineteca di Milano ha acquisito nei vari decenni. E poi è specializzata, anche questa da moltissimi anni, molto spesso in collaborazione con la Regione Lombardia, da percorsi di educazione all'immagine nelle scuole. Negli anni la Cineteca di Milano ha anche un museo interattivo e ha il primo film di propaganda, diciamo così, delle attività di una cineteca. Voi potete trovare su questo link appunto il film di
Luigi Comencini del 1949, il Museo

e i sogni. Poi la Cineteca del Friuli. La Cineteca del Friuli è una cineteca molto importante, anche questa potrete navigarla, scorgere che cosa contiene, le varie iniziative, perché come avete capito tutte queste cineteche hanno certamente un aspetto prioritario che è la conservazione e la catalogazione, ma poi hanno anche molti, sono diventati dei centri di grande elaborazione culturale sul territorio. Questa Cineteca del Friuli fu fondata a Gemona nel 1977, dopo, ahimè, il drammatico terremoto del 1976, ed è una delle maggiori cineteche. Ha una struttura di conservazione all'avanguardia per i patrimoni su pellicola al nitrato. Questa cineteca, la Cineteca del Friuli, organizza le giornate del cinema muto, che è uno degli eventi più importanti a livello nazionale. Anche qui potete navigare sul portale di questo che è davvero uno degli eventi più importanti a livello internazionale. Altra realtà importante dal punto di vista della conservazione e del restauro è il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Anche qui voi potete entrare nel portale, navigare e troverete davvero molti elementi interessanti. Non dimentichiamoci che qui noi abbiamo in questo museo molto di quello che viene chiamato il precinema, cioè tutti quegli elementi che sono prima del cinema vero e proprio, cioè le lanterne magiche e tutto questo legato a una donna molto importante che è appunto Adriana Prolo. È una delle più antiche, proprio per questo, istituzioni di conservazione della memoria del cinema. E come vi dicevo, fu nel 1941 che Maria Adriana Prolo inizia la raccolta. I filoni tematici di questo grande archivio sono tre: l'archeologia del cinema, la fotografia e la storia del cinema. Poi l'archivio ASA, che è l'archivio della Fondazione La Biennale di Venezia, che ha davvero un grande patrimonio. Se voi desiderate, potete andare per esempio nei fondi storici, trovate tutti i periodici, la fototeca, i manifesti ed è davvero la possibilità di ricostruire la storia del cinema che incontra il grande pubblico. E quindi anche questa è davvero una delle importanti istituzioni di conservazione della memoria dell'audiovisivo. Dopodiché, dobbiamo dire che l'archivio dell'ASAC, insomma, dell'Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica, ha tutti i materiali di diffusione e i dati relativi alle edizioni della manifestazione dal primo anno, cioè dal 1932. Capite bene come davvero diventa una fonte storica molto importante per coloro che volessero non solo ricostruire diciamo la storia di questa manifestazione, ma provate a pensare la presenza dei registi, da quali paesi, in quali anni alcuni paesi sono presenti e in quali anni alcuni presenti non possono o desiderano non essere presenti. Quindi, diciamo, c'è anche una cartina tornasole di una geopolitica internazionale che può essere studiata a partire da questo archivio. Non possiamo dimenticare Rai Teche. Rai Teche è l'archivio della televisione italiana, è uno degli archivi più consistenti in Europa ed è un archivio che è stato molto ben implementato in questi ultimi anni, catalogato, digitalizzato e viene reso disponibile soprattutto per il riuso. Voi provate a pensare ad alcune trasmissioni come Blob, è una trasmissione in cui questo materiale, in una maniera eccessiva, in una maniera a volte ironica, viene riutilizzato dentro una narrazione nuova, appunto l'idea del riuso di questo materiale. Ma provate a pensare come tantissimi documentari oggi facciano riferimento esattamente a questo materiale che le Teche Rai hanno
custodito, catalogato, restaurato. Provate a pensare quando si fa riferimento ad una data di un evento, ecco, ciò

che noi possiamo vedere sono esattamente questi filmati che le teche Rai hanno custodito. Vedete ancora una volta l'audiovisivo come fonte della nostra storia. Hanno una struttura che gestisce il catalogo del patrimonio audiovisivo della radio-televisione italiana. Teche Rai ha un catalogo non accessibile online, però ha un sito vetrina navigando il quale è possibile comprendere la ricchezza di patrimonio che possiede. Ci sono alcune ricerche, soprattutto nel mondo accademico, da parte degli studenti che possono essere fatte e queste sono possibili presso le due biblioteche della Rai a Roma. Qui potete provare a navigare nel sito delle Teche Rai e come vedete ci sono moltissimi elementi e per esempio questo è molto interessante perché qui vedete 50 anni fa la strage dell'Italicus, cioè quando ci sono dei grandi anniversari, purtroppo molto spesso di tragedie in Italia, ecco noi scopriamo come l'audiovisivo diventa fonte storica, diventa una memoria che si può condividere dal punto di vista sociale. E questo io vi consiglio di navigarlo, provate a pensare l'allunaggio nel 1969. Noi abbiamo delle generazioni che non hanno mai vissuto questi momenti, non hanno mai visto il bianco e nero, non conoscono cos'è il 4/3 della televisione italiana. Quindi sono proprio documenti veri e propri di un passato che può essere consegnato, fatto conoscere alle nuove generazioni. Quali sono gli spunti di riflessione? Quali sono le principali istituzioni di salvaguardia della memoria del cinema in Italia, tutelate e sostenute direttamente dallo Stato? E quali sono le attività e le iniziative principali? Procediamo a una serie di spunti, di riflessioni riepilogative di tutta la nostra lezione. Da quando il film è considerato bene culturale e come mai solo da allora? Perché è importante il deposito obbligatorio, il deposito legale obbligatorio per il film e l'audiovisivo? Quali sono le principali istituzioni di salvaguardia della memoria del cinema in Italia, tutelate, sostenute direttamente dallo Stato? Quali le iniziative e le attività principali? Siamo così giunti al termine della nostra prima lezione. Per gli approfondimenti bibliografici, per i link, potete appunto consultare la pagina web dedicata al corso sul sito di Uninettuno.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from

0: Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
0: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninat because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione, il cui titolo è Principi di riabilitazione neuropsicologica. L'obiettivo della lezione è quello di far comprendere come anche la riabilitazione neuropsicologica si basa su dei principi che servono da guida. E ovviamente in questo caso i principi avranno una forte connotazione applicativa e spero che questo risulti poi dall'illustrazione dei vari argomenti. L'altro obiettivo è che l'elaborazione concettuale e l'applicazione dei programmi rieducativi vi siano chiari, ovvero sia come si passa da un determinato concetto poi agli aspetti applicativi dello stesso nell'attività di tipo neuroriabilitativo, in particolare nel settore delle funzioni cognitive. Gli argomenti

Secondo la definizione data nel 2007 da Stughi e collaboratori, la riabilitazione è la strategia di base che, fondata sul modello integrativo del funzionamento umano e della disabilità della World Health Organization, ha lo scopo di abilitare le persone con una condizione di salute che comporti, o verosimilmente possa comportare, una disabilità, a ottenere e mantenere un funzionamento ottimale in interazione con l'ambiente. Da questa definizione derivano tutta una serie di elementi fondamentali che dobbiamo prendere in attenta considerazione. Prima di tutto, il riferimento importante di questa definizione è la classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, in sigla ICF, che è stata promulgata nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa classificazione ha rappresentato un grandissimo progresso dal punto di vista concettuale, ma anche poi dal punto di vista dell'applicazione pratica. Infatti, considera il discorso del funzionamento come un termine ombrello che comprende sia il funzionamento fisiologico che il funzionamento patologico, ma soprattutto ha inserito nel modello generale che è dietro la classificazione i concetti relativi all'interazione fra la persona e il suo stato di salute e la situazione ambientale. Ovvero si è cercato di mettere insieme due modelli che invece erano stati in precedenza alternativi, che era da un lato il modello medico e dall'altro il modello sociale. Questi due modelli per molti anni si attribuivano il ruolo di spiegare nel modo migliore possibile l'insorgenza della disabilità. Ma ognuno dei due lo faceva in un modo incompleto. La nuova classificazione ha voluto cercare di mettere insieme queste cose, dando risalto ovviamente anche ai fattori ambientali e ai fattori personali. E questo si rispecchia nella definizione di riabilitazione. Inoltre, la riabilitazione viene considerata come una strategia che permette di abilitare le persone che possono avere una disabilità a operare, ad agire, a comportarsi, a vivere, in sintesi, nel modo migliore possibile, tenendo in considerazione tutti gli aspetti del benessere, non soltanto quello legato alla salute fisica, ma anche quello legato alla salute psicologica e anche alla capacità di integrarsi nella situazione sociale. Vi propongo subito uno spunto di riflessione. Qual è la parola che sembra più fuori contesto nella definizione di riabilitazione che vi è stata presentata? Veniamo al secondo argomento, che comprende l'illustrazione del proponimento, della strategia, degli scopi e degli obiettivi. Iniziamo da proponimento e strategia, da sottolineare la rilevanza dell'uso del termine strategia. La strategia serve per raggiungere il proponimento generale della riabilitazione. Come vedremo poi in un esempio, per ottenere un proponimento, che dal punto di vista riabilitativo ovviamente sarà quello di ottenere dei miglioramenti nella condizione della persona che ha avuto una determinata patologia e che si sottopone al programma, al processo riabilitativo. Quindi, per raggiungere questo proponimento, dobbiamo pensare in precedenza, cioè prima di iniziare l'attività, a formulare una strategia adeguata. Il proponimento è composto da scopi, il cui insieme determina la linea di condotta. Quindi, anche se noi abbiamo il proponimento generale, per poter poi agire, dobbiamo porci degli scopi, ovvero sia dividere il proponimento in qualche modo delle sezioni, delle tappe, visto che il processo riabilitativo è un qualcosa che si sviluppa nel tempo. La strategia, a sua volta, è fatta di obiettivi che possono essere anche suddivisi in sotto-obiettivi. E quindi abbiamo un'ulteriore, distinzione, uno scomponimento degli scopi stessi, perché anche lo scopo può essere di tipo troppo generico o può essere, come so dire, eccessivo nella sua formulazione, mentre gli obiettivi sono
valutabili in modo

migliore, soprattutto perché nel processo riabilitativo è importante valutare i risultati e quindi risulta molto più percorribile la strada di valutare il raggiungimento di un obiettivo piuttosto che valutare globalmente il raggiungimento di uno scopo. Delle volte anche gli obiettivi sono di dimensioni e di caratteristiche un po' troppo complesse, per cui vengono scomposti in dei sotto-obiettivi. Gli obiettivi e i sotto-obiettivi corrispondono alla tattica. Quindi, da un lato abbiamo la strategia, che è il modo generale che abbiamo previsto nella nostra azione, però poi, tramite gli obiettivi e i sotto-obiettivi, abbiamo elaborato anche una tattica, ovvero sia come passare da un obiettivo all'altro o da un sotto-obiettivo all'altro. Gli obiettivi devono essere specifici, misurabili, attuabili, rilevanti, temporizzabili, e le iniziali di queste parole compongono poi l'acronimo SMART. Allora, al di là del fatto che nella traduzione dall'inglese, perché questo è un termine, sono termini che erano stati elaborati prima in lingua inglese, e come vedete per almeno una parola esce fuori una parola un pochino strana per rispettare, diciamo, le iniziali. Però in ogni caso è importante comprendere i concetti che stanno dietro queste parole. Allora, gli obiettivi devono essere specifici. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel processo riabilitativo noi dobbiamo avere degli obiettivi che riguardano il problema effettivo della persona. Devono essere molto aderenti alla realtà della persona e quindi avere il più alto grado di specificità possibile. Come vedremo successivamente, questi aspetti sono molto importanti anche per il dialogo fra il team riabilitativo e la persona che è sottoposta a riabilitazione. Poi devono essere misurabili, ovvero sia, deve essere possibile stabilire l'entità di un miglioramento in quell'obiettivo e quindi dobbiamo appunto avere la capacità di misurazione, che non sempre viene fatta tramite delle unità, ma può essere fatta tramite i risultati a delle prove, a dei test, a dei questionari e via dicendo. Devono essere anche attuabili, ovvero sia, non ci possiamo porre degli obiettivi o dei sottoobiettivi che poi non riusciremo a mettere in atto. Quindi dobbiamo considerare ovviamente la condizione della persona, quelle che sono le conoscenze che noi possiamo applicare alla riabilitazione. Cercare di mettere d'accordo la condizione della persona con anche le modalità di somministrazione degli aspetti riabilitativi per ottenere degli obiettivi che siano appunto attuabili. Poi ovviamente devono essere rilevanti. Visto che il processo riabilitativo è faticoso e posso dire in qualche modo è anche costoso sotto vari punti di vista, è fondamentale che puntiamo a qualcosa di rilevante per la persona. Faccio un esempio. Nel processo riabilitativo di una persona che abbia un problema di linguaggio, non dobbiamo porci come obiettivo quello di farlo parlare come non ha mai parlato, ma dobbiamo fare in modo che sia in grado di comunicare adeguatamente nella situazione ambientale in cui si trova a vivere. Le esperienze di tutti i giorni. Non dobbiamo far diventare, diciamo, qualcuno che non lo era un oratore. E fra tutti gli obiettivi che ci dobbiamo porre, ovviamente, per ogni persona ce ne sono alcuni che sono rilevanti, come il fatto di avere un'autonomia all'interno della propria abitazione, e altri che sono meno rilevanti perché non impattano in modo significativo nella vita della persona stessa. L'ultimo aspetto, l'ultima lettera che prendiamo in considerazione è la T di SMART, ovvero sia il temporizzabile. Dobbiamo essere in grado di dare un tempo che servirà per ottenere un certo obiettivo, perché anche questo è un criterio molto importante all'interno della strategia generale che ci poniamo dal punto di vista riabilitativo. Prendiamo l'esempio di un paziente afasico. Il proponimento generale, migliorare la comunicazione. Gli scopi, migliorare la comprensione e l'espressione verbale. Abbiamo poi la strategia, che

che potrebbe essere, nel caso del paziente afasico, il recupero, la comprensione e la produzione delle parole, che sono due obiettivi. Ma essendo gli obiettivi, anche in questo caso, piuttosto estesi, possiamo, ovviamente suddividere la situazione in dei sottobiettivi che potrebbero essere la decodifica dei fonemi in comprensione orale, la codifica dei fonemi in produzione verbale. Questi sottobiettivi ovviamente risponderanno in modo più adeguato ai criteri di essere non solo attuabili, ma di essere temporizzabili, proprio perché sono più limitati rispetto agli obiettivi generali. Vi propongo uno spunto di riflessione. Obiettivi e sottobiettivi dovrebbero essere SMART, ovvero veniamo a un altro argomento molto importante, il team riabilitativo. Il team neuroriabilitativo multi o interdisciplinare. Il team multi o interdisciplinare è composto da professionisti e altre figure con competenze diverse. Allora, la riabilitazione non può essere condotta da una sola persona, perché la persona che è colpita soprattutto da una patologia del sistema nervoso centrale presenterà tutta una serie di conseguenze. Queste conseguenze potranno andare dal problema della comunicazione verbale o linguaggio che dir si voglia, a problemi della motricità, a problemi del funzionamento degli organi come la vescica e l'intestino, a problemi di campo visivo. Le conseguenze del danno neurologico si possono riversare anche sul funzionamento di altri organi, per cui ci potrà essere un'alterazione del funzionamento della respirazione e quindi dei polmoni. Ci possono essere ricadute sulle articolazioni, sui muscoli, ovviamente, e via dicendo. Per cui il team che si occupa di riabilitazione deve essere composto da parecchi professionisti, i quali metteranno a disposizione ognuno la propria esperienza, ma soprattutto dovranno interagire fra di loro. La differenza fondamentale fra questi due termini, ovvero sia multidisciplinare e interdisciplinare, è che nel caso del team multidisciplinare sono presenti comunque tutta una serie di professionisti, ma le interazioni fra di loro sono spesso interazioni a due, ovvero sia il neurologo, che farà invariabilmente parte del team multidisciplinare per la riabilitazione neurologica, in caso di necessità interagirà con l'urologo per trovare le soluzioni migliori ad un problema del funzionamento della vescica. In un altro caso, lo pneumologo interagirà con il terapista della riabilitazione respiratoria per strutturare il miglior approccio al miglioramento della funzionalità respiratoria. Nel caso del team interdisciplinare, invece, l'interazione è molto più attiva, propositiva, ma soprattutto coinvolge tutti i membri del team. Non ci sono solo interazioni di due professionisti per volta, per così dire, ma ci sono delle riunioni che vengono organizzate periodicamente delle figure fondamentali del team che cambia nella sua composizione da paziente a paziente in base alla sua situazione, e in queste riunioni si stabilirà insieme come pensare le strategie, gli obiettivi, i sottobiettivi e valutare periodicamente se questi obiettivi e sottobiettivi sono stati raggiunti, se sia necessario modificarli, se sia necessario modificare la strategia. Qual è il vantaggio del team interdisciplinare? Che tutti quanti nelle riunioni possono portare un contributo che invece andrebbe perso nel momento in cui l'interazione è 2 a 2. Una componente fondamentale del team, sia multidisciplinare ma ancora di più interdisciplinare, è il paziente stesso, laddove sia in grado di partecipare attivamente, o un familiare o un caregiver del paziente stesso. E questa è un'acquisizione più recente. Nel passato, sempre facendo riferimento al modello medico della classificazione della disabilità, ma che poi si riverberava ovviamente anche sul processo riabilitativo, erano, diciamo, le figure professionali, gli specialisti, i medici e i terapisti, eccetera, che
che decidevano quali erano le cose migliori per il paziente. Ovviamente questo non è più considerato valido. Il paziente o chi per lui devono partecipare attivamente a tutte le tappe del processo riabilitativo e capite bene come sono fondamentali per individuare la rilevanza di un obiettivo, il famoso acronimo SMART. Il paziente o i suoi familiari sono le persone più indicate per comprendere la rilevanza. Sono anche fondamentali per capire la specificità di un determinato obiettivo. E quindi è più che giusto che facciano parte a pieno titolo del team riabilitativo. Le differenze quindi fra il team multi e interdisciplinare sono nelle modalità di interazione che abbiamo ampiamente illustrato in precedenza. Allora, vi sono nella riabilitazione neuropsicologica dei membri abituali del team. Allora, i membri abituali del team sono il neurologo, il fisiatra, il neuropsicologo, il terapista della riabilitazione cognitiva, il terapista logopedista per le capacità della deglutizione, il foniatra, che è una sottospecializzazione dell'otorinolaringoiatria. Allora, queste sono figure che sono costantemente presenti nel team. In base alla situazione specifica possono intervenire altri professionisti. Se nella riabilitazione delle capacità di comunicazione di una persona ci sono difficoltà legate alla funzionalità respiratoria, ovviamente entrerà nel team anche lo pneumologo. Se nella riabilitazione neuropsicologica ci sono dei problemi che vanno risolti puntando alla vita di tutti i giorni, entrerà ovviamente il terapista occupazionale e via dicendo, si possono fare tantissimi esempi. Vi propongo uno spunto di riflessione: qual è la differenza più rilevante tra un team multidisciplinare e uno interdisciplinare? Veniamo a un altro argomento, la definizione di outcome. Allora, la definizione di outcome relativamente alla salute è un cambiamento nella salute di un individuo, un gruppo di persone o una popolazione attribuibile a un intervento o a una serie di intervento. Questa definizione dovrebbe essere abbastanza comprensibile di per sé, però cerchiamo di dettagliarla un pochino meglio. Noi ci poniamo come scopo quello di ottenere un cambiamento. Ovviamente un cambiamento in senso migliorativo. Questo cambiamento può riguardare non solo un individuo, ma può riguardare un gruppo di persone o un'intera popolazione. C'è un esempio da questo punto di vista molto attuale, che è quello dell'utilizzo dei vaccini per cercare di ovviare alle conseguenze della pandemia da SARS-CoV-2. Allora, le vaccinazioni sono l'intervento che deve cambiare la situazione di salute di un individuo, perché l'individuo vaccinato ovviamente non andrà incontro alle conseguenze più gravi di un'eventuale infezione o addirittura ne sarà completamente difeso. Riguardano un gruppo di persone, perché per esempio se noi vacciniamo il personale sanitario di una struttura ovviamente incidiamo sulla sua salute, ma incidiamo poi su poi anche le capacità di attività di questa persona, e c'è un cambiamento a livello di popolazione perché evitiamo tutte le conseguenze che purtroppo stiamo vedendo della pandemia. Quindi l'intervento può ottenere dei cambiamenti a vari livelli. Ci sono degli interventi che però sono indirizzati soltanto a una determinata persona, anche se poi finiranno per influenzare anche l'ambiente familiare in cui poi la persona dovrà vivere. C'è un aspetto che è l'attribuzione del valore ad un intervento terapeutico sulla base dell'outcome. Allora, questo aspetto dell'attribuzione del valore in base all'outcome è stato recuperato a partire dagli anni 2010, quindi un'acquisizione che recupera però concetti anche molto antichi. Considerate che nell'antica Cina, da quello che troviamo nelle narrazioni, i medici venivano compensati se ottenevano un determinato risultato.
Ma qui non stiamo parlando soltanto di valore economico, qua parliamo del valore che un determinato risultato ha poi per la persona, per coloro che gli sono vicini e per tutta l'ambiente sociale in cui vive la persona stessa. Allora, i tipi di outcome in riabilitazione, e che valgono anche per quella neuropsicologica, sono il recupero, che può essere parziale o completo, restituzione allo stato precedente all'insorgenza del danno. Quando noi puntiamo al recupero, vuol dire che vogliamo riportare la persona a una condizione, come quella, precedente, l'insorgere della situazione patologica, oppure nel caso che questo recupero non sia completo, a una situazione comunque che è migliore rispetto ai tempi immediatamente conseguenti all'insorgenza del danno stesso. Un altro tipo di outcome è quello del compenso. Il compenso può assumere due possibili significati: meccanismi messi in atto dal sistema nervoso, in questo caso intendiamo il fatto che il sistema nervoso in genere riesce a rispondere a un determinato danno con l'intervento di attività sostitutive che sono sostenute dalle strutture cerebrali, dai circuiti cerebrali che sono rimasti in qualche modo integri e che abitualmente venivano utilizzati per altri aspetti del funzionamento, ma all'occorrenza possono compensare la funzione che è andata parzialmente o totalmente perduta. Però possiamo anche considerare come compenso l'adattamento alla situazione con possibile utilizzo di ausili. Questo ovviamente è un aspetto che riguarda la persona nella sua diciamo, interezza, per cui laddove non è più possibile portare avanti una determinata attività nel modo abituale, si può ricorrere all'utilizzo di ausili. Non devo spiegare sicuramente il significato di ausilio. Immaginiamo soltanto il fatto che una persona che non riesca più a camminare adeguatamente per un problema di equilibrio, possa invece farlo se usa un deambulatore a cui appoggiarsi. Una persona che non riesce proprio a deambulare può comunque utilizzare una sedia a rotelle anche in autonomia laddove siano integre le funzioni degli arti superiori. Uno spunto di riflessione per voi: qual è la differenza fra outcome e obiettivi? Passiamo a un altro argomento, i fattori che influenzano l'outcome. I fattori che influenzano l'outcome sono ovviamente numerosi e li possiamo suddividere in fattori relativi alla patologia, alla persona, all'ambiente, alla riabilitazione. Andiamo ad esaminarli. Allora, fattori relativi alle caratteristiche della patologia. Esempio, patologie acute o progressive, o sia acute che progressive. Per quanto riguarda i fattori legati alla patologia, abbiamo anche la localizzazione ed estensione del danno. Commento prima questo secondo aspetto, per poi tornare al precedente. Allora, è chiaro che quando si tratta di un danno del sistema nervoso, la localizzazione e l'estensione del danno possono rappresentare un aspetto decisivo. Una lesione delle stesse dimensioni, se colpisce il cervello o encefalo, o colpisce il midollo spinale, può avere delle conseguenze molto diverse. Ma visto che stiamo parlando di aspetti cognitivi, una grande differenza possiamo trovare, a proposito della localizzazione, nel caso che, per esempio, una lesione delle stesse dimensioni colpisca la parte sinistra dell'encefalo, in particolare nelle strutture che hanno a che fare con l'elaborazione e il controllo del linguaggio, o colpisca la parte destra o emisfero del cervello. Avremo delle conseguenze completamente diverse, anche se la lesione ha le stesse caratteristiche, nel senso che è una lesione sempre di tipo vascolare, ad esempio, oppure ha la stessa estensione. Se noi andiamo a misurare l'estensione della lesione, è la stessa. Può avere anche la stessa localizzazione all'interno dell'emisfero, per esempio riguardare il lobo temporale. Però nel caso di una lesione del lobo temporale sinistro avremo un particolare tipo di disturbo del linguaggio, in caso di lesione del lobo temporale destro avremo un quadro patologico molto diverso che potrà avere a che fare con l'esplorazione visuospaziale o con aspetti addirittura di tipo comportamentale.
Per quanto riguarda il peso sull'outcome delle caratteristiche delle patologie, considerando il parametro dell'acuzie, abbiamo patologie tipo lo stroke o i traumatismi. Abbiamo poi delle patologie che sono sia acute che croniche, esempio la sclerosi multipla. Abbiamo delle patologie croniche, per lo più di natura degenerativa, ad esempio le demenze degenerative. Allora, è chiaro che queste caratteristiche della patologia influenzano non solo quello che avverrà alla persona, quindi quelli che saranno i sintomi che deriveranno dalla patologia, ma influenza anche l'outcome riabilitativo. Nel caso di una patologia acuta come lo stroke, noi abbiamo un processo patologico che termina nel momento in cui terminano le condizioni che hanno portato al verificarsi dello stroke stesso. E quindi nel momento in cui il flusso sanguigno, per esempio, ritorna alla normalità. In questo caso, nel processo riabilitativo, noi conteremo su una situazione che a un certo punto si sarà stabilizzata. E quindi da un lato ci saranno i meccanismi di recupero spontaneo del sistema nervoso che potranno agire pienamente. E in più il processo riabilitativo agirà su questo tipo di terreno, aumentando diciamo, l'influenza del recupero spontaneo e guidando anche questo recupero spontaneo. La situazione è diversa in quelle patologie in cui ci sono sì degli eventi acuti, come nella sclerosi multipla, quelle che si chiamano ricadute acute o recidive della malattia, le quali poi terminano come processo patologico. Però c'è un processo degenerativo che in contemporanea va avanti e che quindi toglie capacità funzionale al sistema nervoso. In questo caso l'approccio riabilitativo potrebbe riuscire a ottenere dei risultati, ma che poi verrebbero persi dal progredire della degenerazione, oltre che essere poi persi nel caso che si verifichi, come succede alla sclerosi multipla, un nuovo episodio acuto. Ancora diversa è la situazione delle patologie degenerative, in cui il processo patologico va avanti e quindi quello che si riesce ad ottenere viene continuamente demolito, se così posso dire, dal progredire della patologia. In realtà, nonostante queste caratteristiche, la riabilitazione cognitiva o neuropsicologica ha motivo di essere applicata in tutti questi casi, perché comunque è in grado di aumentare la resistenza o resilienza del sistema ai danni della patologia stessa. Veniamo ai fattori relativi alla persona. I primi sono i fattori sociodemografici. Allora, questi fattori hanno a che fare con l'età di una persona, con il sesso e con aspetti che hanno a che fare anche con il livello culturale e le capacità economiche. Ovviamente questi sono fattori che influenzano l'outcome riabilitativo. Negli ultimi anni tutta una serie di studi hanno dimostrato come le persone più giovani abbiano una migliore capacità di recupero spontaneo, ma abbiano anche una risposta migliore dall'approccio riabilitativo. Ci sono per alcuni aspetti differenze fra il sesso maschile e il sesso femminile, e poi, anche se possiamo considerarlo non giusto sotto alcuni punti di vista, c'è un'influenza anche di fattori tipo lo stato economico. Una persona con disponibilità economiche maggiori potrà usufruire di una serie di servizi accessori che miglioreranno l'outcome riabilitativo. Sicuramente, ma lo vedremo dopo parlando di un altro aspetto, c'è fra i fattori sociodemografici importanti quello del livello culturale di una persona. Passiamo alla situazione premorbosa e l'esempio è quello della riserva cerebrale o riserva cognitiva. Il concetto di riserva cerebrale è un pochino sfuggente e anche un po' contestato, perché si basa, da un certo punto di vista, sulle dimensioni del cervello. In realtà tutta una serie di studi hanno dimostrato che queste non hanno poi un corrispettivo nelle capacità delle persone e quindi non influenzano l'outcome riabilitativo. È diverso il concetto che fa riferimento sempre alla riserva cerebrale, che è quello della ricchezza dei collegamenti fra le cellule nervose che ci possono essere in un cervello rispetto a un altro, anche perché questi collegamenti sono legati al livello di attività cognitiva, ma anche fisica, che una persona ha fatto nella sua vita precedente l'evento patologico. Qui passiamo al discorso della riserva cognitiva.
che è influenzata da tutta una serie di fattori, quindi

il livello culturale, ma anche le abitudini che una persona porta avanti nella vita, quindi appunto la lettura, la scrittura, il tipo di lavoro che svolge e anche di nuovo l'attività fisica. Allora, sia la riserva cognitiva che la riserva cerebrale è stato dimostrato come possano proteggere una persona dalle conseguenze di una patologia, ma ovviamente avranno un'incidenza sull'outcome riabilitativo perché rappresentano una base su cui è più facile costruire dei risultati rispetto alle situazioni in cui queste riserve sono più scarse. Veniamo ai fattori legati alla salute. Ovviamente lo stato di salute di una persona, lo stato generale, le patologie che poi vedremo dopo, la persona poteva già presentare prima dell'evento neurologico che ha portato ai deficit cognitivi, ecco, tutte queste cose finiranno per influire anche sull'outcome. È diverso trattare una persona che abbia unicamente o quasi il deficit neurologico, piuttosto che trattare una persona che oltre quel deficit neurologico dato dalla specifica patologia presenti pure le conseguenze di malattie metaboliche, malattie respiratorie, malattie cardiache e via dicendo. Presenza di altre condizioni patologiche, si aggancia al tema precedente, qui però va precisato il discorso delle terapie. Per le patologie di cui una persona può soffrire, la stessa persona effettuerà tutta una serie di trattamenti farmacologici che in alcuni casi possono influenzare l'outcome riabilitativo, in alcuni casi in senso positivo, in alcuni casi in senso negativo. Ci sono dei farmaci che vengono utilizzati per il trattamento della pressione, degli incrementi patologici della pressione arteriosa che incidono sul funzionamento del sistema nervoso. Quindi in quelle persone sarà più difficile ottenere dei risultati perché quelle terapie farmacologiche non possono essere modificate, visto che sono essenziali per la sopravvivenza della persona stessa. Ma ce ne sono veramente tantissimi di esempi che si potrebbero fare. La presenza, sempre a causa del danno neurologico, di certi disturbi rispetto ad altri, ovviamente influenzerà anche i trattamenti farmacologici. Se una persona in seguito a un danno cerebrale sta facendo una terapia per delle crisi epilettiche, quindi dei farmaci anticomiziali, questi potranno incidere sulle possibilità di recupero, purtroppo in molti casi in senso negativo, e via dicendo. Ci sono poi fattori psicologici che sono ovviamente molto importanti, perché nel recupero, diciamo, che si può ottenere dalla riabilitazione, è importante che la persona, sia motivata, che abbia, diciamo, una forte spinta personale a poter recuperare un livello di prestazioni adeguato, a ritornare al suo ambiente familiare. È ovvio che i fattori psicologici sono in parte premorbosi, in parte conseguono alla condizione di patologia che si è creata, in parte conseguono anche all'atteggiamento di chi sta intorno al paziente stesso. Quindi considerate quanto è importante nell'outcome l'atteggiamento dei familiari e le influenze psicologiche che ha o l'atteggiamento degli operatori sanitari. Veniamo ai fattori relativi all'ambiente. Il caregiver, ho già accennato a questo aspetto in precedenza, non viene mai troppo ricordato quanto è fondamentale il ruolo dei caregiver, siano essi familiari del paziente o siano dei caregiver professionali, nel influenzare l'outcome riabilitativo. Bisognerebbe fare una trattazione lunghissima a parte su questo aspetto, però insomma l'importante è che voi abbiate presente la rilevanza di questa figura per l'outcome riabilitativo. I familiari in senso lato, al di là del caregiver, che è la persona che si occupa primariamente della persona con una patologia, anche qui la presenza dei familiari, l'atteggiamento dei familiari. Anche qui ci sono cose che vengono anche prima della patologia stessa e purtroppo il presentarsi di una malattia seria spesso peggiora i rapporti all'interno di una situazione familiare. E però come sarebbe importante intervenire anche su questo per influire positivamente sull'outcome. I fattori relativi agli aspetti professionali, ovvero sia le persone che lavorano per la riabilitazione e l'importanza di quanto queste persone debbano

essere competenti, attente, partecipi del problema del paziente e via dicendo. Anche in questo non si agisce mai troppo per cercare di migliorare le capacità professionali degli operatori. I sistemi sanitari, questo è un aspetto che ha una grossa influenza sull'outcome. Considerate che se non ho a disposizione adeguati servizi di tipo riabilitativo, ovviamente il recupero di una persona potrà essere molto molto parziale. E qui possiamo parlare a lungo, ma il tempo non c'è, delle differenze che possiamo avere anche all'interno delle regioni di un paese come l'Italia, all'interno di una stessa regione fra le varie province, all'interno di una stessa città, fra un centro di riabilitazione e un altro. Poi fattori legati alla comunità, alla società e alla politica. Qui porto soltanto un esempio. Se una determinata comunità, intesa anche in senso ampio, quindi la popolazione di una nazione, non è consapevole della rilevanza dell'approccio riabilitativo al recupero delle persone, non verranno investite quantità di denaro per avere a disposizione strutture riabilitative adeguate e quindi l'outcome di quella persona ovviamente sarà inficiato da questo che possiamo dire è un atteggiamento generale di quella determinata società. Fattori relativi alla riabilitazione. La disponibilità, quindi ovviamente devono essere disponibili dei servizi riabilitativi, l'efficacia, che ovviamente dipende dalle competenze e dal approfondimento delle conoscenze continuo sulle possibilità di tipo riabilitativo, sul fatto di cercare di inventarsi approcci nuovi laddove quelli già esistenti non riescono ad ottenere risultati adeguati. I tempi e le dosi, questo quando si fanno delle sperimentazioni di un nuovo approccio riabilitativo è un aspetto veramente molto molto importante, che non sempre viene tenuto in adeguata considerazione, ma è un aspetto fondamentale, cioè per quanto tempo dobbiamo portare avanti un programma riabilitativo o rieducativo, ogni volta qual è la dose che dobbiamo somministrare, perché se applichiamo una dose troppo scarsa, ovviamente non otterremo dei risultati per un motivo, ma potremmo avere dei problemi anche se applichiamo una dose eccessiva. Il troppo può fare, delle volte più male del poco. A questo punto uno spunto di riflessione, da cosa deriva il maggiore interesse per l'influenza dei fattori relativi alla persona e all'ambiente sull'outcome della riabilitazione? Outcome e valutazione. E qui, esaminiamo gli strumenti di valutazione e le loro proprietà psicometriche. Allora, una prima caratteristica psicometrica di uno strumento di valutazione è quello della validità. Lo strumento misura quello che ci si aspetta debba misurare ed è predittivo. Allora, se noi vogliamo misurare una capacità di produrre parole, dobbiamo avere uno strumento che valuta questa produzione. Quindi deve corrispondere, insomma, a quello che vogliamo misurare. Ancora più importante è la predittività. Cosa si intende per predittività? Lo strumento mi dà una misura. Questa misura quanto corrisponde a quello che succede nella vita di tutti i giorni? Cioè, se io uso uno strumento che misura le capacità di produzione verbale di una persona, allora, poi nella vita di tutti i giorni, quella persona ha una produzione di livello corrispondente o la sua produzione è migliore perché intervengono altri fattori? È chiaro che non è possibile controllare tutti i fattori, però nella costruzione di uno strumento di misurazione dobbiamo cercare di tenere conto di questo aspetto qua, perché soprattutto nel confronto fra le prestazioni pre e post trattamento, noi dobbiamo essere in grado di dire che il miglioramento ottenuto corrisponde a una maggiore funzionalità nelle attività abituali della persona. Ci deve essere anche il criterio dell'affidabilità, perché
principalmente la riproducibilità. Cioè, se io utilizzo più volte questo strumento, se la condizione della persona rimane stabile, io devo ottenere sempre lo stesso risultato. Se lo strumento viene utilizzato da persone diverse, sto parlando degli esaminatori, ovviamente non ci deve essere un'influenza sul risultato che otteniamo, perché altrimenti i risultati non sono riproducibili e quindi nel momento in cui andiamo a utilizzarli per stabilire se una persona è migliorata o è peggiorata nella sua capacità, c'è un altro fattore che può modificare il risultato. La responsabilità, ovvero sia la sensibilità al cambiamento. Un determinato strumento deve misurare qualche cosa, e quando poi noi abbiamo applicato un trattamento, se ipotizziamo che il trattamento è stato efficace, lo strumento deve rilevare questa situazione. Per parlare di qualcosa molto banale che non si usa ovviamente per le funzioni cognitive, il termometro deve misurare una variazione in meglio della temperatura corporea se io ho applicato un farmaco antipiretico, ovvero sia che abbassa la temperatura stessa. Interpretabilità. Cioè, deve essere possibile per gli operatori, ma anche per il paziente, per i suoi familiari, comprendere che la differenza che abbiamo ottenuto è una differenza che ha un significato clinico e soprattutto che si possa tradurre poi in qualcosa di migliorativo per il paziente nella vita di tutti i giorni. Quindi il risultato non deve essere astruso, ma deve essere interpretabile. Esempi. Test, questionari, dati derivati da valutazioni strumentali, problemi dell'ecologia dello strumento. Allora, come strumenti di valutazione dell'autoca noi possiamo usare dei test standardizzati, non mi dilungo su questo, ci sono una quantità enorme di test per tutte le esigenze possibili e immaginabili, quindi test per il linguaggio, per la memoria, per l'attenzione, per la velocità di elaborazione delle informazioni, per le funzioni esecutive e via dicendo. Ovviamente i test sono standardizzati, nel senso che ci sono dei punteggi di riferimento per la popolazione normale rispetto alle quali noi valutiamo la prestazione di una persona che abbia un deficit neurologico. I questionari ovviamente hanno un livello di standardizzazione minore perché ci sono delle variabili maggiori, però colgono spesso il punto di vista della persona, la vera situazione della persona, e poi corrispondono a qualcosa che sta prendendo abbastanza piede, che è quello degli outcome riportati dal paziente, i cosiddetti PROS, Patients Reported Outcomes. Si possono anche considerare come strumenti di misurazione i dati derivati da valutazioni strumentali. Visto che qui siamo nell'ambito della riabilitazione neuropsicologica o cognitiva, non stiamo parlando dei livelli della glicemia nel sangue, che è un dato di tipo strumentale. Stiamo parlando del fatto che con le tecnologie di neuroimmagini più recenti, in particolare la risonanza magnetica, sia nella sua componente strutturale che nella sua componente funzionale, noi possiamo essere in grado di evidenziare delle modificazioni delle strutture cerebrali che sono il risultato del programma riabilitativo. Non siamo ancora al punto di poter sostituire questo tipo di misurazioni a quelle che ci danno dei test ormai lungamente sperimentati o anche i questionari sottoposti ai pazienti, ai loro familiari. Probabilmente però in un futuro saremo in grado di considerare che un cambiamento strutturale o funzionale messo in luce da un esame di risonanza magnetica corrisponde con notevole esattezza alle migliorate capacità funzionali della persona nella vita di tutti i giorni. Il problema per tutte queste cose è nell'ecologia dello strumento. Cosa vuol dire? In generale, nella vita di tutti i giorni, noi non testiamo la nostra memoria vedendo se siamo in grado di ripetere una lista di 15 parole che ci viene presentata una parola alla volta per qualche minuto, né misuriamo le nostre capacità di mettere insieme dei pezzetti di legno colorati per ricostruire un disegno.
sappiamo che i test standardizzati hanno in genere una corrispondenza su, poi, su quelle che sono le funzionalità della persona, però non sono sicuramente i test più ecologici. Ci si sta spostando negli ultimi anni su l'individuazione di test che corrispondano a quello che avviene realmente nella vita di tutti i giorni. È un lavoro piuttosto lungo, complesso, perché il problema dei test ecologici è quello di essere più difficilmente standardizzabili, cioè ovvero sia di essere ripetibili nel tempo, garantendo una costanza di risultato a situazioni invariate. Però il tentativo, ripeto, è partito già da un po' di tempo e sicuramente porterà dei risultati molto interessanti. Oggetto della misurazione deve essere identificato in modo abbastanza chiaro. Purtroppo per i test delle volte c'è una sovrapposizione di ambiti che vengono esplorati. È difficilissimo costruire, individuare un test che misuri soltanto un aspetto. Però ci si considera soddisfatti se il test misura prevalentemente un determinato aspetto e quindi ci dà una misura attendibile di quella funzione. Bisogna privilegiare sempre nel discorso delle misurazioni il discorso del funzionamento, sempre facendo riferimento alla classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, che come ho detto in precedenza ha portato a un cambiamento di parametri, perché poi quello che interessa alle persone più di tutto è di funzionare adeguatamente, non tanto di avere una prestazione migliore di qualche punto a un test standardizzato. Ultimo aspetto è la ricerca e la riabilitazione neuropsicologica. Abbiamo l'aspetto della ricerca sperimentale, che ovviamente cerca di valutare come un programma di riabilitazione nuovo possa ottenere dei risultati positivi. L'argomento è molto articolato, molto lungo, questo è soltanto un accenno, però sicuramente bisogna tenere conto di questa attività fondamentale, che è quella di ricercare sempre soluzioni nuove. Poi abbiamo la ricerca clinica, che invece si applica più direttamente sul campo e valuta quelle che sono le risposte delle persone a un determinato diciamo, programma riabilitativo innovativo o sperimentale, che dir si voglia. Dobbiamo anche considerare quanto sia difficile fare della ricerca e riabilitazione, perché al contrario di quello che succede con la ricerca sui farmaci, è difficile individuare i termini di paragone. Delle volte per dei motivi etici, perché non possiamo non sottoporre una persona a nessun trattamento perché vogliamo vedere se il trattamento sperimentale è positivo. Ma quando poi dobbiamo appunto individuare il trattamento placebo, è difficile che un trattamento sia placebo, visto che delle volte semplicemente parlare con un paziente può migliorare la sua funzionalità. Anche questo è un settore in cui bisogna lavorare sicuramente molto. La ricerca traslazionale è un po' l'ultima frontiera, è quella che cerca di trasportare dal laboratorio in cui si fanno esperimenti sulle cellule fino all'essere umano tutta una serie di acquisizioni. Il problema della ricerca traslazionale è quello di trovare un linguaggio comune, perché chi fa gli esperimenti di base utilizza termini, se così posso dire, molto biologici. Chi poi si occupa di ricerca clinica, cosiddetta a letto del paziente, utilizza un linguaggio molto diverso. Però anche qua trovare diciamo, una comunanza di linguaggio è uno scopo non irraggiungibile. Un ulteriore spunto di riflessione: è sufficiente un test di memoria verbale per stabilire l'efficacia di un programma di riequilibrazione della memoria? E qui arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione, che sono anche un po' il riassunto della lezione. Qual è la parola che sembra più fuori contesto nella definizione di riabilitazione che vi è stata presentata? Obiettivi e sottobiettivi dovrebbero essere SMART, ovvero qual è la differenza più rilevante tra un team multidisciplinare e uno interdisciplinare? Qual è la differenza fra outcome e obiettivi? Da cosa deriva il maggiore interesse per l'influenza di fattori relativi alla persona e all'ambiente sull'outcome della riabilitazione?
È sufficiente un test di memoria verbale per stabilire l'efficacia di un programma di rieducazione della memoria? La lezione è terminata, grazie per l'attenzione. Per gli approfondimenti e la bibliografia potete fare riferimento al sito web del corso. Arrivederci.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo La memoria, la seconda parte. Gli argomenti trattati saranno la memoria a lungo termine, i processi mnestici, natura multicomponenziale della memoria, le componenti esplicite, la memoria episodica e semantica, le componenti non esplicite, memoria procedurale e priming. Perché dimentichiamo? L'amnesia. La memoria e il cervello. Iniziamo con il primo argomento, la memoria a lungo termine. Come potete osservare in questo cartoon che già abbiamo visto più volte nell'esposizione della prima parte della lezione sulla memoria, qui è rappresentata l'organizzazione cognitiva del sistema di memoria, di tutto il sistema di memoria. Oggi ci focalizzeremo sul magazzino di memoria a lungo termine, che come potete osservare qui è l'ultimo tassello di questo complesso meccanismo. L'ultimo tassello e come vedremo oggi è un tassello in realtà estremamente complesso e articolato al suo interno. La memoria a lungo termine implica cambiamenti permanenti nella struttura del cervello. Brenda Milner studiò il caso di HM. Allora, questa osservazione, ossia il fatto che la memoria a lungo termine implica nel cervello dei cambiamenti di tipo strutturale, quindi ha una azione di tipo plastico sull'organizzazione della struttura e morfologia del cervello, è una asserzione di cui oggi siamo assolutamente consapevoli. Venne fatta inizialmente da Brenda Milner, a metà più o meno degli anni 60 del secolo scorso, quando gli capitò di osservare il caso clinico di HM. HM, dove qui vedete appunto la foto di HM, era un ragazzo di 27 anni affetto da una epilessia resistente ai farmaci. All'epoca per trattare i casi di epilessia resistente ai farmaci non c'erano molte alternative. L'unica alternativa che la medicina proponeva era una resezione chirurgica della zona epilettogena, nel caso di HM il lobo temporale.

Quindi hanno resecato entrambi i lobi temporali dal resto del cervello, hanno operato quindi una resezione delle zone coinvolgendo soprattutto le strutture mediali del lobo temporale, l'ippocampo e tutte le cortecce. Dal punto di vista clinico, dopo l'intervento, HM mostrò ad esempio una risoluzione abbastanza importante dei sintomi epilettici, quindi l'intervento chirurgico ebbe un esito assolutamente favorevole. Quello che cominciarono a notare i clinici che interagivano con HM è che lui aveva perso completamente la capacità di apprendere nuove informazioni. Che vuol dire? Vuol dire che ad esempio HM non ricordava il nome dell'infermiere che entrava nella sua stanza, anche se lo aveva appena, come dire, conosciuto. Non ricordava, non riusciva a ricordare eventi, ad esempio, occorsi durante la giornata, non riusciva, se leggeva un giornale, a riportare quello che aveva appena letto. Brenda Milner fu la neurologa che per prima cominciò a studiare il caso di HM e lo studiò per talmente tanti anni, circa 30, che HM oggi è considerato il modello prototipico dell'organizzazione del sistema cognitivo della memoria a lungo termine. La memoria a lungo termine è definita come quella memoria contenuta nel cervello che ha una durata variabile da qualche minuto a decenni. La memoria a lungo termine è un magazzino estremamente particolare perché è un magazzino in cui noi raccogliamo, conserviamo e da cui, attraverso cui recuperiamo tutte le informazioni relative ad eventi che ci sono occorsi nel corso della nostra vita e siamo in grado di recuperare informazioni immediatamente accadute, ma anche informazioni accadute decenni precedenti. Virtualmente il magazzino di memoria a lungo termine è infinito dal punto di vista della capienza ed ha una durata illimitata, o meglio, la durata del magazzino è limitata alla vita di ogni individuo. Quindi, potenzialmente, il magazzino di memoria a lungo termine conserva i ricordi, le informazioni, per tutto il corso della vita di un individuo. Memoria dichiarativa esplicita. Memoria episodica. Memoria semantica. Allora, il magazzino di memoria a lungo termine si divide in realtà in due grandi sottomagazzini. Una prima parte di questo sottomagazzino viene definito memoria dichiarativa esplicita, poi ce n'è una seconda che viene definita memoria implicita o non dichiarativa. Al loro interno queste due grandi suddivisioni, dichiarativa esplicita, non dichiarativa implicita, contengono ulteriori sottocomponenti. Adesso ci concentriamo sulle sottocomponenti della parte dichiarativa esplicita. Le sottocomponenti della parte dichiarativa esplicita sono due, memoria episodica e memoria semantica. Appunto, memoria non dichiarativa implicita, memoria procedurale e memoria di priming. In questo cartoon voi potete vedere com'è organizzato e com'è differenziato il magazzino di memoria a lungo termine. Da una parte appunto la sottocomponente dichiarativa, dall'altra la sottocomponente non dichiarativa o di memoria procedurale. All'interno della sottocomponente dichiarativa troviamo appunto la componente semantica e la componente episodica. Queste due componenti differiscono per il tipo di informazione che contengono. Ad esempio, la memoria semantica è quel magazzino di memoria che ci consente, ad esempio, di sapere che cosa è un oggetto, ad esempio, che cos'è una bicicletta. La sottocomponente episodica, invece, è quel magazzino di memoria che contiene tutte le informazioni, tutti gli eventi che ci sono occorsi nel corso della nostra vita e che hanno a che fare con un determinato oggetto o fatto. Ad esempio, mi ricordo quella volta che caddi dalla bicicletta. Il recupero di questo tipo di informazione è a carico della memoria episodica. Il fatto che io sappia e sia consapevole di che cosa sia la bicicletta, di come si usi la bicicletta, di come è organizzata una bicicletta, sono tutte informazioni contenute invece nella componente di tipo semantico. Perché viene definita memoria dichiarativa o esplicita?
perché implica un recupero consapevole, conscio del ricordo. Cioè noi volontariamente recuperiamo un ricordo e quando lo recuperiamo volontariamente lo andiamo ad attingere dalla componente dichiarativa della memoria, sia essa episodica che semantica. In quest'altra porzione del cartoon invece c'è la seconda parte del magazzino di memoria a lungo termine, ossia il magazzino di memoria procedurale. Che cosa contiene? Che tipo di informazioni contiene? Ad esempio contiene il fatto che io mi ricordo come si va in bicicletta. Quando saliamo su una bicicletta e cominciamo

verosimile, ricordabile, sistematico, sotto cui poi si possono inserire una quantità di altri elementi anche sviluppati nel marxismo successivo a Marx, nello sviluppo delle dottrine successive a Marx. Il punto principale, il primo punto di questo schema, come abbiamo detto, è la nozione di ideologia. La parola ideologia aveva una storia, non è stata inventata dal marxismo, aveva una storia precedente nel Settecento francese, ma non stiamo a ricostruirla, la potrete vedere ricostruita nella voce ideologia dell'enciclopedia Garzanti, che vi invito ad andare a vedere. Nel marxismo la parola ideologia significa più o meno falsa coscienza, che non ha da fare però con la bugia. Sostanzialmente, ecco qui che ritorna il discorso sul sospetto, devo prendere sul serio ciò che penso evidentemente, ciò che mi sembra ovvio, evidente, sicuro, certo, ma molto banalmente si direbbe sì, però devi stare attento anche da che punto di vista ti metti o in che punto di vista naturalmente e socialmente sei. Se sei un grosso capitalista proprietario di aziende multinazionali, è verosimile che quello che ti appare evidente sia affine ai tuoi interessi in Brasile, in Sud America, sia funzionale a quei tuoi interessi lì, anche se tu non lo fai apposta, ti sforzi di essere obiettivo. Se sei in un'altra collocazione storico-sociale, penserai forse in modo diverso. Se vivi in un certo secolo, probabilmente condividerai con i tuoi contemporanei certi pregiudizi, e se vivi in un altro. Ideologia è una falsa coscienza certa di sé che non si può collocare sotto la categoria della bugia. Se uno dice qualcosa di cui è convinto che sia falso, mi mente per delle ragioni. Ma gli interessi in base a cui uno può dire una bugia sono forse più profondi e più radicati nella sua concreta situazione storica, e allora l'ideologia è quella consapevolezza, quella rappresentazione di sé e del mondo che noi ci facciamo, essendone certi, avendola verificata in tutti i modi possibili relativamente, ma che è falsa perché è condizionata dall'appartenenza a una situazione storica che non ci permette di vedere lucidamente quello dove ci troviamo collocati. Questa nozione di ideologia, però, che corrisponde più banalmente alla nostra idea della scuola del sospetto, nasce nella mente di Marx non perché si sia reso conto che il suo amico, figlio di un droghiere, la pensava diversamente da lui, che invece non aveva un negozio alle spalle, ma perché all'interno della storia del pensiero di Hegel, che rincontriamo continuamente in queste prime lezioni, perché è intorno alla discussione su Hegel che si sono formate molte correnti filosofiche del Novecento, nelle vicende dell'eredità di Hegel nella filosofia tedesca, c'era la radice per questo discorso sull'ideologia. Dove stanno le radici hegeliane della nozione di ideologia? Stanno nelle polemiche tra quella che si chiamò nel periodo immediatamente successivo alla morte di Hegel, si chiamarono questi due movimenti la destra e la sinistra hegeliana. Destra e sinistra erano delle espressioni che si usavano nel Parlamento francese per indicare più o meno la differenza tra la destra e la sinistra, come ancora oggi noi facciamo in politica. E nel caso dell'hegelismo, che cosa significavano queste due espressioni? Anche qui andare a vedere nell'enciclopedia hegeliana, destra e sinistra, perché l'abbiamo messo sotto il termine hegeliano, sotto l'aggettivo. Bene, la destra hegeliana, tutte e due avevano da fare col problema del rapporto tra la filosofia di Hegel e la religione. Come voi sapete, come ho cercato di ricordare in una delle lezioni passate, e come imparerete continuamente andando a rivedere la voce Hegel nel nostro testo di riferimento, la filosofia di Hegel pensava allo sviluppo dell'umanità come ad una progressiva appropriazione del mondo da parte dello spirito, da parte della coscienza umana, non necessariamente della coscienza del singolo individuo, ma della coscienza dell'umanità in generale. Che cosa voleva produrre cosa doveva produrre la filosofia secondo Hegel? Doveva produrre l'innalzamento dell'individuo al livello dello spirito del mondo, come imparare insomma la lingua che si parla oggi, non continuare a pensare come 100 anni fa.

800 anni fa, 700 anni fa. La verità è quello che lo spirito umano in questo momento possiede, sa, pensa, ma questo spirito umano è fatto dell'umanità, non è il mio spirito. Quanto più io mi innalzo come individuo a condividere ciò che si sa, si pensa, i risultati ultimi della storia della liberazione dell'uomo dalle catene del mondo, questo più o meno è il compito della filosofia e la verità. Però in questo processo Hegel aveva messo la filosofia al culmine di tutto. Che ne era della religione? La religione, e la religione cristiana dell'Europa, dell'Occidente europeo, che Hegel riteneva la suprema religione possibile, era insieme confermata dalla filosofia hegeliana, ma anche smentita, nel senso che è vero che tutto quello che dice la filosofia, secondo Hegel, si trova già scritto nella Sacra Scrittura, perché lo stesso mistero della Trinità, che abbiamo imparato nel Catechismo, che è un mistero peraltro, per Hegel significa la struttura triadica in tre fasi della nostra vita spirituale, come dire, io sono in un certo modo, faccio delle esperienze e divento diverso da me, ma ritorno presso di me ricomponendo questa esperienza con il mio passato. Tesi, antitesi, sintesi, più o meno. Oppure sto a tavola, ho bisogno di mangiare perché se no muoio, mangio, il cibo è altro da me, mi introduco nel mio corpo delle cose che non c'entrano, una patata, delle barbabietole, le mastico, le digerisco e esse diventano parte di me. Tesi, io. Antitesi, cibo, sintesi, la mia vita successiva di questo. E questo va avanti sempre così, perché quando io sono in uno stato A e prendo coscienza di essere in uno stato A, dice Hegel, il mio essere in A e aver coscienza di essere in A mi modifica già, perché sono diverso da uno che è nello stato A e non lo sa. Quando ho preso coscienza di essere nello stato A, mi sono ricomposto. Ma sono diventato diverso e quindi devo di nuovo fare il processo. Insomma, il processo della storia, secondo Hegel, sia dell'individuo che dell'umanità, è articolato in questa struttura triadica. Ma questo, dicevano gli hegeliani di destra, è la conferma che il mistero della Trinità è vero. Solo che gli hegeliani di sinistra dicevano: sì, ma la verità della Trinità è quella che dice il filosofo. E in tal modo, diciamo, chi predica ancora il mistero della Trinità viene messo un po' da parte. L'hegelismo è una conferma del cristianesimo o una critica del cristianesimo? Intorno a questo dibattito, il pensatore a cui più profondamente, oltre che a Hegel, Marx si sentì legato nella sua fu legato nella sua formazione filosofica, è Ludwig Feuerbach, nato nel 1804, morto nel 1872, che è anche autore di un libro, tra gli altri, tra le tante sue opere, forse possiamo ricordare un titolo molto significativo, che è L'essenza della religione. L'essenza della religione è, diciamo, un discorso che prosegue le tesi della sinistra hegeliana. Cioè, la religione è un fatto del passato dell'uomo, la verità è il suo sapere cosciente filosofico. E come si spiega questo fatto del passato dell'uomo dal punto di vista della filosofia? Per Feuerbach si spiega nel senso che l'uomo proietta fuori di sé un ideale di perfezione che vorrebbe essere lui, onnipotente, onnisciente, non soggetto alla morte, eccetera, si figura come in un sogno. Noi spesso quando stiamo male sogniamo di star bene. Se pare che uno dei modi di soddisfare, e lo vedremo nella prossima lezione quando parleremo di Freud, di soddisfare i nostri desideri sia quello di sognare simbolicamente una soddisfazione per questi desideri. Feuerbach pensa che la filosofia agisca sulla religione mostrando che Dio, per esempio, non è altro che una produzione dell'uomo che proietta fuori di sé un ideale di perfezione e poi proiettandolo si sottomette a lui, perché Dio non è che noi ce lo immaginiamo soltanto, poi gli chiediamo perdono, lo adoriamo, ci inginocchiamo. Questa è diciamo, la premessa fondamentale per la nozione marxiana di ideologia. È una proiezione di desideri, bisogni, ideali, sistemazione dei nostri interessi fuori di noi che poi diventa una. Si parla anche nel marxismo di struttura e sovrastruttura, diventa una sovrastruttura della nostra condizione che tende a sovrapporsi alla
alla nostra concretezza. Quando noi ci sottomettiamo alle nostre produzioni ideologiche, come ci sottomettiamo a Dio in Feuerbach, realizziamo anche quella condizione che, secondo un altro termine che è stato molto popolare negli anni in cui il marxismo era più diffuso di oggi, realizziamo una condizione di alienazione. Alienazione, noi sappiamo che gli alienati sono pazzi, sono i pazzi, usiamo questo termine, ma alienato è chiunque è fuori di sé, nel senso che ha la sua verità non in se stesso ma fuori di sé. Ora, quando qualcuno produce una formazione ideologica e se ne lascia dominare senza sapere che è una sua produzione, è alienato, e l'alienazione è sostanzialmente questo. Tutto questo Marx lo dice abbastanza riassuntivamente in un testo che vi che metteremo nella raccolta antologica dei testi che avete a disposizione, che sono le famose tesi su Feuerbach. È un testo marxiano molto citato, molto popolare, perché appunto è molto popolare, nel senso che sono 3 pagine di roba e quindi si possono leggere tranquillamente. Lo abbiamo qui in una edizione italiana, in un'antologia di testi della sinistra hegeliana che vorrei che mostrassimo, curata da un grande filosofo tedesco che si chiama Karl Löwith e tradotta poi in italiano e pubblicata dall'editore La Terza. Ora, nelle tesi su Feuerbach, Marx riprende abbastanza tutta questa problematica feuerbachiana della religione per spiegare il proprio concetto di ideologia, di materialismo, eccetera, ma gli obietta anche una fondamentale, gli fa una fondamentale osservazione, che è quella con cui possiamo passare, di nuovo tornando allo schema, al nostro punto, al secondo punto di questa, dei concetti chiave del marxismo. Rivediamo lo schema perché ci resti più chiaramente in mente. Il secondo punto del nostro schema parla di materialismo storico e materialismo dialettico. È infatti, diciamo, la parola materialismo storico quella che può dare più chiaramente l'idea della differenza tra Feuerbach e Marx. Se leggiamo le tesi su Feuerbach, che sono appunto poche pagine e ne citiamo qui alcune, cominciare dalla prima, il difetto di tutti i materialismi succedutosi finora, compreso Feuerbach, è che ciò che ci si presenta, la realtà, la sensibilità, viene concepito soltanto sotto la forma di oggetto o di intuizione, ma non come attività sensibile umana, come prassi. L'individuo che proiettava nella forma della religione i propri desideri, i propri ideali, eccetera, ideologicamente, come diceva Feuerbach, era, secondo Marx, un individuo considerato come un singolo messo lì in mezzo agli altri, in mezzo alle cose, mentre l'uomo sta in mezzo alle cose agendo, progettando, operando, organizzandosi socialmente, producendo, avendo relazioni sociali. È questo che Marx chiama prassi. È da questa materialità che bisogna partire per capire l'ideologia, per capirne la verità. E come si fa a capire la verità dell'ideologia? Appunto, riportandola, come aveva insegnato Feuerbach, alla concretezza materiale, ma pensando questa concretezza materiale in termini molto più articolati e complessi di come Feuerbach avesse immaginato. Feuerbach era ancora in fondo un naturalista, pensava che l'uomo è naturalmente quell'individuo lì che ha fame, sete, sempre ugualmente in tutte le epoche, in tutti i mondi. Marx invece pensa che la materialità dell'uomo è la sua concreta relazione sociale con gli altri, sempre storicamente determinata, e certo, determinata, diciamo, principalmente dalla problematica economica, perché materialismo vuol anche dire, pensiamo all'uomo come corpo vivente che ha principalmente e fondamentalmente dei bisogni fisici di sopravvivenza, di riproduzione, di riparo dalla natura, di cura delle malattie. Questo è la materialità, però non è semplicemente il corpo individuato. È intorno alla nostra corporeità nasce una socialità improntata in qualche modo economicamente. Per, diciamo, per ricostruire la verità dell'ideologia, allora si tratta di fare, come aveva insegnato Feuerbach, una ricomposizione della sovrastruttura, cioè Dio, le idee o le strutture delle forme culturali, eccetera, con la verità della materialità. Ma
Questa materialità a sua volta non può poi essere

pensata in maniera troppo astratta, troppo isolata, il corpo del singolo uomo, bensì deve essere costruita come una totalità storica, come una serie di relazioni sociali, produttive, politiche, eccetera. E questo è il modo in cui Marx pensa il materialismo. Questo tra l'altro esclude che il suo materialismo si possa identificare con quello che lui stesso e poi nel marxismo ha chiamato il materialismo volgare, cioè tutto dipende, l'uomo è ciò che mangia, per così dire. Sì, no, l'uomo è ciò che mangia, ma quando si mette a tavola ha già tutto un insieme di relazioni, ha comprato il cibo al supermercato, ha guadagnato i soldi con cui l'ha comprato attraverso una certa attività e questa attività era o fisica o spirituale, eccetera. Cioè, l'uomo sarà quello che mangia, ma quello che mangia è una composizione molto complessa di relazioni che noi dobbiamo studiare per capire la verità dell'ideologia, per capire che cosa c'è di vero, cosa significa davvero l'ideologia, visto che non significa quello che dice esplicitamente, perché questo è soltanto appunto falsa coscienza, isolata dall'insieme delle strutture storiche di cui è funzione. In questo senso, il materialismo storico è anche in qualche modo un materialismo dialettico, come abbiamo detto poco fa. La dialettica era nel sistema di Hegel il modo di ricomporre delle unità dagli opposti, tesi, antitesi, sintesi. Ora, una prima forma di relazione dialettica è quella tra la concretezza materiale e l'ideologia. E questo l'aveva già pensata Feuerbach. Ma la concretezza materiale, a sua volta, come non Feuerbach non aveva immaginato, e invece pensa Marx, è una totalità complessa che si tratta di concepire anch'essa dialetticamente, il rapporto tra produttori e consumatori, tra capitalista e lavoratore, tra tutte le parti che costituiscono il mondo concreto che è la materialità effettiva della nostra esistenza, secondo Marx. Quindi il materialismo storico si chiama anche spesso materialismo dialettico, un'espressione che vi invito poi ad andare a vedere sempre nell'enciclopedia, che però ha anche assunto un altro significato, nel senso che sulla base di quell'opera di Engels che abbiamo già citato prima, La dialettica della natura, il materialismo marxiano è stato tirato, per così dire, a diventare non solo una filosofia della storia umana, ma anche una filosofia del mondo naturale. Si è pensato di dialettizzare, per esempio, le forze di natura. Si è applicata la dialettica all'elettricità, al magnetismo, facendo vedere, insomma, che si poteva schematizzare il mondo fisico secondo delle strutture dialettiche. Questo, si è accentuato soprattutto nel periodo in cui il marxismo è diventato una dottrina di Stato, dopo la rivoluzione russa, nel marxismo sovietico, e ha dato luogo a polemiche, non in Russia dove le polemiche erano abbastanza, nell'Unione Sovietica dove le polemiche erano abbastanza poco gradite, ma in generale nel mondo culturale è stato osservato che questo dogma della dialettica applicata anche alla fisica, alla biologia, alle scienze biologiche, dava luogo a delle appunto a delle prospettive distorte per quanto riguarda l'effettiva ricerca sul campo. La scienza naturale sovietica degli anni dello stalinismo è stata come rinchiusa sotto questa specie di dogma generale che era il materialismo dialettico e ha subito appunto da questo dei danni abbastanza rilevanti. Allora, il termine materialismo dialettico, che tuttavia resta legittimo perché è dialettico il metodo con cui Marx ricostruisce le totalità storiche e capisce la verità dell'ideologia, ha tuttavia assunto anche un significato più dogmatico, più rigido, e spesso gli viene contrapposto la parola materialismo storico come più vera, cioè lo studio, diciamo, dal punto di vista del metodo dialettico è più legittimo, più comprensibile, più utile se si applica alla storia dell'umanità e non se si pretende di estendersi a una visione globale del mondo, anche del mondo materiale, naturale, nel senso più letterale della parola, gli animali, le forze della natura, appunto l'elettricità o tutte le cose che si studia la biologia, eccetera. Tutto questo è un'estensione che al marxismo non dogmatico sovietico appare indebita e dannosa. Questi due termini, appunto, come già si vede anche se alludiamo alla storia del marxismo sovietico, sono coinvolti anche nella storia del marxismo come fatto politico a cui abbiamo fatto allusione all'inizio. Come si passa
da queste nozioni, materialismo storico.

ideologia, falsa coscienza, eccetera, alle implicazioni politiche del marxismo. E qui veniamo all'ultimo punto del nostro sottoschema, al punto 2C, e cioè capitalismo, proletariato, lotta di classe. Naturalmente la parola materialismo, una volta che Marx l'ha interpretata in questa maniera non strettamente individualistica o naturalistica come aveva fatto Feuerbach, dà già luogo a che cosa? A un concepire l'uomo certo come entità materiale, e questo era il buono di Feuerbach che si era opposto all'idealismo di Hegel, secondo Marx. Ma la materialità dell'uomo non è tanto la sua fisicità immediata, quanto la sua fisicità vivente socialmente, cioè i suoi bisogni. Quindi il materialismo storico ha una predilezione per guardare all'economia, nel senso che l'uomo come essere materiale, nella sua concreta sociale storicità, si manifesta come produttore di beni per la sua vita, cibo, riparo, vestiti, mezzi di locomozione, e tutto quello che costituisce l'oggetto poi degli scambi, delle merci. Uno lavora, produce, guadagna dei soldi, eccetera. Nello studio di questa, diciamo, nello studio di questa materialità economica, dal punto di vista del materialismo storico, dal punto di vista della dialettica, della ricostruzione concreta dei rapporti, Marx elabora quelle nozioni che sono poi state applicate negli sviluppi politici concreti del suo pensiero, che noi abbiamo raccolto sotto il titolo di proletariato, capitalismo, proletariato e lotta di classe. Studiando la materialità economica, Marx scopre il meccanismo della formazione del capitale. Ovviamente Marx è diventato socialista, comunista, perché ha studiato Hegel e Feuerbach? Probabilmente no, cioè in lui c'erano degli interessi di tipo filosofico e molto strettamente legati, ma forse non logicamente derivati, delle inclinazioni politiche, degli interessi politici. Viveva nell'epoca delle prime formazioni di organizzazioni operaie, dei conflitti tra capitalisti e lavoratori, dei problemi dell'orario di lavoro, eccetera. E certamente tutto questo aveva in lui delle motivazioni, le sue scelte politiche avevano delle motivazioni anche diverse da quelle teoriche. Ma teoricamente Marx, per esempio, parte cercando di studiare da un punto di vista dialettico l'economia politica. L'economia politica ha sempre dato una rappresentazione della materialità concreta, dei rapporti, le merci, la vendita, il lavoro, il denaro, eccetera, secondo Marx non dialettica, cioè prendendo i rapporti economici come se fossero delle strutture naturali di cui, come nella circolazione dei pianeti, si tratta di trovare le leggi secondo cui i pianeti girano, eccetera, prevedere le crisi e basta. Ma l'economia politica, collocata nella complessità della situazione sociale, si manifesta come la descrizione di una serie di strutture che sono storicamente divenute, che non sono naturali. Allora, nel Capitale, ecco qui, andiamo a prendere il Capitale, che è l'opera poi più famosa, più nota e più citata di Marx. Marx analizza quello che lui chiama l'arcano della merce, cioè uno dei concetti base dell'economia erano le merci, la circolazione delle merci, i prezzi, la vendita, il lavoro che le produce, eccetera. E in questo paragrafo che troverete nell'antologia dei testi per il corso, Marx mostra il meccanismo di formazione del capitalismo, tra le altre cose. E cioè, la merce è qualcosa che per una certa prospettiva economica funziona come valore d'uso e per un'altra prospettiva economica funziona principalmente solo dentro una logica che accentua il valore di scambio. Scriviamo lo schema che Marx fa nel Capitale, molto semplificandolo noi qui, e cioè noi diciamo: quando ci serve qualche cosa agiamo per lo più nello schema MDM, merce, denaro, merce. Mi serve comprarmi un paio di scarpe? Devo avere dei soldi per comprarle. Devo, per avere questi soldi, produrre un lavoro, comunque vendere qualche oggetto, per procurarmi il denaro per comprare le scarpe. E questo è

diciamo, un meccanismo tutto incentrato sul valore d'uso. Mi servono le scarpe, vendo un libro a qualcuno a cui serve il mio libro. Normalmente però l'economia, la grande economia dentro cui siamo inseriti funziona piuttosto così. C'è qualcuno che ha dei denari, compra delle merci e le rivende per produrre, per ottenere altro denaro. Denaro, merce, denaro. La circolazione in questo caso è accentrata intorno alla forma allo strumento di scambio, che è il denaro. Aumentando il capitalista vuole aumentare il suo denaro, non gli importa delle merci che compra. Del resto avete presente che ci sono delle holding finanziarie che producono dai fazzoletti di carta fino alle automobili e ai computer. Il finanziere è uno che lavora sul denaro, compra le merci che in quel momento possono fruttare di più e le rivende per fare altro denaro. Il capitalismo è la forma dell'economia contemporanea, ma se lo rappresentiamo sotto questo secondo schema, denaro, merce, denaro, possiamo sempre domandarci, ma quel denaro A che il capitalista impiega per comprare merci, dove l'ha preso? Allora qui Marx non vuole colpevolizzare eccessivamente i capitalisti, ma sostiene che l'accumulazione del capitale avviene attraverso la produzione del plusvalore. Plusvalore significa io operaio, vendo la mia settimana di lavoro per X lire a qualcuno che ha il denaro per mettere su un'azienda, comprare le macchine, eccetera, per anticiparmi lo stipendio prima di vendere le merci, però questo lavoro, il frutto di questo lavoro, i soldi che prenderà il padrone vendendo le merci, non vengono tutti a me che lavoro. Una parte della mia settimana resta nelle casse dell'azienda ed è il plusvalore, cioè io ho prodotto col mio lavoro un certo valore, del quale solo una parte mi viene data. Il plusvalore va ad accumularsi nel capitale che permette ulteriore produzione di circolazione di denaro, ulteriore produzione di capitale, eccetera, eccetera. Questo naturalmente Marx non lo diceva certo con aria molto colpevolizzante, lo diceva da scienziato, ma dava luogo a che cosa? Dava luogo anche ad una sorta di schema della possibilità della storia, delle possibilità di sviluppo della storia. Se è vero che l'accumulazione del capitale tende a crescere su di sé, perché quanto più capitale io ho, diceva Marx, tanto più posso moltiplicarlo, produrre tanto più plusvalore. Schematicamente verrà un certo momento in cui, diciamo, i proletari saranno sempre più numerosi, perché per far lavorare e produrre merci per ottenere ulteriori guadagni, il capitale ha bisogno di impiegare più manodopera, ma questa manodopera deve essere tale, deve essere disponibile a vendere il proprio lavoro e basta. In sostanza, quello che immagina Marx è che ci sarà una proletarizzazione progressiva dell'umanità e una concentrazione del capitale in masse sempre più grandi in poche mani. E questo indurrà, secondo Marx, quella che spesso è stata citata, se viene sempre citata, come una previsione probabilmente non realizzabile, la necessità della rivoluzione. Se davvero a un certo punto si tira la corda, cioè il capitale aumenta sempre di più e si concentra in sempre più poche mani, perché è il meccanismo della riproduzione del denaro, e d'altra parte il proletariato, cioè la massa di coloro che sono ricchi soltanto della loro prole, il proletarius era una parola latina che indicava più o meno questo, aumenterà sempre, verrà un momento in cui i proletari si stuferanno di vedere il capitale in pochissime mani e faranno la rivoluzione. Questa faccenda della rivoluzione poi è stata naturalmente discussa, criticata, anche perché questo meccanismo sembra che non vada esattamente soltanto così nella storia delle nostre società. Ma quello che è importante dal punto di vista concettuale, perché qui non facciamo delle lezioni di politica, né di filosofia politica strettamente, è che in questo meccanismo del capitalismo Marx prevede due cose. Uno, che si individua molto più strettamente, molto più profondamente il proletariato come classe, perché appunto quando c'è una piccola azienda con 10 dipendenti è difficile che i 10 dipendenti si sentano una classe, ma quando c'è un'azienda con 100.000 dipendenti, tutti con lo stesso orario, che vanno a lavorare nello stesso posto, lavorano nella catena di montaggio, eccetera, eccetera, è probabile che questi si costituiscano con coscienza di classe. La coscienza di classe del proletariato ha poi un'altra peculiarità in Marx, che è in fondo l'unica capace di vedere il mondo
libera dagli schemi dell'ideologia. E perché? Perché l'ideologia, secondo Marx, è un prodotto del fatto di avere interessi, anche senza mentire esplicitamente. Io, se ho interessi, tendo a costruirmi una mentalità, delle strutture mentali, concettuali, anche delle istituzioni funzionali a questi interessi. Quando io sono proletarizzato del tutto, non ho più interessi da difendere, non ho altro che la mia forza lavoro da gettare sul mercato. In qualche modo, con una specie di residuo anche un po' ascetico, devo dire, questo diventa in Marx l'idea che la classe capace di capire la verità della storia è il proletariato, perché mancando di interessi da difendere può vedere il mondo senza gli schemi dell'ideologia. E di qui nasce poi tutta una serie di altre questioni del rapporto tra, per esempio, il filosofo e il proletario. Beh, il filosofo dovrà in qualche modo adeguarsi e rispecchiare la coscienza vera del proletariato. Marx, naturalmente, per se stesso è difficile pensare che si immaginasse come ideologo di qualche cosa. Diciamo che come filosofo è riuscito, dal suo punto di vista, a capire che la verità sta nella prassi concreta di un'umanità che è capace di vedere la verità in quanto riesce a liberarsi dell'ideologia. Il filosofo può solo aiutare la classe proletaria che ha la visione della verità della storia a concretamente chiarirsi questa concezione e a liberarsi anche praticamente dalle catene, di cui il movimento comunista, alla cui formazione Marx, il movimento socialista, che poi si chiamò comunista, e alla cui formazione Marx lavorò appunto col manifesto del comunismo, eccetera. Con questo siamo già in qualche modo nella terza parte del nostro discorso, che sarà soltanto un cenno per ragioni di completezza, e che è, vediamo lo schema, che è quella che riguarda i marxismi. Il marxismo ha avuto, dopo Marx e Engels, una lunga storia che, come ho accennato all'inizio, è molto legata anche alla storia politica del movimento comunista. Quest'ultimo punto del nostro programma per oggi lo dobbiamo soltanto sfiorare. Ricordiamo soltanto che i due grandi, forse i maggiori pensatori del marxismo occidentale, cioè del marxismo che si è sviluppato nell'Europa occidentale indipendentemente e spesso in polemica col marxismo diventato dottrina di Stato nell'Unione Sovietica, i due principali esponenti forse di questa scuola sono Gheorghi Lukács, eccolo qui con le sue date, morto nel 1971, e Antonio Gramsci, il grande filosofo marxista italiano, a cui forse potremmo aggiungere il nome di Karl Korsch, che vi consiglio di andare a vedere sull'enciclopedia. Ecco, Korsch si chiama Karl Korsch, che hanno effettivamente elaborato un marxismo più legato, per esempio, alle opere del giovane Marx, i manoscritti del 1944, che avevano un'impostazione più umanistica e meno scientifico-economica. Lukács ha avuto anche una lunga storia, nel senso che ha avuto prima rappresentato una posizione di carattere più o meno esistenzialistico, poi è diventato marxista nel 19 e ha elaborato un marxismo di cui l'opera principale e la più interessante è intitolata Storia e coscienza di classe, pubblicata nel 23, poi a lungo dimenticata negli anni dell'ortodossia staliniana e ridiventata popolare negli anni 60 e 70 in Europa. E Gramsci a sua volta ha sviluppato un marxismo anch'esso più umanistico in qualche modo di quello ortodosso sovietico. Di tutto questo un po' vi informerete sull'enciclopedia, un po' lo farete magari vedendo alcuni libri generali sul marxismo che vi dispongo qui. Uno è quello di George Lichtheim, Il marxismo, eccolo qua. Un altro è molto interessante, documentato, Marx e il marxismo di Irving Fetcher, pubblicato da Feltrinelli. E devo dire, torneremo su queste tematiche, che oggi non abbiamo potuto esaurire, in una delle prossime lezioni, che sarà dedicata a quel relativo sviluppo del marxismo anche, che è la scuola di Francoforte o teoria critica, che si è sviluppata soprattutto in Germania a partire dagli anni 20, dove ritroveremo molte tematiche marxiste ripensate in maniera non ortodossa, ma forse nella forma che hanno poi mantenuto più costantemente dopo la caduta dei regimi
comunisti nell'Europa dell'Est hanno mantenuto più questa

anche nel nostro mondo. Torniamo adesso ai nostri schemi, cerchiamo di riassumere anche per iscritto le cose che si sono dette, vediamo un po' gli schemi riassuntivi. Ecco qui, concetti chiave, sottoschema, sottoschema. Passiamo ai sottoschemi. Primo sottoschema, leggiamolo un po' attentamente, sono le cose che avete sentito e sotto ci sono le voci d'enciclopedia che mi augurerei andaste a leggere. Veniamo al terzo punto del sottoschema, anzi al punto 2b, e qui materialismo storico e dialettico, ricordate di vedere soprattutto la voce dialettica nell'enciclopedia perché è la più misteriosa probabilmente. 2c, questi sono i concetti più politici ed economici, ricordate merce e denaro, l'industria e la classe operaia, il proletariato e la sua possibilità di vedere chiaramente. Speriamo di aver conservato, anche senza proletarizzarci tutti, la possibilità di capire chiaramente. E questi sono punti che in parte svolgerete da voi stessi con l'enciclopedia e in parte saranno ripresi nella lezione sulla scuola di Francoforte.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Dunque, io ho avuto probabilmente una fortuna, una grande fortuna, perché fin dagli anni della mia adolescenza mi sono imbattuto, così leggendo, studiando liberamente, non a scuola, mi sono imbattuto in un librettino che ritengo prezioso e che mi ha aiutato in tutto il resto della vita. Il librettino era un'antologia di testi di un mistico medievale, allora sostanzialmente sconosciuto in Italia o noto soltanto a pochissimi, un domenicano tedesco contemporaneo di Dante che si chiamava Eckhart e a cui poi è stato aggiunto quasi come nome proprio l'appellativo di Magister, Meister, proprio indicando questa, come dire, sua funzione magisteriale, che tale apparve anche ai contemporanei. Allora, io ero un ragazzino, più o meno ginnasiale, ma mi resi conto che lì dentro innanzitutto c'erano dei pensieri di una intelligenza e profondità abissale, quali mai non avevo incontrato, ma soprattutto c'erano, diciamo, le risposte alle domande esistenziali che anche un ragazzo si fa, no? E le domande sul senso della vita, le domande sull'uomo, su Dio, eccetera. Ecco, questa la considero, direi, una grazia particolare che mi ha sostenuto nel corso della mia vita e anche della mia attività.

poi la mia attività è stata per lunghi anni e direi tuttora quella di tradurre, far conoscere questo grandissimo personaggio e anche poi molti altri personaggi della storia del passato remoto, ma anche più vicino a noi, che hanno mantenuto, diciamo, viva questa costante, questo versante specifico del mondo cristiano che sbrigativamente, magari in modo un po' così equivoco, si chiama mistica. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, che al di là della teologia che descrive o tenta di descrivere il divino e l'umano nei loro rapporti come una cosa oggettiva, esteriore, c'è sempre stato, ma diciamo è stato messo in ombra per delle ragioni storiche che si possono anche dire, di queste si può parlare con precisione, è stato messo in ombra tutto il versante che prima di tutto possiamo chiamare interiore, no? Il fatto che lo spazio della verità per l'uomo e per Dio, dell'uomo e di Dio, sia l'interiorità. In interiore homine habitat veritas, no? Diceva Agostino, la verità abita all'interno dell'uomo. Per questo dicevo poc'anzi che questo incontro per me è stato determinante non solo da un punto di vista della cultura, della filosofia, della teologia, ma direi anche per la risposta ai problemi, che sono i problemi della vita, i problemi dell'esistenza. E mi spiego. Questo tipo di cammino, questo tipo di percorso, batte una strada che è risolutamente opposta a quella, diciamo così, più comune. Noi viviamo in un mondo, oggi, ma anche nel passato, però direi oggi in particolare, che è tutto proteso all'affermazione dell'egoità, all'affermazione di noi stessi, no? L'io che deve essere coltivato, cosa ci dicono le propagande, le pubblicità dei giornali, dei vari prodotti, non solo di bellezza, no? Ama te stesso, per chi ha cura di se stesso, sempre si cerca di incoraggiare l'egoità, no? L'amore di se stessi. Ecco, qui c'è una strada opposta, opposta. Chi vuole essere mio discepolo, no? Dice Gesù nel Vangelo, rinunci a se stesso. Quindi, come vedete, non si parla di cose, direi, molto strane, si parla di cose che appartengono intimamente al mondo cristiano. Ecco, la strada della morte, tra virgolette, della morte a se stessi, della fine dell'egoità, cioè della fine di quell'amore di se stessi, che è ciò che ci esclude, ci oppone non solo a Dio, ma anche al nostro prossimo. Noi viviamo in un tempo in cui, diciamo, la disciplina, la scienza o comunque l'attività che ha una funzione quasi di guida, una funzione arcontica, è la psicologia. C'è psicologia per tutti i gusti, per tutti gli usi, in una infinità di tendenze, di teorie, eccetera, ma insomma sembra che ai nostri giorni, come dire, la conoscenza dell'uomo sia affidata alla psicologia. Ecco, non è così, perché l'uomo non è soltanto corpo e psiche, corpo e anima, l'uomo è corpo, anima e spirito. C'è una componente dell'uomo che normalmente viene taciuta, viene messa tra parentesi perché non se ne ha esperienza. E non se ne ha esperienza perché la parte psichica, prende il sopravvento. La psiche è questo amore di se stessi che trova tutte le strade, strade infinite, per sostenersi. Si sostiene in ogni modo. E in questo suo sostenersi, in questo suo essere, oscura, impedisce che venga alla luce l'elemento spirituale. L'elemento spirituale è l'elemento più profondo,
è l'elemento essenziale dell'uomo. Chi non conosce spirito non sa cosa uomo sia. Ecco, questo è quello che io devo alle mie letture, appunto, di mistici, le quali non sono cose del passato, sono cose anche del presente, perché, ripeto, io sono partito da questo mio, come dire, maestro, che continuo a venerare, appunto, come la persona che mi ha gettato luce, però si può parlare anche del presente, si può parlare di autori del presente, di persone del presente, sempre però con questo aspetto, l'aspetto di una ricerca di noi stessi, di una ricerca di noi stessi che sia capace di distacco, sia capace di fare il vuoto. In che senso? Se io devo cercare me stesso, ho bisogno di togliere via ciò che è inessenziale. Ciò che è inessenziale. Come è inessenziale il golf che ho addosso, la camicia che ho addosso, perché me le posso togliere e rimango lo stesso, me ne posso mettere altre, le posso cambiare senza fine e posso rimanere anche nudo, no? Quindi ciò è inessenziale. Ecco, devo capire che è inessenziale anche tutto il patrimonio di psichismo, cioè di ciò che mi porto dietro in quanto psiche. Perché, facciamo degli esempi, io ho dei desideri, ho dei contenuti, ho delle volizioni, voglio questo, voglio quest'altro, desidero questo, desidero quest'altro, e in corrispondenza a ciò che voglio anche penso. Penso questo, penso quest'altro, penso qui, penso là. Ciascuno di noi, non c'è bisogno di essere particolarmente studiosi o filosofi, sa benissimo che questo patrimonio di volizioni e desideri cambia incessantemente muta, no? È qualche cosa, appunto, che se ne va insieme al tempo. Io prima desideravo questo, poi desidero qualcos'altro, eccetera, eccetera. Ci se ne rende conto, direi, anche a 15 o 16 anni. Certo, per un uomo più grande di età è più chiaro quante volte abbiamo cambiato parere, quante volte abbiamo cambiato volizione, quante volte abbiamo cambiato desiderio nel corso degli anni o anche nel corso della stessa giornata. Ecco, tutto questo materiale, tutte queste cose non ci costituisce affatto. Io devo capire, in questo senso, la mistica è prima di tutto la conoscenza di noi stessi. Questo vorrei che fosse chiaro. Non è affatto il rimando a un patrimonio particolare, eccezionale, visionario, cose di questo tipo. Al contrario, è quanto di più profondamente umano e reale ci possa essere. È ciò che risponde alla domanda antica e all'insegnamento antico dell'Apollo Delfio: conosci te stesso, conosci te stesso. Ecco, allora dicevo, conosco me stesso togliendo via ciò che è inessenziale, non aggiungendo, togliendo via. Il togliere via è l'atto tipico del distacco, di prendere congedo da ciò che è inessenziale. Ora, la cosa non è semplicissima, devo dire, no? La cosa non è semplicissima perché di alcune cose e da alcune cose è abbastanza facile prendere congedo, liberarsi, no? Quello che so io, i miei desideri più superficiali, le mie passioni più superficiali, eccetera. Però da altre invece è ben più difficile. Per esempio, è molto, molto difficile distaccarci dai pensieri e dai legami di tipo religioso. La religio veramente lega, la religio è legame. Quando appunto si legge in un sermone di Meister Eckhart «Prego Dio che mi liberi da Dio», che è poi anche il titolo di un libro che ho fatto qualche anno fa, «Prego Dio che mi liberi da Dio», è evidente che qui l'uomo religioso rischia di vivere questa frase come una bestemmia. Come? «Prego Dio che mi liberi da Dio». Quasi una contraddizione blasfema. No, ma si vuol dire questo. Te devi prendere congedo, devi liberarti anche da quelle immagini, da quei legami che per te sono essenziali. E indiscutibilmente Dio è uno di questi. Questo sposta veramente i termini usuali del problema. Per esempio, ci fa vedere come un certo tipo di ateismo sia religioso, sia esso stesso fatto appunto in nome della verità, per cercare verità.
Ora, tutte queste cose che dico, non è che sia, non l'ho certificato.

inventato io, e fanno parte anche, ripeto, della tradizione spirituale cristiana. Io ho citato prima Maestro Eckhart, ma ci farebbe molto gioco il dottore mistico, come dire, più riconosciuto della Chiesa Cattolica, San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce insiste su questo, che la fede non è una produttrice di credenze, come normalmente tutti pensano, no? Tutti pensano che l'uomo che ha fede creda qualche cosa, un qualche cosa che è, come dire, in più degli altri, no? Perché il patrimonio comune di conoscenze ce lo dà la scienza, su questo siamo tutti d'accordo. Poi ci sarebbero i cosiddetti credenti, tra virgolette, i quali hanno qualche cosa di più, che poi però è un qualche cosa di più che non si può controllare, perché questa credenza sfuma là dove si va nell'incontrollabile. E questo è, come dire, l'opinione comune. E quindi c'è sempre questo atteggiamento, un po' credenti e non credenti. Poi c'è la famosa discussione scienza-fede, ragione-fede, eccetera. Ecco, chi ha familiarità con un certo tipo di riflessione vede queste cose come assolutamente superficiali, senza offesa per nessuno, quasi infantili. Perché la fede, insegna anche San Giovanni della Croce, non è una credenza e non produce nessuna credenza. La fede toglie via, distrugge tutte le credenze. La fede è l'atto stesso del distacco. Perché se fede vuol dire come deve voler dire, l'atteggiamento e la dimensione e l'attitudine dell'uomo che vuole, cerca la verità, e si muove verso l'assoluto, e beh, il suo lavoro non può essere altro che quello di un toglier via, perché io l'assoluto non riesco a acchiapparlo, non riesco a prenderlo, posso soltanto con onestà riconoscere tutto ciò che è relativo, e quindi toglier via continuamente, togli via, afele panta, togli via tutto, insegnava Plotino, che è, come dire, l'antico maestro della mistica. La fede non produce nuove credenze, nuove conoscenze, la fede toglie via, e però cosa fa? Conduce in quel vuoto, in quella notte, Giovanni della Croce ama il termine notte, i medievali precedenti a lui preferiscono il termine morte, che è ancora, come dire, più impressionante, ma è la stessa cosa. Là dove tu hai fatto veramente pulizia, hai fatto il vuoto in te stesso, hai fatto. E allora, per una, come dire, forza mirabile che è la grazia, è in questo vuoto, è in questa notte, è in questa morte che risplende la luce. Se vuoi puoi chiamarla Dio, la luce divina. Ecco, questo cammino è un cammino, ripeto, dell'interiorità. È un cammino in cui bisogna progressivamente operare degli spogliamenti, quelle che i medievali chiamavano le morti, le varie morti dell'anima. La cosa non è affatto macabra, assolutamente. Poi basti ripensare che anche Platone, agli inizi della filosofia, agli inizi del pensiero occidentale, ci insegna e ci dice, lo scrive nel Fedone, che filosofare è melete thanatu, esercitarsi a morire. La filosofia è esercizio di morte, dove ovviamente non si sta parlando di fare prove, diciamo, della morte fisica, anche perché questa prova credo che si potrebbe fare una volta sola. Ma vuol dire appunto l'esercizio di distacco, innanzitutto di prendere le distanze, dice Socrate, che sta per morire, vero? Perché il Fedone si svolge in carcere quando Socrate sta per morire, innanzitutto che non si dipenda dalla corporeità, che l'anima impari a prendere le distanze dal corpo, questo prima tipo di distacco, e poi più avanti. C'è un distacco che è sempre ulteriore e che non finisce mai. Perché non finisce mai? Perché incessantemente rinasce l'amore di se stessi. L'amor sui, l'amore di se stessi, quello che nella tradizione spirituale cristiana è Adamo, no?
Adamo,

Adamo ha peccato perché ha fatto prevalere l'amore di se stesso. Il senso vero del cosiddetto peccato originale è in questa prevalenza dell'amore di se stessi nei confronti dell'amore universale, che si può chiamare ovviamente amore di Dio. Non c'è nessun senso appunto mortifero, macabro in questo usare il termine morte. In realtà è una morte, come dire, da cui c'è una vita nuova, c'è qualcosa di nuovo. La estinzione, l'annichilimento, sempre il tema del nulla, dell'egoità, dell'ego, è annichilimento e estinzione di un ego superficiale, di un ego fittizio, di un ego falso che tra l'altro non dà nessuna gioia. È invece scoperta di una realtà più profonda, realtà di un io più profondo. C'è una bellissima immagine che risale agli antichi, risale a Plotino, però poi è stata ripresa, è molto nota, l'ha usata anche Michelangelo Buonarroti, quando dice che l'immagine è già contenuta all'interno del blocco di marmo, no? Lo scultore deve solo togliere via il marmo superfluo perché appaia quell'immagine che è già dentro il marmo. Solo che il marmo la ricopre e impedisce che ci sia. Questa è un'immagine famosa, Meister Eckhart ne usa un'altra, anch'essa molto bella, come una sorgente che zampilla sempre, però è ricoperta di terra. E se non togli la terra, la sorgente resta invisibile e non può gettare fuori la sua acqua, che è acqua pura. Ecco, quindi dicevo, l'aspetto di distacco, l'aspetto di spoliazione è un cammino verso l'essenzialità ed è un cammino gioioso, anche se sulle prime, ovviamente, questo distaccarsi può fare dispiacere, perché noi siamo molto affezionati a certe cose, però poi diventa sempre più gioioso e diventa appunto sempre più qualcosa di essenziale. Tra l'altro, ha anche un risvolto gioioso, estremamente gioioso nei confronti del mondo e nei confronti del prossimo. Perché se si estingue questo tuo ego appropriativo, questo tuo io, che per essere necessariamente, come dire, è in conflitto con gli altri o comunque è in competizione con gli altri, beh, allora ti succede questo, e lo dico con le parole di Meister Eckhart, che a un certo momento il bene degli altri ti è assolutamente caro quanto il tuo, per niente di meno. Ma per niente di meno. Sia che si tratti di possedere 1.000 marchi d'oro, i marchi erano una moneta, tra l'altro anche di recente, piuttosto forte del mondo antico, ma una grandissima somma. Sia che si tratti di avere una grandissima somma. Sia che si tratti della beatitudine eterna, cioè della salvezza eterna, che ovviamente per un uomo medievale come Meister Eckhart era una cosa molto importante, ecco, quindi beni molto diversi, ecco, in entrambi i casi tu non preferisci affatto che siano tuoi rispetto a quello di un altro. Se invece preferisci che siano tuoi piuttosto che un altro, allora non ci siamo, allora non va bene. Quando invece il bene degli altri ti è assolutamente caro come il tuo, allora cosa succede? Succede che la gioia di tutti gli altri diventa gioia tua. E tu partecipi, dice in un bellissimo sermone, che cito a memoria, ma insomma è così, dice, beh, tutta la gioia che è degli angeli, che è di Nostra Signora, che è dei santi e di tutte le creature diventa la gioia tua. Diventa una gioia infinita. Non è più il piccolo ego che gioisce una volta tanto e che è sempre sotto l'incubo dell'invidia, della gelosia, del risentimento, di tutti questi sentimenti. No, tu diventi, per così dire, per la prima volta veramente uomo. Se non ami tutti gli uomini come te stesso, sto ancora citando Meister Eckhart, guarda che tu non ti sei mai amato davvero. Neanche te stesso. Ami veramente te stesso quando ami tutti gli uomini come te stesso e quando la gioia
appunto degli altri diventa assolutamente come la tua, senza distinzione alcuna, senza distinzione alcuna. Se è così, ed è così, non è soltanto la scrittura di un mistico medievale che poi appunto ha mille altri dopo di lui che l'hanno proseguita. Io ora qui non sto a fare nomi perché non è che stia facendo

logica, diciamo così, dello scambio, che invece è quella che regola normalmente la nostra vita. La nostra vita è retta normalmente da un'etica, diciamo così, dello scambio, anche generoso, insomma, in qualche maniera del do ut des. D'altra parte, questa, come dire, è la logica non solo del commercio, ma anche del diritto, no? Il diritto sta su questo versante. Ecco, cosa dice l'assioma primo del diritto giustinianeo? Dare a ciascuno il suo. Notava Simone Weil con grande finezza, non ci riesce possibile pensare a Francesco d'Assisi che parla di diritto. Tanto è chiaro, come dire, che questa sfera, peraltro legittima nel suo ambito, è ben diversa dalla sfera, diciamo pure, dell'amore e della grazia. Ma quando appunto il bene degli altri ti è caro come il tuo, allora il donare non è più l'atto eccezionale, ma è l'atto, come dire, più naturale, più normale, anche perché è quello che ti dà più gioia. E beh, qui mi viene in mente un altro grande filosofo, mi scuso di queste citazioni, ma un po' la deformazione professionale, Spinoza, il quale dice giustamente che la gioia, la letizia, è per ciascuno di noi il segno evidente della maggiore perfezione. Cioè ciascuno di noi avverte, senza bisogno di studi e senza bisogno di riflessioni particolari, che là dove c'è maggiore gioia, maggiore letizia, va meglio, le cose sono più belle, sono più vere, sono più giuste. E nessuna gioia, nessuna letizia, anzi qui bisognerebbe scomodare una parola che è diventata inconsueta ai nostri giorni, la parola beatitudine. La parola beatitudine che ai nostri giorni non gira, o se gira, gira soltanto così per il cielo, per i santi, eccetera, insomma, cose di cui normalmente la nostra vita non fa parte o non ha parte. Ma no, la parola beatitudine ha un senso, e ha un senso concreto nel presente, qui ed ora. Certo bisogna averla sperimentata, al di là della superficiale, innanzitutto del superficiale piacere che esiste anch'esso, per carità, e che riguarda, diciamo pure, la sfera del corpo. Là dove va e viene, si esaurisce, c'è, cessa. Al di là anche della stessa felicità, che è, diciamo pure, la sfera più della psiche, dell'anima, no? E anch'essa esiste, ma va e viene, e soprattutto più va che viene. No, no, la parola forte qui è beatitudine, qualcosa che non va e viene, ma resta costante. Resta costante perché là dove tu sei ormai saldo, direbbe Meister Eckhart, nel fondo dell'anima, nel fondamento, cioè nel tuo elemento essenziale, beh, lì come appunto una porta, la porta si muove, va e viene, ma ha dei cardini che stanno fissi. Bene. Così è per te. Certamente la vita ti costringe a pensieri diversi, sensazioni diverse, che sono buone, sono cattive, gioiose, dolorose, eccetera, ma c'è un fondo, c'è un cardine, per così dire, che resta sempre fermo, resta immutabile. E lì niente ti può togliere, appunto, la gioia infinita, la beatitudine, che è appunto in questo essere naturalmente, senza sforzo, aperto al mondo intero, al prossimo, agli altri. Vorrei anche far notare una cosa che mi sembra molto importante. Noi viviamo in una società che per un certo verso sì è globale, molto unita, le comunicazioni che hanno facilitato, eccetera, però è anche estremamente divisa e conflittuale. Divisa e conflittuale per mille modi, che sono il denaro, il commercio, e sono anche però per molti aspetti le religioni. Sotto certi aspetti le religioni sono fattori di divisione, fattori di lotta, eccetera. Ecco, tutti sanno, allora, in questo proposito, che in realtà là dove le religioni o le ideologie sono contrarie, in realtà, diceva giustamente Simone Weil, la mistica e i mistici di tutti i tempi, di tutti i luoghi,
si assomigliano fin qua.

all'identità. Cioè, come dicevo poc'anzi, il fatto di avere trovato, di aver riscontrato nella propria esperienza un universale umano che è assolutamente in comunione con tutti gli altri esseri umani, mette in modo del tutto naturale, senza sforzo, senza bisogno, direi, di particolare carte dei diritti, carte dei doveri, formulazioni di carattere giuridico, economico e quant'altro, mette veramente in una relazione di fraternità, di fratellanza da parte di ciascuno nei confronti di tutti gli esseri umani. Ecco, allora io credo che da questo tipo di considerazioni ed esperienze veramente possa nascere una società che è in modo naturale più generosa, cioè senza sforzo. Ciò che è da Dio è senza sforzo, diceva un grande poeta greco che è Eschilo. Là dove è senza sforzo, là è veramente una cosa che funziona. Là dove invece è fatto, come dire, attraverso le leggi, attraverso le disposizioni e quant'altro, probabilmente non funziona. Credo che appunto il riscontro, il ritrovare questo universale dell'umano, questo universale profondo, inattaccabile dalle differenze spazio-temporali. Ora non voglio dilungarmi su questo, ma è stato fatto da grandi studiosi e in maniera molto più modesta anche da me. Si può notare che da Oriente a Occidente, attraverso tutte le religioni, attraverso tutte le culture, poi quando si arriva al profondo dell'umano, il linguaggio è lo stesso, i concetti sono lo stessi. È come veramente se si trovasse ciò che unisce in maniera naturale, in maniera universale.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro,

Benvenuti a questa prima lezione di filosofia. Io mi chiamo Armando Massarenti, sono un giornalista, ho una formazione filosofica, sono laureato in filosofia della scienza e da una ventina d'anni curo le pagine che si chiamano Scienza e Filosofia per il supplemento culturale della domenica del Sole 24 Ore, quindi di un giornale finanziario che però da così tanto tempo si occupa anche di questioni filosofiche. Ora, la mia idea della filosofia, che cercherò di trasmettervi in questa lezione introduttiva, è un'idea della filosofia che non deve essere troppo alata, diciamo, deve proporci sì i grandi problemi della filosofia, però può farlo anche a partire dalle piccole cose, insomma, dagli affari quotidiani che ci riguardano tutti quanti. Sono affari che riguardano la vita quotidiana di tutti, oppure anche la vita di chi svolge certe professioni piuttosto che altre, professioni più o meno relative al mondo dell'economia. Perché questo? Perché io credo che la filosofia debba un po' scendere. Ecco, io nel mio stile, nel mio modo, vorrei che non ci fosse niente di realmente cattedratico, ma questo non significa essere meno rigorosi, anzi forse a volte può anche aiutarci a vedere le cose nella maniera più limpida e più chiara, cosa che a volte certi modi di presentare la filosofia non fanno, anche e soprattutto quando la filosofia prende il largo per la scena pubblica. Noi troviamo argomentazioni filosofiche e filosofi che si occupano in prima persona di questioni pubbliche, ormai li troviamo dappertutto sui giornali, alla televisione. Non sempre il tenore del dibattito filosofico è quello che può soddisfare di chi ha una vita normale, diciamo, e che magari non ha mai studiato filosofia. La mia scommessa è che invece la filosofia serve proprio alla vita, serve proprio alla vita di ogni giorno. Allora, io per cercare di partire in qualche modo dal basso, dalle piccole cose, mi sono inventato alcuni anni fa una piccola rubrica che si chiama, non a caso, Filosofia Minima. Ora, scrivere di filosofia e di grandi problemi, in breve, offre alcuni vantaggi, a mio parere. Offre il vantaggio di essere molto diretti e molto incisivi e di arrivare subito al dunque. Perché che cosa fa la filosofia fin dall'antichità, in fondo? Fa delle domande che possono essere delle domande scomode. E quello che faceva Socrate, il primo dei grandi filosofi, andava in giro, proprio poneva delle domande strane, magari scomode, proprio ai professionisti, alla gente che lavorava, che aveva certe mansioni di un certo tipo. E sapete bene la storia di Socrate, che appunto poneva domande del tipo che cos'è questo, che cos'è quello, ma anche che cos'è la professione che tu stai esercitando, e arrivò alla conclusione di essere il più sapiente degli uomini. Ma qui c'era dell'ironia in realtà, e questa ironia, quando si parla di cose filosofiche, va assolutamente sempre tenuta presente e mantenuta. L'ironia dell'essere, come gli aveva peraltro detto l'oracolo di Delfi, di essere appunto, gli aveva detto, tu sei appunto il più saggio e il più sapiente tra gli uomini. In realtà questa sapienza consisteva nel sapere di non sapere. Ora, noi possiamo ulteriormente ironizzare, come ha fatto per esempio uno scrittore satirico come Achille Campanile, ironizzare a nostra volta su questo sapere di non sapere di Socrate, e Achille Campanile, in un suo famoso racconto, si immagina che ci sia un allievo di un esame di maturità, appunto Socrate, che come unico

la risposta dice sempre appunto no, io so di non sapere, allora il professore lo incalza e dice ma insomma saprai pure qualche cosa, non so, qualche nozioncina la saprai, no, no, l'unica cosa che io so è di sapere di non sapere e naturalmente verrà bocciato all'esame di maturità, ma non è questo in realtà, sia pure molto divertente, molto anche penetrante questo modo di Achille Campanile di raccontare la storia, non è questo il senso in cui dovevamo intendere la storia di Socrate, cioè la storia di Socrate era far capire, capire dall'interno ponendo le domande, le giuste domande, che in realtà anche quando noi pensiamo di sapere alcune cose, in realtà non le sappiamo veramente e anzi sapere di non sapere risulta più saggio rispetto a, appunto al continuare a pensare di conoscere molto bene che cosa si sta facendo, quali sono i concetti che noi stiamo maneggiando. Allora per me la filosofia è innanzitutto un esercizio scettico, cioè bisogna che partiamo da alcune riflessioni, alcune affermazioni che ci paiono non discutibili e invece proviamo a vedere che l'ambito problematico che queste espressioni invece ci propongono. Insomma, adesso per non rischiare di essere troppo serioso, io ho pensato che questi esercizi di filosofia minima, appunto filosofia minima lo dicevo è il titolo della mia rubrica, potessero essere in qualche modo raccolti in un volume, anzi a dire il vero devo dire che io ho pensato a questa rubrica proprio nella prospettiva di poter costruire una sorta di panorama di tutti i temi filosofici che potevano essere interessanti per il cittadino di oggi, insomma con un intento anche un pochino pedagogico ma non troppo, naturalmente senza mai scadere nel paternalismo perché a mio parere chiunque si metta nella strana condizione di voler insegnare qualcosa a qualcun altro deve anche sapere quando è il momento di finirla, nel senso che una volta che ha spiegato i concetti fondamentali ciò che è, questo ha a che fare proprio con la filosofia è colui che ha imparato, che dovrà a quel punto cavarsela da sola, pensare da sé, pensare con la propria testa. Allora, dicevo, ho pensato di raccogliere, anzi ho progettato molti di questi piccoli esercizi che durano poche righe, sono tipo 30-35 righe di giornale, di farli diventare una sorta di mappa dei temi filosofici che riguardano il mondo d'oggi, coprendo quindi tutte le possibili questioni a partire da domande su parole filosofiche che sono diventate anche di moda, per esempio, pensate a relativismo, per esempio. Cosa significa essere relativisti? Cosa significa essere nichilisti oppure credenti o miscredenti? O anche atei agnostici, anche questo riguarda la filosofia, riguarda questo ambito. Cosa significa essere liberi, per esempio? Domanda classicissima della filosofia, oppure che cosa significa semplicemente conoscere il mondo in una maniera appropriata, cioè che cos'è la conoscenza? Oppure altre domande, ma siamo gli esseri umani in generale, sono naturalmente buoni o naturalmente cattivi? Hanno bisogno quindi di autorità morali che correggano il loro comportamento? Oppure in qualche modo anche nella morale se la possono cavare da sé molto più di quanto noi pensiamo. O poi io mi sono inventato altre domande, ma a partire da questioni che venivano dalla cronaca, non so, per esempio una volta mi è capitato di sentire Luciano Moggi che diceva che lui mentiva sempre, mentiva anche a se stesso. Allora mi sono posto questa domanda, ma è possibile mentire a se stessi? Insomma, le domande filosofiche ce le possiamo anche inventare lì per lì, non è necessario che ci riferiamo, come io invece comunque farò, a domande appunto altisonanti come che cos'è la verità, ci sono, i fatti sono qualcosa di oggettivo oppure sono tutta interpretazione, come avrebbe detto un filosofo come Nietzsche e che peraltro inaugurando una moda che è stata in auge per moltissimo tempo anche in Italia, la moda cosiddetta dell'ermeneutica, cioè di questa idea per cui appunto non esistono fatti ma soltanto interpretazioni. È giusto pensare in questi termini. Ora, questa mappa che io ho disegnato dei temi della filosofia è diventata anche

un libro che ha un titolo tutto fuorché serio o serioso e che probabilmente sembra anche non c'entrare molto con la filosofia. Si intitola il libro Il lancio del nano e sottotitolo E altri esercizi di filosofia minima. E appunto lì si spazia tra i vari problemi e temi della filosofia che ho elencato prima. Ora, lasciamo da parte un attimo il titolo, Il lancio del nano, che credo sia un titolo che incuriosisca, chissà cosa sarà questo lancio del nano. Partiamo invece dal sottotitolo e altri esercizi di filosofia minima, dove ogni parola è insomma ben pensata. Innanzitutto, diciamo come va intesa la filosofia minima. La filosofia minima non va intesa come una filosofia minore, o anzi è una filosofia che intende valersi delle più raffinate discussioni filosofiche di oggi in campo della filosofia anglo-americana, la cosiddetta filosofia analitica, ma non solo, anche nell'ambito della filosofia cosiddetta continentale, cioè quella europea. Non è filosofia minima nel senso quindi di filosofia minore, ma più forse nel senso di, potremmo dire, di una filosofia minimalista che, come se dilagasse con la continuità il ritmo delle onde, come accade per esempio con la musica minimalista tipo Philip Glass, ecco, per intenderci. Però si tratta, come dicevo prima, di andare al nocciolo delle questioni soprattutto, cioè è minima anche nel senso di, come si dice, per esempio in matematica, no? Quando si dice matematica elementare non vuole dire che sia una matematica minore, vuol dire che sono gli elementi fondamentali, quelli veramente importanti da cui si può partire per fare tutti gli altri discorsi. Quindi minima in questo senso, in questi sensi anzi. Vediamo la parola esercizi. Perché esercizi di filosofia minima? Perché la parola esercizi è molto importante per la storia della filosofia. Ora, io penso agli esercizi di filosofia minima come a qualche cosa che deve servire direttamente alle nostre vite. Deve servire a che cosa sostanzialmente? Fare in modo che le nostre vite siano, come diceva Platone, anzi Socrate, il suo personaggio principale nei dialoghi, che le nostre vite siano delle vite pensate, cioè siano delle vite piene di riflessione, perché altrimenti se non sono vite pensate, in questo senso rischiamo di vivere delle vite appunto ben poco filosofiche. Ma soprattutto, il che non sarebbe un male, insomma, visto, ma che poi filosofica non sappiamo ancora bene cosa possa voler dire, ci rimanda comunque ancora a cose abbastanza, diciamo, forse complesse e lontane dalla vita. No, filosofica nel senso di appunto vite in cui noi siamo padroni di noi stessi, amiamo riflettere su tutto ciò che ci capita, tutto ciò che ci circonda, in maniera da non farcene travolgere, cioè da non farci travolgere semplicemente dal corso degli eventi, dal corso delle cose. Quindi appunto vivere una vita pensata, piena di riflessioni. Che esercizi bisogna fare? Ora, gli antichi avevano capito molto bene che anzi distinguevano appunto una vita da filosofo da una vita da non filosofo proprio in questo senso. Le scuole antiche che partono tutte praticamente da Socrate, da Platone, e poi le scuole che poi si svilupperanno soprattutto nel periodo ellenistico, avevano questo in comune, che appunto avevano un orientamento pratico, cioè si trattava di fare la scelta di vivere non una vita come tutti gli altri, una vita più normale, più rutinaria, ma fare una vita da filosofo significava partecipare ad una serie di esercizi cosiddetti, potremmo chiamarli esercizi spirituali, anche se c'è una connotazione religiosa che va tolta alla parola spirituale, perché erano gli esercizi che ogni giorno il filosofo, colui che voleva diventare filosofo, all'interno della sua scuola, poteva essere la scuola stoica, la scuola scettica, la scuola epicurea, ma tutte queste scuole avevano in comune appunto questa idea di un esercizio pratico della filosofia. Anche quando parlavano di cose che sembrerebbero
teoretiche o che sembrerebbero appunto fare riferimento ad altri ambiti che non a quello invece pratico ed etico, in realtà facevano ancora dell'etica, facevano ancora della filosofia pratica. Anche

Quando parlavano, come gli stoici, per esempio, distinguevano la filosofia in tre branche, dicevano che era fatta di logica, fisica ed etica, appunto, ma anche quando parlavano di logica e di fisica, parlavano in realtà ancora di etica, cioè si davano degli esercizi rigorosi per, appunto, migliorare la propria tempra morale, la propria tempra etica, e quindi il tutto faceva parte di un esercizio pratico. Ora, questa idea degli esercizi spirituali fatti dagli antichi in questa maniera è una scoperta interessante, importante, di un filosofo francese dei nostri giorni che si chiama Pierre Hadot, che appunto ha scritto un libro come Esercizi spirituali e filosofia antica e altri anche molto belli, molto anche introduttivi alla filosofia antica stessa, come appunto un libro che si intitola Che cos'è la filosofia antica. Entrambi sono pubblicati da Einaudi. In questi libri, appunto, cosa fa Hadot? Riscrive tutta la storia della filosofia antica a partire da questa idea. Cioè, dice, non dobbiamo pensare che i filosofi antichi facessero le cose che hanno fatto poi invece molti filosofi della modernità, cioè creassero delle concezioni del mondo, delle teorie filosofiche e ce le presentassero così, come appunto con un aspetto anche molto razionale, sistematico, come se noi dovessimo abbracciare in toto quella idea, quella teoria, così ben costruita, così ben congegnata, ma invece ci proponevano qualche cosa che apparentemente sembra un po' più disordinato, soprattutto se guardiamo appunto come si presentano gli scritti di questi filosofi. Pensate a Marco Aurelio, ecco, Marco Aurelio era un imperatore che era anche il fondatore, insieme tra l'altro ad un altro personaggio che invece era uno schiavo, era stato uno schiavo come Epitteto. Entrambi sono i fondatori della scuola stoica, dello stoicismo. Ecco, nello stoicismo, anzi nel libro importante, che non si sa mai neanche bene come intitolarlo, a volte si intitola A se stesso, a volte si intitola semplicemente Ricordi, quello di Marco Aurelio, ecco, lì la stessa difficoltà di dare un titolo a questi fogli sparsi, che appunto non sono sicuramente un trattato, indica che c'è qualche cosa di diverso, c'è qualche cosa che appunto ci rimanda a ciò che dice appunto Pierre Hadot. Cioè che lì si trattava di esercizi, di cose che ci si ripeteva ogni giorno, che incalzavano la vita dell'uomo più o meno d'azione, o semplicemente ce n'è una molto commovente anche di Marco Aurelio, in cui dice semplicemente quando ti alzi, ti svegli la mattina e non hai voglia di magari di alzarsi, pensa con tutta la tua forza a dover fare il tuo mestiere di uomo. Ecco, ripetersi anche frasi di questo genere significava appunto darsi coraggio, darsi appunto delle regole di vita quotidiana. Gli esercizi però, appunto, lo dicevo prima, possono essere di vario genere, non solo sono di questo tipo così direttamente pratico, anche se per esempio con Ovidio pensiamo a dover fare un viaggio stellare, per esempio. Ecco, in questo caso noi possiamo descrivere la realtà, magari la realtà astronomica, pensare di volare su nel cielo e poi visitare o attraversare mondi diversi, pianeti, stelle, eccetera, e poi ritornare sulla Terra. Ecco, questo, e nel frattempo magari descrivere tutto questo, descriverlo anche con grande accuratezza, ecco, tutto questo può essere molto utile dal punto di vista conoscitivo, ma è anche un modo, e qui ritorna l'aspetto pratico, per farci sentire quello che siamo, cioè molto piccoli al cospetto di un universo immenso, con tutto quello che può significare dal punto di vista del rendere molto più modesta la nostra collocazione nel mondo, cosa che poi nella modernità sarebbe stata fatta da Copernico, da Galileo, con il passaggio da un sistema dove la Terra e l'uomo erano al centro di tutto, a un sistema come quello copernicano, in cui invece si perde questo centro. Avremmo avuto poi altre perdite di centro, della centralità dell'uomo con per esempio Darwin e anche con Freud,
Darwin, perché ci ha fatto capire che l'uomo è una parte, è all'interno di un gioco più ampio della natura, che c'è una grande continuità nel vivente e che non ci rende appunto così diversi dal resto della natura animata, e Freud ci avrebbe dato un'altra lezione facendoci capire che quella coscienza che si è, quella idea, no, della coscienza così adamantina, che per millenni forse è stato un po' il mito della filosofia e che ci ha fatto così inorgoglire, anche quella è come pervasa da tanti altri aspetti, appunto quello dell'inconscio, che lui ha portato così bene alla luce, non è stato il primo. Ma questa, considerate una piccola digressione, era un esercizio, un piccolo esercizio, quello di Ovidio, quello del viaggio stellare, che appunto a cosa serviva? A descrivere il mondo, a descrivere magari come stanno le cose astronomiche, ma nello stesso tempo era un esercizio pratico. Lo stesso vale per la logica, dicevo, gli stoici sono dei logici. Sono importanti, molto importanti anche per la logica. E che cosa pensavano che servisse la logica? Serviva appunto a chiarirsi le idee, a chiarire bene quali sono i buoni argomenti e distinguerli dai cattivi argomenti, e anche questo chiaramente ha una forte connotazione di tipo morale. Io aggiungo, per tornare al mio stile filosofico, uno stile che un po' mi sono creato, che ha dei precedenti, ma insomma che comunque è qualcosa che oggi ho cercato di proporre io in prima persona, anche la brevità, secondo me, ha questo tipo di carattere pratico. Ma vi vorrei leggere l'ultimo dei miei esercizi, di questo, degli ultimi degli esercizi che sono contenuti il lancio del nano, per farvi un po' capire che cosa intendo quando dico che la stessa brevità, la stessa concisione e lo stile che ne deriva, uno stile chiaro, diretto, che va subito al dunque, possono avere appunto un'importanza morale. Vi leggo uno di questi esercizi, dentro il quale io cito un grandissimo scrittore. Allora, l'altra cosa che vorrei sottolineare è che per fare della buona filosofia non è necessario partire o parlare sempre solo di filosofi. Si può parlare, ci sono molti scrittori e molti artisti anche che hanno fatto della ottima filosofia, forse senza saperlo. Non è il caso di Calvino, di Italo Calvino, che è appunto l'autore di questa citazione, che ne era invece ben consapevole, ma qui non parla affatto di filosofia. Allora, uno dei temi che io amo trattare, e che secondo me dà anche il tono dell'utilità di questo modo di fare filosofia, uno dei temi è quello dei costumi degli italiani, cioè come oggi, quale sia la reale tempra degli abitanti di questo paese, quale sia la loro moralità o immoralità, o a qualche, insomma, in certi casi la loro sistematica, diciamo, immoralità. E allora qui faccio riferimento a Luciano Moggi, il famoso Luciano Moggi, che dovrebbe essere un indicatore abbastanza interessante e sensibile per questo tipo di riflessioni. Allora, leggo. Quando Luciano Moggi, travolto dagli scandali calcistici, ha dichiarato in lacrime che gli avevano ucciso l'anima, ho pensato al peggio dei nostri costumi nazionali e a quanto certi modi di esprimersi ne siano parte integrante. Questa esplosione della peggiore italianità mi ha fatto pensare ad un piccolo scambio epistolare di Italo Calvino. In una lettera del 1 marzo del 1954, Domenico Rea, lo scrittore Domenico Rea, gli parlava della propria attività di scrittore e alla fine gli domandava: «E tu, come stai? Perché non hai fiducia in me? Lo so, faccio una brutta impressione di persona, ho una maschera volgare e superficiale, ma non è così l'anima mia, nel mio spirito, nei miei ideali», eccetera, eccetera. Risposta di Calvino: «Caro Rea, mi domandi perché sono laconico? Per più di una ragione. Primo,
per necessità, perché scrivo in ufficio, sottoposto al

ritmo della produzione industriale che governa e modella i nostri pensieri. Poi, per elezione stilistica, cercando per quanto possibile di tener fede alla lezione dei miei classici. Poi per indole, in cui si perpetua il retaggio dei miei padri liguri, schiatta quant'altre mai sdegnosa di effusioni. E ancora, soprattutto, per convincimento morale, perché lo credo un buon metodo per comunicare e conoscere, migliore di ogni espansione incontrollata e ingannevole. Eppure, aggiungerei, per polemica e apostolato, perché io vorrei che tutti a questo metodo si convertissero. E quanti parlano della propria faccia o dell'anima mia si rendessero conto di dire cose vane e sconvenienti. E ora, io ho sempre pensato che essere anti-italiani sia una cosa difficile, probabilmente un'impresa impossibile. L'anti-italiano, chiudo poi in questo modo questo mio piccolo esercizio, soprattutto se si dichiara tale, finisce per assorbire buona parte di quei tic culturali che dice di combattere. In fondo neanche Indro Montanelli lo era fino in fondo, lo era anche un po' furbescamente. Giorgio Bocca ha fatto addirittura un libro che si intitola L'anti-italiano, ma anche quello non mi convince del tutto. Ecco, tra i filosofi, quello che invece mi convince di più è il Norberto Bobbio, che amava dire da buon torinese esagerum anen, cioè non esageriamo, e mi sembra veramente il candidato più sicuro per l'anti-italianità a cui faccio riferimento e che Italo Calvino secondo me rappresenta molto bene. E si racconta di questa episodio molto divertente di un intervistatore che alla Fiera di Torino, l'intervistatore era Alain Elkann, un personaggio assai famoso, uno scrittore a sua volta, che si avvicinava a Norberto Bobbio esordendo con lei che è un maître à penser, e a quel punto Bobbio si gira e risponde con un splendido ma va là. Allora immaginate questo grande filosofo italiano, appunto, che dice ma va là a qualcuno che vuole apostrofarlo come un maître à penser. Insomma, essere anti-italiano è un'impresa impervia, sconsigliabile soprattutto per chi voglia godere di un minimo di popolarità, ma chi volesse comunque provare a diventarlo, consiglierei di cominciare con il prendere sul serio ogni sillaba di quella laconica morale calviniana che abbiamo letto poco fa. Ed è un po' questa la morale e il senso pratico che io cerco di mettere in questi esercizi di filosofia minima. Finora siamo stati molto seri in realtà, però si può fare della filosofia anche scherzando un po'. E allora proviamo a vedere qualcuno di questi esempi di come si possa. E qui torno di nuovo a spiegare cosa significa appunto partire da fare della filosofia minima, che significa anche partire dalle piccole cose, o partire da cose che tutti quanti conosciamo bene l'entità. Faccio un esempio. Quando è uscita la legge che impedisce di fumare nei locali pubblici, a me è venuta in mente questa, la seguente riflessione. Ora non la leggo, poi vedete, leggere e raccontare sono due cose diverse, insomma io mi sono abituato anche a raccontare queste filosofie minime. Naturalmente quando sono lette, così come ho letto quella che in realtà è un regalo che mi ha fatto Italo Calvino, è già tutta lì la filosofia minima, in quelle poche parole, vedete però quanti concetti e quante idee filosofiche si possono esporre e si possono rendere con chiarezza. Provo a raccontarle. Raccontate, tra l'altro, sono sempre un po' più lunghe di quanto appaiono invece nella scrittura, e questo ci dovrebbe far riflettere anche su come siano diversi questi due linguaggi, quello della scrittura e quello della parola appunto enunciata verbalmente. Quando uscì la legge sullo smettere di fumare nei locali pubblici, io ho pensato a questa riflessione. Cosa avrebbero pensato due filosofi dell'antichità come Platone e Aristotele? Ebbene, avrebbero pensato due cose molto diverse tra loro. Platone ci avrebbe detto

che se io so, conosco la virtù, so che cosa è bene per me, cioè so che è bene smettere di fumare, che cosa potrò altro fare se non smettere di fumare? Perché? Perché Platone pensa che nel momento in cui io so che appunto cos'è la virtù, cioè quello che è il cosiddetto intellettualismo etico, cioè se io conosco la virtù non potrò che eseguirla, altrimenti vuol dire semplicemente che non ho capito bene, che non mi è chiara l'idea di che cos'è veramente la virtù. Aristotele avrebbe detto no, troppo facile. Io posso anche sapere che non fumare è una buona cosa e quindi che smettere di fumare sarebbe un'ottima cosa per me, ma assolutamente non ci riesco. Come mai? Perché appunto individuava dei fenomeni importanti per il nostro senso morale che riguardano appunto la nostra incapacità di fare il bene anche quando lo conosciamo bene. E quindi in questo era sì, amico di Platone, per dirla con una famosa citazione, ma più amico della verità, cioè della verità di come stanno veramente le cose nella morale e nei nostri comportamenti effettivi. E lui aveva individuato un concetto greco, si chiama akrasia, che si può tradurre con la debolezza della volontà, che significa appunto che se noi siamo deboli e non riusciamo appunto a per debolezza o anche perché siamo dominati da una serie di passioni, oltre che dalla ragione e dalla conoscenza, e non riusciamo a realizzare quelle virtù che in realtà abbiamo ben capito che farebbero il nostro bene. Allora cosa dobbiamo fare? Poiché non è così istantaneo, ottenere ciò che vogliamo dal punto di vista morale, non dobbiamo mettere in atto, come tutti sanno, sanno tutti quelli che cercano di smettere di fumare, delle piccole strategie, una sorta di legarsi le mani, un po' come aveva fatto Ulisse quando appunto si era fatto legare all'albero per poter sentire comunque il canto delle sirene, e quindi quando si sa che si sarebbe deboli in una certa situazione, non resta che appunto legarsi le mani per esempio creando delle nuove abitudini, per esempio non passando mai davanti, facendo delle strade molto più lunghe per non passare davanti al tabaccaio, oppure cercando di creare altri vincoli, di vario genere. Quindi che cosa succede? Se noi mettiamo in atto queste astuzie, scusate, Aristotele, al contrario di Platone, capiremo qual è la vera essenza in realtà della morale e dei comportamenti etici e della virtù. Cioè significa che noi costruiremo un'abitudine e noi agiremo a un certo punto in maniera virtuosa, perché l'abitudine, una nuova abitudine, avendo sradicato quella vecchia che non ci piaceva, ma non senza fatica, avremo ottenuto un modo naturale di comportarci che include il non fumare. E avremo, come dire, realizzato una seconda natura, che era già implicita nella nostra propensione ad essere virtuosi, ma che andava comunque coltivata. E lo stesso vale per noi stessi, per il nostro carattere, eccetera. Ecco, naturalmente oggi saremmo anche un po' scettici sul fatto che la virtù in generale sia qualcosa di perseguibile di per sé, oppure dobbiamo anche capire quali sono le virtù. In un senso che sembra aristotelico, per esempio, si può riassumere quasi tutta la vita di un altro grande filosofo, per esempio Agostino, che a un certo punto nelle sue confessioni dice che a un certo punto aveva fatto una preghiera che era questa: Signore, fammi casto, ma non subito. Ora capite che anche qui c'è l'idea di sì, io riuscirò un giorno forse ad essere casto, ho capito che la castità è qualcosa di importante, ma ci riuscirò immediatamente e tutta la vita di Sant'Agostino, fatta appunto, che è appunto raccontata non a caso, in un libro che si chiama Le Confessioni, è qualcosa che riguarda questa difficoltà di realizzare subito la virtù. Tra l'altro Agostino era molto più platonico che aristotelico. Aristotele non lo conosceva quasi, e questo ci fa capire che magari certe idee poi prendono vie diverse. Tornando allo smettere di fumare, noi potremmo anche pensare di riuscire a smettere di fumare, ma forse ci verrebbe in mente quella frase di Woody Allen che dice: ho smesso di fumare, vivrò 15 giorni in più e durante i quali pioverà sempre. Ora, questa idea di Platone però è un'idea che ci rimanda

Non possiamo abbandonarla così in realtà, dobbiamo, ci spinge a fare altre riflessioni. Citavamo all'inizio l'idea degli stoici ed è proprio attraverso gli stoici che l'idea di Platone poi ha fatto molta strada. Se noi pensiamo molta strada non solo nel pensiero, l'idea di Platone era quella che il saggio, colui che sa, in realtà è come non solo sviluppa immediatamente la virtù, ma è come se fosse riparato da tutte le ingiurie della sorte, perché sapendo qual è il proprio comportamento, che il proprio comportamento è corretto e dettato da una saggezza interna, tutto ciò che gli può capitare non può che essere un accidente, qualche cosa di. Questo ha a che fare con l'unico modo, forse in cui noi usiamo nel linguaggio comune, per partire proprio appunto da una filosofia minima che più minima non si può, quando noi diciamo prendila con filosofia, in fondo ci riferiamo esattamente a questo. Quando si dice, ah sì, ti sono capitate queste cose spiacevoli, il solito ausiliario della sosta che ti ha dato la multa, oppure il vicino fastidioso, eccetera, prendila con filosofia. Naturalmente lo si dice spesso anche con ironia, ma dietro c'è proprio questa lunga tradizione che ci rimanda proprio a Platone e agli stoici, cioè il saggio che la sa prendere con filosofia perché si cura poco degli accidenti che gli capitano. Per capire bene questa cosa, e dicevo prima, cerchiamo di allenarci anche a prendere come fonti filosofiche le cose più strane. Per esempio, c'è un famoso sketch di Totò che dice molto bene cosa significa prenderla con filosofia. È il famoso sketch in cui parla di un tale Pasquale. Lui sta raccontando ad un amico che un tale Pasquale ha cominciato a prenderlo a schiaffi, a sberle, semplicemente lui, che non era Pasquale, lo guardava attonito, diceva, continuava a prenderla, e con l'altro continuava: "E Pasquale, prenditi anche questa." E l'amico a cui Totò sta raccontando questa cosa dice: "Ma scusa, ma perché non gli hai detto la verità, che tu non c'entravi niente con questo tale Pasquale?" E lui ha detto: "È perché volevo vedere quello stupido fin dove voleva arrivare. E poi, mica sono Pasquale." Ecco. Quindi vedete che anche la comicità, in fondo, implicitamente, ci fa vedere, si collega implicitamente a tutto un discorso, filosofico, che sta proprio alla radice dei nostri modi comuni di vedere le cose. Poi, pensate voi a come applicarli nella vostra vita quotidiana e quanto prenderla con filosofia a volte sia saggio, a volte è meno. Ora, l'intento fondamentale di questi esercizi, però lo avrete già capito, è quello soprattutto di aprire delle domande, di fare delle domande e di aprire delle questioni, non è quello di dare delle soluzioni, anche se a volte la filosofia ci dà delle soluzioni. Un caso in cui non abbiamo una soluzione è proprio quello che dà il titolo a questo mio libro. Forse sarebbe crudele non spiegarvi che cosa significa questo strano titolo, Il lancio del nano. Il lancio del nano già di per sé intanto ha una sua efficacia, credo, come titolo, perché è una specie di microracconto, già ci dice qualcosa, già ci dice che qui si lanciano dei nani. Allora poi uno si può chiedere, è un po' come quei microracconti, se vi ricordate, che per tornare ancora a Italo Calvino, che piacevano tanto a lui, tipo quello che era il suo preferito. Quando si svegliò, il dinosauro era ancora lì, cioè in una sola frase c'è tutto un mondo, tutto un racconto che può farci immaginare tante cose diverse e tante cose molto significative. Il lancio del nano vuole essere una cosa di questo tipo. Ma cos'è il lancio del nano? È uno sport. Ebbene, nella realtà, io non ci credevo quando me l'ha raccontato la prima volta, ma di fatto è uno sport che si è sviluppato in Australia, nei pub, a quanto pare si divertono gli avventori si divertono a vedere lanciare questi nani in carne ed ossa da alcuni energumeni che hanno lo scopo semplicemente di lanciarli il più lontano possibile. Ora, questa pratica, che a noi sembra non particolarmente simpatica, hanno cercato di importarla
in Francia

E a quel punto il Consiglio di Stato è intervenuto immediatamente, proibendo questa pratica come lesiva della dignità umana. Ora voi direte, meno male, perché insomma non è che sia bello vedere lanciare nani, forse non è bello neppure chiamare, dire nano al nano, nel senso di chiamarli nani, perché potremmo porci una serie di questioni di political correctness del tipo magari potremmo pensare di chiamarli, non so, verticalmente svantaggiati, cose che sono state proposte realmente, o diversamente alti, anche altra proposta di definizione politically correct. Ma lasciando perdere questa questione, torniamo alla sostanza. È giusto proibire questa pratica? L'ONU ha dato ragione al Consiglio di Stato francese, però, se siamo tutti d'accordo su questo, sembriamo essere tutti d'accordo, è perché non abbiamo ancora sentito chi sono il parere dei protagonisti, cioè dei nani, i quali infatti sono intervenuti immediatamente di fronte a questi divieti dicendo, per esempio, Lenny the Giant, che è una, anche vedete già dal nome l'ironia, l'autoironia che loro possono esprimere, Lenny il gigante, campione di questa disciplina, 9 metri e mezzo è stato il lancio che lui è stato effettuato con lui, protagonista, ha detto non è che perché siamo alti meno di 1 metro che non abbiamo cervello, anzi noi lasciate a noi la stessa possibilità che peraltro avete voi, persone alte nella maniera standard, di fare le scelte che noi piace di più. A noi piace essere lanciati e perché dovrete proibircelo? Insomma, vedete che i diritti umani alla fine, in questo, cioè, qui ci si appella ad un diritto molto chiaro, sono qualcosa forse di più sofisticato, più complicato di quello che potremmo pensare. Nella dichiarazione dei diritti dell'uomo, dignità umana e diritti umani vengono interpretati quasi come fossero sinonimi. Invece il caso del lancio del nano ci fa vedere che c'è una tensione, che c'è un dilemma. Ecco, molti dei casi interessanti dal punto di vista della morale sono appunto dei dilemmi, sono tensioni tra concetti che entrambi positivi, entrambi assolutamente condivisibili, sostenibili, ma che magari entrano in conflitto tra loro. E questo è il vero esercizio di filosofia minima ed esercizio di scetticismo che può esserci utile nelle nostre vite, magari anche con appunto una risata che può emergere dagli esempi che si possono fare. Io credo che la nostra prima lezione possa concludersi qui con questi accenni su vari ambiti della filosofia, ma soprattutto su uno stile di fondo che deve essere quello appunto della concisione, della capacità anche un po' di divertirsi, della capacità di cogliere tutte le occasioni possibili per la riflessione. E quindi è con questo che vi lascio e vi rimando ad una prossima occasione.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il RIKEN,

0: diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Waco, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

All'interno della mia tesi ho voluto lavorare sulle opportunità che la trasformazione digitale può offrire nei confronti di enti ed istituzioni culturali, soprattutto per le piccole realtà culturali che rappresentano poi la parte più significativa sul panorama italiano. Mi sono così chiesto se la rapida diffusione dei nuovi software di fotomodellazione, in particolare quelli gratuiti ed open source, così come le nuove applicazioni che girano su dispositivi mobile quali smartphone o tablet, potessero essere, grazie alla loro accessibilità economica, la loro facilità di utilizzo, la loro facilità di trasporto, un valido supporto nel processo di digitalizzazione del patrimonio culturale, quanto mai indispensabile per patrimoni vasti e delicati come quello italiano, o come ad esempio panorami martoriati da patrimoni martoriati dalla guerra o dal terrorismo. Sono così partito tenendo in considerazione la biografia dell'oggetto, cioè da quando un bene viene ritrovato, documentato, al suo successivo studio, catalogazione, fino alla trasmissione della conoscenza e la fruizione finale. Ho così potuto sperimentare diverse tecniche e strumenti di acquisizione nell'area del teatro antico della Valle dei Tempi di Agrigento, un tirocinio effettuato con la convenzione con il parco archeologico e diretto dal professore Luigi Maria Caliò, che ringrazio per avermi dato la possibilità di effettuare questi lavori, dove attraverso il LiDAR e la fotogrammetria, attraverso l'utilizzo di diversi software, ho potuto testare la possibilità di redigere un diario di scavo direttamente in digitale, effettuare dei rilievi metrici sia delle aree di scavo, come visibile nell'immagine qui a destra, che dei materiali, come nel caso di questo modello elaborato di un frammento di Hansa, quindi bypassando la parte analogica del disegno manuale, ottenendo dei modelli che possono essere condivisi e utili, ad esempio, nel GIS o nel restauro virtuale. Ho poi confrontato i risultati ottenuti e le loro criticità, ottenendo dei modelli utili, sia tra gli esperti che con il grande pubblico, ad esempio avviene immediatamente dopo una missione di scavo o di ricognizione nell'archeologia pubblica. Ho poi voluto ampliare il campo di ricerca attraverso la scansione metrica di un oggetto musealizzato, rompendo la staticità e la bidimensionalità che spesso le vetrine museali impongono. E la scelta è ricaduta sull'ampolla del Pellegrino, un manufatto di età medievale esposto in questa

vetrina al Museo Musa di Lecce. Le ampolle di pellegrinaggio erano dei souvenir, dei signa peregrinorum, cioè delle insegne di pellegrinaggio che venivano appese al collo o cucite sugli abiti, come nel caso sulla spalla sinistra lo vediamo di questo pellegrino, e rappresentavano l'avvenuto pellegrinaggio e potevano contenere al loro interno dei liquidi, acqua, olio, benedetti,

sei differenti applicativi di rilievo metrico 3D per poi scegliere infine il migliore per una serie di parametri, come ad esempio la densità della nuvola di punti generata o la capacità di esportazione del file, ottenendo infine la copia digitale che è essa stessa oggi patrimonio culturale. Sono poi passato alla sua successiva modellazione e correzione degli errori che la mesh possedeva, alla preparazione alla stampa con il riempimento del modello, alla creazione dei supporti di stampa, fino alla stampa 3D finale avvenuta su una stampante professionale da un'azienda specializzata in stampa 3D, ottenendo la riproduzione in resina dell'ampolla del Pellegrino in scala reale che qui vi presento. Se la può far girare. Ho poi voluto calcolare i costi di acquisizione e stampa 3D sia in termini economici che di tempo, che variano dai 40 ai 3.000 euro a seconda delle attrezzature in possesso già da parte dell'ente e 15 ore di lavoro umano che anch'esse variano a seconda delle skill che l'operatore possiede. Quindi un metodo sperimentato, rapido, low cost, con un dettaglio preciso al millimetro. Sono poi passato all'ultimo tassello, all'ultimo step della biografia dell'oggetto di cui parlavo all'inizio, cioè la trasmissione della conoscenza e la fruizione finale, attraverso il progetto di musealizzazione, dove in collaborazione tecnico-scientifica con la direttrice del museo, la dottoressa Grazia Maria Signore, abbiamo lavorato all'esposizione della riproduzione in resina dell'ampolla del Pellegrino. E abbiamo lavorato su più livelli, quindi dalla comunicazione dell'intero percorso alla progettazione grafica, dando il nome in Feel the Past, percorso tattile sensoriale, Sensory Experience, utilizzando la doppia lingua per la fruizione di un pubblico globale. Inoltre, il percorso ha come simbolo l'ampolla del Pellegrino, oggetto proprio di studio di questa tesi. Sono poi passato alla realizzazione della didascalia in braille in doppia lingua con QR code, che rimanda ad una descrizione testuale e ad un'audiodescrizione creata attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, caricata sul portale Easy Travel, uno dei portali più utilizzati da parte delle più grandi istituzioni, come ad esempio la Pinacoteca Brera di Milano, fino all'assemblaggio della postazione finale completa, interamente accessibile ed inclusiva, proprio come gli standard ICOM, Direzione Generale Musei, consigliano. Creando anche degli standard che potessero essere replicabili poi per le future postazioni, che insieme alla dottoressa, alla direttrice del museo, stiamo curando nelle altre sale con altri oggetti. Non a caso, questo progetto ha stimolato l'ente museo, ha fatto da trampolino di lancio per il completamento dell'intero percorso tattile sensoriale. Infatti, Feel the Past non è il nome della singola postazione dell'ampolla del Pellegrino, ma dell'intero percorso. Quindi si è lavorato anche in chiave futura, come dicevo prima, creando degli standard che potessero essere replicabili. Inoltre, questo progetto sopperisce a quel bisogno di toccare non, per una fruizione più immersiva anche per tutto il pubblico e non solo per quello non vedente, soprattutto per oggetti come questi che sin dalla loro nascita venivano appunto maneggiati, appesi al collo, appunto cuciti sugli abiti. Da qui, infatti, nasce proprio la proposta all'ente museo di creare dei gadget dove anche in collaborazione con degli artisti e con delle grafiche con tematiche sociali, potesse essere l'ampolla oggi come un tempo oggetto, simbolo di unione tra gli uomini. Questi sono i vari stakeholders che hanno reso possibile tutto questo, dalle università al museo, alla sovrintendenza, alla direttrice del museo, alla revisione dei contenuti scientifici, al test della postazione museale effettuato dal dottor Davide Don Giovanni, un non vedente dell'associazione Costruiamo Inclusione, che ha dato il suo feedback assolutamente positivo sia sulla postazione che sugli standard che sono stati creati, fino allo sponsor tecnico che ha reso possibile tutto questo. In conclusione è stata sviluppata poi una SWOT analysis che tiene in considerazione una serie di parametri del metodo sperimentato, come ad esempio i suoi punti di forza, quali l'accessibilità economica, l'open source, i bassi costi di archiviazione, la sua elevata usabilità, e la non necessità di avere un personale altamente specializzato. Il minor dettaglio invece è sicuramente un punto di debolezza rispetto ai metodi standard, che però sono meno green, sono più costosi, richiedono la presenza di un personale altamente specializzato e quindi sono meno user friendly.
Tra le opportunità vi è sicuramente un'amplificazione della portata e dell'accessibilità,

0: con un maggior coinvolgimento da parte del pubblico globale e anche un maggior impatto, una maggiore visibilità dell'ente stesso. Ente stesso che poi possiede dei progetti condivisibili tra gli esperti che non possono far altro che accrescere la conoscenza e le possibilità di studio per una democratizzazione in fondo del cultural heritage. Infine, la resistenza al cambiamento è stata valutata come l'unica vera minaccia in questo metodo sperimentato di digitalizzazione, tutela, salvaguardia e promozione del patrimonio culturale. Vi ringrazio.
1: Riccardo Cristoforo Di Giorgi. La Commissione, considerato il curriculum degli studi delle compiuto, valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale la votazione di 105 su 110 e quindi per l'autorità conferitami dal magnifico rettore la proclamo dottore in conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Applausi.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per costruire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Architettura e Ingegneria per la sostenibilità, l'ambiente e le infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Nella mia tesi ho fatto un'analisi delle tecniche di produzione in ambito metallurgico, in particolare nel caso delle fonderie. E in questa prima slide ho riportato, diciamo, delle immagini iconiche dal primo manufatto in rame ritrovato in Europa fino al primo satellite artificiale mandato in orbita dall'uomo. In questa slide invece si può vedere l'impianto a ciclo integrale, il principale impianto ad oggi utilizzato, in cui l'alto forno è il principale componente,

0: Qui i minerali, principalmente ossidi di ferro, vengono ridotti tramite la combustione del carbone, il carbon coke, per la produzione della ghisa, ovvero una lega di acciaio e carbonio con un tenore di carbonio superiore al 2,6% di carbonio. Per ottenere l'acciaio bisogna utilizzare dei convertitori. Nell'immagine è riportato il convertitore Bessemer, il primo inventato nel XIX secolo, in cui la ghisa fusa attraverso delle siviere viene convogliata all'interno del convertitore e dell'aria pressurizzata con un alto tenore di ossigeno permette la decarburizzazione della ghisa per ottenere quindi l'acciaio. A destra sono riportate le reazioni di riduzione di carburazione che avvengono all'interno dell'alto forno per permettere di passare dagli ossidi di ferro fino al ferro metallico e infine alla ghisa. In questa immagine c'è il forno ad arco elettrico, un'invenzione italiana della fine dell'Ottocento, in cui attraverso l'innesco di un arco elettrico da degli elettrodi in grafite fino alle carcasse metalliche si permette quindi la fusione delle parti metalliche all'interno. Questo tipo di forno non può utilizzare minerali direttamente ossidi di ferro, ma deve utilizzare solamente carcasse metalliche o materiale preridotto. Come nell'immagine a destra si può vedere, sono del preridotto, dei pellet di ferro preridotto, in cui i minerali portati a una temperatura di circa 800 gradi riescono a rendere una percentuale metallica di oltre l'85% e quindi poter essere utilizzati direttamente come carica all'interno dei forni elettrici. Nel secondo capitolo si analizza la metallurgia, in particolare i difetti che possono riscontrarsi all'interno dei getti durante la solidificazione di questi, con le porosità di ritiro, le macrocavità di ritiro, i famosi coni di ritiro, che possono essere evitati adottando delle tecniche come ad esempio l'utilizzo di materozze, dove un'aggiunta di una parte all'interno della forma del getto permette il verificarsi delle cavità di ritiro all'interno di quest'ultima, in modo che alla fine della solidificazione del getto, asportando meccanicamente la parte in eccesso, si ha un getto privo di deformazioni. E questi difetti sono dovuti alla proprietà del cambio del volume specifico dei metalli che cambia radicalmente dallo stato liquido allo stato solido. Durante la fase di solidificazione avviene la creazione della struttura all'interno dei metalli. Come si può vedere nel disegno, esistono due tipi principali, un tipo globulare e un tipo colonnare, e in alcune particolari condizioni possono verificarsi entrambi in una condizione di grani e misti. Nell'immagine si può vedere un ottone che presenta una struttura globulare e a destra invece un rame ottenuto per colata continua in cui si possono notare dei grossi grani di tipo colonnare. All'interno delle leghe, a differenza degli elementi puri, si verifica una struttura chiamata dendrite, proprio dal greco dendros, che significa albero, dovuta alla geometria ramificata di quest'ultime, in quanto all'interno di una lega, come si può vedere dal diagramma di stato, non vi è una temperatura ben precisa di fusione, ma vi è un intervallo in cui convivono lo stato solido e lo stato liquido. E gli elementi che hanno una temperatura di solidificazione maggiore tenderanno a creare queste strutture dendritiche rispetto all'elemento che avrà una temperatura di fusione più bassa che solidificherà alla fine. Nelle tecniche di fonderia si vanno ad analizzare tutte quelle tecniche che permettono la realizzazione dei getti. Nel disegno è rappresentato un getto in forma transitoria in cui, partendo da un disegno, dal progetto del pezzo, si utilizza una forma solitamente di sabbia con additivi di resine che vengono distrutte alla fine dell'operazione. Nella fase di progettazione è molto importante, in questo caso delle forme transitorie, tenere a mente che il piano di divisione non deve permettere la possibilità di avere dei sottosquadri all'interno del pezzo, del getto, in modo da non rovinare la forma quando c'è l'estrazione del modello stesso. Bisogna anche definire i sovrametalli nel caso di successive lavorazioni magari meccaniche per asportazione di truciolo, in caso di bisogni di esigenze industriali per pezzi ben rifiniti, con tolleranze minime. In questi due schemi sono riportati il processo shell molding, in cui una sabbia mista a resina termoindurente viene posta a contatto con un modello termoriscaldato in modo da realizzare un guscio che potrà essere utilizzato come forma e poter gettarvi quindi all'interno il metallo fuso. Nel secondo caso vi è il processo di microfusione, anche conosciuto come tecnica a cera persa, e utilizzata anticamente anche per la realizzazione ad esempio dei bronzi di Riace, in cui il modello realizzato inizialmente in cera viene posto all'interno di una sostanza refrattaria e successivamente, asportando la cera attraverso il riscaldamento della forma stessa, può essere utilizzata direttamente per versarvi all'interno del metallo, e infine con la rottura della parte refrattaria si ottiene il pezzo in forma metallica. In quest'altro disegno è rappresentato un altro sistema utilizzato molto recentemente in ambiti industriali, l'utilizzo delle forme permanenti, dove il metallo viene messo in una forma che può essere utilizzata per svariati cicli e non viene distrutta al singolo uso. Nel caso delle forme permanenti, la forma, di solito è realizzata in acciai molto resistenti, viene aperta alla solidificazione del getto e tramite gli estrattori può essere estratto il pezzo formato. Vi è anche una tecnica chiamata colata centrifuga, utilizzata soprattutto nel passato per la realizzazione di tubature, in cui il metallo fuso posto all'interno di una forma in rotazione permette la realizzazione del pezzo, come nel disegno. Il 90% della produzione siderurgica è realizzata attraverso la colata continua, che a differenza delle altre tecniche permette la realizzazione di pezzi di notevoli dimensioni, come binari e travature. Nel quarto capitolo affronto, dal punto di vista economico e dal punto di vista di sviluppi futuri, l'ambito siderurgico. Nel primo grafico è rappresentato l'andamento della produzione mondiale dell'acciaio, che è passata da 200 milioni di tonnellate dal secondo dopoguerra a una produzione attuale di oltre 1.800 milioni di tonnellate. E a me ha molto colpito nel secondo grafico la produzione per paese, dove la Cina da sola rappresenta il 53% della produzione mondiale di acciaio, con quasi 1.000 milioni di tonnellate di acciaio prodotte ogni anno. L'Italia undicesima con 23 milioni di tonnellate. Qui nello specifico l'Italia, nel primo grafico si può vedere nella parte azzurra più scura la produzione attraverso alto forno, mentre nella parte azzurro più chiara è la produzione attraverso forno elettrico, dove l'Italia è prima in Europa sia per produzione come quantità sia per percentuale, dove produce ben 19 milioni di tonnellate, ovvero l'82% della produzione totale, attraverso l'utilizzo di forni elettrici. E nel disegno a destra si può vedere la dislocazione degli impianti e si può notare come gli impianti a ciclo integrale sono disposti lungo la costa litoranea proprio per necessità di un approvvigionamento costante di minerali e carbone di cui l'Italia è sprovvista, mentre gli impianti a forno elettrico sono dislocati a macchia di leopardo in tutto il territorio, ma specialmente nelle zone densamente abitate dove i rottami sono più facilmente reperibili. Qui ho riportato nelle tabelle la differenza di consumo e produzione dal processo ad alto forno al processo di forno elettrico. Si può notare come nel caso dell'alto forno per ogni tonnellata di acciaio prodotto si creano una tonnellata e mezza di anidride carbonica e monossido di carbonio, oltre a 1-2 tonnellate di scorie e polveri che possono essere trattate sempre nell'ambito di un riciclo come materiale inerte da costruzione. Nel caso dei forni elettrici invece la produzione è molto ridotta di scorie, con appena 200 kg di scorie e polveri, ma che a differenza dell'alto forno sono molto più inquinanti, dovuto dal fatto che nel forno elettrico vengono utilizzati materiali di scarto già trattati precedentemente in altri cicli produttivi e quindi molto spesso già cromati, zincati e lavorati o verniciati, che durante la fusione producono fumi altamente inquinanti. E la siderurgia deve essere inquadrata in un'ottica più ampia di un nuovo modello economico chiamato economia circolare, in cui si deve tendere al riutilizzo totale dei materiali riciclabili in un ciclo, come riportato nel grafico della slide, per avere come effetto la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di inquinanti, la riduzione dei rifiuti che pesano sull'ambiente e soprattutto, dal punto di vista economico, l'indipendenza dai paesi fornitori di materie prime, che in caso di situazioni politiche stabili potrebbero diminuire l'approvvigionamento alla nazione. E nel 2012 solo il 40% dei metalli riciclabili sono stati riciclati in Europa. Quindi l'importanza di attuare un'economia circolare è fondamentale per l'Europa e per il mondo intero, proprio in previsione anche delle scarsità di approvvigionamento delle risorse naturali. Queste sono alcune tecniche che si possono utilizzare nella progettazione in un'ottica di economia circolare e il futuro soprattutto è indicato per processi alternativi al sistema ad alto forno, ad esempio il processo Midrex, in cui al posto del carbone, del carbon coke, può essere utilizzato il metano per la riduzione e la carburazione della ghisa, perché il metano composto da carbonio e idrogeno permette all'idrogeno di ridurre il minerale e il carbonio alla carburazione della ghisa. Ho concluso, grazie.
1: Signor Roberto Carucci, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi e in nome della legge, la proclamo dottore in ingegneria gestionale con votazione 96 su 110. Complimenti.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Terzo ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
1: Software engineering student Borhill seconds these thoughts.
2: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Luca Girella, sono professore all'UNIRTUNO dei corsi di laurea triennale e magistrale della Facoltà di Beni Culturali. Insegno da diversi anni all'UNIRTUNO e sono membro della missione archeologica italiana a Creta, che per conto della Scuola Archeologica Italiana di Atene scava da diversi anni nei siti palaziali di Festos e Agia Triada a Creta. Sono qui per presentarvi il corso di Civiltà dell'Egeo e del Mediterraneo orientale. Questo corso si propone di mostrarvi la nascita e la formazione delle entità statali nell'Egeo, in particolare nella seconda metà del secondo millennio avanti Cristo, e della loro continua e importante interazione con varie regioni del Mediterraneo, in particolare con quella del Mediterraneo orientale. Gli obiettivi di questo corso saranno quello di fornirvi gli strumenti per orientarvi nella lettura e nella interpretazione delle principali organizzazioni degli insediamenti, delle necropoli, le manifestazioni in particolare della cultura materiale, della cultura artistica. Questo corso è organizzato in diversi macro argomenti, vediamoli da vicino. Il primo macro argomento è quello della Grecia nel bronzo tardo. Questo primo macro argomento è trattato da me attraverso alcune lezioni che tratteranno la nascita della società elladica, tardo-elladica, che definiamo Micenea, delle principali manifestazioni archeologiche, i cimiteri, i siti palaziali, l'organizzazione della società, attraverso un'analisi della documentazione archeologica e testuale e dell'interazione di questa civiltà con altre regioni del Mediterraneo. Un secondo macro argomento è Creta nel bronzo tardo. Anche questo macro argomento sarà trattato da me. Ci occuperemo in questo macro argomento della società dei secondi palazzi a Creta, una società erede di una prima civiltà palaziale, ma molto più intensa, più stratificata, più centralizzata e con importanti diramazioni politiche ed economiche e commerciali anche al di fuori dell'isola di Creta. In tal senso, infatti, tenteremo di capire il fenomeno della minoicizzazione, della interazione tra la cultura cretese e minoica e altre civiltà delle isole, come per esempio quella delle Cicladi ed uno dei più importanti siti archeologici di tutto il Mediterraneo, il sito di Acrotiri nell'isola di Santorini. Ma tratteremo anche della evoluzione della civiltà minoica dopo la metà del XV secolo con l'arrivo di gruppi di origine continentale. Il tema della minoicizzazione costituisce una testa di ponte per il terzo macro argomento, l'Egeo orientale e l'Anatolia occidentale. Questo macro argomento sarà curato dal professore Salvatore Vitale dell'Università di Pisa, anche grazie alla sua decennale ricerca nel sito archeologico di Serraglio dell'isola di Kos. Il docente vi illustrerà la complessa trasformazione culturale e insediamentale di questa regione dell'Egeo orientale, dalle prime interazioni con la civiltà minoica fino alla dissoluzione della civiltà palaziale. E un'attenzione particolare sarà anche dedicata all'interazione tra la civiltà palaziale minoica e l'Anatolia ettita. Un ultimo macro argomento avrà come oggetto l'isola di Cipro nel bronzo tardo. Quest'ultimo macro argomento sarà affrontato dal professore Luca Bombardieri dell'Università di Siena. Cipro, apparentemente sganciata dalle relazioni con l'Egeo per lungo tempo, trovandosi nell'estremità orientale del bacino del Mediterraneo, va incontro a una importante rivoluzione culturale e insediamentale tra il XVII e il XVI secolo, diventando uno dei grandi protagonisti del Mediterraneo orientale per l'interazione, l'intenso ruolo che avrà nei rapporti di natura politica, economica e diplomatica. E con quest'ultima annotazione non mi rimane che ringraziarvi. Ricordarvi che per ulteriori approfondimenti potete consultare le pagine dedicate al corso sul sito del nostro Ateneo. Ancora grazie e buono studio.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione Gestione operativa della SPA. Parleremo di come in concreto funziona l'attività nella società per azioni. Argomenti: funzione degli amministratori, consiglio di amministrazione, amministrazione delegata, collegio sindacale e revisione contabile. Questi sono i quattro argomenti di questa lezione. Funzione degli amministratori. A che servono gli amministratori? Gli amministratori naturalmente ci sono in tanti altri organismi, ma nella società una funzione ben specifica, quella di esercitare l'attività di impresa. Nomina degli amministratori, i primi nell'atto costitutivo. Iniziamo dalla loro nomina. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo, cioè i soci quando costituiscono la società nell'atto costitutivo devono indicare i primi amministratori. Nomina assembleare, cause di ineleggibilità e incompatibilità. Gli amministratori successivi sono nominati dall'assemblea, detto in altra lezione, ma è bene ricordarlo, sono nominati dall'assemblea e l'assemblea può nominare anche persone che non siano soci, ma queste persone devono non trovarsi in cause di ineleggibilità o incompatibilità. Non devono trovarsi in queste cause, altrimenti la loro nomina è invalida. Si tratta quindi di una libertà di scelta. La legge non impone però che gli amministratori siano esperti della materia in cui opera la società. Primo, perché i soci sono liberi di nominarsi gli amministratori che vogliono. Secondo, perché anche se non fossero esperti della specifica attività della società, potranno sempre farsi assistere da dei manager, da dei consulenti. Nomina dello Stato o di enti pubblici. Ho detto prima che è l'assemblea che nomina gli amministratori. Attenzione, però ci sono delle società in cui lo statuto riserva allo Stato la nomina di taluni amministratori, non tutti, ma può essere che sia prevista una nomina dello Stato o di altri enti pubblici. Durata dell'incarico di amministrazione, nelle SPA durata per non più di 3 esercizi. L'incarico di amministratore è un incarico di una durata delimitata. La legge non vuole che un amministratore sia nominato per sempre, come invece è possibile nelle società di persone, possono essere nominati per un incarico massimo di 3 anni, anzi, non 3 anni, ma 3 esercizi. L'esercizio è il periodo in cui si delimita l'attività della società. Cessazione degli amministratori per dimissioni, revoca, decadenza o morte. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea e il loro incarico può finire per dimissioni, si possono dimettere, può esserci la revoca, la decadenza o la morte, oltre che ovviamente per cessazione della durata della loro nomina. Attenzione, gli amministratori possono sempre dimettersi, non hanno necessità di giustificare perché si dimettono, anche se questo è opportuno che lo facciano. Possono essere anche revocate dall'assemblea, sempre. E non c'è necessità che sia giustificato il motivo della revoca. Attenzione che però se non c'è una giusta causa, gli amministratori possono chiedere alla società il risarcimento del danno che la cessazione improvvisa dell'incarico può loro arrecare. Revoca anche senza giusta causa, come dicevo appunto, non è necessario giustificare, anche se normalmente viene fatto perché viene revocato l'amministratore. I soci quindi sono liberi di sostituire quando vogliono gli amministratori. Prorogatio, clausole statutarie particolari. Abbiamo visto in un'altra lezione che l'organo amministrativo, cioè gli amministratori, sono un organo necessario per la società. Senza gli amministratori la società per azioni non funziona. È molto importante quindi che ci sia una continuità dell'azione amministrativa. Come? Assicurando attraverso quello che è l'istituto della prorogatio. Anche quando scade il termine di durata dell'incarico, gli amministratori non cessano immediatamente, ma cessano soltanto quando vengono sostituiti da altri amministratori. Questo avviene sia perché quando c'è stata una revoca o anche in caso di dimissioni. Quindi l'istituto della prorogatio consente di prolungare l'attività della società. Gli statuti possono introdurre delle clausole particolari, per esempio quando gli amministratori sono nominati in rappresentanza
di singoli soci, se c'è un socio di maggioranza, un socio di minoranza, è molto probabile che vengano nominati 3 amministratori, 2 designati dall'amministratore, dal socio di maggioranza e uno da quello di minoranza. Guardate bene, la nomina è sempre assembleare, però i soci possono raggiungere l'accordo per ottenere questa rappresentanza. Qualora cessi l'incarico, potrebbe avvenire anche per morte, ma pensiamo all'ipotesi più simpatica, quella delle dimissioni di un amministratore nominato dal socio di maggioranza, e noi avremo che nel Consiglio di amministrazione rimangono soltanto 2 amministratori e non c'è più quella prevalenza dell'amministratore nominato dal socio di maggioranza. Ecco, lo statuto in questi casi prevede la clausola che si chiama simul stabunt simul cadent, cioè se vengono a mancare degli amministratori, cadono insieme tutti, e ovviamente fin tanto non vengono istituiti rimangono in carica per prorogatio di quegli amministratori. E così via, possono essere previste altre clausole particolari. In linea di massima però abbiamo che gli amministratori diranno un carico a 3 anni, non cessano immediatamente dalle loro funzioni quando viene meno l'incarico, ma soltanto quando vengono sostituiti, e così via. Doveri degli amministratori. Divieto di concorrenza, articolo 2390. Gli amministratori svolgono un incarico per gestire l'impresa della società e quindi la società in generale nell'interesse della stessa società e quindi dei soci. Non possono essere in concorrenza con la società stessa. Se un amministratore per caso svolge un'attività che è in concorrenza con quella a cui è chiamato ad amministrare, non può accettare l'incarico, salvo che i soci deroghino e possono farlo a questa regola. Solitamente però è opportuno che l'amministratore non abbia interessi propri in un'attività in concorrenza con quella da lui amministrata. Articolo 2381. Obbligo di assetto organizzativo adeguato e di agire in modo informato. Una norma molto importante, una norma introdotta abbastanza di recente, l'obbligo di assetto organizzativo adeguato e di agire in modo informato. Che significa? Gli amministratori, e talvolta possono essere tanti gli amministratori che compongono il consiglio di amministrazione, non è detto che siano tutti esperti del settore, però devono agire in modo informato. Significa che se non sono informati devono informarsi e devono soprattutto costituire nella società un assetto organizzativo adeguato. Adeguato a che cosa? All'attività che viene svolta. Quindi deve essere adeguato in senso delle dimensioni. Se c'è una società che svolge un'attività in più sedi, l'organizzazione deve essere fatta in modo che gli amministratori, anche se non stanno in tutte le sedi, possono seguire la loro attività. È un obbligo che è posto dalla legge a tutela dei terzi, perché poi gli amministratori, qualora l'attività della società andasse male, non possono eccepire che non sapevano che certe cose avvenivano, ma perché devono agire in modo informato. Non possono dire che le dimensioni della società non hanno consentito di controllare tutto. Ecco, l'assetto organizzativo deve essere curato da loro. Obblighi per tutti gli amministratori, anche non delegati. Questi obblighi sono obblighi rivolti a tutti gli amministratori. Vedremo più avanti, ci possono essere amministratori delegati con specifici incarichi e amministratori non delegati. Anche gli amministratori non delegati devono assicurarsi comunque di agire in modo informato e di assicurarsi che ci sia un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni e all'attività dell'impresa. Rappresentanza legale, stabilità dello statuto, di solito il presidente. La rappresentanza legale è una cosa diversa dall'amministrazione. L'amministratore amministra la società, ma poi nei confronti dei terzi bisogna che ci sia qualcuno che abbia il potere di rappresentanza. Gli amministratori possono essere più di uno e costituiscono il consiglio di amministrazione, ma la rappresentanza nei confronti dei terzi deve essere espressa da chi ha il potere di rappresentanza. Nell'atto costitutivo e al momento della nomina deve essere indicato quale degli amministratori ha la rappresentanza, perché non è necessario che tutti ce l'abbiano. L'importante è che ci sia qualcuno, solitamente viene designato come
rappresentante della società, il presidente. Rappresentanza anche processuale. Chi ha il potere di rappresentare la società, cioè l'amministrazione?

amministratore, ha contribuito, questo può dire un potere del rappresentante generale, può compiere qualsiasi atto. Attenzione, la rappresentanza è diversa dall'amministrazione, nel senso che l'amministrazione è decidere che cosa fare. La rappresentanza invece è compiere atti giuridici in relazione con i terzi. I terzi devono fare affidamento che il soggetto a cui lo statuto o il momento della nomina, e la nomina è iscritta in registro delle imprese, ha assunto i poteri di rappresentanza via i poteri generali. E può agire anche in giudizio, non solo può agire in giudizio, ma può anche resistere in giudizio, ma soprattutto essere citato in giudizio, non lui, nel senso citato dalla società, ma la società è citata in giudizio in persona del legale rappresentante. Appunto, colui che ha la rappresentanza legale. Distinzione tra potere di gestione e di rappresentanza. È meglio precisare questo aspetto perché è molto importante. Quando c'è un amministratore unico della società per azioni, non c'è nessun problema, sarà lui che ha i poteri di decidere e di rappresentare la società. Quando invece ci sono più amministratori, è opportuno che i poteri di decidere appartengono a tutti, anzi devono appartenere a tutti, ma il potere di rappresentanza appartenga a qualcuno di specifico. I terzi che contrattano con la società devono soltanto verificare che quel soggetto ha la legale rappresentanza. Non devono vedere neppure sapere se l'atto che compie quell'amministratore a cui è stato attribuito la rappresentanza è un atto che sia stato deciso dagli amministratori. Perché diciamo, quanto compie il legale rappresentante è un atto che impegna la società. Soltanto in caso di exceptio doli, cioè l'eccezione di dolo, se il terzo era a conoscenza che il legale rappresentante stava compiendo un atto, non solo a conoscenza, era diciamo, partecipe della frode che sta commettendo il legale rappresentante, soltanto in quel caso gli può essere opposto diciamo, la limitazione del potere di rappresentanza. Inopponibili limiti di rappresentanza. La rappresentanza del legale rappresentante della società, scusate il bisticcio di parole, ma non c'è un altro modo per indicare questo fenomeno. Cioè, chi è l'amministratore che attribuito il potere di rappresentanza, e solitamente il presidente, ha i poteri illimitati. Non è possibile mettere, dice, può operare soltanto fino a 5 milioni di euro, non di più. Può firmare certi atti o non può firmare altri, perché questi atti sono inopponibili. E questo per una disposizione di una direttiva dell'Unione Europea. Spunti di riflessione. Gli amministratori hanno il dovere di perseguire l'interesse sociale? Consiglio di amministrazione è un altro argomento. Il consiglio di amministrazione, cioè l'insieme degli amministratori nominati per amministrare la società. Funzionamento del CDA, cioè il consiglio di amministrazione. Se più amministratori, organo collegiale. Quando sono nominati come amministratori della società più amministratori, questi amministratori costituiscono un organo collegiale chiamato appunto il Consiglio di amministrazione. Presidente del CDA, quando c'è un collegio, cioè un organo collegiale, bisogna che ci sia qualcuno che lo presieda per dirigere l'attività di questo organo. Attenzione, essendo un organo collegiale, questo organo funziona soltanto quando si riunisce. Riunioni del CDA. Il Consiglio di amministrazione si riunisce e adotta deliberazioni, cioè delibera dopo discussione, dopo essere stato convocato, delibera che cosa si vuole approvare e si hanno quindi le attività del Consiglio di amministrazione. Convocazione, votazioni, verbale. È un procedimento che per certi versi è analogo, ma soltanto analogo, non identico a quello dell'Assemblea. Anche lì noi abbiamo un organo collegiale, composto da più persone, gli azionisti, qua abbiamo un organo collegiale composto dagli amministratori e questi si riuniscono a seguito di convocazione. Chi li convoca? Il presidente del consiglio d'amministrazione, oppure si autoconvocano tra di loro da una riunione ad altra. Ho detto, parlando dell'assemblea, ho detto che l'assemblea si deve riunire almeno una volta all'anno. Capirete che il consiglio d'amministrazione invece non si riunisce una volta all'anno, si riunisce molto più spesso,
perché tutto quello che fa il consiglio amministrazione, l'attività di amministrazione, si svolge nelle riunioni del consiglio amministrazione. Se non ci sono riunioni, non c'è neanche un'attività di amministrazione, che invece l'attività della società esige che ci sia. C'è la convocazione, ci sono la discussione, le votazioni e c'è il verbale. Ecco, quindi ci deve essere traccia delle decisioni che vengono adottate dal consiglio di amministrazione. Riunioni e delibere consiliari, riunioni valide con maggioranza degli amministratori. Trattandosi di un organo collegiale, con decisioni che sono dell'organo, quindi del Consiglio di amministrazione, devono essere adottate attraverso un procedimento. Il punto di partenza di questo procedimento è che alle riunioni partecipi almeno la maggioranza degli amministratori. Se non c'è la maggioranza degli amministratori, il Consiglio di amministrazione non può decidere. Delibera adottata a maggioranza dei presenti. Una volta che si costituisce efficacemente e validamente il Consiglio di amministrazione, quindi c'è stata una riunione validamente aperta, le delibere, che queste si chiamano delibere, queste sono delibere naturalmente consiliari, mentre quelle dell'Assemblea sono delibere assembleari, le delibere sono approvate se sono adottate dalla maggioranza dei presenti. C'è il principio di maggioranza, ma a questo punto però la maggioranza è espressa per teste, nel senso che ciascun amministratore ha un voto, quindi ciascuno, sommandosi i voti degli amministratori che hanno votato a favore di una certa deliberazione, abbiamo che la delibera è adottata. Se non sono prese in conformità dalla legge o statuto, impugnazione entro 90 giorni da amministratore assente o dissenziente dal collegio sindacale. Anche le delibere assembleari sono delibere consiliari sono atti giuridici e al pari delle delibere assembleari sono suscettibili di essere viziate. Che vizi? I vizi possono essere quelli di essere in contrasto con la legge o con lo statuto. In questo caso, anche in questo caso c'è un principio di continuità, di mantenimento di efficacia delle delibere, l'impugnazione è possibile soltanto entro 90 giorni dagli amministratori assenti o dissenzienti o dal collegio sindacale. Nessun altro può impugnare delibere consiliari. La legge non lo dice, ma nella giurisprudenza si ipotizza che possano esserci anche delibere radicalmente nulle per gravissimi vizi e a questo punto possono essere impugnate anche dei terzi se hanno subito una lesione dei loro diritti. Interessi degli amministratori. Articolo 2391, obblighi di dare notizie agli altri amministratori e di motivare ragioni e convenienza dell'operazione. Interessi degli amministratori. Abbiamo visto in un'altra lezione che anche i soci possono essere in conflitto degli interessi rispetto alla delibera che deve essere adottata dall'Assemblea. Per gli amministratori non si parla più di conflitto di interessi, così parlava il Codice Civile, ma si parla di interessi degli amministratori. È una cosa diversa, il conflitto amministrativo quando c'è un contrasto diretto tra l'interesse della società e l'interesse, nel caso del conflitto del socio. L'interesse degli amministratori è un qualcosa per certi versi di più ampio, nel senso che non è necessario che ci sia un contrasto di interesse tra la società e l'amministratore. L'amministratore che per esempio deve decidere diciamo, se si acquista un certo terreno che guarda caso è di sua proprietà, è chiaramente in conflitto di interessi perché come amministratore dovrebbe tutelare quindi l'interesse della società e quindi acquistarlo a minor prezzo, come proprietario di quel bene avrebbe l'interesse opposto. Questo è un caso di conflitto. Ma può esserci che non ci sia un conflitto, basta che ci sia un interesse dell'amministratore. L'amministratore che è chiamato a decidere di acquistare un certo bene e anche lui è interessato a acquistare beni analoghi, può trovarsi non in conflitto, ma con un interesse che può essere anche convergente o divergente, non importa. In questo caso, la legge, a differenza del conflitto di interessi del socio, non richiede l'astensione dell'amministratore. Quando c'è l'interesse dell'amministratore in una decisione consiliare, l'amministratore ha l'obbligo di comunicare agli altri amministratori la sua posizione di interesse
e la delibera deve essere adottata spiegando le ragioni per le quali, nonostante l'interesse di un amministratore, non importa se in conflitto, talvolta può essere anche nello stesso senso, quella delibera è opportuna adottarla. Per inosservanza e impugnabilità delle delibere, soltanto se non c'è stata la comunicazione dell'amministratore circa un suo interesse, è possibile, diciamo, che la delibera viene adottata, soltanto in questo caso può essere, diciamo, impugnata dagli altri amministratori. Non c'è l'obbligo dell'astensione. Mentre nel conflitto di interesse del socio c'è l'obbligo dell'astensione del socio in conflitto, per l'amministratore non c'è alcun obbligo di astensione. Attenzione, l'impugnabilità della delibera adottata senza osservanza di quelle regole, chiamiamole di trasparenza, circa l'interesse dell'amministratore, è un'impugnazione che può essere adottata quando risulta che quell'operazione derivi un danno alla società. Responsabilità degli amministratori solidale tra tutti gli amministratori. Gli amministratori amministrano un patrimonio, gestiscono un'impresa, assumono decisioni che hanno influenza sull'attività della società, ma hanno influenza, se vogliamo, anche sui terzi. Il patrimonio della società è offerto a garanzia dei terzi che hanno dei crediti e rapporti con la stessa società. Per questo la legge prevede che gli amministratori siano responsabili delle azioni che compiono quando queste azioni arrecano un danno alla società, o in taluni casi, vedremo tra poco, anche nei confronti dei creditori e dei terzi. Se ci sono più amministratori, questa responsabilità è una responsabilità solidale. Tutti sono solidalmente responsabili, non soltanto chi ha compiuto materialmente l'atto, ma tutti quelli che hanno partecipato alla delibera assembleare adottata per compiere quell'atto. Esenzione della responsabilità solo per chi annoti il dissenso. Soltanto per l'amministratore che annoti il suo dissenso, spiegando anche perché è dissente al compimento di quell'operazione, egli è esentato da questa responsabilità solidale tra tutti gli amministratori. In tutti gli altri casi, anche l'amministratore che pure non ha votato a favore, ma non ha, diciamo, iscritto nel verbale consiliare il suo dissenso, risponderà, perché c'è una solidarietà tra tutti gli amministratori. Responsabilità per omissione. Gli amministratori rispondono non soltanto per quello che fanno, ma anche per quello che non fanno. Per esempio, ho detto prima che c'è un obbligo di adottare un assetto organizzativo adeguato. Se non adotto un assetto organizzativo adeguato all'attività della società e la mancanza di questo assetto organizzativo ha consentito certe cose ovviamente illecite, ecco, allora l'amministratore risponde per un atto omissivo, perché compiere un atto o non fare niente perché quell'atto possa compiersi, per la legge è la stessa cosa e quindi la responsabilità è identica. Azione sociale di responsabilità, articolo 2393. Occorre la delibera dell'Assemblea. L'azione sociale, cioè l'azione della società che si sente danneggiata dall'atto illegittimo compiuto dall'amministratore, attenzione, devo fare una parentesi, l'amministratore non risponde del buon esito del suo operato, nel senso che se un'operazione va male, le conseguenze sono a carico della società, non a carico dell'amministratore. E gli risponde se non ha adottato tutti gli accorgimenti necessari e se, diciamo, quindi ha violato la legge o le regole di comportamento della società. E la società che si lamenta è società attraverso una delibera assembleare che decide di agire in giudizio nei confronti dell'amministratore, o se si tratta di più amministratori, di tutti gli amministratori. Entro 5 anni dalla cessazione dell'incarico. Fin tanto che gli amministratori sono in carica, è ben difficile che la società eserciti un'attività, l'azione di responsabilità. Quindi la legge consente che, anche se gli amministratori, ho detto prima che gli amministratori sono nominati per 3 anni, ma il loro incarico si può rinnovare di volta in volta. Qualche amministratore può restare in carico anche 20 anni. Orbene, soltanto al termine del suo incarico
inizia a decorrere il tempo di 5 anni dalla cessazione dell'incarico, entro il quale l'azione responsabilità può essere esercitata. Quindi la prescrizione dell'azione di responsabilità non inizia a decorrere se non quando è cessato l'incarico di amministratore. Azione risarcitoria. L'azione di responsabilità è un'azione meramente risarcitoria. Se i soci non sono soddisfatti dell'operato dell'amministratore, hanno un'altra così, possibilità. Quella di revocare l'incarico. Ho detto che l'amministratore può essere revocato sempre ad nutum, soltanto se manca una causa di giustificazione. L'amministratore revocato può chiedere un risarcimento del danno, ma non può impedire che i soci, attraverso una delibera assemblare, lo revochino. L'azione responsabilità invece ha un altro scopo, quello di risarcire il danno che gli amministratori hanno arrecato alla società. Dunque un'azione risarcitoria, monetaria se vogliamo. In esercizio dell'azione di responsabilità bisogna provare il danno. Se per caso non c'è nessun danno, l'amministratore non andrà esente appunto dal risarcimento proprio perché manca il danno. Rinunzia a transazione con delibera assembleare. Come l'azione di responsabilità inizia con un'azione e con una delibera assembleare, così l'azione di responsabilità può essere interrotta, può essere la società rinunzi all'azione di responsabilità oppure faccia una transazione accettando un risarcimento, un accordo con gli stessi amministratori. Perché l'assemblea, dopo aver iniziato un'azione di responsabilità, può decidere di rinunziare o di transigere. Perché il fatto stesso che gli amministratori siano citati in giudizio per un danno arrecato dalla società, in qualche modo arreca un nuovo danno, un danno dell'immagine. Significa che l'amministrazione della società è stata condotta male e si può essere indotti a così, sospettare che anche i nuovi amministratori potrebbero magari compiere altri atti non conformi al loro incarico. Per questo l'azione di responsabilità è un'azione che viene esercitata con molta difficoltà. I soci che non sono contenti dell'operato della società, anche in caso di danni arrecati alla società, preferiscono tacere, se vogliamo, nel senso di lasciar perdere, sostituendo gli amministratori in assoluto silenzio sulle irregolarità che si possono ritenere di aver trovato nella gestione della società. Azione dei soci per responsabilità degli amministratori, esercitata almeno un quinto del capitale. L'azione di responsabilità è adottata dall'Assemblea e quindi essendo competente dell'Assemblea, la maggioranza dell'Assemblea prevale. È molto facile che gli amministratori della società nominati dalla stessa Assemblea convincono i soci a non revocarli, a non agire contro di essi. Per questo l'azione di responsabilità è difficile che venga intrapresa dalla società, salvo un caso particolare che vedremo tra poco. Gli amministratori nominati dalla maggioranza assembleare saranno sostanzialmente concordi con la stessa maggioranza perché non si abbia nessuna azione di responsabilità. Molto spesso gli amministratori commettono atti illeciti e li commettono magari su indicazione degli stessi soci di maggioranza. Non è un esonero alla loro responsabilità. Ma in concreto il socio di maggioranza difficilmente agirà contro l'amministratore o gli amministratori che lui stesso ha nominato. La legge però consente ai soci di minoranza, sia pure una minoranza qualificata, almeno un quinto del capitale, di agire essi con l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Nelle società quotate un quarantesimo del capitale. Nelle società quotate, in cui il numero dei soci è molto elevato, si abbassa ulteriormente il quorum, cioè il quoziente necessario per poter esercitare l'azione di responsabilità. Esercitata dai soci l'azione di responsabilità, ma all'interesse della società. Attenzione, anche se esercitata dai soci, l'azione di responsabilità è sempre un'azione della società, perché è esercitata nell'interesse della società. Questo significa, tra l'altro, che
che l'assemblea, anche quando l'azione è esercitata dai soci che hanno quella quoziente di capitale, possono decidere di revocare l'azione di responsabilità o transigerla. Azione creditore sociale è l'articolo 2394 del Codice Civile. In osservanza degli amministratori ad obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione di responsabilità in generale serve, l'ho detto, per risarcire la società dei danni che sono stati arrecati dal compimento degli atti illeciti degli amministratori. Ipotizziamo che gli amministratori hanno compiuto spese non giustificate, per non dire che abbiano rubato o compiuto altri illeciti assai gravi. La società è danneggiata perché la società ha visto diminuire il proprio patrimonio. Ma possono essere danneggiati anche i terzi, in particolare i creditori sociali, coloro che hanno un credito nei confronti della società. Siccome la società risponde col proprio patrimonio sociale, se questo patrimonio sociale diventi insufficiente per la soddisfazione dei creditori sociali, ecco che il danno recato dagli amministratori alla società è un danno che si riflette sui terzi. Allora, in caso di inosservanza degli amministratori ad obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la legge attribuisce l'azione anche ai creditori sociali. È una situazione un po' particolare. La legge non si accontenta che il patrimonio sia diminuito, ma bisogna che i terzi siano stati danneggiati perché, per esempio, gli amministratori hanno restituito i conferimenti o parte dei conferimenti ai soci. Il patrimonio è diminuito, è diminuito con un atto illecito, perché il rimborso dei conferimenti ai soci è consentito soltanto con certe modalità. Ecco, gli amministratori quindi hanno commesso un atto che è illegittimo nei confronti della società, ma anche nei confronti dei creditori. Quindi hanno messo a repentaglio l'integrità del patrimonio sociale e in questo caso possono agire per il risarcimento del danno i creditori sociali. Quando il patrimonio risulta insufficiente, non basta esercitare l'azione ai creditori sociali che questi dimostrino che sono stati violati gli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, ma anche che questo patrimonio sociale sia diventato insufficiente rispetto all'adempimento nei confronti dei soci. In pratica, quando c'è l'insolvenza della società. Questo significa che questa azione di responsabilità con legittimazione ai creditori sociali può essere esercitata soltanto quando il patrimonio sociale risulta insufficiente e questo lo chiamiamo insolvenza. Insolvenza significa incapacità di adempiere dell'impresa, quindi in questo caso della società per azioni, alle proprie obbligazioni. Non è detto che ancora ci sia una liquidazione giudiziale. O altra procedura concorsuale, ma sicuramente è un fatto che va a finire necessariamente in una procedura concorsuale. È per questo che le azioni di responsabilità dei creditori sociali, pur previste indipendentemente dalla sorte della società, sono azioni che finiscono per non poter essere più esercitate, perché quando c'è un procedimento di una procedura concorsuale, l'azione di responsabilità viene esercitata dal curatore dalla liquidazione giudiziale. Spunti di riflessione. Perché l'azione di responsabilità è solitamente esercitata solo nelle procedure concorsuali? Amministrazione delegata. Amministrazione delegata è un'amministrazione fatta su incarico. Ecco, vediamo adesso l'incarico di chi e da chi. Delega di potere nel Consiglio di amministrazione, CDA, cioè Consiglio di amministrazione, determina l'ambito della delega a singolo amministratore. Quando c'è un Consiglio di amministrazione, l'ho detto, cioè, l'attività di amministrazione viene svolta nel Consiglio. Il Consiglio si deve essere convocato, si deve riunire, deve deliberare. Ma si deve compiere un atto all'improvviso, cioè un'opportunità, che ne so, c'è un'opportunità di compiere un'operazione interessante per la società. E come si fa ad attendere che ci sia la riunione del Consiglio di amministrazione, che deve essere convocata, si deve riunire e poi così, poi deve essere eseguita. E però è così. La legge però prevede, anche quando c'è il Consiglio di amministrazione,
prevede degli strumenti, che però devono essere previsti nel nuovo statuto, che consentono di operare quella che si chiama l'attività operativa giorno per giorno. Il Consiglio può deliberare l'ambito della delega al singolo amministratore. Il Consiglio di amministrazione, che è competente sull'amministrazione, tutta l'amministrazione della società, può delegare a suoi componenti, cioè a qualcuno degli amministratori, di poteri che sono del Consiglio. Significa che in questo caso gli amministratori delegati, cioè incaricati dal Consiglio di amministrazione, svolgono la loro attività, il loro incarico, al di fuori delle riunioni del Consiglio di amministrazione. Quindi se si pensa che ci possono essere delle esigenze di avere una continuità operativa, lo statuto deve provvedere consentendo la delega di amministrazione, e poi il Consiglio di amministrazione deve delegare, e questo normalmente avviene quasi sempre nel Consiglio di amministrazione. Per esempio, una delega di poteri è quella della rappresentanza, che viene attribuita a un solo soggetto, spesso il Presidente. Poteri non delegabili: bilancio, aumento del capitale, emissione di obbligazioni convertibili, fusione e scissione. Non tutti i poteri del Consiglio di amministrazione sono delegabili a componenti dello stesso Consiglio. Attenzione, la delega riguarda soltanto, è a favore soltanto di taluni amministratori. Non si può fare una delega dal Consiglio di amministrazione a soggetti estranei al Consiglio di amministrazione. A singolo amministratore possono essere attribuiti alcuni poteri, tranne quelli che riguardano questi aspetti. Il bilancio, per esempio, non importa che lo redige materialmente, ma deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione nella sua interezza, ugualmente l'aumento del capitale, l'emissione di obbligazioni convertibili, la fusione e la scissione. L'ampiezza di queste deleghe e la durata delle deleghe è fissata dal Consiglio di amministrazione, quindi siamo tutti dentro il Consiglio di amministrazione. L'amministrazione ha il potere di delegare alcune funzioni a soggetti che lo compongono. Organi delegati: comitato esecutivo, un organo collegiale. Come possono essere delegati questi poteri? Questi poteri possono essere delegati a più amministratori insieme, che costituiscono un organo collegiale che si chiama comitato esecutivo. Faccio un esempio. Un comitato esecutivo può essere quello che decide sulle retribuzioni e i compensi degli amministratori per i loro specifici incarichi. Questo è un organo ugualmente collegiale, è dentro il Consiglio di amministrazione, ma un comitato che si deve riunire appositamente e delibera in modo collegiale. Oppure amministratori delegati singoli, oppure si attribuiscono determinate incombenze agli amministratori delegati singoli. Pensate a quello di dirigere i lavoratori, i dipendenti della società. Questo incarico di sorvegliare sull'attività dei dipendenti può essere affidato a un singolo amministratore. Abbiamo il comitato esecutivo, che a sua volta è un organo collegiale, quindi si deve riunire. Abbiamo invece l'amministratore singolo, che può invece operare senza necessità di alcune regole di convocazione. Amministratori non delegati: obbligo di agire in modo informato e diritto di chiedere informazioni ai delegati. Quando ci sono deleghe amministrative, noi abbiamo amministratori delegati, ciascuno per la propria competenza della delega, e amministratori non delegati. Gli amministratori non delegati però possono astenersi dal seguire l'attività della società. Hanno l'obbligo di agire in modo informato e diritto di chiedere informazioni ai delegati. Diritto, ma direi anche potere, ed obbligo, perché per poter agire informati si devono informare, quindi hanno il dovere di essere informati sull'attività della società e quindi di chiedere informazioni agli amministratori delegati. Gestione dell'impresa: se c'è l'amministratore unico, è il capo dell'impresa. La gestione dell'impresa è l'attività quotidiana della società. La società svolge un'attività di impresa, non abbiamo visto finora come si amministra. Ora parliamo invece dell'aspetto gestore, quello dell'attività concreta. Chi è il capo dell'impresa? Se c'è un amministratore unico non c'è nessun problema, è lui il capo dell'impresa. Se c'è il consiglio di amministrazione con amministratori delegati, questa, secondo le deleghe, gestiscono l'impresa. L'impresa è gestita materialmente, dice
la gestione giorno per giorno. Il Consiglio di amministrazione si riunisce non in maniera così poco frequente come l'Assemblea, ma comunque non si riunisce certamente tutti i giorni. Forse le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenere 4 o 5 nel corso dell'anno, ma non tantissimo. E allora ci sono gli amministratori delegati, che quelli che concretamente svolgono l'attività dell'impresa stessa, giorno per giorno. La gestione operativa è affidata a manager, direttore generale o altra figura. Anche quando ci sono gli amministratori delegati, tuttavia proprio l'attività tutti i giorni, l'amministratore non deve andare tutti i giorni nella società e non può essere dovunque, se la società ha più sedi operative. Ecco, la gestione operativa concreta è affidata a manager, cioè a persone che sono dipendenti o dei consulenti, e questi manager sono i vari livelli, c'è il direttore generale o altra figura che gestisce l'impresa giorno per giorno sotto le direttive dell'amministratore delegato, se c'è, e se non c'è l'amministratore delegato, del consiglio d'amministrazione. Spunti di riflessione: come si articola la gestione dell'impresa in presenza di delega amministrativa? Collegio sindacale e controllo contabile. Composizione del collegio sindacale: 3 o 5 membri effettivi, tra cui il presidente e 2 supplenti, nel quotato e numero fissato nel nuovo statuto. Attenzione, il collegio sindacale svolge una funzione importante, quella di esercitare un controllo sulla legalità e la buona amministrazione degli amministratori. Naturalmente, ricordo, il collegio sindacale c'è nel sistema, diciamo, tradizionale di amministrazione dell'impresa. Il collegio sindacale è composto da 3 o 5 membri, tra cui c'è uno che viene nominato dagli stessi componenti come presidente, poi ci sono 2 supplenti che intervengono quando taluno dei sindaci si dimette o cessi comunque dall'incarico. Nominato costitutivo e poi dall'assemblea, il collegio sindacale è nominato primo dal nato costitutivo, i sindaci dei successori e successivi collegi sono nominati invece dall'assemblea. I sindaci supplenti subentrano quando viene meno taluno degli effettivi e si ricompone l'intero collegio. I sindaci supplenti non sono sindaci effettivi, subentrano soltanto quando uno degli effettivi venga a cessare. Purché, ricordo che i sindaci supplenti sono 2, se dovessero cessare tutti e 3 i sindaci per qualsiasi motivo, e ovviamente non si può ricomporre, allora bisogna rinominare il collegio sindacale. Requisiti di sindaci. Professionalità: almeno un sindaco deve essere revisore legale dei conti. Per gli amministratori non è richiesta una professionalità specifica, i soci sono liberi di indicare come amministratori, di nominare anche persone, se vogliamo, incompetenti, se hanno fiducia di loro. Poi ovviamente l'amministratore si farà assistere da consulente. Per i sindaci no, devono avere una loro competenza e precisamente una loro professionalità. Almeno uno dei sindaci deve essere revisore legale dei conti, perché tra le attività principali è quella di verificare l'attività della società in conformità alla legge, ma anche con una rappresentazione contabile adeguata. Indipendenza dei sindaci. I sindaci devono essere indipendenti dalla società e ineleggibilità per affini di amministratore o per rapporti di lavoro con la società. L'indipendenza dei sindaci è necessaria perché esercitando un controllo degli amministratori non devono essere legati a questi da rapporti di parentela o neppure da rapporti di lavoro con la società. Anche con questa accortezza vi devo dire che il collegio sindacale non è così esente da critico come sistema di controllo. Per questo in alcune società si richiede un'attività di controllo ulteriore, vedremo tra poco. Durata e compenso del collegio sindacale. Durata per 3 esercizi, come per gli amministratori. Revoca solo per giusta causa con approvazione del tribunale. Gli amministratori sono revocati ad unutum. Al massimo ci può essere un risarcimento del danno. I sindaci no, devono essere revocati soltanto per giusta causa e comunque ci deve essere un controllo del tribunale che questa giusta causa sia effettiva. Compenso predeterminato al momento della nomina. Il compenso dei sindaci deve essere determinato prima che assumano l'incarico, in modo tale che non si possa influire sulla capacità di controllo dello stesso collegio sindacale. Funzione di controllo del collegio sindacale sull'amministrazione e gestione della società.
Questa è la funzione principale, controlla l'amministrazione e la gestione della società per far rispettare le regole di legge. Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo. Vi ho detto che l'adeguatezza dell'assetto organizzativo è molto importante. I sindaci devono verificare che questo assetto

sia stato, questa adeguatezza dell'assetto organizzativo sia stata effettivamente realizzata. Riunioni almeno ogni 90 giorni. I sindaci si devono riunire almeno 90 giorni e in queste riunioni devono controllare la cassa per vedere che ci sia la corrispondenza tra i valori effettivamente in cassa e quelli che compaiono sulle scritture contabili. Potere e dovere di intervento per omissione degli amministratori. Il collegio sindacale deve

visti in mancanza di vigilanza sindacale. Non c'è soltanto una responsabilità per violazione dei doveri propri, ma una violazione per una mancata vigilanza sull'operato degli amministratori. In questo caso, per le violazioni degli amministratori rispondono gli amministratori, rispondono direttamente, e i sindaci con una responsabilità solidale per non aver vigilato, aver impedito il compimento di atti dannosi per la società. Azione e responsabilità come per gli amministratori, la delibera assembleare e così via. Revisione legale dei conti. Un revisore dei conti, professionista o società di revisione. L'attività di revisione contabile significa che si controllano le scritture contabili. Il collegio sindacale di per sé deve verificare tutta l'attività della società, ma ci deve essere anche un revisore dei conti, e questo può essere un professionista oppure può essere un'apposita società di revisione. Nelle società non quotate, lo statuto può affidare l'incarico al collegio sindacale. In questo caso, tutti i sindaci devono essere revisori dei conti. Ecco, nelle società non quotate, al codice sindacale, oltre ai compiti suoi propri, si può attribuire anche la revisione contabile. Nelle società quotate, invece, bisogna affidare necessariamente ad una società di revisione. Spunti di riflessione. Efficace il controllo del collegio sindacale? Riepilogo degli spunti di riflessione. Gli amministratori hanno il dovere di perseguire l'interesse sociale? Perché l'azione di responsabilità è solitamente esercitata solo nelle procedure concorsuali? Come si articola la gestione delle imprese in presenza di delega amministrativa? È efficace il controllo del collegio sindacale? Con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ricordo che altre indicazioni e soprattutto i materiali potete trovarli sulle pagine relative a questo corso sul sito dell'università. Vi ringrazio per l'attenzione.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo,

0: Don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. I have the professor full time when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti. In questa lezione ci occuperemo di un argomento nuovo, i protocolli di validazione dei sistemi supervisionati. E cominceremo con l'approccio random. Avremo una divisione in tre parti, tre lezioni per affrontare questo argomento. E questa è la prima parte della lezione. Gli argomenti. Le assunzioni che dobbiamo fare per poter parlare di questo fenomeno, cos'è una distribuzione randomica e le strategie di training e testing per validare i dati. Le assunzioni. Innanzitutto abbiamo parlato di un protocollo per sistemi supervisionati. Questo significa che noi abbiamo dei dati nei quali abbiamo delle colonne che sono le variabili dette indipendenti che noi considereremo di input al sistema e delle colonne finali, normalmente, che sono quelle delle variabili, della o delle variabili dipendenti, che sono quelle che il sistema deve imparare ad associare con le variabili indipendenti. Quindi noi abbiamo dei dataset di cui conosciamo l'esito. Faccio un breve esempio. Se ad esempio siamo una banca e vogliamo stabilire quando dare o non dare credito a un nostro cliente, noi avremo dei dati per ogni

cliente che abbiamo avuto. I dati iniziali nei quali risulta chi è, cosa ha fatto, quanto ha depositato, eccetera, e sono i dati di input, cioè quelli che il cliente deve dare all'inizio, quando la banca non conosce ancora, diciamo, teoricamente, il suo comportamento. Dopo 2 o 3 anni, lo stesso cliente verrà valutato come un buon o cattivo pagatore, cioè se i prestiti che ha chiesto alla banca li ha restituiti nei tempi dovuti o meno. Queste possiamo considerarle come delle variabili di target, cioè variabili dipendenti. Noi vogliamo conoscere come, data la descrizione di un cliente, possiamo inferire se sarà o no un buon pagatore. Per far questo, però, è chiaro che dobbiamo avere una base di dati nella quale abbiamo già l'esito di un campione significativo di clienti, addestrare i sistemi, vedere quanto sono bravi, per cui dovremo trovare delle strategie con i dati che già abbiamo per sapere quanto i nostri sistemi sono in grado di prevedere in maniera corretta, con quale accuratezza, se ogni cliente è un buon o cattivo pagatore, e ci occuperemo di questo. Vi chiederete, ma a che serve tutto ciò se sappiamo già l'esito? Mettiamo che io abbia questa base dati, mettiamo che io la divida in due adesso, in maniera molto sommaria, addestro il mio sistema sulla prima metà, in modo che il sistema veda le caratteristiche di ogni cliente e l'esito, se era un buono o cattivo pagatore. Dopo che il sistema avrà appreso, e questa è una parola chiave che abbiamo già incontrato, avrà appreso l'associazione tra gli input e il target, cioè l'esito di ogni cliente, non sappiamo se il sistema ha capito tutto perché ha imparato a memoria o perché ha astratto qualche concetto, come dire, chiave che distingue i buoni dai cattivi pagatori. Quindi prenderemo l'altra metà dei soggetti di cui sappiamo l'esito e di cui ovviamente non diremo al sistema chi è chi, cioè qual è l'esito, gli metteremo ogni cliente di fronte al sistema già addestrato e vedremo, senza che lui lo sappia, che tipo di giudizio ne trae, se lo giudicherà un buono o cattivo pagatore. Quindi lo facciamo in cieco. Quando passiamo al secondo cliente dell'altra metà che abbiamo tenuto separato, chiamato hold out, non gli diciamo se nella prima ipotesi aveva sbagliato o ci aveva azzeccato. Gli teniamo anche questa volta in cieco e quindi ripetiamo per ognuno dei clienti di cui lui non sa l'esito, ripetiamo il test. Una volta che lui ci ha dato tutte le sue ipotesi su tutta questa metà dei clienti, andiamo a fare i conti e vediamo quante volte ci ha azzeccato e quante volte ha sbagliato. Questo in maniera molto naif per capire di che cosa stiamo parlando, cioè noi vogliamo un attimo esaminare quali sono i protocolli per validare dei sistemi supervisionati, in modo tale che una volta che sappiamo che un certo sistema ha un'accuratezza di un certo tipo, beh, quando ci troveremo di fronte a un nuovo cliente, o meglio la banca si troverà di fronte a un nuovo cliente che gli dà le sue caratteristiche iniziali, il sistema potrà fare una stima del tipo: questo sarà tra 2 o 3 anni un buono o cattivo pagatore? Vale la pena che la banca gli faccia subito credito oppure deve essere più prudente? Beh, questa inferenza dipenderà direttamente dall'accuratezza che il sistema avrà raggiunto nella fase preliminare, cioè quando è stato addestrato e poi valutato in doppio cieco su dei casi di cui noi conoscevamo l'esito. Bene, quindi uno dei modi, dei momenti cruciali in un esperimento eseguito con modelli guidati dai dati è la valutazione delle performance, delle capacità del modello su uno specifico problema, che è l'analisi della sua qualità di capacità di stima del modello che abbiamo utilizzato su dei dati di cui lui non conosce l'esito. Quello che abbiamo detto poc'anzi, cioè si tratterà di vedere quanto il modello, dopo aver appreso,
è bravo a generalizzare su dati di cui non conosce la variabile dipendente, il valore della variabile dipendente. Ma noi sì, se no non potremmo valutarlo. Allora, quello che va detto come assunto è che il problema diventa, questo problema diventa più rilevante, più significativo, quando usiamo modelli basati su reti neurali artificiali. Dei modelli che sono in grado di computare qualsiasi funzione continua, se si parte da un sufficiente numero di unità nascoste in questi modelli. Abbiamo già visto come i modelli a reti neurali non sono dei modelli semplici, sono dei modelli, dei metamodelli, cioè dei modelli che generano modelli sulla base dei dati. In questo senso sono data driven, cioè guidati dai dati, trovano la geometria inerente dei dati. Il problema? Noi abbiamo a disposizione un campione. Questo campione lo chiamiamo Xn, ok? Xn, come vedete qui, ed è n grande il numero di esempi che abbiamo. Noi possiamo dire che ogni esempio è una coppia, praticamente, è una coppia di vettori di questo tipo. Ogni esempio, xn piccolo, è legato a t piccolo, cioè a un target. Per cui per ogni cliente dell'esempio che facevamo poc'anzi, abbiamo xn che sono le sue caratteristiche anagrafiche e quant'altro, grado di educazione, eccetera. E tn è il giudizio dato dalla banca dopo aver visto il comportamento di questo utente per un certo numero di tempo. Quindi se è un buon pagatore o un cattivo pagatore nell'esempio che stavamo facendo. Ecco, xi rappresenta l'input del processo, quindi i dati iniziali, e ti rappresenta l'outcome, o il target, cioè l'output, che quando arriva quell'input il sistema deve essere in grado di stimare. Dunque, noi possiamo definire da questo punto di vista, dal punto di questi dati, ne abbiamo bisogno di definire un modello, no? Che indichi il modello che viene addestrato su un campione X. Questo è rappresentabile facilmente come Y, che è il target, deve essere uguale a una funzione, che in questo caso potrebbe essere una rete neurale, una funzione che trasforma gli input, chiamati qua X, con dei pesi, con l'asterisco che significa dei pesi che la rete deve trovare, in modo tale che quando entra un x qualsiasi, con quei pesi già addestrati, w asterisco, il sistema produce un y, e questo y dovrà essere il più vicino possibile a quello che è il target reale che noi conosciamo. In altre parole, noi dobbiamo stimare un errore, che è una funzione, questo errore, tra il target, cioè il risultato reale di quel caso, è una funzione che, avendo soltanto x, mi restituisce un y. Cioè la funzione fx condizionato da x grande è praticamente la y che il modello che ho addestrato stima. Quindi questo misura l'errore fatto dal modello f, una volta che abbiamo i dati, in modo tale che però, ecco, vedete, xt, questo x che noi andiamo a stimare, deve essere diverso dall'insieme di dati sui quali abbiamo addestrato il modello, perché se no potrebbe darsi che il modello capisce perfettamente come stimare i dati su cui è stato addestrato, ma ha imparato a memoria questa relazione. Invece noi dobbiamo essere sicuri che abbia astratto delle proprietà inerenti a quello che ha visto e quindi sappia applicarle correttamente anche su dei casi che non ha mai visto. Quindi la x che mettiamo in input non deve appartenere al campione sul quale abbiamo addestrato. Ok? Significa che i dati che, sui quali noi faremo la prova chiamata di testing cieco, devono essere dei dati che non appartengono a quel campione sul quale abbiamo addestrato, che abbiamo chiamato xn. Esistono le strategie capaci per valutare questi diversi
stime possono essere

molto diverse, e ciascuna di queste ha delle sue punti di forza e dei suoi punti di debolezza. Le dividiamo in due macro strategie. Le più importanti sono la distribuzione randomica, a partire dal campione iniziale che abbiamo, di cui abbiamo sia le variabili indipendenti che quelle dipendenti, chiamato target, e l'approccio induttivo. Adesso vedremo in che cosa consistono questi due approcci. Dal nome si può già capire che la distribuzione randomica significa distribuire in maniera casuale dal campione originale, che chiamiamo globale, due sottinsiemi. Mentre quella induttiva dovremo approfondire che cosa significa, perché significa che ci serviremo di alcune regole per distribuire i due campioni. Quindi, la domanda che ci lasciamo è: perché abbiamo bisogno di calcolare l'accuratezza di un algoritmo? Distribuzione random. La distribuzione random è esattamente quello che il nome dice, cioè prendo il campione originale e lo distribuisco in due o più sottocampioni in maniera casuale. La prima strategia che vedremo è quella chiamata Training Testing Strategy, cioè una strategia di addestramento e valutazione. Questa implica, la strategia Training Testing, implica dividere il campione originale in due sottocampioni di uguale misura in maniera casuale. Addestrare il modello su uno dei sottocampioni, che chiameremo per comodità Training Test, campione di addestramento, e valutarlo, testarlo quindi, sull'altro, il testing set. Quindi significa dividere più o meno in due metà. Ovviamente il vantaggio di questa strategia è che, siccome i due sottocampioni che abbiamo generato sono indipendenti, anche perché in nessuno dei campioni c'è un record uguale, ripetuto, rispetto all'altro sottocampione, si tratta sempre di record diversi, ovviamente, non avendoli distribuito randomicamente. La stima dell'errore verrà effettuata, cioè quando andiamo, dopo averlo addestrato, a valutare in testing quanti errori fa non sapendo qual è il target, in maniera, come dire, non sbilanciata, cioè corretta, potremmo dire. Ovviamente, siccome abbiamo diviso i due campioni in due metà di uguale numerosità, beh, se il campione originale è dispari ci sarà una differenza di uno, ma fondamentalmente si tratta di due metà, allora noi potremmo anche far ruotare quello che abbiamo detto. Cioè, una volta che abbiamo addestrato sul sottocampione A come training e verificato in cieco sul campione B di testing l'accuratezza del modello, beh, possiamo dire: ok, adesso prendiamo un altro modello, un'altra rete neurale che non sa nulla di quello che ho fatto prima, la addestriamo sul campione B e poi la verifichiamo sul campione A. Facciamo una strategia reverse, cioè di reversibilità. Ora ci si potrà chiedere perché questa strategia è importante. Innanzitutto diciamo che la media di queste due stime sarà sempre non sbilanciata, cioè l'errore sarà in qualche modo attendibile e corretto. Ma perché dobbiamo fare questo? Perché è utile fare questo? Perché all'inizio, sto parlando degli anni 85, 86, 90, quando si usavano le prime reti neurali per fare queste sperimentazioni, dette reti neurali supervisionate, per pubblicare articoli, molti colleghi usavano una strategia molto, come dire, sospetta, pur di pubblicare. Cosa facevano? Li dividevano randomicamente, mica tanto, cioè si calcolavano, mettevano in testing tutti quanti quei record, quelle entità che avevano bassa varianza, mentre mettevano in training tutte quelle entità che variavano molto. Questo significava praticamente che se il modello veniva addestrato sul training, apprendeva molte cose. Ma quando andavamo a verificare sul testing, anche in cieco, i record che doveva stimare

erano praticamente un sottocampione del record, dei record contenuti nel sottogruppo di training e quindi le percentuali di previsione erano molto alte. Questo era, come dire, una strategia opportunistica in qualche modo. Fin quando qualcuno, tra cui noi, contestammo agli editori questa strategia, cioè quelli che pubblicano gli articoli sulle riviste, e dicemmo: guarda, per accettare un lavoro con una rete neurale di cui si vuole avere una precisa accuratezza, è necessario fare anche il contrario, perché se poi addestri sul campione B quello che hai usato come testing e verifichi sul campione A quello che avevi usato come training, se ottieni lo stesso risultato che hai ottenuto prima, allora sì, i campioni erano stati distribuiti abbastanza bene. Ma se hai ottenuto il 90% A addestramento, B verifica, e ottieni il 75% B addestramento, A verifica, significa che i campioni erano sbilanciati, per cui non era una divisione random sostenibile. Questa è la ragione del reverse. Naturalmente, noi possiamo allargare questa strategia. Se uno desidera, valutare la variabilità delle stime che può ottenere, è possibile iterare questo processo di splitting, di divisione random in training e testing per K volte e assumere la media dei risultati di queste K divisioni come stima finale. Ok? Nella letteratura questo metodo è talvolta riferito come half sample cross validation, cioè cross validazione eseguita dividendo il campione a metà. Esistono delle limitazioni di questo approccio e sono: innanzitutto, quando dividi un campione in training e testing in A e B, e poi applichi anche la procedura di reverse, B addestramento, A verifica, e chiaramente nell'addestramento hai metà del campione ogni volta. E quindi stai rinunciando, cioè c'è un consumo significativo di dati per il testing set, a spese delle dimensioni dell'addestramento. Ora, voi capite che se i dati sono pochi, si possono avere che il campione di training viene addestrato su pochissimi dati per permettere di avere un testing di uguali dimensioni. E quindi c'è un considerevole anche aumento della variabilità dei risultati quando i campioni di training sono troppo pochi. Io posso avere che faccio 5 divisioni, i dati erano pochi in origine, quindi ho pochi in ciascuna delle 5 divisioni, ho pochi dati in training, e quando vado a fare il testing 1, il testing 2, il testing 3, posso ottenere risultati molto diversi come accuratezza, perché ovviamente i dati erano pochi, per cui ognuno dei 5 modelli, se ne ho usati 5, facendo 5 splitting, 5 divisioni, si è fatto un'idea diversa del testing. Un vantaggio invece di questa strategia di training e testing consiste che nel caso in cui hai una sola divisione randomica, hai una sola matrice di pesi che stima i parametri, cioè se io divido soltanto una volta in training e testing in due sottogruppi di uguali dimensioni, adesso sul training e ho una matrice di parametri che mi dice poi come devono essere utilizzati per il test in cieco. Se faccio anche il reverse, ce ne ho due, posso fare la media tra le due, però siamo sempre, come dire, in una variabilità ragionevole, almeno che i campioni di origine non siano troppo pochi. Vediamo ora in dettaglio, più profondamente, questa strategia di training, testing e reverse. Nell'immagine vedete il campione XN, questo, la prima volta viene diviso in X n mezzi da una parte che chiamiamo A, sottocampione A, e X n mezzi B, che è il sottocampione B. XA funziona da training, cioè il sistema, la rete neurale o la machine learning viene addestrata su questo mezzo campione.
Gli viene mostrato quindi ogni record di questo campione e il target a cui è associato, cioè la variabile che va come output di quel target. Quando il modello ha appreso, si bloccano i parametri dei pesi di quella rete neurale o di altri parametri, se è un modello diverso da una rete neurale, si congelano e si applicano in maniera meccanica su ogni record del campione B, che è sempre fatto di x mezzi come numero. E questo permette la valutazione del modello e di stabilire che quel modello mediamente fa un errore di un certo tipo. Ovviamente la quantità di errore è inversa, ovviamente, alla accuratezza. Poi vedremo più in dettaglio. Ovviamente si prende poi lo stesso campione per fare il reverse, soltanto questa volta in training ci si mette il sottogruppo B e si addestra il sistema. Un altro sistema che non è connesso col primo che abbiamo fatto, può essere lo stesso tipo di rete neurale, ma che ignora che c'è stata un'altra prima. E si valuta in cieco sul sottocampione A e si calcola l'errore. Poi si fa una cosa molto semplice, si ha un errore A, cioè quando praticamente è stato addestrato la rete neurale sul sottocampione A. Abbiamo un errore B, cioè quando un'altra rete neurale analoga alla precedente è stata addestrata sul campione B, e si calcola la media. Quindi vedete qui la media, la somma diviso 2. Ovviamente ci si augura sempre che questi due errori siano molto simili. Più sono diversi, più questa media ovviamente è poco attendibile, perché significa che i campioni, per quanto distribuiti in maniera randomica in due metà, non erano esattamente equivalenti. E questo vedremo che può succedere, e vedremo anche perché esistono le strategie induttive di distribuzione di campioni. Ovviamente la stessa procedura noi possiamo applicarla iterando questa divisione in due sottometà del campione intero più volte. Per esempio, qui vedete come la prima volta ho il campione A e il campione B, ok? La seconda volta creo un altro campione A e un altro campione B e A, qui faccio il reverse. Poi però posso ripetere questa strategia dividendo ancora, una sorta di A1 e B1, e qui B1 e A1. E per ognuno di questi posso fare il training su questa colonna, sui campioni di questa. E guardate che i campioni di questa colonna sono anch'essi indipendenti, perché ognuno è stato ottenuto, questi due sono stati ottenuti tramite una distribuzione randomica. Questi altri due sono stati ottenuti a partire dal campione Xn originale con una distribuzione randomica, per cui sono anche loro parzialmente ortogonali tra di loro. Quindi c'è ortogonalità tra le due colonne e all'interno della stessa colonna una parziale ortogonalità. Addestriamo quindi sulla prima colonna i campioni della prima colonna, li valutiamo tutti sul terzo, sulla seconda colonna. E abbiamo un errore, che sarà di un certo tipo. A questo punto, invece di fare la semplice somma degli errori diviso 2, non faremo altro che la media degli errori, cioè tutti gli errori ottenuti in ogni splitting, K, vedete, in ogni splitting, in ogni divisione che abbiamo fatto, e poi ne facciamo la media, ok? E quindi avremo un errore medio. Ovviamente, vale la stessa regola che abbiamo dato all'inizio. Più gli errori di ogni divisione saranno diversi tra loro e al loro interno saranno diversi A su B e B su A, più quello che abbiamo fatto è poco robusto. Ecco, in dettaglio, separiamo il campione originale Xn in due sottocampioni. Eccoli qui. Xa, che sarà fatto di n mezzi, e Xb, che sarà anche lui fatto di n mezzi. Calcoliamo un errore sulla sottoclasse XA e addestriamo il modello su XB. E poi calcoliamo quello che è l'errore. Qui è molto semplice come si calcola, come vedete. È la sommatoria che abbiamo fatto,
n mezzi per tutti quanti i casi, del rapporto tra la verità, t con a,

E la verità di F, cioè partire da un record del sottocampione A, come è stato condizionato dall'addestramento sul campione B. E qui abbiamo l'errore di A. Se vogliamo calcolare l'errore su B, ebbene, allo stesso modo, addestriamo sul campione XA e valutiamo sul campione XB. Anche qui vedete la stessa identica equazione, soltanto questa volta è l'errore di B che vado a calcolare, cioè quanto B è stato stimato in maniera corretta. E c'ho sempre 2 diviso n per fare la media di questo sommatoria. Gli errori compiuti su ogni caso del campione B sulla realtà del campione B rispetto alla stima F che mi è stata fatta dalla rete neurale di ognuno del campione B condizionato dall'addestramento effettuato sul campione A. Quindi è simmetrica. E questa è la relazione tra i due errori, ovviamente, che abbiamo già visto, ma adesso la ridefiniamo in maniera più chiara. Ovviamente, ripeto, se il processo di divisione viene fatto in maniera indipendente più volte, può essere fatto e talvolta deve essere fatto, cambierà soltanto il numero di splitting di divisioni K che ho fatto, entreranno nell'equazione calcolando la media degli errori che ho fatto, che il sistema ha fatto, su ogni divisione randomica. Adesso vediamo un protocollo training testing più robusto che è stato un po' convalidato da diverse sperimentazioni e pubblicazioni scientifiche. Il nome di questo protocollo è 5x2 cross validation, in sintesi 5x2 CV. Ed ecco il modello che presenta. Vedete, qui avete il campione globale. Si consigliano almeno 5 splitting, cioè il campione globale viene diviso una volta randomicamente in 2 sottogruppi, vedete 1A e 1B. Una seconda volta, in maniera sempre partendo dal campione globale, in maniera randomica, 2A e 2B, fino a 5A e 5B. Benissimo. Poi si costruisce un modello, cioè immaginate una rete neurale, che ha come obiettivo di apprendere 1A e stimare il sottocampione 1B. Dopodiché si costruisce un altro modello, si usa un'altra rete neurale, questa qui, 1B. 1B che significa che apprende, vedete, fa il training su 1B e fa il testing in cieco su 1A. È il reverse. Questa procedura viene ripetuta tra 2A e 2B, tra 3A e 3B, tra 4A e 4B e 5A e 5B. Si è visto che questo protocollo di azione, di validazione, è estremamente robusto quando i numeri del campione originario lo permettono. Per questo è stato un po' isolato, come dire, se poi le varie stime che ottieni su ognuno dei 10 esperimenti, per cui si tratta di coppie di 2 esperimenti, 1A, 1B e poi 1B, 1A, 2A, 2B e poi 2B, 2A. Quindi si tratta di 10 esperimenti. Se le stime di accuratezza o di errore, che è uno l'opposto dell'altro, le 10 stime sono abbastanza simili, significa che questa sperimentazione può essere considerata abbastanza robusta e affidabile. Se invece dalle queste sperimentazioni vengono fuori risultati molto diversi ogni volta, beh, significa che la sperimentazione non può essere considerata molto affidabile. Ripeto, siamo partiti qui da una distribuzione randomica dei sottocampioni. C'è una variante che può essere utilizzata e che spesso viene utilizzata in questo protocollo training testing ed è la seguente. Cioè, io ho un campione molto grande e voglio dividere in training e validation da una parte e test in cieco dall'altra, quindi la divisione avviene in 3. Chiamo il training e validation, lo chiamo tuning del sistema, cioè vado a vedere prima come si comporta il sistema. Il testing è invece un terzo campione che mantengo completamente estraneo al tutto. Ora,

Questo è possibile farlo quando il campione originale è molto grande, perché se no questa divisione è, come dire, un po' fittizia. Proviamo a vedere come avviene. Ecco, qui abbiamo il protocollo sempre 5x2 CV, parte dal campione globale, viene diviso ogni volta in 1A, 1B e 1C. Benissimo, si addestra un modello 1 su 1A, si verifica su 1B e poi si testa direttamente in cieco su 1C. Perché questa divisione è importante? Beh, è semplice. Perché se si hanno i numeri giusti, io ovviamente, mentre addestro su 1A, vado dinamicamente, mentre il sistema apprende, a vedere che risultati dà su 1B, cioè in quello che chiamiamo validation. Fai conto, ogni epoca che il sistema vede in addestramento tutti i campioni, vado a verificare con quei parametri che risultato darebbe su 1B. Passo alla seconda epoca e vedo se il risultato migliora. Questo è molto importante perché alla fine io salvo di 1B i parametri, i pesi che hanno dato il risultato migliore. È chiaro che questo modo di lavorare non mi assicura che il modello sia accurato anche su un campione 1C che ho tenuto fuori. Però può essere il modo per dire, ok, addestrando su 1A, io mi seleziono il migliore insieme di parametri e di pesi che predice 1B e faccio quindi il tuning del sistema. Poi in cieco vado, in cieco anche su 1B, però qui cieco parziale perché l'ho fatto molte volte dinamicamente e mi sono dato a scegliere i parametri che mi davano il risultato migliore. Si chiama strategia save best, salva il migliore, o early stopping, come dire, blocco preventivo. Una volta che però ho trovato il migliore modello 1 che mi predice meglio 1B, lo misuro su 1C per conferma. E quindi ottengo come dire, un testing effettivo. Domanda che dobbiamo lasciarci: perché dobbiamo dividere l'intero dataset in due metà? E adesso proviamo a vedere il riassunto delle domande che ci siamo posti. Perché abbiamo bisogno di calcolare l'accuratezza di un algoritmo? Cioè quanto quell'algoritmo è bravo a predire l'accuratezza o a calcolare o che errori fa. Seconda domanda. Perché dobbiamo dividere l'intero campione in due sottocampioni, ciascuno composto della metà dei casi che abbiamo? Bene, questa prima parte è terminata. Vi ricordo che materiali di approfondimento su questa lezione potrete trovarli sul sito web dell'Ateneo e vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci a tutti.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Benvenute e benvenuti, sono il professor Gianluca Della Maggiore, insegno in quest'ateneo e mi occupo specificamente di ricerca nel campo del cinema, della televisione, della fotografia e dei nuovi media. In questo corso di film e visual culture, affronteremo l'argomento cinema a partire dalla particolare prospettiva aperta dagli studi di cultura visuale. Gli studi di cultura visuale sono un campo di ricerca che è piuttosto recente, possiamo farlo partire alla fine degli anni 90 del secolo scorso e si occupano dell'intero dominio delle immagini, evidentemente anche delle immagini in movimento e delle forme di esperienza visiva ad esse correlata attraverso una prospettiva transdisciplinare. Questo corso mette proprio al centro questo. Da un lato gli studi di cinema, da un lato gli studi di cultura visuale. E quindi vediamo come sono gli argomenti, i macroargomenti di questo corso. Partiremo sempre in ordine cronologico, alternando le due visioni, studi di cinema e studi di cultura visuale. Partiremo dunque dal cinema delle origini, per poi declinare un particolare caso di studio dei film realizzati a fine Ottocento su Leone XIII, che ci permettono di entrare nell'ambito della cultura visuale del periodo. Affronteremo poi la cultura del montaggio delle avanguardie e la cultura visuale staliniana, dunque partiremo con l'analisi delle culture del montaggio di quelle che sono le avanguardie cinematografiche storiche degli anni 20 e 30, pensiamo all'impressionismo francese o al cinema delle avanguardie sovietiche, per poi soffermarci appunto su un caso di studio molto particolare che cambia completamente il quadro della cultura sovietica, vale a dire la cultura visuale negli anni staliniani, dagli anni 30 agli anni 50. Affronteremo poi il cinema classico hollywoodiano e la cultura visuale di Hitchcock, sempre con questo duplice sguardo. Faremo un focus generale su quella che è il cinema narrativo classico di Hollywood, quindi la Hollywood degli anni 20 e degli anni 60, declinando tutte le varie tipologie di forme cinematografiche di quel periodo, per poi soffermarci su un caso di studio interessante, che è quello della cultura visuale propria di un regista dei più importanti della classicità hollywoodiana, che è Alfred Hitchcock, che lo faremo attraverso gli strumenti della cultura visuale che ci permetteranno anche di fare dei collegamenti molto interessanti con la storia dell'arte e la storia delle immagini presa nel suo senso complessivo. Un altro argomento che affronta questo corso è quello della crisi della forma classica del cinema moderno e la cultura visuale dell'Italia del 1948. Vedete come c'è sempre questo intreccio tra una descrizione ampia e articolata di un momento storico per il cinema, quindi la crisi della forma classica del cinema moderno fa riferimento a tutte quelle correnti cinematografiche che hanno definito la modernità del cinema, il neorealismo italiano, la Nouvelle Vague francese e la New Hollywood degli anni 70, quindi affronteremo in senso generale, per poi andare nel particolare analizzando quella che è stata la cultura visuale in un momento storico particolare dell'Italia del dopoguerra, 1948, andando a analizzare in particolare quello che è il cinema di propaganda. Infine, affronteremo l'argomento della nuova spettatorialità ludica del cinema postmoderno e la musica visualizzata. In questo caso il quadro ampio è quello di una nuova forma di visione in senso ludico, il bagno di sensazioni proposto dal cinema della postmodernità che va declinato nel suo senso complessivo, per poi arrivare ad un caso di studio specifico che ci immette in quello che è il flusso intermediale, ipertestuale, ipermediale della musica visualizzata, dalla nascita del videoclip negli anni 80 per arrivare alla musica visualizzata
di TikTok che contraddistingue l'humus social mediatico dei nostri giorni, a noi contemporaneo. Bene, questo è il sono queste le macro aree del nostro corso di Film and Visual Culture. Io vi saluto, spero di vedervi davvero numerosi a questo corso e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento relativi a questo corso si trovano sulla pagina web del corso sul sito di questo Ateneo. Grazie.

benvenute e benvenuti in questa nuova lezione dal titolo Immagini e reti neuronali convoluzionali. Gli argomenti che tratteremo sono estrarre informazioni dalle immagini, architettura di una rete neuronale convoluzionale, CNN, la preistoria delle CNN, l'ANET 5. Partiamo dal primo argomento. Estrarre informazioni dalle immagini. Noi siamo naturalmente abituati a estrarre informazioni quando guardiamo un'immagine. Cerchiamo di capire chi è il soggetto, dove è stata scattata, quali sono i contenuti informativi o che ci innescano la memoria. È chiaro che una delle sfide dell'intelligenza artificiale è quella di codificare in classi ben precisi di operazioni le tipologie di estrazione e le informazioni che noi normalmente estraiamo da un'immagine stessa. Ci sono essenzialmente cinque task applicativi: la classificazione di un soggetto, la localizzazione, l'object detection, l'instance segmentation e la semantic segmentation. Sono cinque task non necessariamente disgiunti o distinti. In alcuni casi il task contiene

viene associata una proposta di percentuale di predizione fra possibili categorie di oggetti definiti a priori. Quindi diciamo, se sto lavorando su cani e gatti, questo è un gatto con probabilità 25% e così via. Un aspetto, il secondo task che ha inserito anche la classificazione, è classificazione e localizzazione. Analizzare, oltre a classificare l'oggetto, analizzare la locazione dell'oggetto, contornandolo con un bounding box, proponendo delle predizioni di riconoscimento. Cane al 75% in questo caso specifico. Altro task, l'object detection. Il possibile riconoscimento di molteplici soggetti oggetti all'interno di un'immagine, con la relativa localizzazione e classificazione per ciascuno. Questo vediamo che è un task che contiene all'interno i due precedentemente citati, perché data un'immagine abbastanza complessa, in cui ho delle persone che stanno sulla spiaggia e altre che fanno parapendio con degli aquiloni, il sistema classifica e contorna le persone. Questa per esempio è una persona al 99%, qui ci sarà un'immagine di qualcuno, è una persona al 54%, oppure kite e aquilone al 99% e così via. Quindi abbiamo in una sola immagine l'object detection, quindi il riconoscimento e localizzazione di soggetti diversi, persone e aquiloni, il contorno e la predizione, la percentuale di predizione dell'oggetto stesso. Poi c'è l'instance segmentation. Classifico e localizzo l'immagine e in più faccio la segmentazione dell'immagine stessa, cioè associo all'immagine classificata e localizzata, qui sono due farfalle, tutti i pixel che compongono la prima farfalla e per esempio la seconda farfalla. E questo chiaramente l'instance segmentation è necessaria per il task seguente, che è quello più ad alto livello, la semantic segmentation. Classifico, localizzo e faccio l'instance segmentation delle immagini e poi i pixel appartenenti a classi generali, come per esempio persone, strada, cielo, rappresentano una classe semantica. Ora, che queste siano due o tre persone distinte da questo non importa nella semantic segmentation. L'importante è che sono in grado di riconoscere in rosso la classe delle persone, come riconosco in questo che un colore che non conosco, diciamoci la verità, la strada, le macchine in blu, ce n'è una qui giù, vedete, per errore evidentemente di classificazione il bordo della Mercedes non è riconosciuto come macchina ma è segmentato come così e così via. Allora, diciamo, nella semantic segmentation le singole istanze di oggetti, come le singole persone, non sono separate, perché il fine è quello di, per esempio, in una guida autonoma, se c'è qualcuno della classe persone davanti a me, mi devo fermare o devo frenare. Questo è anche un esempio, per esempio nella frenata automatica ormai si cominciano a usare due telecamere, una visione stereo, che fanno sia la object detection, sia la semantic detection, segmentation, e insieme possono darmi e indicarmi la distanza degli oggetti dalla macchina stessa. Chiaramente necessaria per impostare il sistema di frenata. Il software, l'auto usa due telecamere come gli occhi umani per aiuti come la frenata automatica. Il software riconosce che cosa vede dalla semantic segmentation e la distanza.

e quindi è in grado di prendere delle decisioni più o meno autonome e così via. Questo breve argomento finisce qui, diciamo, giusto per introdurre di cosa stiamo parlando, degli spunti di riflessione. Il primo è giusto affermare che il processo dell'instance segmentation è parte integrante del processo di semantic segmentation. Nella semantic segmentation le istanze tra gli oggetti delle classi sono separate? Nel secondo argomento introduciamo il concetto di architettura convoluzionale, CNN, che sono le reti neurali, le architetture di reti neurali sviluppate ad hoc per eseguire in maniera efficiente i 5 task computazionali che abbiamo appena presentato. È un'evoluzione di architetture che parte dagli anni 90 del secolo scorso e che, come vedremo, ha avuto un boost, un incremento, uno sviluppo quasi esponenziale negli ultimi 10 anni. Le CNN, Convolutional Neural Network, sono l'architettura di riferimento oggi per ogni problema legato all'analisi di immagini. Il principale vantaggio è che rilevano automaticamente le caratteristiche importanti senza alcuna supervisione umana. Nonostante la profondità dei layer neuronali hanno un numero di gradi di libertà molto elevato, sono anche efficienti dal punto di vista computazionale. Ciò consente ai modelli CNN di funzionare su qualsiasi dispositivo di calcolo, compreso computer portabili, quindi hanno un'enorme flessibilità. Due blocchi funzionali, essenzialmente. Il primo, mediante operazioni di convoluzione polling, che descriveremo in questo punto, estrae le caratteristiche delle immagini. E può essere rappresentato da questo blocco qua. Il secondo, a connettività completa, esegue una classificazione multiclasse, che è questa qua. In questo caso scegliamo semplicemente due classi, ma insomma è un esempio. Potrei avere 10, 15, 20 classi a seconda del tipo di classificazione che voglio fare. Allora, il primo blocco è quello che si chiama di estrazione caratteristiche dell'immagine multipla in parallelo. Ed è stato in qualche modo progettato in stretta analogia con la parte del cervello umano che è la corteccia inferotemporale che si occupa di visione. Come vedete, il principale approccio è quello di analizzare l'immagine in maniera locale, cioè invece di mandare tutta l'immagine, tutto il vettore rappresentante l'immagine a un layer di input di neuroni, si sceglie un intorno di un punto, si analizza questo e poi pian piano, facendo uno scanning continuo dell'immagine, si selezionano intorni locali diversi. L'immagine, poi le caratteristiche meglio selezionate dall'immagine, poi vengono passate attraverso un filtro non locale e ridotte utilizzando un processo di pooling. Questo processo può essere ripetuto molte volte, diverse volte, per migliorare la qualità dell'estrazione delle feature e essenzialmente ridurre i gradi di libertà mantenendo inalterato la qualità delle caratteristiche estratte. La seconda parte è una classica rete, un classico percettrone multiplo che semplicemente classifica in base alle caratteristiche estratte dalla rete convoluzionale. Ok? Andiamo in dettaglio. Convoluzioni. Il principale blocco della CNN è lo strato convoluzionale, il primo.
La convoluzione è un'operazione matematica che serve per unire due insiemi di informazioni. Diciamo, correlo fra di loro due set separati di informazioni. Tecnicamente, la convoluzione viene applicata ai dati di input utilizzando un filtro convoluzionale o kernel per produrre una mappa delle caratteristiche. Convoluzione in 3D, in tre dimensioni, un'immagine è una matrice 3D, altezza, larghezza e RGB, i tre toni rosso, grigio, blu. Allora, vediamo in dettaglio un po' questi punti. Io ho una matrice di punti, di pixel, 32x32, che mi rappresentano la mia immagine. Ho una profondità di 3, che sono i tre canali rosso, giallo, blu, quindi ognuno di questi tre canali è rappresentato con un numero che va, diciamo, da 1 a 255. L'analisi che faccio mediante una matrice di convoluzione, che qui prendo 5x5x3, comporta moltiplicare la matrice di convoluzione per il valore dei pixel che sto andando a guardare e pongo il risultato di questa convoluzione in un pixel ben preciso, che poi è quello centrale, della mia matrice delle caratteristiche. Allora, per lavorare, per capire un po' meglio, rappresentiamo sotto il processo 2D planare, cioè non consideriamo il fatto che in realtà gli strati da analizzare sono tre, che sono i tre colori. Per semplicità abbiamo degli input che possono essere 0, 1. Questa è per esempio la mia matrice di input che è un 5x5 e ho un kernel convoluzionale o un filtro che è 3x3. Vediamo in dettaglio come seguiamo l'operazione di convoluzione. Eseguiamo l'operazione di convoluzione facendo scorrere il filtro sull'input. Partiamo in alto a sinistra, poi ci spostiamo di 1, poi ci spostiamo ancora di 1 e così via. Una volta posizionato il filtro, il kernel sull'immagine, moltiplichiamo bit per bit l'immagine con il filtro e storiamo il valore della somma di queste moltiplicazioni nella mappa delle caratteristiche. Quindi questa prima operazione di convoluzione ha 4 come risultato, 1, 1, 1, 1, 1, quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5, cioè, ah no, questo è 0. Mentre avendo spostato a destra di 1 abbiamo 3 e così via. Poi facciamo la moltiplicazione matriciale elemento per elemento e sommiamo il risultato. Questa somma va nella mappa delle caratteristiche. Siamo in qualche modo, non diminuendo le dimensioni dell'immagine di partenza, ma applicando appunto un filtro all'immagine per selezionare le caratteristiche che mi interessano. Faccio un esempio, il becco di un uccello. Se sono in una foto dove ci sono molti uccelli, è chiaro che il filtro che uso per determinare se i pixel corrispondono a un becco o no di un uccello sarà lo stesso e, diciamo, devo applicarlo in posizioni diverse. In questa maniera, con questa operazione e questa operazione di scorrimento della finestra, copro tutta l'immagine. C'è una bellissima animazione di ciò, vedete, il processo è esattamente questo. Parto da in alto a sinistra, fra poco, poi scorro il filtro di 1, continuo a scorrere, ogni volta che faccio riempio la matrice, finché alla fine dello scanning ho praticamente che il filtro che sto utilizzando ha coperto tutte le possibili posizioni dell'immagine e la matrice delle caratteristiche è stata creata.
Chiaramente un'immagine, da un'immagine voglio selezionare diverse caratteristiche. Quindi, ripeto, questa operazione di

rivoluzione per tutti i filtri che mi sono necessari o che ho progettato eseguire. Quindi utilizzo un altro filtro, caratteristica B. Se ipotizziamo utilizzato 10 filtri, avremo 10 mappe delle caratteristiche di dimensione 32x32x1, la singola. Se le impilo in un blocco che chiamo mappa, blocco delle mappe di tutte le caratteristiche, ottengo che l'output finale del mio processo convoluzionale, del mio strato convoluzionale, è un volume di dimensione 32x32x10. Se sono 10 filtri usati, se uso 20 filtri avrò un 32x32x20. Paradossalmente il processo di convoluzione non riduce le dimensioni delle immagini, anzi aumenta il volume dell'informazione che devo manipolare, perché in qualche modo creo un'immagine, se vogliamo, per ogni caratteristica. Ora, per semplicità, qui ho parlato di immagine bidimensionale. In realtà questo processo viene fatto col filtro che ha la profondità di 3, che sono gli RBG. Quindi, de facto, questa caratteristica è le dimensioni dell'immagine per i 3 strati dei filtri nell'immagine stessa. Ma, diciamo, concettualmente non cambia. In questa descrizione ho omesso un piccolo fatto, ma solo per semplicità discorsiva. Si è omesso il fatto che all'operazione convoluzione è applicata la funzione ReLU, Rectified Linear Unit. Cioè, in pratica, se ho un valore del calcolo della convoluzione minore di 0, storo nella mappa 0. Se ho un valore positivo maggiore di 0, memorizzo quel valore stesso. Quindi i valori delle mappe delle caratteristiche finali non sono effettivamente le somme, ma la funzione ReLU applicata ad esse. Questo mi permette un po' di pulire l'immagine. Qui c'è un esempio. Allora, l'input è questa foto di questa macchina, è una Volvo, credo, sì. E il mio filtro convoluzionale è questa matrice 3x3 che ha un 8 centrale e tutti meno 1. Già intuite che questo filtro cerca di mettere in evidenza i contrasti, cioè i bordi. Qui c'ho l'effetto del filtro e vedete che in realtà i bordi sono ben delineati, ma il colore rosso è piuttosto marcato e presente. Se applico la convoluzione, la ReLU dopo la convoluzione, praticamente elimino tutti i valori minori di 0, li sostituisco con 0 e vedete che ho questa immagine che mi ha ridefinito i bordi, i contorni della foto iniziale in maniera abbastanza ben precisa. Quindi, diciamo, la non linearità della ReLU mi permette di pulire la caratteristica, quindi, diciamo, offrire poi al successivo strato di processamento una informazione di maggiore qualità. Ci sono poi due parametri che controllano lo scorrere della finestra del filtro sull'immagine. Il primo è lo stride, che mi dice di quanti passi mi sposto. Per esempio, se ho un'immagine 5x5 e un filtro 3x3, se mi sposto di un passo ogni situazione, vedete, parto qui, successivo sta qui, praticamente ho una matrice, una mappa delle caratteristiche che è 3x3, perché sono tutti i possibili modi in cui posso piazzare una matrice 3x3 in 5x5 spostandola di 1. Se invece mi sposto di 2, da destra a sinistra, da su e giù, vedete che ho una riduzione della mappa, ho una 2x2. Quindi, diciamo, impostare il valore di stride è uno dei parametri di controllo e di progetto della rete. L'impostazione predefinita ha valore 1, cioè quindi essenzialmente si fa questo. L'altro parametro
diciamo, viene da sé. Se guardiamo le figure che abbiamo mostrato per far capire il processo di convoluzione, avevamo che la mappa delle caratteristiche di dimensione minore dell'input, ma questo è dovuto al fatto che abbiamo uno slide di 1, quindi facendo scorrere all'interno dell'immagine una finestra di dimensioni superiori, riduciamo le dimensioni della mappa delle caratteristiche. Va da sé per eliminare l'inconveniente, cioè avere una dimensionalità della mappa delle caratteristiche uguale a quella dei input, io posso contornare l'immagine con una zona di padding, cioè dei pixel che artificiali, cioè è un artefatto che io pongo a zero. In questa maniera, con uno slide 1, io riesco a creare una mappa delle caratteristiche alla stessa dimensionalità di quella dell'immagine stessa. Mantenere la stessa dimensionalità utilizzando il padding per circondare l'input con zeri. Ulteriore aspetto e di fondamentale interesse è il pooling. Il pooling è il processo chiave nelle CNN. Il pooling riduce la dimensionalità della matrice delle caratteristiche mantenendo le informazioni importanti dell'immagine. Si riduce così il numero di parametri, accorciando il tempo di addestramento e combattendo l'overfitting, tutte problematiche che avevamo già visto ed affrontato. Il tipo più comune di pooling è il max pooling, si prende semplicemente il valore massimo di quelli selezionati. Ora, come si fa il pooling? Supponiamo di avere una finestra 2x2 e di avere uno slide di 2, quindi un'immagine 4x4 è divisa in 4 parti, la prima, la seconda, la terza e la quarta. Se prendo il max pool, allora in queste sono colorate proprio per distinguere al meglio l'operazione. In questa scelta vedo che il massimo è 6 e scrivo 6 nella mappa delle caratteristiche, nella mappa sì, delle caratteristiche ridotte. Il secondo blocco il massimo è 8, il terzo blocco il massimo è 3, il quarto blocco il massimo è 4. Allora, vedete che qualsiasi sia poi la scelta, perché per esempio invece del massimo potrei prendere il valore medio, quindi sommo tutto e divido per 4, qui ho 13 diviso 4 e 3 qualcosina e così via, o potrei prendere la somma globale. In ogni caso vedete che prendendo un valore medio, diciamo della finestra di pooling, voi non state alterando globalmente l'informazione generale sull'immagine che state analizzando, cioè non state minando la possibilità di riconoscere l'oggetto, state un po' modificando i particolari, quelli proprio particolari, però riducendo le dimensioni dell'immagine stessa. Quindi state andando verso una situazione di maggiore computabilità dell'analisi. Chiaramente le scelte della finestra di pooling determinano il livello di riduzione. Ogni colore denota una finestra diversa, poiché sia la dimensione della finestra che lo slide sono 2, le finestre non si sovrappongono. Chiaramente io potrei avere un pooling, se faccio uno slide 1 con finestra 2 e 2, che mi dà anche un valore di finestre sovrapposte. Queste parametri, il modo di utilizzare la larghezza della finestra, lo slide e il padding, sono processi che sono parametri che si decidono durante il processamento. Ora, per esempio, in questo caso abbiamo della sovrapposizione.
Considerando che tipicamente trattiamo milioni di pesi nelle architetture CNN, è chiaro che questa riduzione con il pooling è piuttosto significativa. Ora, va da sé che una riduzione drastica, come nel caso di una finestra 2 più 2 col max pooling con uno slide di 2, ha una riduzione che è esattamente la metà rispetto alle dimensioni dell'input. Se uso per esempio sempre una finestra 2x2 ma con uno stride di 1, chiaramente la matrice risultante è una 3x3, che è una riduzione minore essenzialmente di un quarto. Ora, chiaramente la scelta anche qui dei parametri dipende da quello che devo in qualche modo analizzare, quindi diciamo in qualche modo dipende dagli esempi che poi userò per addestrare la rete stessa. Nelle architetture CNN il pooling viene tipicamente eseguito con finestre 2x2 e stride 2, quindi riduzione massima, e senza padding, mentre la convoluzione viene eseguita con finestre 3x3, stride 1 e con padding. E questo per ricordare che è un processo di sequenziale scorrimento del filtro sull'immagine stessa. Questo per esempio è una possibile implementazione, voglio distinguere gatti da cani con un dataset che viene presa da Kaggle. Kaggle è un repository di dataset molto in voga per testare architetture neuronali, questo è un tipico esercizio da studenti che si occupano di queste cose. Come architettura prendo quattro strati di convoluzione più pooling, vedete l'input, convoluzione più max pooling, convoluzione più max pooling, convoluzione più max pooling, convoluzione più max pooling. Man mano che procedo, convoluzione e pooling, riduco le dimensioni, vedete che in questo processo tendo ad aumentare la dimensione delle caratteristiche, riducendo quella dell'immagine. A questo punto do da analizzare le caratteristiche a una rete full connessa, due strati di rete full connessa e un output, che in questo caso è binario, perché mi devi dire se l'immagine presentata è un cane o un gatto. Ora, dal punto di vista di addestramento, queste reti vengono addestrate esattamente come i percettori multipli con la back propagation. L'input d'immagine è un gatto o un cane e l'output è binario, cane o gatto. Con questo abbiamo finito questo argomento, i soliti spunti di riflessione. Il primo è corretto dire che il pooling aumenta le dimensioni della matrice delle caratteristiche? Il secondo, la convoluzione non necessita il padding della matrice degli input, è vero? Ora passiamo all'ultimo argomento, che è la preistoria delle CNN, il LANET 5. È una rete presentata il secolo scorso, intorno al 98, quindi alla fine del secolo scorso, non troppo tempo fa, e diciamo è la prima presentata in letteratura che ha le caratteristiche che caratterizzano le attuali CNN, cioè essenzialmente l'idea di fare convoluzione e pooling. Ve la mostro semplicemente per mettere in evidenza come l'idea di avere le tre idee, convoluzione, pooling e condivisione dei pesi, è quella che poi ha portato alle architetture che negli ultimi 10 anni, con la presenza di grandi potenze di calcolo, oggi lavorano sull'immagine in maniera estremamente soddisfacente. Un po' di storia, la preistoria è l'ANET 5 del 98,
Poi, come vedete, come capita, ci sono stati 14 anni di silenzio, di vuoto pneumatico, in realtà di lavoro sotto copertura, finché nel 2012 è stata presentata l'AlexNet, che ha avuto come caratteristica che è la prima rete che ha fatto uso di GPU. Le GPU sono i coprocessori grafici presenti nei vostri PC, che comportano, se usati con intelligenza, un aumento della potenza di calcolo di un fattore 100-1000 a seconda di quanto siete bravi a sfruttare le loro caratteristiche. E quel che vi dicevo, l'architettura è più o meno definita alla fine del secolo scorso. Un'applicazione seria, avendo un numero di parametri abbastanza grandi, è stata possibile solo quando la potenza di calcolo è cresciuta in maniera significativa. Da allora, dal 2012, c'è stata una pletora di nuove architetture, sempre variazioni sul tema di quelle che abbiamo visto, fino per esempio nel 2005 l'era moderna in qualche modo è rappresentata da ResNet, che è una rete molto profonda, cioè un'architettura un po' particolare, una CNN camuffata in qualche senso, vabbè, ma va al di fuori dello scopo del corso. Noi vogliamo parlare della LANET 5. La LANET 5 è una rete piccolina in qualche modo, veniva usata per riconoscere caratteri scritti a mano. Noi abbiamo visto funzionare una rete convoluzionale per riconoscere i numeri scritti a mano, essenzialmente una matrice 32x32, ha solo 60.000 parametri. Le mappe delle caratteristiche diminuisce e il numero di canali aumenta, e gli ultimi due strati sono full connesse. La struttura generale è conv, pool, full connected output. Quindi qui questa è una A, questa è un 7 in qualche modo. Allora, vedete che essenzialmente parto da una matrice 32x32, ho uno stride uguale a 1, una convoluzione 5x5, senza padding scendo a un 28x28 con 6 caratteristiche, poi faccio un average pool, quindi prendo il valore medio e passo a una dimensione 14x14x6, poi a una dimensione 16, sempre facendo una convoluzione 16 e 10x10x16, e poi facendo un average pooling a un 5x5x16. Questo viene dato a un po' il centrone e l'output è decimale, cioè ho 10 uscite che mi si accendono con una determinata probabilità a seconda del riconoscimento del numero, oppure se voglio riconoscere le lettere in inglese sono 23, se non ricordo male, ho 23 neuroni che si accendono come non linearità nella convoluzione c'è sigmoide e tangente iperbolica. Quel che è importante sono queste tre idee chiave che sono alla base delle convoluzionali, che hanno cambiato la situazione. La prima è definire il campo recettivo locale. La correlazione spaziale è locale. E chiaramente questo, oltre a analizzare meglio l'immagine, riduce il numero di parametri e la complessità computazionale. Il punto essenziale è semplice, cioè è inutile che io prendo tutti i pixel e li mando a un neurone di input, e questo lo faccio per n neuroni di input. Perché quel che accade nell'intorno di questo pixel è nel suo intorno. Quindi primi vicini, tutt'al più i secondi vicini. Quindi definendo il campo recettivo,
Definisco un numero di parametri e un numero di collegamenti al neurone che rappresenta la mappa delle caratteristiche inferiore a questa. Quindi, diciamo, l'idea della località dell'analisi dell'immagine, che è del tutto istintiva, oltre ad essere iperplausibile perché è vera, diciamo, mi porta un guadagno nella possibilità di calcolo di una rete siffatta, di un'architettura siffatta. Il pooling mi riduce la quantità di oggetti memorizzati, di dati memorizzati, ma non mi cambia il riconoscimento dell'oggetto. E mi riduce la necessità di memoria del computer per storare. Qui, per esempio, ho questa immagine, ho seguito un primo livello di pooling, un secondo livello di pooling e un terzo. Il primo col max, il secondo stocastico, prendendo a caso, e il terzo LS3. Vedete che è vero che i dettagli sono diventati incomprensibili, ma che questo sia un gatto e corrisponda a questa immagine iniziale, non ho perso l'informazione. Però riesco a mantenere l'informazione, questo è un gatto, con un numero di parametri molto più piccolo. Quindi guadagno sia in necessità di memoria, ho bisogno di meno memoria, e poi come effetto secondario guadagno in potenza di calcolo, necessito di meno calcolo rispetto all'immagine. Quindi pensate a questo processo convoluzione pooling ripetuto, arrivate a una situazione in cui forse il singolo dettaglio su una zona più o meno grande rispetto a un punto non si distingue, ma l'immagine globale ancora riporta l'identità dell'oggetto che ho lavorato. L'altra idea è la condivisione dei pesi. Ora, quando io dico faccio scorrere la finestra del mio kernel per l'estrazione dei pesi su tutta l'immagine, sto semplicemente dicendo che non devo lavorare con dei kernel a caso, con un apprendimento complesso, riconoscendo tutte le possibili immagini in questo campo visivo. Dico semplicemente che se addestro a riconoscere queste immagini, questa caratteristica dell'immagine, essa può essere in tutta l'immagine, quindi mi serve solo questo filtro per estrarre questa particolare caratteristica. Quindi una volta che ho definito dall'addestramento una serie di filtri che mi estraggono tutte le caratteristiche principali, lì ho finito di usare nuovi pesi per addestrare qualcos'altro. Cioè, questo concetto, faccio scorrere sull'immagine la finestra del kernel, vi risparmia il numero di pesi, quindi memoria e potenza di calcolo. Questi tre semplici concetti, idee, hanno permesso, quindi qui in qualche modo questa trasparenza richiama tutte e tre, dall'approccio full connected percettrone multiplo ho l'idea di connettività locale, lo sharing dei pesi, questo a livello di convoluzione, e il pooling sopra. Con questa slide è finito questo argomento, vi lascio i due spunti di riflessione su questo argomento stesso. Furono usate le GPU per l'addestramento della LANET 5? E il secondo è il pooling, che riduce essenzialmente la necessità di potenza di calcolo, è corretto? Come al solito il riepilogo degli spunti di riflessione. È giusto affermare che il processo dell'instance segmentation è parte integrante del processo di semantic segmentation? Nella semantic segmentation le istanze fra gli oggetti nelle classi generali sono separate? È corretto dire che il pooling aumenta le dimensioni della matrice delle caratteristiche?
La convoluzione non necessita il padding della matrice degli input, è vero? Furono usate le GPU per l'addestramento della LANET 5? Il pooling riduce essenzialmente la necessità di potenza di calcolo, è corretto? Con questo abbiamo finito questa lezione, immagini e reti neuronali convoluzionali. Come di solito vi ricordo che approfondimenti e ulteriore materiale è sul sito dell'Ateneo, nello spazio dedicato al corso. Arrivederci.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Luigi D'Amelia e sono ricercatore in civiltà bizantina presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università Sapienza di Roma. E per UniNettuno ho registrato il corso di cultura libraria e letteraria bizantina in collaborazione con alcuni colleghi, Alberto Campagnolo, Ottavia Mazzon e Francesca Potenza. Nella mia attività di ricerca mi sono occupato principalmente di storia della tradizione manoscritta di opere letterarie bizantine e edizione di testi letterari e quindi anche naturalmente di manoscritti bizantini e di paleografia. Gli argomenti del corso prevederanno le seguenti aree tematiche. Innanzitutto una introduzione alla civiltà bizantina, una breve sintetica panoramica su una civiltà millenaria che si fa cominciare convenzionalmente nel IV secolo e che si conclude sempre convenzionalmente nel XV secolo con l'occupazione della città di Costantinopoli ad opera dei turchi ottomani. È un capitolo importante della storia europea del Mediterraneo, generalmente trascurato nei tradizionali programmi scolastici, e sarà quindi un'ottima occasione per approfondire la conoscenza di questo mondo, generalmente poco noto. Affronteremo inoltre gli elementi della codicologia. Un ciclo di lezioni sarà dedicato proprio allo studio di quella che è anche definita l'archeologia del libro manoscritto. Studieremo quindi i materiali, i supporti scrittori, le tecniche di confezione del manoscritto, rotolo o codice che sia, tra tarda antichità e medioevo bizantino. Daremo anche dei cenni di storia della scrittura. Non tratteremo della paleografia in maniera puntuale, ma ci concentreremo in maniera particolare su un fenomeno che ebbe luogo nel IX secolo, noto come metacaracterismos, ovvero un processo di traslitterazione dei testi nei manoscritti dalla scrittura maiuscola alla scrittura minuscola, che ebbe un impatto, delle conseguenze importanti anche sulla produzione culturale. La cultura libraria bizantina sarà il centro, il cuore del nostro corso e affronteremo vari aspetti legati alla cultura libraria bizantina. Ad esempio, chi erano i principali attori della produzione e della fruizione dei manoscritti e dei libri a Bisanzio. Tratteremo delle biblioteche principali del mondo bizantino. E quindi presenteremo ad esempio le principali biblioteche monastiche e le biblioteche della cancelleria imperiale o patriarcale. Ci concentreremo anche su una figura in particolare, quella del patriarca Fozio, una figura importante vissuta nel IX secolo, di grande rilevanza non soltanto per la storia delle relazioni fra Chiesa greca e Chiesa latina occidentale, ma anche importante per la storia culturale. In particolar modo ci concentreremo sulla sua biblioteca. Un'opera letteraria che ci permette oggi di conoscere e studiare opere antiche andate altrimenti perdute. Tratteremo anche delle immagini del libro nelle attestazioni artistiche e letterarie bizantine. Quindi passeremo in rassegna degli esempi, delle testimonianze artistiche nelle quali il libro, nella forma di rotolo o codice, è presente e con quale valore, e lo stesso faremo con alcuni brani tratti da diverse opere di autori bizantini. E vedremo qual è il valore, il significato, le metafore, le similitudini che hanno il libro al proprio centro. Inoltre, faremo anche una breve storia delle raccolte di manoscritti greci in alcune biblioteche italiane. In modo particolare vi saranno degli approfondimenti sulla storia della collezione di manoscritti greci della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e della Biblioteca Apostolica Vaticana.
Inoltre ci concentreremo anche sulle raccolte di manoscritti digitalizzate e sugli strumenti informatici per lo studio. In maniera particolare, si affronteranno i progetti di digitalizzazione proprio delle raccolte di manoscritti greci della Biblioteca Marciana e della Biblioteca Vaticana. Tratteremo anche del restauro digitale applicato ai palinsesti, ovvero delle tecniche tradizionali per la lettura di quella che è definita la scrittura inferiore nei manoscritti che sono stati nel corso dei secoli riscritti anche due o tre volte. Queste tecniche, basate fondamentalmente sulle immagini multispettrali, ci permettono oggi di recuperare testi altrimenti per noi illeggibili. Infine, verranno presentate e descritte anche le tradizionali tecniche di digitalizzazione dei manoscritti. Questo corso vi fornirà delle competenze sia tecniche, sia più generali di natura storico-culturale, che vi permetteranno di approcciare e orientarvi nell'immenso patrimonio manoscritto greco-bizantino che è custodito in numerose biblioteche e istituti di conservazione libraria sul nostro territorio italiano. Sono sicuro che queste competenze vi saranno utilissime nella vostra formazione di operatori dei beni culturali, soprattutto nell'ambito librario e archivistico. Vi ricordo che ulteriori informazioni e dettagli sul programma del corso saranno disponibili sulla pagina web dell'insegnamento sul sito dell'Università Telematica Uninettuno. Vi invito a seguire il corso e spero di trovarvi numerosi. Vi ringrazio.

0: in the field of reporting climate change until I came across this course called Reporting Climate Change, and it's delivered by Ilina Tuno University. It's an Italian university and that collaborates with COPAIAM, and they deliver this course to all the journalists who are passionate about covering climate change. So I took this course and it was very beneficial and really helped me advance in this career and this field, and I'm more and more passionate about it now.
1: Reporting Climate Change, micro-credentials for international journalists, è online su computer, tablet, smartphone, su uninettunouniversity.net.
2: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Bentrovati, sono Dario Edoardo Viganò, professore ordinario di cinema. Iniziamo la prima lezione che ha come titolo Storia degli archivi audiovisivi nazionali e dei loro patrimoni. Gli argomenti che affronteremo in questa lezione sono tre. Anzitutto il film come bene culturale. Il secondo grande capitolo di questa lezione è il deposito legale delle opere cinematografiche e audiovisive. E il terzo è il sistema delle cineteche in Italia. Procediamo con il primo argomento, il film come bene culturale. Ma da quando in Italia il film è considerato un bene culturale? Dal 1999. Questa data segna un po' l'arrivo di quella che è stata una grande battaglia che fu intrapresa, come potete leggere, dagli storici del cinema, dagli autori del cinema stesso, da intellettuali, che hanno lavorato attorno a un focus, a un centro di riferimento che era appunto l'archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, a partire già dal 1979. Sono considerati beni culturali, tra gli altri, le fotografie con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche e i supporti audiovisivi in genere, avente carattere di rarità e di pregio. Questo fa parte dell'articolo 10 del Codice dei beni culturali del paesaggio, che è una legge del 2004, precedentemente era nel testo unico del 1999, e in particolare dobbiamo aggiungere che le fotografie con relativi negativi e matrici di esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento, la documentazione di manifestazioni sonore o verbale comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre 25 anni. Cioè abbiamo visto come a un certo punto si riconosce

E poi per altri due motivi, in particolare perché c'è una reticenza nel considerarlo fonte per lo studio della storia e inoltre c'è un pregiudizio perché è prodotto culturale, quindi commerciabile, riproducibile e manipolabile. Ora, tutto questo è un pregiudizio che ha gravato molto sulla percezione del film come bene culturale, ma è appunto un pregiudizio. Perché? Perché proviamo a pensare quanto invece sia importante il film come fonte per la storia. Faccio riferimento ad esempio a un film che segna l'inizio del rapporto tra De Sica e Zavattini, La porta del cielo, un film girato nel 1944 in piena occupazione nazifascista in Italia, girato nella Basilica di San Paolo fuori le mura, e noi conosciamo non solo il sistema produttivo in un contesto molto precario, ma conosciamo anche tutto un rapporto che c'è tra De Sica, il governo di quell'epoca, quella che avrebbe dovuto diventare la Cinecittà di Salò. Quindi in fondo un film diventa davvero un documento per studiare un segmento della storia, i rivoli molto spesso chiaroscuri dei processi storici. E poi non dimentichiamoci che quando si dice che un film è manipolabile, questo è vero, certo, ma non per questo è meno documento. Perché? Perché ogni film testimonia il presente nel quale nasce come idea, si sviluppa come soggetto e come sceneggiatura e poi viene prodotto. Dunque, da questo punto di vista, questi pregiudizi sono pregiudizi che vanno sgretolati proprio per considerare il film, l'audiovisivo, un bene culturale. Chi sono coloro che hanno contribuito a questo cambiamento di percezione del film? Certamente Walter Benjamin, un filosofo, evidenziò la perdita dell'aurea dell'opera d'arte nell'era della riproducibilità tecnica con l'invenzione della filosofia e della tecnica. Questo è vero, ma a partire da qui appunto ci fu un contributo anche di altre figure, come ad esempio il dibattito degli storici e dei sociologi, e proprio da qui emerge il cinema come fonte per la storia e agente di storia. In fondo pensiamo come il cinema, l'audiovisivo, comunque impatta fortemente sul pubblico, condiziona il pubblico. Proviamo a pensare il cinema d'impresa, addirittura la stessa pubblicità, come in fondo questo insieme di immagini in movimento diventano un grande condizionamento del costume e vanno a costituire un immenso bagaglio dell'immaginario sociale. Marferro, della scuola Les Annales, e Pierre Sorlen, insieme agli italiani ad esempio Peppino Ortoleva, Giovanni De Luna, Ermanno Taviani e altri, sono gli autori che in qualche modo hanno seguito questa strada, cioè hanno cercato di valorizzare l'audiovisivo esattamente come documento per la storia. In particolare in ambito italiano Peppino Ortoleva ha studiato molto alcuni aspetti legati a temi come la censura, la pornografia, rispetto a quelle che erano le leggi dell'Italia dell'epoca, il costume, alla presenza del cattolicesimo geografico. Quindi diciamo davvero sono autori che hanno contribuito a comprendere come l'audiovisivo possa essere un documento storico. Allora, il punto di riflessione che vi lascio è questo: da quando il film è considerato bene culturale, come mai solo da allora? Il secondo macro argomento di questa lezione ha come titolo Il deposito legale delle opere cinematografiche e audiovisive. Che cosa vuol dire? Vuol dire in qualche modo cercare di comprendere il processo storico e legislativo che ha condotto alla elaborazione, alla fissazione di alcune norme per garantire appunto l'esistenza del patrimonio audiovisivo in Italia. Considerato bene culturale, il film diventa oggetto anche di che cosa? Della conservazione e della valorizzazione, e tutto questo grazie appunto alla legge
la legge del deposito.

legale obbligatorio che è la legge numero 106 del 2004. Cioè in qualche modo in quell'anno iniziano ad essere emanate delle norme dove gli istituti, gli archivi hanno diciamo come responsabilità quello di catalogare ciò che è presente in questi archivi e anche di renderli accessibili. Gli istituti che conservano patrimoni cinematografici e audiovisivi in Italia con l'obbligo del deposito legale sono più di uno. Anzitutto c'è la Cineteca Nazionale a Roma presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Questo è un tema su cui torneremo perché è, diciamo, un centro molto importante di scuola, conservazione, formazione e quindi vale la pena arrivare poi in un secondo momento ad approfondire quello che è un unicum nel nostro paese. Ricordo che appunto la Cineteca fu fondata nel 49 e dal 49 i film che erano stati sostenuti con un impegno finanziario dello Stato dovevano essere in qualche modo consegnati alla Cineteca. Ecco, era un momento però in cui non c'erano ancora regole e che cosa avveniva? Che i produttori, per evitare di investire ulteriormente del denaro per stampare una copia nuova e consegnarla appunto alla Cineteca, molto spesso davano una copia lavoro. Quindi noi abbiamo la Cineteca Nazionale di quel periodo, molte copie lavoro, quindi copie che non sono perfette, anzi molto spesso sono proprio copie brutte dal punto di vista della qualità, dell'impressione, dei tagli, del montaggio, eccetera. E un altro istituto è quello centrale per i beni sonori e audiovisivi. Quest'ultimo istituto riceve tutti i film e le musiche, ma distribuiti nel mercato del non video. Diciamo che questo istituto è quello che sostituisce la discoteca di Stato. Abbiamo parlato della Cineteca Nazionale del 1949 ed è proprio in quell'anno che la Cineteca aderisce alla FIAF, che è la Fédération Internationale des Archives du Film. Che cosa significa questo? Che una copia di ogni film di produzione o coproduzione italiana va consegnata appunto alla Cineteca Nazionale. Sarà solo nel 1965 che quest'obbligo, come leggiamo, si estende anche ai cortometraggi, ai cinegiornali e attualità. Quindi non solo più film prodotti o coprodotti, ma anche il deposito legale è dovuto per i cortometraggi, i cinegiornali e le attualità. Il deposito legale dei film garantisce di fatto la costituzione di uno dei più importanti patrimoni di immagini in movimento in Italia e in Europa presso la Cineteca Nazionale a Roma. Possiamo per esempio vedere il sito della Centro Sperimentale all'interno l'archivio film. Come vedete, la collezione dell'archivio film della Cineteca, una delle più ricche del mondo, è costituito da 60.000 titoli tra lungometraggi e cortometraggi. Naturalmente è un archivio particolarmente importante e a questo si aggiunge anche, accanto alla Cineteca, una biblioteca che è molto importante perché nella biblioteca del Centro Sperimentale troviamo addirittura le sceneggiature originali con le annotazioni dei registi. Quindi abbiamo davvero tutto il comparto della produzione creativa all'interno di un'istituzione molto importante che fa dell'Italia un po' un fiore all'occhiello in Europa. Allora, uno spunto di riflessione è perché è importante il deposito legale obbligatorio per il film e l'audiovisivo. Il terzo argomento di questa lezione è il sistema delle cineteche italiane, cioè in altre parole cerchiamo di comprendere quali sono le maggiori istituzioni in Italia che si occupano appunto di catalogazione, archivio, conservazione, restauro, divulgazione e come queste abbiano delle specificità, possano lavorare in rete e quindi cerchiamo di vederle
una

per uno. In Italia sono particolarmente tutelate dallo Stato alcune grandi istituzioni di conservazione di patrimoni cinematografici. Vuol dire che, diciamo, non sono le uniche esistenti e quelle importanti, sono quelle che hanno un patrimonio maggiore, che hanno un impatto culturale molto importante, ma accanto a queste ci sono moltissime altre cineteche più piccole, ma molto preziose, con anche delle rarità. Noi vediamo quelle a cui lo Stato annualmente dà un contributo significativo proprio per svolgere le loro funzioni istituzionali. Tutto questo è regolato dalla disciplina del cinema e dell'audiovisivo, che è la legge 220 del 2016. Anzitutto, quali sono i compiti delle cineteche? La conservazione e il restauro dei supporti, la catalogazione del patrimonio, la diffusione culturale attraverso i festival, le rassegne, le mostre, le ricerche, gli studi e le attività editoriali. In altre parole, una grande istituzione cinetecaria è chiamata non solo ad avere ciò che viene depositato per legge, ma a conservarlo. Questo vuol dire che è necessario avere dei luoghi appropriati per quanto riguarda le temperature, l'umidità, la modalità di conservazione. C'è un monitoraggio di queste pellicole che deve essere fatto per evitare appunto che subiscano dei problemi e non rendano più poi ragione della bellezza di un film o comunque di un audiovisivo. E quindi quando ci si rende conto che il supporto sta per essere intaccato, ecco che è necessario che una istituzione sostenuta dallo Stato provveda al restauro del supporto. A volte è un restauro di tipo analogico, a volte è un restauro di tipo digitale. Ultimamente ci sono molti software che propongono dei restauri grazie all'intelligenza artificiale generativa, ma ancora c'è molto dibattito da questo punto di vista. Però diciamo è un compito importante e ne comprendiamo il motivo per cui è importante che un'istituzione cinetecaria proceda alla conservazione e al restauro, ma non solo. Bisogna catalogare questo patrimonio, cioè di ogni pellicola, di ogni bobina, è necessario stilare una scheda con una serie di dati. Queste schede sono schede che vengono in qualche modo costruite attraverso il supporto e l'apporto delle maggiori istituzioni cinetecarie internazionali, in modo che possano essere anche facilmente comprensibili quando si mettono in rete questi elementi, queste catalogazioni, ed è molto importante catalogare il patrimonio. È un lavoro ancora in fieri, molte istituzioni, non queste grandi di cui parliamo, ma alcune più piccole, ancora non hanno catalogato il patrimonio e quindi non sanno che cosa realmente custodiscono. E questo è un'urgenza molto importante, perché non dimentichiamoci che del cinema muto, dell'audiovisivo nell'epoca muto, oramai è andato perduto moltissimo, quasi il 90%. Quindi è importante, urgente, arrivare a catalogare, capire che cosa abbiamo tra le mani. E poi c'è la diffusione culturale. Cioè, una volta che ho conservato e restaurato, ho catalogato, questo patrimonio è un patrimonio che è anche utile metterlo a disposizione e viene messo a disposizione per dei festival, per delle rassegne. Perché? Perché è un patrimonio molto spesso non conosciuto, non visto. E allora è importante vivere questo equilibrio tra la conservazione da una parte e la diffusione, la messa a disposizione dall'altra. E non dimentichiamoci che proprio molto spesso, grazie al restauro di alcuni importanti film, nascono anche delle ricerche, non solo su come è stato fatto il restauro, ma delle ricerche su un vero e proprio film. Per
magari sono anche opere che sono incompiute, ci sono solo dei provini, per cui diciamo davvero è un patrimonio che ci permette di conoscere non solo la storia del cinema, ma la storia del nostro paese. Ma procediamo. Le cineteche conservano anche fotografie, provini di scena, sopralluoghi, documentazione, materiali cosiddetti parafilmici, cioè carte, manifesti, locandine, e hanno biblioteche specializzate. Come ricordavo prima, ci sono alcune biblioteche, come quelle del Centro Sperimentale, che conservano delle sceneggiature annotate appunto personalmente a mano. Dai registi, ma così come abbiamo un patrimonio molto importante di tutto il materiale parafilmico. Provate a pensare cosa significano i manifesti e le locandine, cosa vuol dire per lo stesso film avere le locandine quando il film esce in paesi differenti. Quindi stesso film, ma con locandine diverse, con manifesti differenti. E tutto questo fa comprendere come c'è un lavoro di comprensione di una cultura diversa da quella da cui nasce un film, in cui nasce un film, che deve essere in qualche modo valorizzata perché un film nato in Italia o in Europa possa incontrare la cultura di un paese molto distante dal punto di vista culturale rispetto a quello in cui nasce un film. E questo è un patrimonio veramente molto importante. Le principali istituzioni custodi per lo più di film di finzione, quali sono? Certamente il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Cineteca Nazionale. Poi la Cineteca di Bologna, un'altra grande cineteca. La Cinecittà Archivio Storico Luce, quello che una volta era semplicemente l'Istituto Luce, che ha un patrimonio molto importante, storico, che molto spesso noi vediamo anche nel riuso che viene fatto in molti documentari che vengono poi proposti nelle reti televisive. Poi abbiamo la Cineteca del Friuli, la Cineteca Italiana di Milano, il Museo Nazionale del Cinema di Torino, la Fondazione La Biennale di Venezia. Naturalmente queste sono le istituzioni major, diciamo, quelle molto importanti, che hanno anche un grande patrimonio, possono usufruire di finanziamenti, hanno un personale molto specializzato nella conservazione e nel restauro, ma dicevo, accanto a queste ci sono molte altre cineteche che vedremo successivamente. Queste cineteche svolgono anche una formazione particolare, che è quella della formazione. Una formazione per la gestione professionale di patrimoni audiovisivi e per difendere la cultura e la storia del cinema e della critica cinematografica che non è più appannaggio esclusivo del mondo universitario. Cioè, in altre parole, questi centri che conservano un patrimonio culturale così importante dell'audiovisivo diventano anche propagatori di percorsi di formazione e c'è una formazione proprio per la gestione professionale dei patrimoni audiovisivi, cioè c'è quasi un passaggio di testimone da una grande istituzione perché qualcuno venga formato per una istituzione magari più piccola e possa questa piccola crescere e diventare anch'essa una grande istituzione di patrimoni audiovisivi, ma poi soprattutto perché queste cineteche offrono la possibilità di studiare in maniera approfondita un film, un audiovisivo, un cinegiornale e tutto questo ha come effetto l'effetto moltiplicatore dello studio della storia del cinema e della critica del cinema, che una volta era appannaggio del mondo accademico. Più cura e azioni sono rivolte a che cosa? Ai progetti di educazione all'immagine e ai linguaggi audiovisivi con e nel mondo delle scuole di ogni genere e grado, e in particolare questo avviene attraverso il CIPS, Cinema e Immagini per la Scuola. Cioè, noi sappiamo quanto in questi ultimi 20 anni si sia sviluppata una disciplina che si chiama Media Education, cioè
che cerca di innestare nei percorsi tradizionali

tradizionali della formazione scolastica, degli elementi appunto che differiscono dagli elementi tradizionali dei libri e sono appunto le immagini, l'audiovisivo. E c'è da un lato un percorso di educazione all'audiovisivo, cioè di scoperta della cassetta degli attrezzi per capire come viene costruito un film dal momento iniziale dell'idea al momento conclusivo, appunto, in cui questa idea divenuta film entra in contatto, in relazione con il pubblico. Ma poi ci sono anche dei progetti veri e propri attraverso i quali la scuola può offrire degli approfondimenti su alcuni segmenti, penso storici soprattutto, o anche culturali, che vengono realizzati attraverso proprio il recupero di alcuni documenti audiovisivi importanti. Questo progetto Cinema e Immagini della Scuola è un progetto che è un piano nazionale e è un bando sostanzialmente che viene proposto ogni 2 anni, un bando per le scuole, per le cineteche, per le associazioni culturali che si occupano di cinema. E ha come obiettivo quello di diffondere la cultura del cinema nelle scuole. E può essere un bando che si costruisce, il cui progetto si costruisce all'interno di una regione con la relazione, la valorizzazione di più scuole, oppure può essere invece un progetto che fa riferimento a un'unica scuola, che magari crea una partnership con una istituzione cinetecaria territoriale, oppure può essere anche un vero e proprio progetto nazionale. Un'altra possibilità che avete per approfondire questo tema è appunto il portale Cinema per la Scuola, Istruzione, che potete scorrere, così potete vedere ciò che è stato fatto e capire come si sviluppano questi progetti, che ricadute hanno sul territorio, che ricadute hanno sul legame intergenerazionale tra il corpo docente e il corpo studente. Tra i progetti europei di valorizzazione, quelli più importanti, abbiamo l'European Film Gateway che ha un suo portale, un portale ricco per le cineteche e per le ricerche che sono possibili da fare per parole chiave. Dobbiamo porre un'attenzione, cioè che se il portale consente di esplorare la descrizione delle risorse delle principali cineteche italiane ed europee, è bene subito però anche dire che non tutte le cineteche pubblicano il loro patrimonio. È un'occasione, ma appunto qualcuno può aderire e qualcuno invece può semplicemente essere presente con un testo vetrina e basta. Qui potete navigare su questo sito, io vi consiglio di farlo perché davvero scoprirete quante sono le istituzioni cinetecarie di conservazione, di archiviazione in tutta Europa. E come vedete, sono veramente moltissime, non sono solo quelle italiane, ma sono francesi, sono quelle spagnole, insomma, le trovate davvero tantissime, con questa avvertenza. Alcune pubblicano il loro catalogo, altre invece preferiscono non farlo. Allora, vediamo la Cineteca Nazionale. Partiamo da questa perché in Italia è diciamo la più importante, la Cineteca di Stato. Qui vedete un fotogramma che è tratto dal film La Casa degli Scapoli, un film diretto da Amleto Palermi. Siamo nel 1923. E questo è nel portale Cinema Muto Italiano che è a cura della Cineteca Nazionale. Proviamo a vedere
portale della Cineteca.

di Stato, come vedete, si può entrare, c'è il patrimonio, la preservazione, il restauro, la diffusione e l'accesso, cioè sono quegli elementi che abbiamo precedentemente ricordato che sono elementi costitutivi di un ente cinetecario. L'archivio film della Cineteca Nazionale conserva le pellicole dal muto ai giorni nostri, lo abbiamo detto, tutto veniva consegnato, non c'erano norme, a un certo punto entrano delle norme con un obbligo di consegna e quindi abbiamo davvero un grandissimo patrimonio, un grandissimo archivio. E c'è una sezione importante, sono le pellicole al nitrato, che spesso sono copie uniche, cioè non si trovano mai. La Cineteca, consente la raccolta di cinegiornali e documentari e raccoglie anche i lavori degli studenti della Scuola Nazionale di Cinema. Non dimentichiamoci che la Scuola Nazionale di Cinema è quella scuola dello Stato, che si entra tramite un concorso e tramite un bando che appunto apre un concorso. E uno può studiare dei percorsi di recitazione, di regia, di sceneggiatura, e molti di questi lavori sono i lavori di coloro che dopo noi siamo abituati a conoscere come le grandi figure del cinema italiano. Quindi davvero è un grande patrimonio. Questa è la Cineteca di Stato, la Cineteca nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia. Ma c'è una seconda grande istituzione che è la Cineteca di Bologna. La Cineteca di Bologna ha un patrimonio di film di fiction dal muto ai nostri giorni, a raccolta di cinegiornali e documentari italiani ed esteri. Questa Cineteca ha un'attività di carattere internazionale, pensiamo anzitutto al Festival del Cinema Ritrovato, e soprattutto ha sviluppato il laboratorio di restauro L'Immagine Ritrovata. L'Istituto Luce è un archivio molto importante. Possiamo dire che, diciamo, l'Istituto Luce, di cui adesso apriamo il portale, è uno degli enti che ha fatto un grande lavoro di catalogazione, di restauro, di messa in ordine. E qui poi potete vedere davvero tutto, potete navigare, scoprire, vedrete come ci sono documentari degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50 e capirete guardando questi spezzoni come è cambiata la società, come è cambiata l'urbanistica delle città. Quindi da un certo punto di vista si comprende molto bene perché l'audiovisivo è un patrimonio culturale, perché ci permette di scoprire il cambiamento di una società, i cambiamenti dei modelli produttivi, urbanistici. Provate a pensare quando vedete dei documentari in cui si enfatizza molto l'uso della corrente elettrica per illuminare dei monumenti di Roma. Quindi diciamo davvero vi invito a navigare sul portale dell'Istituto Luce. Questo portale trova le produzioni dal 24 al 62, sono collezioni private e fondi acquisite nel tempo fino ad oggi e ha come suo specifico, come elemento diciamo caratterizzante dell'archivio il fatto che contenga cinegiornali, documentari, repertori, fotografie di propaganda. Il catalogo Luce è online. E voi potete accedere alla maggior parte del patrimonio digitalizzato, capendo come vengono catalogati secondo la presentazione di tutti i generi, fondi, collezioni custodite. Perché fondi? Perché molto spesso ci sono dei registi, degli scenografi, delle persone legate al mondo del cinema, che venendo meno sanno che se questo patrimonio viene dato, viene consegnato all'Istituto Luce, non va disperso. Ecco perché si parla di fondi, che sono fondi di persone specifiche o di studiosi o di registi o comunque
di realtà che hanno conservato patrimonio fotografico o audiovisivo. Dal 2013 il fondo di Cinegiornale e Fotografie dell'Istituto Luce è entrato, pensate, unico tra gli archivi audiovisivi italiani nel registro Memory of the World dell'UNESCO. Questo ci dice appunto l'importanza. Ma procediamo, ne abbiamo un'altra che è appunto la Cineteca Italiana di Milano. La Cineteca Italiana di Milano inizia nel 1935 con una prima collezione di film e questa nasce per una intraprendenza di giovani cinefili e registi come Mario Ferrari, Alberto Lattuada e soprattutto Luigi Comencini ed altri. Nel 1947 avviene l'avvio formale, la costituzione ufficiale della Cineteca Italiana di Milano. La Cineteca prosegue per molti anni e nel 1996 diventa appunto fondazione. Cosa fa la Cineteca Italiana di Milano? Quello che fanno tutti gli altri archivi, cioè cura, conserva, restaura, diffonde tramite proiezione, fa molta didattica sul cinema e molte mostre. Ecco, dobbiamo dire che la Cineteca Italiana di Milano è sempre stata caratterizzata da anni. Per avere anche un cinema come sede propria nel quale mostrare i film o restaurati o segnare o indicare dei percorsi di visione. Quindi questo con la città ha segnato davvero un grande percorso di acquisizione di conoscenza di un patrimonio importante che la Cineteca di Milano ha acquisito nei vari decenni. E poi è specializzata, anche questa da moltissimi anni, molto spesso in collaborazione con la Regione Lombardia, da percorsi di educazione all'immagine nelle scuole. Negli anni la Cineteca di Milano ha anche un museo interattivo e ha il primo film di propaganda, diciamo così, dell'attività di una cineteca. Voi potete trovare su questo link appunto il film di Luigi Comencini del 1949, Il Museo dei Sogni. Poi la Cineteca del Friuli. La Cineteca del Friuli è una cineteca molto importante, anche questa potrete navigarla, scorgere che cosa contiene le varie iniziative, perché come avete capito tutte queste cineteche hanno certamente un aspetto prioritario che è la conservazione e la catalogazione, ma poi sono diventati dei centri di grande elaborazione culturale sul territorio. Questa Cineteca del Friuli fu fondata a Gemona nel 1977, dopo, ahimè, il drammatico terremoto del 1976, ed è una delle maggiori cineteche. Ha una struttura di conservazione all'avanguardia per i patrimoni su pellicola al nitrato. Questa Cineteca, la Cineteca del Friuli, organizza le giornate del cinema muto, che è uno degli eventi più importanti a livello nazionale. Anche qui potete navigare sul portale di questo che è davvero uno degli eventi più importanti a livello internazionale. Altra realtà importante dal punto di vista della conservazione e del restauro è il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Anche qui voi potete entrare nel portale, navigare e troverete davvero molti elementi interessanti. Non dimentichiamoci che qui noi abbiamo in questo museo molto di quello che viene chiamato il precinema, cioè tutti quegli elementi che sono prima del cinema vero e proprio, cioè le lanterne magiche e tutto questo legato a una donna molto importante che è appunto Adriana Prolo. È una delle più antiche, proprio per questo, istituzioni di conservazione della memoria del cinema e come vi dicevo, fu nel 1941 che Maria Adriana Prolo inizia la raccolta. I filoni tematici di questo grande archivio sono tre, l'archeologia del cinema, la fotografia e la storia del cinema. Poi
Poi l'archivio ASA, che è l'archivio della Fondazione La Biennale di Venezia, che ha davvero un grande patrimonio. Se voi desiderate, potete andare per esempio nei fondi storici, trovate tutti i periodici, la fototeca, i manifesti, ed è davvero la possibilità di ricostruire la storia del cinema che incontra il grande pubblico. E quindi anche questa è davvero una delle importanti istituzioni di conservazione della memoria dell'audiovisivo. Dopodiché dobbiamo dire che l'archivio dell'ASA, che insomma dell'Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica, ha tutti i materiali di diffusione e i dati relativi alle edizioni della manifestazione dal primo anno, cioè dal 1932. Capite bene come davvero diventa una fonte storica molto importante per coloro che volessero non solo ricostruire diciamo la storia di questa manifestazione, ma provate a pensare la presenza dei registi, da quali paesi, in quali anni alcuni paesi sono presenti e in quali anni alcuni presenti non possono o desiderano non essere presenti. Quindi diciamo c'è anche una cartina tornasole di una geopolitica internazionale che può essere studiata a partire da questo archivio. Non possiamo dimenticare RaiTeke. RaiTeke è l'archivio della televisione italiana, è uno degli archivi più consistenti in Europa ed è un archivio che è stato molto ben implementato in questi ultimi anni, catalogato, digitalizzato e viene reso disponibile soprattutto per il riuso. Voi provate a pensare ad alcune trasmissioni come Blob, è una trasmissione in cui questo materiale in una maniera eccessiva, in una maniera a volte ironica, viene riutilizzato dentro una narrazione nuova, appunto l'idea del riuso di questo materiale. Ma provate a pensare come tantissimi documentari oggi facciano riferimento esattamente a questo materiale che le Teche Rai hanno custodito, catalogato, restaurato. Provate a pensare quando si fa riferimento ad una data di un evento, ecco, ciò che noi possiamo vedere sono esattamente questi filmati che le Teche Rai hanno custodito. Vedete ancora una volta l'audiovisivo come fonte della nostra storia. Hanno una struttura che gestisce il catalogo del patrimonio audiovisivo della radio televisione italiana. Teche Rai ha un catalogo non accessibile online, però ha un sito vetrina navigando il quale è possibile comprendere la ricchezza di patrimonio che possiede. Ci sono alcune ricerche, soprattutto nel mondo accademico, da parte degli studenti che possono essere fatte e queste sono possibili presso le due biblioteche della RAI a Roma. Qui potete provare a navigare nel sito delle Teche RAI e come vedete ci sono moltissimi elementi e per esempio questo è molto interessante perché qui vedete 50 anni fa la strage dell'Italicus, cioè quando ci sono dei grandi anniversari, purtroppo molto spesso di tragedie in Italia, ecco noi scopriamo come l'audiovisivo diventa fonte storica, diventa una memoria che si può condividere dal punto di vista sociale. E questo io vi consiglio di navigarlo, provate a pensare l'allunaggio nel 1969. Noi abbiamo delle generazioni che non hanno mai vissuto questi momenti, non hanno mai visto il bianco e nero, non conoscono cos'è il 4/3 della televisione italiana. Quindi sono proprio documenti veri e propri di un passato che può essere consegnato, fatto conoscere alle nuove generazioni. Quali sono gli spunti di riflessione? Quali sono le principali istituzioni di salvaguardia della memoria del cinema in Italia tutelate e sostenute direttamente dallo Stato? E quali sono le attività e le iniziative principali?
Procediamo a una serie di spunti, di riflessioni riepilogative.

vedi tutta la nostra lezione. Da quando il film è considerato bene culturale e come mai solo da allora? Perché è importante il deposito obbligatorio, il deposito legale obbligatorio per il film e l'audiovisivo? Quali sono le principali istituzioni di salvaguardia della memoria del cinema in Italia, tutelate, sostenute direttamente dallo Stato? Quali le iniziative e le attività principali? Siamo così giunti al termine della nostra prima lezione. Per gli approfondimenti bibliografici, per i link, potete appunto consultare la pagina web dedicata al corso sul sito di Uninettuno.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen UNINET because

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione, il cui titolo è Principi di riabilitazione neuropsicologica. L'obiettivo della lezione è quello di far comprendere come anche la riabilitazione neuropsicologica si basa su dei principi che servono da guida. E ovviamente in questo caso i principi avranno una forte connotazione applicativa e spero che questo risulti poi dall'illustrazione dei vari argomenti. L'altro obiettivo è che l'elaborazione concettuale e l'applicazione dei programmi rieducativi vi siano chiari, ovvero sia come si passa da un determinato concetto poi agli aspetti applicativi dello stesso nell'attività di tipo neuroriabilitativo, in particolare nel settore delle funzioni cognitive. Gli argomenti saranno la definizione di riabilitazione, il proponimento, la strategia, gli scopi e gli obiettivi, il team riabilitativo, la definizione di outcome, i fattori che influenzano l'outcome e la valutazione. Iniziamo dal primo argomento, la definizione di riabilitazione. Secondo la definizione data nel 2007 da Stuchi e collaboratori, la riabilitazione è la strategia di base che, fondata sul modello integrativo del funzionamento umano e della disabilità della World Health Organization, ha lo scopo di abilitare le persone con una condizione di salute che comporti, o verosimilmente possa comportare, una disabilità, a ottenere e mantenere un funzionamento ottimale in interazione con l'ambiente. Da questa definizione derivano tutta una serie di elementi fondamentali che dobbiamo prendere in attenta considerazione. Prima di tutto, il riferimento importante di questa definizione è la classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, in sigla ICF, che è stata promulgata nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa classificazione ha rappresentato un grandissimo progresso dal punto di vista concettuale, ma anche poi dal punto di vista dell'applicazione pratica. Infatti, considera il discorso del funzionamento come un termine ombrello che comprende sia il funzionamento fisiologico che il funzionamento patologico, ma soprattutto ha inserito nel modello generale che è dietro la classificazione i concetti relativi all'interazione

fra la persona e il suo stato di salute e la situazione ambientale. Ovvero si è cercato di mettere insieme due modelli che invece erano stati in precedenza alternativi, che era da un lato il modello medico e dall'altro il modello sociale. Questi due modelli per molti anni si attribuivano il ruolo di spiegare nel modo migliore possibile l'insorgenza della disabilità, ma ognuno dei due lo faceva in un modo incompleto. La nuova classificazione ha voluto cercare di mettere insieme queste cose, dando risalto ovviamente anche ai fattori ambientali e ai fattori personali. E questo si rispecchia nella definizione di riabilitazione. Inoltre, la riabilitazione viene considerata come una strategia che permette di abilitare le persone che possono avere una disabilità a operare, ad agire, a comportarsi, a vivere, in sintesi, nel modo migliore possibile, tenendo in considerazione tutti gli aspetti del benessere, non soltanto quello legato alla salute fisica, ma anche quello legato alla salute psicologica e anche alla capacità di integrarsi nella situazione sociale. Vi propongo subito uno spunto di riflessione. Qual è la parola che sembra più fuori contesto nella definizione di riabilitazione che vi è stata presentata? Veniamo al secondo argomento, che comprende l'illustrazione del proponimento, della strategia, degli scopi e degli obiettivi. Iniziamo da proponimento e strategia, da sottolineare la rilevanza dell'uso del termine strategia. La strategia serve per raggiungere il proponimento generale della riabilitazione. Come vedremo poi in un esempio, per ottenere un proponimento, che dal punto di vista riabilitativo ovviamente sarà quello di ottenere dei miglioramenti nella condizione della persona che ha avuto una determinata patologia e che si sottopone al programma, al processo riabilitativo. Quindi per raggiungere questo proponimento dobbiamo pensare in precedenza, cioè prima di iniziare l'attività, a formulare una strategia adeguata. Il proponimento è composto da scopi, il cui insieme determina la linea di condotta. Quindi, anche se noi abbiamo il proponimento generale, per poter poi agire dobbiamo porci degli scopi, ovvero sia dividere il proponimento in qualche modo delle sezioni, delle tappe, visto che il processo riabilitativo è un qualcosa che si sviluppa nel tempo. La strategia, a sua volta, è fatta di obiettivi che possono essere anche suddivisi in sotto-obiettivi. E quindi abbiamo un'ulteriore distinzione, uno scomponimento degli scopi stessi, perché anche lo scopo può essere di tipo troppo generico o può essere, come so dire, eccessivo nella sua formulazione, mentre gli obiettivi sono valutabili in modo migliore, soprattutto perché nel processo riabilitativo è importante valutare i risultati e quindi risulta molto più percorribile la strada di valutare il raggiungimento di un obiettivo piuttosto che valutare globalmente il raggiungimento di uno scopo. Delle volte anche gli obiettivi sono di dimensioni e di caratteristiche un po' troppo complesse, per cui vengono scomposti in dei sotto-obiettivi. Gli obiettivi e i sotto-obiettivi corrispondono alla tattica. Quindi, da un lato abbiamo la strategia, che è il modo generale che abbiamo previsto nella nostra azione, però poi, tramite gli obiettivi e i sotto-obiettivi, abbiamo elaborato anche una tattica, ovvero sia come passare da un obiettivo all'altro o da un sotto-obiettivo all'altro. Gli obiettivi devono essere specifici, misurabili, attuabili, rilevanti, temporizzabili e le iniziali di queste parole compongono poi l'acronimo SMART. Allora, al di là del fatto che nella traduzione dall'inglese, perché questo è un termine, sono termini che erano stati elaborati prima in lingua inglese, e come vedete per almeno una parola esce fuori una parola un pochino strana per rispettare, diciamo, le iniziali,
Però in ogni caso è importante comprendere i concetti che stanno dietro queste parole. Allora, gli obiettivi devono essere specifici. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel processo riabilitativo noi dobbiamo avere degli obiettivi che riguardano il problema effettivo della persona. Devono essere molto aderenti alla realtà della persona e quindi avere il più alto grado di specificità possibile. Come vedremo successivamente, questi aspetti sono molto importanti anche per il dialogo fra il team riabilitativo e la persona che è sottoposta a riabilitazione. Poi devono essere misurabili, ovvero sia, deve essere possibile stabilire l'entità di un miglioramento in quell'obiettivo e quindi dobbiamo appunto avere la capacità di misurazione, che non sempre viene fatta tramite delle unità, ma può essere fatta tramite i risultati a delle prove, a dei test, a dei questionari e via dicendo. Devono essere anche attuabili, ovvero sia, non ci possiamo porre degli obiettivi o dei sottoobiettivi, che poi non riusciremo a mettere in atto. Quindi dobbiamo considerare ovviamente la condizione della persona, quelle che sono le conoscenze che noi possiamo applicare alla riabilitazione, cercare di mettere d'accordo la condizione della persona con anche le modalità di somministrazione degli aspetti riabilitativi per ottenere degli obiettivi che siano appunto attuabili. Poi ovviamente devono essere rilevanti. Visto che il processo riabilitativo è faticoso e posso dire in qualche modo è anche costoso sotto vari punti di vista, è fondamentale che puntiamo a qualcosa di rilevante per la persona. Faccio un esempio. Nel processo riabilitativo di una persona che abbia un problema di linguaggio, non dobbiamo porci come obiettivo quello di farlo parlare come non ha mai parlato, ma dobbiamo fare in modo che sia in grado di comunicare adeguatamente nella situazione ambientale in cui si trova a vivere le esperienze di tutti i giorni. Non dobbiamo far diventare, diciamo, qualcuno che non lo era un oratore. E fra tutti gli obiettivi che ci dobbiamo porre, ovviamente, per ogni persona ce ne sono alcuni che sono rilevanti, come il fatto di avere un'autonomia all'interno della propria abitazione, e altri che sono meno, rilevanti perché non impattano in modo significativo, nella vita della persona stessa. L'ultimo aspetto, l'ultima lettera che prendiamo in considerazione è la T di smart, ovvero sia il temporizzabile. Dobbiamo essere in grado di dare un tempo che servirà per ottenere un certo obiettivo, perché anche questo è un criterio molto importante all'interno della strategia generale che ci poniamo dal punto di vista riabilitativo. Prendiamo l'esempio di un paziente afasico. Il proponimento generale, migliorare la comunicazione. Gli scopi, migliorare la comprensione e l'espressione verbale. Abbiamo poi la strategia, che potrebbe essere, nel caso del paziente afasico, il recupero e la comprensione e la produzione delle parole, che sono due obiettivi. Ma essendo gli obiettivi, anche in questo caso, piuttosto estesi, possiamo, ovviamente suddividere la situazione in dei sottoobiettivi che potrebbero essere la decodifica dei fonemi in comprensione orale, la codifica dei fonemi in produzione verbale. Questi sottoobiettivi ovviamente risponderanno in modo più adeguato ai criteri di essere non solo attuabili, ma di essere temporizzabili, proprio perché sono più limitati rispetto agli obiettivi generali. Vi propongo uno spunto di riflessione. Obiettivi e sottobiettivi dovrebbero essere smart, ovvero veniamo a un altro argomento molto importante, il team riabilitativo. Il team neuroriabilitativo multi o interdisciplinare. Il team multi o interdisciplinare è composto da professionisti e altre figure con competenze diverse. Allora, la riabilitazione non può essere condotta da una sola persona, perché la persona che è colpita soprattutto da una patologia del sistema nervoso centrale presenterà tutta una serie di conseguenze.
Queste conseguenze potranno andare dal problema della comunicazione verbale o linguaggio che dir si voglia, a problemi della motricità, a problemi del funzionamento degli organi come la vescica e l'intestino, a problemi di campo visivo. Le conseguenze del danno neurologico si possono riversare anche sul funzionamento di altri organi, per cui ci potrà essere

cui il team che si occupa di riabilitazione deve essere composto da parecchi professionisti, i quali metteranno a disposizione ognuno la propria esperienza, ma soprattutto dovranno interagire fra di loro. La differenza fondamentale fra questi due termini, ovvero sia multidisciplinare e interdisciplinare, è che nel caso del team multidisciplinare sono presenti comunque tutta una serie di professionisti, ma le interazioni fra di loro sono spesso interazioni a due, ovvero sia il neurologo, che farà invariabilmente parte del team multidisciplinare per la riabilitazione neurologica, in caso di necessità interagirà con l'urologo per trovare le soluzioni migliori ad un problema del funzionamento della vescica. In un altro caso, lo pneumologo interagirà con il terapista della riabilitazione respiratoria per strutturare il miglior approccio al miglioramento della funzionalità respiratoria. Nel caso del team interdisciplinare, invece, l'interazione è molto più attiva, propositiva, ma soprattutto coinvolge tutti i membri del team. Non ci sono solo interazioni di due professionisti per volta, per così dire, ma ci sono delle riunioni che vengono organizzate periodicamente delle figure fondamentali del team, team che cambia nella sua composizione da paziente a paziente in base alla sua situazione, e in queste riunioni si stabilirà insieme come pensare le strategie, gli obiettivi, i sottoobiettivi e valutare periodicamente se questi obiettivi e sottoobiettivi sono stati raggiunti, se sia necessario modificarli, se sia necessario modificare la strategia. Qual è il vantaggio del team interdisciplinare? Che tutti quanti nelle riunioni possono portare un contributo che invece andrebbe perso nel momento in cui l'interazione è 2 a 2. Una componente fondamentale del team, sia multidisciplinare ma ancora di più interdisciplinare, è il paziente stesso, laddove sia in grado di partecipare attivamente, o un familiare o un caregiver del paziente stesso. E questa è un'acquisizione più recente. Nel passato, sempre facendo riferimento al modello medico della classificazione della disabilità, ma che poi si riverberava ovviamente anche sul processo riabilitativo, erano, diciamo, le figure professionali, gli specialisti, i medici e i terapisti, eccetera, che decidevano quali erano le cose migliori per il paziente. Ovviamente questo non è più considerato valido. Il paziente o chi per lui devono partecipare attivamente a tutte le tappe del processo riabilitativo e capite bene come sono fondamentali per individuare la rilevanza di un obiettivo, il famoso acronimo SMART. Il paziente o i suoi familiari sono le persone più indicate per comprendere la rilevanza. Sono anche fondamentali per capire la specificità di un determinato obiettivo e quindi è più che giusto che facciano parte a pieno titolo del team riabilitativo. Le differenze quindi fra il team multi e interdisciplinare sono nelle modalità di interazione che abbiamo ampiamente illustrato in precedenza. Allora, vi sono nella riabilitazione neuropsicologica dei membri abituali del team. Allora, i membri abituali del team sono il neurologo, il fisiatra, il neuropsicologo, il terapista della riabilitazione cognitiva, terapista logopedista per le capacità della deglutizione, il foniatra, che è una sottospecializzazione dell'otorinolaringoiatria. Allora, queste sono figure che sono costantemente presenti nel team. In base alla situazione specifica possono intervenire altri professionisti. Se nella riabilitazione delle capacità di comunicazione di una persona ci sono difficoltà legate alla funzionalità respiratoria, ovviamente entrerà nel team anche lo pneumologo. Se nella riabilitazione neuropsicologica ci sono dei problemi che vanno risolti puntando alla vita di tutti i giorni, entrerà ovviamente il terapista occupazionale e via dicendo, si possono fare tantissimi esempi. Vi propongo uno spunto di riflessione.

formazione, qual è la differenza più rilevante tra un team multidisciplinare e uno interdisciplinare? Veniamo a un altro argomento, la definizione di outcome. Allora, la definizione di outcome relativamente alla salute è un cambiamento nella salute di un individuo, un gruppo di persone o una popolazione attribuibile a un intervento o a una serie di interventi. Questa definizione dovrebbe essere abbastanza comprensibile di per sé, però cerchiamo di dettagliarla un pochino meglio. Noi ci poniamo come scopo quello di ottenere un cambiamento, ovviamente un cambiamento in senso migliorativo. Questo cambiamento può riguardare non solo un individuo, ma può riguardare un gruppo di persone o un'intera popolazione. C'è un esempio da questo punto di vista molto attuale, che è quello dell'utilizzo dei vaccini per cercare di ovviare alle conseguenze della pandemia da SARS-CoV-2. Allora, le vaccinazioni sono l'intervento che deve cambiare la situazione di salute di un individuo, perché l'individuo vaccinato ovviamente non andrà incontro alle conseguenze più gravi di un'eventuale infezione, o addirittura ne sarà completamente difeso. Riguardano un gruppo di persone, perché per esempio se noi vacciniamo il personale sanitario di una struttura, ovviamente incidiamo sulla sua salute, ma incidiamo poi su poi anche le capacità di attività di questa persona, e c'è un diciamo, cambiamento a livello di popolazione, perché evitiamo tutte le conseguenze che purtroppo stiamo vedendo della pandemia. Quindi l'intervento può ottenere dei cambiamenti a vari livelli. Ci sono degli interventi che però sono indirizzati soltanto a una determinata persona, anche se poi finiranno per influenzare anche l'ambiente familiare in cui poi la persona dovrà vivere. C'è un aspetto che è l'attribuzione del valore ad un intervento terapeutico sulla base dell'outcome. Allora, questo aspetto dell'attribuzione del valore in base all'outcome è stato recuperato a partire dagli anni 2010, quindi è un'acquisizione che recupera però concetti anche molto antichi. Considerate che nell'antica Cina, da quello che troviamo nelle narrazioni, i medici venivano compensati se ottenevano un determinato risultato. Ma qui non stiamo parlando soltanto di valore economico, qua parliamo del valore che un determinato risultato ha poi per la persona, per coloro che gli sono vicini e per tutta l'ambiente sociale in cui vive la persona stessa. Allora, i tipi di outcome in riabilitazione, e che valgono anche per quella neuropsicologica, sono il recupero, che può essere parziale o completo, restituzione allo stato precedente all'insorgenza del danno. Quando noi puntiamo al recupero, vuol dire che vogliamo riportare la persona a una condizione come quella precedente l'insorgere della situazione patologica, oppure nel caso che questo recupero non sia completo, a una situazione comunque che è migliore rispetto ai tempi immediatamente conseguenti all'insorgenza del danno stesso. Un altro tipo di outcome è quello del compenso. Il compenso può assumere due possibili significati: meccanismi messi in atto dal sistema nervoso, in questo caso intendiamo il fatto che il sistema nervoso in genere riesce a rispondere a un determinato danno con l'intervento di attività sostitutive che sono sostenute dalle strutture cerebrali, dai circuiti cerebrali che sono rimasti in qualche modo integri e che abitualmente venivano utilizzati per altri aspetti del funzionamento, ma all'occorrenza possono compensare la funzione che è andata parzialmente o totalmente perduta. Però possiamo anche considerare come compenso l'adattamento alla situazione con possibile utilizzo di ausili. Questo ovviamente è un aspetto che riguarda la persona nella sua diciamo, interezza, per cui laddove non è più possibile portare avanti una determinata attività nel modo abituale, si può ricorrere all'utilizzo di ausili. Non devo spiegare sicuramente il significato di ausilio, immaginiamo soltanto il fatto che una persona che non riesce

riesca più a camminare adeguatamente per un problema di equilibrio, possa invece farlo se usa un deambulatore a cui appoggiarsi. Una persona che non riesce proprio a deambulare può comunque utilizzare una sedia a rotelle anche in autonomia laddove siano integre le funzioni degli arti superiori. Uno spunto di riflessione per voi: qual è la differenza fra outcome e obiettivi? Passiamo a un altro argomento, i fattori che influenzano l'outcome. I fattori che influenzano l'outcome sono ovviamente numerosi e li possiamo suddividere in fattori relativi alla patologia, alla persona, all'ambiente, alla riabilitazione. Andiamo ad esaminarli. Allora, fattori relativi alle caratteristiche della patologia. Esempio, patologie acute o progressive, o sia acute che progressive. Per quanto riguarda i fattori legati alla patologia, abbiamo anche la localizzazione ed estensione del danno. Commento prima questo secondo aspetto, per poi tornare al precedente. Allora, è chiaro che quando si tratta di un danno del sistema nervoso, la localizzazione e l'estensione del danno possono rappresentare un aspetto decisivo. Una lesione delle stesse dimensioni, se colpisce il cervello o encefalo o colpisce il midollo spinale, può avere delle conseguenze molto diverse. Ma visto che stiamo parlando di aspetti cognitivi, una grande differenza possiamo trovare, a proposito della localizzazione, nel caso che, per esempio, una lesione delle stesse dimensioni colpisca la parte sinistra dell'encefalo, in particolare nelle strutture che hanno a che fare con l'elaborazione e il controllo del linguaggio, o colpisca la parte destra o emisfero del cervello. Avremo delle conseguenze completamente diverse, anche se la lesione ha le stesse caratteristiche. Nel senso che è una lesione sempre di tipo vascolare, ad esempio, oppure ha la stessa estensione. Se noi andiamo a misurare l'estensione della lesione, è la stessa. Può avere anche la stessa localizzazione all'interno dell'emisfero, per esempio riguardare il lobo temporale. Però nel caso di una lesione del lobo temporale sinistro avremo un particolare tipo di disturbo del linguaggio, in caso di lesione del lobo temporale destro avremo un quadro patologico molto diverso, che potrà avere a che fare con l'esplorazione visuospaziale o con aspetti addirittura di tipo comportamentale. Per quanto riguarda il peso sull'outcome delle caratteristiche delle patologie, considerando il parametro dell'acuzie, abbiamo patologie tipo lo stroke o i traumatismi. Abbiamo poi delle patologie che sono sia acute che croniche, esempio la sclerosi multipla. Abbiamo delle patologie croniche, per lo più di natura degenerativa, ad esempio le demenze degenerative. Allora, è chiaro che queste caratteristiche della patologia influenzano non solo quello che avverrà alla persona, quindi quelli che saranno i sintomi che deriveranno dalla patologia, ma influenza anche l'outcome riabilitativo. Nel caso di una patologia acuta come lo stroke, noi abbiamo un processo patologico che termina nel momento in cui terminano le condizioni che hanno portato al verificarsi dello stroke stesso, e quindi nel momento in cui il flusso sanguigno, per esempio, ritorna alla normalità. In questo caso, nel processo riabilitativo, noi conteremo su una situazione che a un certo punto si sarà stabilizzata, e quindi, da un lato, ci saranno i meccanismi di recupero spontaneo del sistema nervoso che potranno agire pienamente, e in più il processo riabilitativo agirà su questo tipo di terreno, aumentando diciamo, l'influenza del recupero spontaneo e guidando anche questo recupero spontaneo. La situazione è diversa in quelle patologie in cui ci sono sì degli eventi acuti, come nella sclerosi multipla, quelle che si chiamano ricadute acute o recidive della malattia, le quali poi terminano come processo patologico. Però c'è un processo degenerativo che in contemporanea va avanti, e che quindi toglie capacità funzionale al sistema nervoso. In questo caso l'approccio riabilitativo potrebbe riuscire a ottenere dei risultati, ma che poi verrebbero persi dal progredire della degenerazione, oltre che essere poi persi nel caso che si verifichi, come succede nella sclerosi multipla, un nuovo episodio acuto.
Ancora diversa è la situazione delle patologie degenerative in cui il processo

patologico va avanti e quindi quello che si riesce ad ottenere viene continuamente demolito, se così posso dire, dal progredire della patologia. In realtà, nonostante queste caratteristiche, la riabilitazione cognitiva o neuropsicologica ha motivo di essere applicata in tutti questi casi perché comunque è in grado di aumentare la resistenza o resilienza del sistema ai danni della patologia stessa. Veniamo ai fattori relativi alla persona. I primi sono i fattori sociodemografici. Allora, questi fattori hanno a che fare con l'età di una persona, con il sesso e con aspetti che hanno a che fare anche con il livello culturale e le capacità economiche. Ovviamente questi sono fattori che influenzano l'outcome riabilitativo. Negli ultimi anni tutta una serie di studi hanno dimostrato come le persone più giovani abbiano una migliore capacità di recupero spontaneo, ma abbiano anche una risposta migliore dall'approccio riabilitativo. Ci sono per alcuni aspetti differenze fra il sesso maschile e il sesso femminile e poi anche se possiamo considerarlo non giusto sotto alcuni punti di vista, c'è un'influenza anche di fattori di tipo lo stato economico. Una persona con disponibilità economiche maggiori potrà usufruire di una serie di servizi accessori che miglioreranno l'outcome riabilitativo. Sicuramente, ma lo vedremo dopo parlando di un altro aspetto, c'è fra i fattori sociodemografici importanti quello del livello culturale di una persona. Passiamo alla situazione premorbosa e l'esempio è quello della riserva cerebrale o riserva cognitiva. Il concetto di riserva cerebrale è un pochino sfuggente e anche un po' contestato, perché si basa, da un certo punto di vista, sulle dimensioni del cervello. In realtà tutta una serie di studi hanno dimostrato che queste non hanno poi un corrispettivo nelle capacità delle persone e quindi non influenzano l'outcome riabilitativo. È diverso il concetto che fa riferimento sempre alla riserva cerebrale, che è quello della ricchezza dei collegamenti fra le cellule nervose che ci possono essere in un cervello rispetto a un altro. Anche perché questi collegamenti sono legati al livello di attività cognitiva, ma anche fisica, che una persona ha fatto nella sua vita precedente l'evento patologico. Qui passiamo al discorso della riserva cognitiva, che è influenzata da tutta una serie di fattori, quindi il livello culturale, ma anche le abitudini che una persona porta avanti nella vita, quindi appunto la lettura, la scrittura, il tipo di lavoro che svolge e anche di nuovo l'attività fisica. Allora, sia la riserva cognitiva che la riserva cerebrale è stato dimostrato come possano proteggere una persona dalle conseguenze di una patologia, ma ovviamente avranno un'incidenza sull'outcome riabilitativo perché rappresentano una base su cui è più facile costruire dei risultati rispetto alle situazioni in cui queste riserve sono più scarse. Veniamo ai fattori legati alla salute. Ovviamente lo stato di salute di una persona, lo stato generale, le patologie che poi vedremo dopo, la persona poteva già presentare prima dell'evento neurologico che ha portato ai deficit cognitivi, ecco, tutte queste cose finiranno per influire anche sull'outcome. È diverso trattare una persona che abbia unicamente o quasi il deficit neurologico piuttosto che trattare una persona che oltre quel deficit neurologico dato dalla specifica patologia presenti pure le conseguenze di malattie metaboliche, malattie respiratorie, malattie cardiache e via dicendo. Presenza di altre condizioni patologiche, si aggancia al tema precedente, qui però va precisato il discorso delle terapie. Per le patologie di cui una persona può soffrire, la stessa persona effettuerà tutta una serie di trattamenti farmacologici che in alcuni casi possono influenzare l'outcome riabilitativo. In alcuni casi in senso positivo, in alcuni casi in senso negativo. Ci sono dei farmaci che vengono utilizzati per il trattamento della pressione, degli incrementi patologici della pressione arteriosa che incidono sul funzionamento del sistema nervoso. Quindi in quelle persone,
sarà più difficile ottenere dei risultati perché quelle terapie farmacologiche non possono essere modificate, visto che sono essenziali per la sopravvivenza della persona stessa. Ma ce ne sono veramente tantissimi di esempi che si potrebbero fare. La presenza, sempre a causa del danno neurologico, di certi disturbi rispetto ad altri, ovviamente influenzerà anche i trattamenti farmacologici. Se una persona, in seguito a un danno cerebrale, sta facendo una terapia per delle crisi epilettiche, quindi dei farmaci anticomiziali, questi potranno incidere sulle possibilità di recupero, purtroppo in molti casi in senso negativo, e via dicendo. Ci sono poi fattori psicologici che sono ovviamente molto importanti perché nel recupero diciamo, che si può ottenere dalla riabilitazione è importante che la persona sia motivata, che abbia diciamo, una forte spinta personale a poter recuperare un livello di prestazioni adeguato, a ritornare al suo ambiente familiare. È ovvio che i fattori psicologici sono in parte premorbosi, in parte conseguono alla condizione di patologia che si è creata, in parte conseguono anche all'atteggiamento di chi sta intorno al paziente stesso. Quindi considerate quanto è importante nell'outcome l'atteggiamento dei familiari e le influenze psicologiche che ha o l'atteggiamento degli operatori sanitari. Veniamo ai fattori relativi all'ambiente. Il caregiver, ho già accennato a questo aspetto in precedenza, non viene mai troppo ricordato quanto è fondamentale il ruolo dei caregiver, siano essi familiari del paziente o siano dei caregiver professionali, nel influenzare l'outcome riabilitativo. Bisognerebbe fare una trattazione lunghissima a parte su questo aspetto, però insomma, l'importante è che voi abbiate presente la rilevanza di questa figura per l'outcome riabilitativo. I familiari in senso lato, al di là del caregiver, che è la persona che si occupa primariamente della persona con una patologia, anche qui la presenza dei familiari, l'atteggiamento dei familiari, anche qui ci sono cose che vengono anche prima della patologia stessa e purtroppo il presentarsi di una malattia seria spesso peggiora i rapporti all'interno di una situazione familiare. E però come sarebbe importante intervenire anche su questo per influire positivamente sull'outcome. I fattori relativi agli aspetti professionali, ovvero sia le persone che lavorano per la riabilitazione e l'importanza di quanto queste persone debbano essere competenti, attente, partecipi del problema del paziente e via dicendo. Anche in questo non si agisce mai troppo per cercare di migliorare le capacità professionali degli operatori. I sistemi sanitari, questo è un aspetto che ha una grossa influenza sull'outcome. Considerate che se non ho a disposizione adeguati servizi di tipo riabilitativo, ovviamente il recupero di una persona potrà essere molto molto parziale. E qui possiamo parlare a lungo, ma il tempo non c'è, della differenze che possiamo avere anche all'interno delle regioni di un paese come l'Italia, all'interno di una stessa regione fra le varie province, all'interno di una stessa città, fra un centro di riabilitazione e un altro. Poi fattori legati alla comunità, alla società e alla politica. Qui porto soltanto un esempio. Se una determinata comunità, intesa anche in senso ampio, quindi la popolazione di una nazione, non è consapevole della rilevanza dell'approccio riabilitativo al recupero delle persone, non verranno investite quantità di denaro per avere a disposizione strutture riabilitative adeguate e quindi l'outcome di quella persona ovviamente sarà inficiato da questo che possiamo dire è un atteggiamento generale di quella determinata società. Fattori relativi alla riabilitazione. La disponibilità, quindi ovviamente devono essere disponibili dei servizi riabilitativi, l'efficacia, che ovviamente dipende dalle competenze
e dall'approfondimento delle conoscenze continuo sulle possibilità di tipo riabilitativo, sul fatto di cercare di inventarsi approcci nuovi laddove quelli già esistenti non riescono ad ottenere risultati adeguati. I tempi e le dosi, questo quando si fanno delle sperimentazioni di un nuovo approccio riabilitativo è un aspetto veramente molto importante, che non sempre viene tenuto in adeguata considerazione, ma è un aspetto fondamentale. Cioè, per quanto tempo dobbiamo portare avanti un programma riabilitativo o rieducativo? Ogni volta qual è la dose che dobbiamo somministrare? Perché se applichiamo una dose troppo scarsa, ovviamente non otterremo dei risultati per un motivo, ma potremmo avere dei problemi anche se applichiamo una dose eccessiva. Il troppo può fare delle volte più male del poco. A questo punto uno spunto di riflessione: da cosa deriva il maggiore interesse per l'influenza dei fattori relativi alla persona e all'ambiente sull'outcome della riabilitazione? Outcome e valutazione. E qui esaminiamo gli strumenti di valutazione e le loro proprietà psicometriche. Allora, una prima caratteristica psicometrica di uno strumento di valutazione è quello della validità. Lo strumento misura quello che ci si aspetta debba misurare ed è predittivo. Allora, se noi vogliamo misurare una capacità di produrre parole, dobbiamo avere uno strumento che valuta questa produzione. Quindi deve corrispondere, insomma, a quello che vogliamo misurare. Ancora più importante è la predittività. Cosa si intende per predittività? Lo strumento mi dà una misura. Questa misura quanto corrisponde a quello che succede nella vita di tutti i giorni? Cioè, se io uso uno strumento che misura le capacità di produzione verbale di una persona, allora, poi nella vita di tutti i giorni, quella persona ha una produzione di livello corrispondente o la sua produzione è migliore perché intervengono altri fattori? È chiaro che non è possibile controllare tutti i fattori, però nella costruzione di uno strumento di misurazione dobbiamo cercare di tenere conto di questo aspetto qua, perché soprattutto nel confronto fra le prestazioni pre e post trattamento, noi dobbiamo essere in grado di dire che il miglioramento ottenuto corrisponde a una maggiore funzionalità nelle attività abituali della persona. Ci deve essere anche il criterio dell'affidabilità, principalmente la riproducibilità. Cioè, se io utilizzo più volte questo strumento, se la condizione della persona rimane stabile, io devo ottenere sempre lo stesso risultato. Se lo strumento viene utilizzato da persone diverse, sto parlando degli esaminatori, ovviamente non ci deve essere un'influenza sul risultato che otteniamo, perché altrimenti i risultati non sono riproducibili e quindi nel momento in cui andiamo a utilizzarli per stabilire se una persona è migliorata o è peggiorata nella sua capacità, c'è un altro fattore che può modificare il risultato. La responsabilità, ovvero sia la sensibilità al cambiamento. Un determinato strumento deve misurare, diciamo, qualche cosa e quando poi noi abbiamo applicato un trattamento, se ipotizziamo che il trattamento è stato efficace, lo strumento deve rilevare questa situazione. Per parlare di qualcosa molto banale che non si usa ovviamente per le funzioni cognitive, il termometro, deve misurare una variazione in meglio della temperatura corporea se io ho applicato un farmaco antipiretico, ovvero sia che abbassa la temperatura stessa. Interpretabilità, cioè deve essere possibile per gli operatori, ma anche per il paziente, per i suoi familiari, comprendere che la differenza che abbiamo ottenuto è una differenza che ha un significato clinico e soprattutto che si possa tradurre poi in qualcosa di migliorativo per il paziente nella vita di tutti i giorni. Quindi il risultato non deve essere astruso, ma deve essere interpretabile. Esempi, test, questionari, dati derivati da valutazioni strumentali, problemi dell'ecologia dello strumento.
Allora, come strumenti di valutazione dell'AutoCAD noi possiamo usare dei test standardizzati, non mi dilungo su questo, ci sono una quantità enorme di test per tutte le esigenze possibili e immaginabili, quindi test per il linguaggio, per la memoria, per l'attenzione, per la velocità di elaborazione delle informazioni, per le funzioni esecutive e via dicendo. Ovviamente i test sono standardizzati, nel senso che ci sono dei punteggi di riferimento per la popolazione normale, rispetto alle quali noi valutiamo la prestazione di una persona che abbia un deficit neurologico. I questionari ovviamente hanno un livello di standardizzazione minore perché ci sono delle variabili maggiori, però colgono spesso il punto di vista della persona, la vera situazione della persona, e poi corrispondono a qualcosa che sta prendendo abbastanza piede, che è quello degli outcome riportati dal paziente, i cosiddetti PROS, Patients Reported Outcomes. Si possono anche considerare come strumenti di misurazione i dati derivati da valutazioni strumentali. Visto che qui siamo nell'ambito della riabilitazione neuropsicologica o cognitiva, non stiamo parlando dei livelli della glicemia nel sangue, che è un dato di tipo strumentale. Stiamo parlando del fatto che con le tecnologie di neuroimmagini più recenti, in particolare la risonanza magnetica, sia nella sua componente strutturale che nella sua componente funzionale, noi possiamo essere in grado di evidenziare delle modificazioni delle strutture cerebrali, che sono il risultato del programma riabilitativo. Non siamo ancora al punto di poter sostituire questo tipo di misurazioni a quelle che ci danno dei test ormai lungamente sperimentati o anche i questionari sottoposti ai pazienti, ai loro familiari. Probabilmente però in un futuro saremo in grado di considerare che un cambiamento strutturale o funzionale messo in luce da un esame di risonanza magnetica corrisponde con notevole esattezza alle migliorate capacità funzionali della persona nella vita di tutti i giorni. Il problema per tutte queste cose è nell'ecologia dello strumento. Cosa vuol dire? In generale, nella vita di tutti i giorni, noi non testiamo la nostra memoria vedendo se siamo in grado di ripetere una lista di 15 parole che ci viene presentata, una parola alla volta per qualche minuto, né, misuriamo le nostre capacità di mettere insieme dei pezzetti di legno colorati per ricostruire un disegno. Sappiamo che i test standardizzati hanno in genere una corrispondenza su quelle che sono le funzionalità della persona, però non sono sicuramente i test più ecologici. Ci si sta spostando negli ultimi anni su l'individuazione di test che corrispondano a quello che avviene realmente nella vita di tutti i giorni. È un lavoro piuttosto lungo, complesso, perché il problema dei test ecologici è quello di essere più difficilmente standardizzabili, cioè ovvero sia di essere ripetibili nel tempo, garantendo una costanza di risultato a situazioni invariate. Però il tentativo, ripeto, è partito già da un po' di tempo e sicuramente porterà dei risultati molto interessanti. Oggetto della misurazione deve essere identificato in modo abbastanza chiaro. Purtroppo per i test delle volte c'è una sovrapposizione di ambiti che vengono esplorati. È difficilissimo costruire, individuare un test che misuri soltanto un aspetto. Però ci si considera soddisfatti se il test misura prevalentemente un determinato aspetto e quindi ci dà una misura attendibile di quella funzione. Bisogna privilegiare sempre nel discorso delle misurazioni il discorso del funzionamento, sempre facendo riferimento alla classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute, che, come ho detto in precedenza, ha portato a un cambiamento di parametri. Perché poi quello che interessa alle persone più di tutto è di funzionare adeguatamente, non tanto di avere una prestazione migliore di qualche punto a un test standardizzato. Ultimo aspetto è la ricerca e la riabilitazione neuropsicologica. Abbiamo l'aspetto della ricerca sperimentale,
che ovviamente cerca di valutare come un programma di riabilitazione nuovo possa ottenere dei risultati positivi. L'argomento è molto articolato, molto lungo, questo è soltanto un accenno, però sicuramente bisogna tenere conto di questo di questa attività fondamentale che è quella di ricercare sempre soluzioni nuove. Poi abbiamo la ricerca clinica che invece si applica più direttamente sul campo e valuta quelle che sono le risposte delle persone a un determinato diciamo, programma riabilitativo innovativo o sperimentale che dir si voglia, dobbiamo anche considerare quanto sia difficile fare della ricerca e riabilitazione, perché al contrario di quello che succede con la ricerca sui farmaci, è difficile individuare i termini di paragone, delle volte per dei motivi etici, perché non possiamo non sottoporre una persona a nessun trattamento perché vogliamo vedere se il trattamento sperimentale è positivo. Ma quando poi dobbiamo appunto individuare il trattamento placebo, è difficile che un trattamento sia placebo, visto che delle volte semplicemente parlare con un paziente, può migliorare, la sua funzionalità. Anche questo è un settore in cui bisogna lavorare sicuramente molto. La ricerca traslazionale è un po' l'ultima frontiera, è quella che cerca di, trasportare dal laboratorio in cui si fanno esperimenti sulle cellule fino all'essere umano, tutta una serie di acquisizioni. Il problema della ricerca traslazionale è quello di trovare un linguaggio comune perché chi fa, gli esperimenti di base utilizza termini, se così posso dire, molto biologici, chi poi si occupa di ricerca clinica, cosiddetta a letto del paziente, utilizza un linguaggio, molto diverso. Però anche qua trovare, diciamo, una comunanza di linguaggio è uno scopo non irraggiungibile. Un ulteriore spunto di riflessione: è sufficiente un test di memoria verbale per stabilire l'efficacia di un programma di rieducazione della memoria? E qui arriviamo al riepilogo degli spunti di riflessione, che sono anche un po' il riassunto della lezione. Qual è la parola che sembra più fuori contesto nella definizione di riabilitazione che vi è stata presentata? Obiettivi e sottobiettivi dovrebbero essere SMART, ovvero qual è la differenza più rilevante tra un team multidisciplinare e uno interdisciplinare? Qual è la differenza fra outcome e obiettivi? Da cosa deriva il maggiore interesse per l'influenza di fattori relativi alla persona e all'ambiente sull'outcome della riabilitazione? È sufficiente un test di memoria verbale per stabilire l'efficacia di un programma di rieducazione della memoria? La lezione è terminata, grazie per l'attenzione. Per gli approfondimenti e la bibliografia potete fare riferimento al sito web del corso. Arrivederci.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires, but there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo La memoria, la seconda parte. Gli argomenti trattati saranno la memoria a lungo termine, i processi mnestici, natura multicomponenziale della memoria, le componenti esplicite, la memoria episodica e semantica. Le componenti non esplicite, memoria procedurale e priming. Perché dimentichiamo? L'amnesia. La memoria e il cervello. Iniziamo con il primo argomento, la memoria a lungo termine. Come potete osservare in questo cartoon che già abbiamo visto più volte nell'esposizione della prima parte della lezione sulla memoria, qui è rappresentata l'organizzazione cognitiva del sistema di memoria, di tutto il sistema di memoria. Oggi ci focalizzeremo sul magazzino di memoria a lungo termine, che come potete osservare qui è l'ultimo tassello di questo complesso meccanismo. È l'ultimo tassello e come vedremo oggi è un tassello in realtà estremamente complesso e articolato al suo interno. La memoria a lungo termine implica cambiamenti permanenti nella struttura del cervello. Brenda Milner studiò il caso di HM. Allora, questa osservazione, ossia il fatto che la memoria a lungo termine implica nel cervello dei cambiamenti di tipo strutturale, quindi ha una azione di tipo plastico sull'organizzazione della struttura e morfologia del cervello, è una asserzione di cui oggi siamo assolutamente consapevoli. Venne fatta inizialmente da Brenda Milner a metà più o meno degli anni 60 del secolo scorso, quando gli capitò di osservare il caso clinico di HM. HM, dove qui vedete appunto la foto di HM, era un ragazzo di 27 anni affetto da una epilessia resistente ai farmaci. All'epoca per trattare i casi di epilessia resistente ai farmaci non c'erano molte alternative. L'unica alternativa che la medicina proponeva era una resezione chirurgica della zona epilettogena, nel caso di HM il lobo temporale. Quindi hanno resecato entrambi i lobi temporali dal resto del cervello, hanno operato quindi una resezione delle zone coinvolgendo soprattutto le strutture mediali del lobo temporale, l'ippocampo e tutte le cortecce. Dal punto di vista clinico, dopo l'intervento, HM mostrò ad esempio una risoluzione abbastanza importante dei sintomi epilettici, quindi l'intervento chirurgico ebbe un esito assolutamente favorevole. Quello che cominciarono a notare i clinici che interagivano con HM è che lui aveva perso completamente la capacità di apprendere nuove informazioni. Che vuol dire? Vuol dire che ad esempio HM non ricordava il nome dell'infermiere che entrava nella sua stanza, anche se lo aveva appena conosciuto. Non ricordava, non riusciva a ricordare eventi, ad esempio, occorsi durante la giornata, non riusciva, se leggeva un giornale, a riportare quello che aveva appena letto. Brenda Milner fu la neurologa che per prima cominciò a studiare il caso di HM e lo studiò per talmente tanti anni, circa 30, che HM oggi è considerato il modello prototipico dell'organizzazione del sistema cognitivo della memoria a lungo termine. La memoria a lungo termine è definita come quella memoria contenuta nel cervello che ha una durata variabile da qualche minuto a decenni. La memoria a lungo termine è un magazzino estremamente particolare perché è un magazzino in cui noi raccogliamo, conserviamo e da cui, attraverso cui recuperiamo tutte le informazioni relative ad eventi che ci sono occorsi nel corso della nostra vita e siamo in grado di recuperare informazioni immediatamente accadute, ma anche informazioni accadute decenni precedenti. Virtualmente il magazzino di memoria a lungo termine è infinito dal punto di vista della capienza ed ha una durata illimitata, o meglio, la durata del magazzino è limitata alla vita di ogni individuo. Quindi, potenzialmente, il magazzino di memoria a lungo termine conserva i ricordi, le informazioni, per tutto il corso della vita di un individuo. Memoria dichiarativa esplicita. Memoria episodica. Memoria semantica.
Allora, il magazzino di memoria a lungo termine si divide in realtà in due grandi sottomagazzini. Una prima parte di questo sottomagazzino viene definito memoria dichiarativa esplicita, poi ce n'è una seconda che viene definita memoria implicita o non dichiarativa. Al loro interno queste due grandi suddivisioni, dichiarativa esplicita, non dichiarativa implicita, contengono ulteriori sottocomponenti. Adesso ci concentriamo sulle sottocomponenti della parte dichiarativa esplicita. Le sottocomponenti della parte dichiarativa esplicita sono due: memoria episodica e memoria semantica. Appunto, memoria non dichiarativa implicita, memoria procedurale e memoria di priming. In questo cartoon voi potete vedere com'è organizzato e com'è differenziato il magazzino di memoria a lungo termine. Da una parte appunto la sottocomponente dichiarativa, dall'altra la sottocomponente non dichiarativa o di memoria procedurale. All'interno della sottocomponente dichiarativa troviamo appunto la componente semantica e la componente episodica. Queste due componenti differiscono per il tipo di informazione che contengono. Ad esempio, la memoria semantica è quel magazzino di memoria che ci consente, ad esempio, di sapere che cosa è un oggetto, ad esempio, che cos'è una bicicletta. La sottocomponente episodica, invece, è quel magazzino di memoria che contiene tutte le informazioni, tutti gli eventi che ci sono corsi nel corso della nostra vita e che hanno a che fare con un determinato oggetto o fatto. Ad esempio, mi ricordo quella volta che caddi dalla bicicletta. Il recupero di questo tipo di informazione è a carico della memoria episodica. Il fatto che io sappia e sia consapevole di che cosa sia la bicicletta, di come si usi la bicicletta, di come è organizzata una bicicletta, sono tutte informazioni contenute invece nella componente di tipo semantico. Perché viene definita memoria dichiarativa o esplicita? Perché implica un recupero consapevole, conscio del ricordo, cioè noi volontariamente recuperiamo un ricordo e quando lo recuperiamo volontariamente lo andiamo ad attingere dalla componente dichiarativa della memoria, sia essa episodica che semantica. In quest'altra porzione del cartoon invece c'è la seconda parte del magazzino di memoria a lungo termine, ossia il magazzino di memoria procedurale. Che cosa contiene? Che tipo di informazione contiene? Ad esempio, contiene il fatto che io mi ricordo come si va in bicicletta. Quando saliamo su una bicicletta e cominciamo a pedalare, andiamo in automatico, tant'è che c'è una famosa frase che dice andare in bicicletta non si dimentica mai. Esatto, perché? Perché abbiamo appreso la procedura, cioè una serie di atti sequenziali di tipo motorio che ci consentono di andare in bicicletta, quindi sappiamo appena saliamo in bicicletta quali sono i gesti, gli atti che dobbiamo compiere e li compiamo senza attenzione volontaria, li facciamo in automatico. Perché? Perché quelle sequenze motorie sono state codificate nel nostro cervello e sono state inserite nel magazzino di memoria procedurale. Questo tipo di magazzino implica un recupero di tipo implicito del ricordo, cioè che vuol dire? Vuol dire che quando noi saliamo sulla bicicletta non siamo lì consapevolmente a dire adesso con le mani metto le mani sul manubrio, metto il piede sul pedale, adesso faccio forza sul pedale e comincio a girare. Lo facciamo in automatico. Il recupero di quei gesti motori è un recupero implicito, inconsapevole. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la capienza della memoria a lungo termine? Passiamo al secondo argomento della lezione: i processi mnestici. Acquisizione e codifica, ricezione dello stimolo e traduzione in rappresentazione interna, stabile e registrabile in memoria. Allora, l'acquisizione e la codifica delle informazioni, come abbiamo visto già nella prima parte di questa lezione, non sono esclusivamente presenti nel magazzino di memoria a lungo termine, ma sono processi cognitivi sottostanti a tutti i magazzini di

memoria, quindi anche quello a breve termine, ad esempio. Chiaramente, a seconda del tipo di magazzino di cui stiamo parlando o che stiamo utilizzando, acquisizione e codifica assumono un significato diverso. Lavoro di categorizzazione ed etichettatura legato agli schemi e alle categorie preesistenti. Una volta che lo stimolo è arrivato al magazzino di memoria a lungo termine, passando dalla memoria sensoriale, dalla memoria a breve termine, giunge finalmente al magazzino di memoria a lungo termine, qui subisce una specifica codifica tipica del magazzino di memoria a lungo termine. Poi cosa succede? Succede che una volta che lo stimolo è stato codificato, in qualche modo deve essere organizzato. L'organizzazione prevede una categorizzazione ed una etichettatura. Ogni evento possiede una etichetta. L'etichetta che noi diamo ad ogni evento, ad ogni conoscenza, attiene all'attivazione di quella componente del magazzino di memoria a lungo termine che è la memoria semantica, il recupero di eventi specifici a quell'evento invece attiene alla memoria di tipo episodico. La codifica si riferisce al modo in cui la nuova informazione viene inserita in un contesto di informazioni precedenti. Abbiamo visto nella lezione precedente che esistono differenti tipi di codifica, la codifica più superficiale e una codifica di tipo più profondo. La modalità attraverso cui noi codifichiamo l'informazione, che cosa implica? Implica non solo un'analisi specifica dell'informazione che stiamo codificando, ma implica anche che questa informazione venga inserita all'interno di un contesto di informazioni preesistenti che il nostro cervello si è costruito fino a quel momento. E quindi ogni singolo evento non è una monade a sé, non è slegato da tutto il resto delle informazioni che possediamo, ma si inserisce all'interno di un contesto ben determinato. I codici usati possono essere di vario tipo: codifica attraverso un codice visivo, come la forma, la grandezza, codifica attraverso un codice semantico, ad esempio sul significato della parola. Quando dobbiamo codificare un stimolo, come ad esempio questo stimolo qui, che appunto visivamente rappresenta una casetta, noi possiamo codificarlo o attraverso una codifica appunto visopercettiva, visospaziale, andando a fare quindi un'analisi delle caratteristiche strutturali dello stimolo, o possiamo andare a fare una codifica di tipo semantico che ha a che fare con il significato, la funzione. Come abbiamo detto in precedenza, la codifica di tipo semantico è la forma di codifica più profonda che il nostro cervello può mettere in campo perché contiene come tipo di informazione anche le informazioni derivanti dalla codifica visopercettiva e dalla codifica fonologica. Quando andiamo a recuperare la parola a casa, stiamo andando a, in qualche modo, attingere al magazzino di tipo fonologico. Tutte queste informazioni, che sono separate nel cervello, però poi a un certo punto confluiscono all'interno di questo magazzino molto generale che è la memoria semantica, che contiene tutte le conoscenze che noi possediamo relativamente al nostro scibile, cioè nella memoria semantica c'è contenuto tutto quello che noi sappiamo relativamente a tutti gli oggetti, le parole, le conoscenze che abbiamo acquisito nel corso della nostra vita fino a quel momento. Quindi è virtualmente infinita la memoria semantica. La mente umana non riproduce semplicemente la realtà esterna, ma la ricostruisce attraverso l'utilizzo di schemi. Questa asserzione che fece Bartlett all'inizio degli anni 30 del 1900 implica un processo cognitivo importante. Che vuol dire? Vuol dire che ogni qualvolta recuperiamo un ricordo, in realtà noi lo stiamo in qualche modo ricostruendo. Stiamo non semplicemente aprendo un cassetto e prendendo l'informazione da quel cassetto così come l'abbiamo depositata, ma ogni volta che facciamo questa azione il nostro cervello aggiunge qualcosa, ricostruisce la traccia mnestica, ricostruisce quello che viene definito engramma mnesico. Gli schemi influenzano la codifica delle informazioni nuove, il ricordo di informazioni già acquisite e le inferenze relative ai dati mancanti. Come lo ricostruiamo questo ricordo? Lo ricostruiamo seguendo degli script, degli schemi cognitivi che hanno a che fare, ad esempio, col nostro stile cognitivo, con la nostra modalità di pensiero. Questi schemi influenzano

sia la codifica delle informazioni nuove, sia l'immagazzinamento, sia il recupero, cioè la modalità con cui noi utilizziamo il nostro stile cognitivo, il nostro schema, l'insieme dei nostri schemi cognitivi influenzano quello che noi apprendiamo e quello che noi immagazziniamo e recuperiamo. Okay? Quindi gli schemi cognitivi sono fondamentalmente il modo attraverso cui il nostro cervello, in maniera molto personale ed individuale, ci consente di acquisire informazione, di organizzare l'informazione e di recuperarla, di mantenerla quindi in memoria e di recuperarla. Questo che vuol dire che ognuno di noi ha il proprio schema di riferimento e di funzionamento. Ritenzione o immagazzinamento, stabilizzazione dell'informazione in memoria e ritenzione dell'informazione stessa per un determinato lasso di tempo. Come abbiamo visto in precedenza, quando l'informazione è stata codificata, una volta codificata deve essere immagazzinata. L'immagazzinamento dell'informazione lo dovete immaginare come un qualcosa di molto simile a quando appiccichiamo ad esempio dei post-it per ricordarci delle cose su una lavagna magnetica. Il cervello funziona più o meno nello stesso modo. Man mano che codifichiamo un'informazione, una nuova informazione, questa viene immagazzinata e questo immagazzinamento è come se fosse trascritto su una traccia neurale. Immaginatevi questa traccia neurale virtualmente come se fosse un post-it. Questi post-it vengono appiccicati, ossia la traccia neurale si organizza all'interno di strutture cerebrali specifiche che nel caso della memoria sono le cortecce del lobo temporale e del lobo frontale prevalentemente. Vi dovreste immaginare queste cortecce come dei muri tutti tappezzati da tanti post-it. Ogni qualvolta recuperiamo un'informazione relativamente ad un evento, andiamo a staccare questo post-it, lo rielaboriamo, lo riarricchiamo e di nuovo lo immagazziniamo, cioè andiamo ad appiccicare un nuovo post-it che contiene più informazioni delle precedenti all'interno del nostro muro il nostro muro virtuale che rappresenta la struttura neurale di immagazzinamento. La ritenzione o l'immagazzinamento è la capacità di ricordare ciò di cui si ha avuto esperienza. Quindi capite quanto l'immagazzinamento e la ritenzione sia importante per il recupero dell'informazione amnesica, no? Perché ha a che fare con quello che con quanto noi riusciamo a recuperare ciò di cui abbiamo fatto esperienza in precedenza. Si può collocare nell'intervallo tra apprendimento e rievocazione. La strategia più comune è la reiterazione, quindi l'immagazzinamento chiaramente è quella cosa che sta tra la codifica iniziale e il recupero finale che è l'output. Come si fa da immagazzinare bene? Si immagazzina reiterando. Quando studiamo per imparare bene una lezione abbiamo bisogno di ripeterla tante volte, la stiamo immagazzinando attraverso un meccanismo di reiterazione. Recupero. Riemersione a livello della consapevolezza dell'informazione precedentemente archiviata mediante richiamo o riconoscimento. Il recupero è la parte finale di questo processo amnesico, quando andiamo a recuperare, appunto a staccare il post-it, a recuperare le informazioni che ci servono. E lo possiamo fare attraverso due modalità distinte. Una modalità di richiamo libero, una modalità di riconoscimento. Quando è che usiamo il richiamo libero? Ad esempio quando studiamo e dobbiamo sostenere un esame orale, dobbiamo rispondere ad una domanda del docente, stiamo recuperando liberamente le informazioni organizzate nel nostro cervello. Quando invece dobbiamo fare un esame attraverso ad esempio un compito scritto a scelta multipla, in quel caso dobbiamo riconoscere attraverso una serie di informazioni l'informazione corretta. In quel caso stiamo utilizzando una modalità di memoria, di recupero, di riconoscimento. Richiamo libero e riconoscimento vanno di pari passo, cioè noi utilizziamo a seconda delle nostre esigenze sia questa modalità di recupero che l'altra. Il recupero. Le tracce di memoria, tracce amnestiche, sono solo disposizioni o potenzialità. Che vuol dire? Vuol dire che sono degli input. Quando noi recuperiamo un'informazione è un input che il nostro cervello ci dà, che poi possiamo arricchire conseguentemente. Ne abbiamo migliaia nella nostra memoria senza che abbiano effetto sulla nostra attività mentale. Questa è una potenzialità enorme del nostro cervello. Siamo in grado di immagazzinare una quantità di informazione superiore alla quantità di informazioni che mai useremo nel corso della nostra esistenza. Le tracce di memoria diventano efficaci solo in certe condizioni particolari, dette condizioni di recupero, cioè queste informazioni giacciono nella nostra memoria e rimangono silenti fino a quando non ci servono, cioè fino a quando non siamo

noi che attivamente, consapevolmente, le andiamo a recuperare. Deve essere presente un suggerimento appropriato, cue, che attivi gli elementi dell'evento da ricordare. Ad esempio, un evento, uno stimolo di tipo musicale. Che vuol dire? Vuol dire che tutte queste informazioni sono nella nostra testa e non ci disturbano né si attivano. Poi succede che un evento esterno qualunque, ad esempio l'ascolto di una canzone

ce le fanno recuperare in maniera consapevole. L'oblio. Più è lungo l'intervallo di retenzione, intervallo tra apprendimento e la rievocazione, minore è la percentuale di materiale che si ricorda. Curva di Ebbinghaus. Ebbinghaus fece questa osservazione, capì, e qui si vede bene dalla curva, che in realtà il materiale immagazzinato subisce una perdita, un oblio, che è fisiologico, e lo determinò. Andò a vedere che, ad esempio, nel corso della prima ora di apprendimento di un'informazione, noi dimentichiamo la metà delle informazioni acquisite. Poi, più passa il tempo, più questa perdita diminuisce per diventare poi stabile nel corso degli anni. Motivo per cui quando studiamo e andiamo a ripetere quello che abbiamo imparato un'ora prima, ricordiamo la metà delle cose che abbiamo studiato. Per aumentare questa capienza dobbiamo ristudiare di nuovo, motivo per cui lo studio è un tipo di esercizio di memoria di tipo circolare, no? Perché bisogna ritornare molto spesso sugli stessi argomenti, proprio perché si verifica questo che viene stata definita da Ebbinghaus curva dell'oblio. Nella prima ora perdiamo il 50% delle informazioni, poi da lì in poi invece l'oblio diventa stabile e la perdita diventa veramente infinitesimale. Per tutto il corso della nostra vita. Questo chiaramente funziona in condizioni di fisiologia. Se invece intervengono dei processi di tipo patologico, le cose chiaramente cambiano. Come potete vedere qui, la freccia indica proprio il punto di flessione, che appunto indica la prima ora di tempo necessaria alla traccia amnesica per cominciare a diventare più stabile nel corso del tempo. Si evidenzia bene quindi quanta perdita di informazione vi sia nel corso della prima ora e poi come questa perdita diventi via via più stabile nel corso del tempo, fino a diventare inesistente dopo il primo mese fondamentalmente. Fattori che influenzano l'oblio: l'accuratezza a livello di codifica con cui l'informazione è stata appresa, quindi codificata originariamente. Chiaramente la codifica influisce sull'oblio. Più un'informazione è codificata accuratamente, profondamente, minore sarà l'entità di oblio a cui andrà soggetta. Le esperienze a livello di ritenzione dell'individuo durante il periodo di ritenzione. Cosa succede mentre apprendiamo un'informazione? Le esperienze connesse con quel determinato evento rinforzano la traccia stessa e quindi hanno un effetto di diminuzione dell'oblio. Le condizioni a livello del recupero, in cui viene operato il recupero. In che condizioni recuperiamo? Siamo in condizioni di stress? Siamo in condizioni non di stress? Siamo in condizioni di rievocazione libera, siamo in condizioni di rievocazione di riconoscimento. Queste sono variabili che influiscono sull'oblio. Vi lascio uno spunto di riflessione. Descrivi i processi cognitivi sottostanti la memoria a lungo termine. Passiamo all'argomento successivo. Natura multicomponenziale della memoria. Come potete osservare da questo cartoon, la memoria è un sistema cognitivo estremamente complesso. Probabilmente è uno dei sistemi cognitivi più complessi che il nostro cervello è riuscito ad organizzare. Potete ben vedere qua la grande distinzione tra memoria sensoriale a breve termine, memoria di lavoro, che rappresentano i primi magazzini in cui l'informazione viene codificata e appunto immagazzinata e recuperata, e poi il magazzino della memoria a lungo termine, a sua volta suddiviso in memoria dichiarativa esplicita, episodica, semantica. Episodica ha a che fare con gli eventi personali specifici, la semantica con i significati, le conoscenze generali, e la sottocomponente di memoria non dichiarativa implicita, a sua volta suddivisa in procedurale, che ha a che fare con il recupero di abilità motorie, l'apprendimento associativo, che ha a che fare con i meccanismi di facilitazione e di condizionamento classico, che tanto sono stati studiati dai comportamentisti, e l'apprendimento di tipo non associativo, che ha ad esempio a che fare con sistemi di sensibilizzazione ed assuefazione. Tutte queste componenti che vanno a costituire il grande sistema cognitivo della memoria sono sottocomponenti separate fra di loro,
ma interconnesse. Per questo si parla di natura multicomponente.

della memoria, perché la memoria non è un sistema cognitivo, ma al suo interno contiene tanti sottosistemi cognitivi che sono funzionalmente e strutturalmente indipendenti fra di loro, ma che in realtà collaborano al corretto funzionamento e al corretto recupero della traccia amnestica. Che significa natura multicomponenziale della memoria? Questo cartoon lo illustra bene. Su un ricordo qualunque, guardate le frecce, in realtà convergono l'attivazione, il funzionamento dei differenti tipi di magazzini mnesici, quindi memoria semantica, ma anche memoria visiva di tipo iconico, memoria episodica, memoria procedurale eventualmente, memoria autobiografica. Quindi un ricordo in realtà contiene l'attivazione di ognuno di questi sottosistemi della memoria. Per questo si parla di natura multicomponenziale della memoria. Vi lascio uno spunto di riflessione. Perché la memoria è multicomponenziale? Passiamo all'argomento successivo. Le componenti esplicite, memoria episodica e semantica. Si riferisce a specifici eventi ed esperienze della vita di ciascuno e contiene informazioni spazio-temporali che definiscono dove e quando il sistema ha acquisito la nuova informazione. Questa definizione è la definizione della memoria di tipo episodico. La memoria episodica contiene tutte le informazioni di eventi che ci sono occorsi nel corso della nostra vita di cui siamo in grado di recuperare il contesto spazio-temporale, cioè sappiamo quando e dove un evento è successo e quando recuperiamo quell'evento siamo in grado di recuperare anche tutte le informazioni contestuali all'evento stesso. Ad esempio, se ricordiamo il giorno della nostra prima comunione, andiamo a recuperare un evento specifico nel tempo, all'interno di un contesto specifico, all'interno di una situazione specifica. Questo implica l'attivazione della componente di tipo episodico. Se invece andiamo a recuperare il significato di che cosa significa fare la prima comunione, stiamo attingendo al magazzino semantico, alla memoria di tipo semantico, che contiene le informazioni relativamente agli eventi ripulite del contesto spazio-temporale. Tulving, 1972, individuò nella memoria dichiarativa o esplicita altre due componenti, la memoria episodica e la memoria semantica. Appunto, diciamo, la distinzione in semantica episodica fu ad opera di Tulving a metà degli anni 70. Secondo Tulving, 1972, la memoria episodica rappresenterebbe tutti quei fatti ed eventi riguardanti sia conoscenze generali sia personali, memoria autobiografica. La memoria episodica contiene gli eventi, le informazioni relativamente ad eventi e fatti sia generali, cioè che sono accaduti nel mondo, ma sia personali, tutto quello che ci è accaduto nel corso della nostra vita. La memoria episodica quindi ha strettamente a che fare con il senso del sé individuale di ognuno di noi, perché rappresenta proprio quel magazzino dove abbiamo collocato tutti gli eventi significativi del corso della nostra vita. Memoria autobiografica. Si riferisce comunemente al ricordo di informazioni legate al sé. Tutto quello che noi sappiamo di noi, tutto quello che definisce noi stessi, è contenuto all'interno di questa porzione del magazzino episodico di tipo dichiarativo, cioè memoria autobiografica. Nesser, 1986. Ricordi di eventi sperimentati personalmente, riproduzione fedele di eventi vissuti, ricostruzioni operate a partire da frammenti di ricordi e da racconti degli altri integrati con le nostre conoscenze generali. Questa è la ipotesi di Nesser su come è organizzata la memoria autobiografica. Ha a che fare con eventi, con il recupero, ma anche con l'organizzazione di questi eventi all'interno di un contesto più generale. Quando noi recuperiamo un evento che ha a che fare con la nostra vita personale, non recuperiamo solo quello specifico fatto, ma recuperiamo anche tutto il contesto, tutta la rete di informazioni connesse a quello specifico evento. Ad esempio, tornando all'esempio della prima comunione, noi non recuperiamo soltanto il giorno, cosa indossavamo, cosa stavamo facendo, ma recuperiamo anche tutta una serie di informazioni relativamente, ad esempio, a chi c'era con noi, che cosa abbiamo ricevuto come regalo, ad esempio, dove siamo andati, cioè recuperiamo tutta una serie di informazioni che arricchiscono l'evento stesso. Questo perché gli eventi sono immagazzinati in maniera separata, ma comunque interconnessa fra di loro.
reminiscenza di avvenimenti emotivamente e socialmente

levanti, memoria di eventi remoti. Quando recuperiamo un evento episodico, non recuperiamo soltanto l'evento secco in sé, ma recuperiamo anche tutto il correlato emozionale, emotivo, affettivo che abbiamo vissuto al momento della codifica e lo leghiamo strettamente all'evento. Recuperiamo tutte le emozioni connesse con quel determinato evento. Questo recupero di questa componente emozionale è comunque a carico della memoria autobiografica, motivo per cui ogni qualvolta ricordiamo un evento che riguarda la nostra vita personale, recuperiamo tutto il correlato affettivo relativamente a quel determinato evento. La memoria episodica è strettamente collegata alla consapevolezza, dunque riguarda le conoscenze connesse al proprio sé, informazioni autobiografiche. Avviene tutto ciò in maniera consapevole, cioè avviene attraverso l'utilizzo del livello cosciente del funzionamento mentale. La memoria semantica è coinvolta nel manipolare e rievocare conoscenze riguardo il mondo, il significato e il valore dei concetti o simboli. L'altra componente della memoria dichiarativa è la componente semantica. La componente semantica contiene le informazioni riguardanti lo scibile umano, tutto quello che noi conosciamo è contenuto nella memoria semantica, tutto il significato delle parole, ma le conoscenze relativamente al mondo sono contenute nella memoria semantica, che funziona senza la necessità di recuperare i dettagli contestuali e spazio-temporali. Che vuol dire? Vuol dire che se io devo recuperare le informazioni relativamente alla scoperta dell'America, io riesco a recuperare tutta una serie di nozioni relativamente a questo evento, ma ad esempio difficilmente riuscirò a recuperare l'informazione relativamente a quando per la prima volta ho sentito parlare della scoperta dell'America. Quella è un'informazione di tipo episodico, che non può essere contenuta nel magazzino di tipo semantico. Il magazzino di tipo semantico ci dice semplicemente che cos'è l'evento scoperta dell'America, chi era coinvolto nell'evento scoperta dell'America, che significato ha l'evento scoperto dell'America, ma non quando noi abbiamo appreso quel concetto lì. La memoria semantica è indipendente e non richiede un recupero conscio della traccia amnestica. Esattamente, la memoria semantica è indipendente dalla memoria episodica. E noi la usiamo sempre, costantemente, utilizziamo la memoria semantica anche quando dobbiamo organizzare una frase, perché il significato delle parole è contenuto nella memoria semantica. Il fatto che abbiamo appreso la sintassi di una determinata lingua, in questo caso la nostra lingua madre, ma anche un'altra lingua, viene depositato nella memoria semantica. Quindi la memoria semantica è costantemente attiva nel corso della nostra vita ed è quella che ci consente poi di operare funzionalmente nel mondo. Svincolato da riferimenti spazio-temporali, non ci ricordiamo le circostanze in cui abbiamo appreso il materiale. Appunto, la memoria semantica è acontestuale e atemporale. Culturalmente condivisa. Che vuol dire? Vuol dire che se la conoscenza semantica contiene le conoscenze relativamente al mondo in cui viviamo, questa conoscenza è culturalmente condivisa tra i membri appartenenti a quella determinata comunità. Cioè, se io vado adesso da un'altra persona a chiedere notizie sulla scoperta dell'America, la sua memoria semantica si attiverà allo stesso modo della mia e recupererà probabilmente le informazioni molto simili a quelle che avrei recuperato io. Comprende anche le conoscenze non verbali, come ad esempio l'aspetto di un oggetto. Nella memoria semantica c'è tutto, ci sono anche le conoscenze strutturali, non solo funzionali, di un oggetto. Ad esempio, se io devo recuperare il concetto di cane, lo vado a recuperare nella memoria semantica. Nella memoria semantica sono contenute tutte le informazioni che io ho costruito nel corso della mia vita, ho collezionato nel corso della mia vita relativamente al cane, al concetto di cane, a tutti i tipi di cane che ho incontrato nel corso della mia vita, sia dal punto di vista strutturale, quindi come sono fatti, sia dal punto di vista funzionale, cosa fanno. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è la memoria autobiografica? Passiamo all'argomento successivo, le componenti non esplicite, memoria procedurale e priming. La memoria procedurale è relativa alle procedure, schemi di azione, sequenze comportamentali complesse su come si fanno certe attività, suonare il violino, andare in bicicletta. La memoria procedurale è quello che ci consente ad esempio di imparare a guidare l'automobile. Quando guidiamo l'automobile mettiamo in atto una serie di atti, di sequenze motorie che sono state immagazzinate nella memoria procedurale, che è quella proprio deputata all'apprendimento di sequenze di atti motori.
Agisce tramite complesse sequenze comportamentali, scripts o copioni, Skank e Abelson 1977. Anche la memoria procedurale, per quanto semplice possa essere, in realtà implica un'organizzazione cognitiva complessa che si basa sull'attivazione di copioni, di script, che sono sempre uguali, sono invarianti. Cioè, se io devo guidare un'automobile, indipendentemente dal tipo di automobile che devo guidare, gli atti motori necessari affinché io possa guidare sono gli stessi. Stessa cosa per la bicicletta. Le procedure sono state apprese in passato in modo esplicito, ma poi vengono utilizzate in modo automatico ed implicito. Questo è un punto molto importante del funzionamento della memoria procedurale. Quando impariamo una cosa, ad esempio andare in bicicletta o impariamo a guidare, dobbiamo farlo in maniera consapevole. Dobbiamo cioè stare lì con molta attenzione ed immagazzinare atto per atto tutti gli atti, tutte le sequenze di atti necessari al compimento di quel determinato gesto. Una volta che però abbiamo con la pratica ripetuto quel gesto tante e tante volte, la porzione consapevole, diciamo, gestita dal livello attenzionale non è più necessaria, il nostro cervello da quel punto di vista va in stand-by, passa le informazioni nel magazzino procedurale che a quel punto in modo automatico ci fa recuperare le informazioni necessarie al raggiungimento di quello scopo senza appunto che ci sia più un controllo di tipo consapevole o cosciente, tant'è che quando noi guidiamo lo facciamo in maniera automatica e siamo in grado contemporaneamente di fare altre cose, ad esempio di parlare, di guardare il panorama. Inizialmente nelle prime lezioni di guida questa cosa non la potevamo fare perché avevamo bisogno della massima concentrazione possibile, massima attenzione possibile a tutti i gesti necessari per guidare l'automobile. Nel primo caso si trattava di un controllo di tipo consapevole, nel secondo caso, quando diventiamo esperti, passa sotto il controllo di tipo procedurale. Il recupero, accedere alle informazioni. Il priming è un fenomeno per cui l'esposizione ad uno stimolo, prime, attiva il recupero in modo implicito di altri stimoli associati. Quindi anche attraverso la memoria di tipo implicito si ha un tipo di recupero. Il recupero della memoria implicita, attraverso il meccanismo della memoria implicita, viene definito priming. Questo cartoon spiega che cos'è il concetto di priming. Se abbiamo uno stimolo pane seguito da uno schermo bianco, il pane funge da prime, cioè da uno stimolo attivante, è molto più probabile che noi riusciamo a recuperare in tempi brevi una parola congruente associata a pane, come ad esempio burro, che recuperare una parola non congruente, che appunto il cui abbinamento è del tutto arbitrario, come ad esempio la parola pietra. Il recupero di stimoli congruenti avviene in maniera rapida dal punto di vista temporale. Il recupero di stimoli incongruenti richiede un'attivazione temporale più lunga, quindi è più lento. Questo è lo schema riassuntivo, lo presento molte volte perché è importante per capire come in realtà i magazzini di memoria a breve e lungo termine siano organizzati e siano interconnessi fra di loro e come appunto la memoria in realtà sia un sistema assolutamente complesso e multicomponenziale. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è la memoria non dichiarativa? Passiamo ad un altro argomento. Perché dimentichiamo? Le spiegazioni del normale processo di oblio mettono in luce difficoltà di codifica, archiviazione e recupero delle informazioni. Quindi perché si verifica l'oblio? Perché ci può essere stato un problema nella codifica, ma anche nell'immagazzinamento, nonché nel recupero. Tutte condizioni che possono interferire con il ricordo. La codifica è inadeguata. Molti vuoti di memoria non derivano dall'oblio di informazioni già in nostro possesso, ma dalla mancata codifica delle informazioni nella memoria a lungo termine. Cioè dimentichiamo non perché abbiamo perso le informazioni, ma perché non l'abbiamo codificata in maniera adeguata. Il deterioramento della traccia amnestica. Una spiegazione iniziale del processo di oblio era la teoria del deterioramento, in base alla quale con il tempo e il disuso la traccia fisica del ricordo impressa nel sistema nervoso si affievolisce. Fondamentalmente, se non usi un determinato ricordo, lo perdi. In realtà, questa teoria nel corso del tempo sembra aver perso validità, perché sembra molto più probabile che le tracce amnesiche, anche non utilizzate, in realtà non subiscano in condizioni fisiologiche un deterioramento, cioè una distruzione, ma rimangano lì silenti. L'interferenza. Dimentichiamo le informazioni perché altri elementi immagazzinati nella memoria a lungo termine limitano la nostra capacità di recuperarle. Si crea un meccanismo di interferenza reciproca tra eventi. Quanti tipi di interferenza conosciamo?
Esistono due tipi principali di interferenza. L'interferenza proattiva. Essa si verifica quando il materiale appreso in passato interferisce con il ricordo di un nuovo materiale. Se dobbiamo apprendere il nostro nuovo numero di telefono del cellulare, molto probabilmente l'apprendimento del vecchio numero di telefono interferisce con l'acquisizione immediata del nuovo numero di telefono. L'interferenza retroattiva, essa si verifica quando informazioni acquisite di recente interferiscono con la capacità di ricordare informazioni apprese in precedenza. Appunto, in questo caso è il meccanismo opposto. Una nuova informazione fa da muro per il recupero di informazioni pregresse. Perché si crea l'interferenza? Il cervello ha bisogno di un tempo per convertire ricordi a breve termine e ricordi a lungo termine e quando nuove informazioni vengono immesse nel sistema possono ostacolare, ossia interferire retroattivamente con, la conversione di ricordi pregressi in ricordi a lungo termine. Si tratta di un problema di ordine temporale, cioè il cervello ha i suoi tempi fisiologici per convertire le informazioni da un magazzino all'altro. Se accade qualcosa, questo diventa una variabile interferente nel vero e proprio senso della parola. E poi l'interferenza si verifica, qualifica come difficoltà nel recupero specifico di quell'informazione. Quando ricordi diversi si associano a spunti per il recupero simili o identici, si può fare confusione e l'accesso a uno spunto potrebbe attivare il ricordo sbagliato. Si mischiano le tracce fondamentalmente. E quindi poi che succede? Succede che quando andiamo a recuperare una determinata informazione facciamo confusione, il nostro cervello fa fatica e fa confusione e commette errori. Il mancato richiamo delle informazioni immagazzinate in memoria può dipendere anche dal fatto che abbiamo troppo pochi spunti per il recupero o che quegli spunti sono troppo deboli, cioè non abbiamo la cue giusta per andare a recuperare un'informazione immagazzinata. L'informazione magari sta lì ma noi non siamo in grado di trovare gli spunti giusti per il recupero. Questo è soprattutto evidente quando dobbiamo utilizzare un recupero di tipo libero. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'interferenza proattiva? L'amnesia. L'amnesia può assumere diverse forme. L'amnesia retrograda è la perdita della memoria di eventi precedenti all'insorgere di un trauma. Succede un evento, succede un trauma, ad esempio un incidente stradale, sbatto la testa, perdo la memoria. Ho un'amnesia retrograda se perdo tutte le informazioni precedenti al giorno di quell'incidente stradale. L'amnesia anterograda è la perdita della memoria degli eventi successivi all'insorgere del trauma. Succede l'incidente stradale e io perdo la possibilità di acquisire nuove informazioni. Memoria anterograda, questo è il tipo di amnesia che era occorso ad HM e da cui è partito tutto, diciamo, lo studio e che ha portato alle conoscenze relative a come è organizzato il sistema di memoria. Spunti di riflessione. Cosa si intende per amnesia anterograda? La memoria e il cervello. Quali sono le strutture coinvolte nei processi amnesici? Beh, strutture differenti per quanto riguarda la memoria dichiarativa e per quanto riguarda la memoria non dichiarativa. Per quanto riguarda la memoria dichiarativa, le strutture cerebrali coinvolte sono chiaramente quelle del circuito di Papez, principalmente le strutture di tipo ippocampale, l'ippocampo, le cortecce dell'ippocampo, che sono appunto la corteccia paraippocampale, perirenale ed entorinale. Le informazioni vengono codificate ed immagazzinate in parte dall'ippocampo e poi trasferite alle cortecce del lobo temporale e da qui alle cortecce del lobo frontale attraverso ad esempio il giro del cingolo. Quindi il circuito della memoria dichiarativa è un circuito molto complesso. La memoria non dichiarativa sembra essere depositata invece nei circuiti di tipo cerebellare, quindi una grande importanza nel recupero delle informazioni di tipo dichiarativo, non dichiarativo, procedurale è a carico del cervelletto. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i circuiti neurali coinvolti nei processi di memoria a lungo termine? Adesso procediamo con il riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è la capienza della memoria a lungo termine? Descrivi i processi cognitivi sottostanti la memoria a lungo termine. Perché la memoria è multicomponenziale? Cosa è la memoria autobiografica? Cosa è la memoria non dichiarativa? Cos'è l'interferenza proattiva? Cosa si intende per amnesia anterograda?
Quali sono i circuiti neurali coinvolti nei processi di memoria a lungo termine? Abbiamo terminato questa lezione e nel ringraziarvi vi ricordo che tutti gli approfondimenti potete consultare il sito del corso. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Come avete visto, ho dato a questa lezione, e anche alla prossima vedrete, un titolo apparentemente misterioso, La scuola del sospetto, sotto cui metteremo la nostra ricognizione dell'eredità del marxismo e dell'eredità del pensiero di Nietzsche e di Freud nella cultura contemporanea. La scuola, il termine scuola del sospetto è un termine di Nietzsche che però si applica appunto anche a Marx, secondo me. Nel senso che, per quanto riguarda, come ricordate, il tema generale del nostro corso, che è quello del rapporto tra interiorità e mondo crescentemente organizzato, sempre più razionalizzato e organizzato, allora la libertà, il rapporto con le strutture sociali, eccetera, per quanto riguarda questo tema, il termine scuola del sospetto significa fondamentalmente, noi ci poniamo il problema del rapporto tra l'io, l'interiorità libera e il mondo esterno che tende a. Si ipotizza a schiacciarla, a dominarla, eccetera. Ma il polo dell'io, che la cultura umanistica generalmente ha tentato di difendere da questo schiacciamento, da queste minacce dell'organizzazione sociale, è poi così solido, così attendibile, per così dire, come noi crederemmo. Cioè, per esempio, potremmo ipotizzare che l'io che noi vogliamo difendere è già in realtà foggiato da quelle condizioni sociali alle quali invece tende a contrapporsi. Se insomma l'io fosse soltanto già una manifestazione della struttura sociale con cui si confronta, dovremmo saperlo, perché il rapporto potrebbe non essere così alternativo. Potremmo star difendendo una cittadella, un fortino che in realtà è già pieno di nemici e quindi è inutile chiudere le porte. Qualcosa di questo genere sta al fondo del termine scuola del sospetto. Per esempio, la differenza tra il discorso marxiano e quello nietzschiano, come vedremo, sarà che Marx pensa davvero in qualche modo che questo io è condizionato, foggiato dalle condizioni esterne anche, quindi è inutile parlarne come se fosse un'entità separata. Nietzsche e poi Freud andranno molto più avanti in questa critica, pensando addirittura che non si raggiunge mai un fondo di verità, nonostante che abbiamo, come dire, capito che l'io è foggiato dalle condizioni esterne, però poi anche questa comprensione non ci assicura che il fortino finalmente è liberato, è ripulito, possiamo chiudere le porte e star tranquilli dentro. E questo sarà qualcosa che vedremo poi. Dunque, veniamo adesso al sommario di questa lezione, da cui vedete come l'articoliamo. Ecco, parleremo in un primo punto del marxismo e dei classici del marxismo, ma in termini molto rapidi, poi parleremo dei concetti chiave del marxismo e passeremo finalmente diciamo, ad alcuni marxismi contemporanei. Questo schema, come potete vedere, è relativamente meno

solito degli altri, cioè soprattutto io non costruirò in modo rigidamente storico il discorso, cioè dicendovi ecco Marx ha detto tutto questo, poi Engels ha aggiunto questo e poi gli altri autori marxisti hanno aggiunto quest'altro, per una quantità di ragioni che hanno da fare con il significato stesso del tema di cui parliamo. Il marxismo è una scuola di pensiero e non soltanto una scuola di pensiero, è stato anche per lungo tempo un movimento politico, ha ispirato un movimento politico che è diventato addirittura principio di organizzazione sociopolitica di una larga fetta del mondo, il cosiddetto socialismo reale, il comunismo, eccetera. Ora, dopo gli eventi del 1989 e seguenti, il mondo comunista, che si ispirava ufficialmente alla dottrina marxista, tra virgolette, nel senso una dottrina marxista che forse non era più quella di Marx e non era neanche semplicemente la filosofia marxista, ma era una specie di ortodossia che si era costruita sulla base dell'opera di Marx. Questo mondo comunista si è dissolto, comunque le forme politiche del comunismo o del cosiddetto socialismo reale si sono molto modificate, sono crollate in qualche modo. Tutto questo ha da fare con la storia del marxismo, soprattutto la storia dei partiti comunisti e socialisti d'Europa. Ha da fare con la storia del marxismo come insieme di teorie, diciamo, il non costruire la nostra lezione su uno schema rigidamente storico ci evita anche di dover ripercorrere tutte queste faccende. Voi sapete, per esempio, che uno dei temi che vengono spesso in discorso quando si parla del marxismo è quella cosa che è l'internazionale. Forse avete sentito la canzone, c'è un famoso canto del Movimento Operaio Internazionale che si chiama L'Internazionale, ma l'internazionale che si usa sempre al femminile, cosa sottintende questo aggettivo? Sottintende associazione o organizzazione, ma soprattutto associazione. L'Internazionale è un'associazione internazionale dei lavoratori che fu fondata in Inghilterra nel 1864 e tra i fondatori aveva Karl Marx, il nostro autore chiave per questa lezione, per tutta questa concettualità che cercheremo di illustrare. L'internazionale si parla non solo dell'internazionale, ma si dice spesso anche la terza internazionale, la seconda internazionale. Anche qui, questo, diciamo, questo succedersi di ordinali, di numeri, ci avverte che l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, fondata con la collaborazione di Marx nel 1864, ha avuto diverse fasi. Anche queste fasi hanno influenzato, si sono riflesse sopra lo sviluppo delle dottrine del marxismo e noi non seguiremo tutto questo. Chi di voi dispone non della nostra enciclopedina, qui perché la parola internazionale non ce l'abbiamo messa, ma di qualche enciclopedia, di qualche manuale di storia, può andarsi a cercare le fasi dello sviluppo dell'internazionale socialista, comunista. Oggi c'è ancora un'internazionale socialista che però è già figlia di una scissione tra le due associazioni internazionali, quella poi di osservanza comunista che è diventata il Cominform, il Comintern dal 1917 in poi, dopo la rivoluzione russa, e quella che è rimasta legata alla seconda internazionale che è diventata l'internazionale socialista, che ha avuto un'interruzione durante l'ultima guerra mondiale, è stata rifondata negli anni 50. Insomma, una quantità di elementi di storia politica e sociale del nostro secolo che noi non possiamo seguire del tutto, e questo lo dico per spiegare come mai del marxismo daremo una specie di presentazione principalmente di tipo storico, di tipo concettuale, con un primo accenno alla storia dei padri del marxismo, che sono Marx e Engels, una specie di Sacra Famiglia. Un'opera di Marx e Engels era giusto intitolata La Sacra Famiglia, e poi verremo invece ad un'illustrazione più teorica dei principali concetti. Come avete visto dallo schema, a cui torniamo un momento, lo schema generale della lezione. Parliamo nel primo punto molto velocemente, quasi a titolo proprio solo di cenni biografico generali, dei due autori classici del marxismo che sono Karl Marx e Friedrich Engels. Vedete, è interessante anche l'aspetto, diciamo, strettamente storico-biografico, perché una cosa che non vi ho invitato a fare fin dalla prima lezione, ma che vi invito oggi a fare,
è sempre curioso e interessante, come dire, mettere a posto la cronologia di questi autori. Per esempio, il manifesto del Partito Comunista si costruisce nel 47-48. E nel 1843, se ricordate una delle lezioni passate, esce Out Out di Kierkegaard. Cioè dovete cercare sempre di non dimenticare i paralleli tra queste date. Per fare questo potete usare anche una delle appendici della nuova edizione dell'Enciclopedia Garzanti di Filosofia che io uso come punto di riferimento base, è proprio una cronologia che vi dà, questa cronologia tra l'altro parte da Adamo ed Eva, non proprio, ma insomma parte molto indietro, però per quanto riguarda il nostro ambito cronologico è interessante perché è anche un po' più analitica, non dice soltanto secolo XX, ma da addirittura di anno in anno, 800 e 900, uscita di opere, presenza speciale di autori nell'attualità culturale, cioè vedrete appunto, è interessante anche questo, insomma. Allora, il primo punto del nostro discorso riguarda Marx e Engels nella loro concretezza storica e poi tutta la concettualità lo svolgiamo nel secondo punto. Dunque, Karl Marx, di cui vediamo ora date e foto, nasce nel 1818 e muore a Londra nel 1883. Già nella sua vita, anche qui, i filosofi di cui parliamo solo di rado sono stati come Kant, che si diceva che quando usciva di casa tutti mettevano a posto l'orologio perché usciva esattamente tutte le mattine alla stessa ora. A parte Kant, tutti gli altri poi finiscono per non essere tanto spesso dei professori, degli ordinati individui che hanno fatto il filosofo di professione. Marx, per esempio, ha studiato filosofia in Germania, in Jena, Berlino, eccetera, e poi si è messo a mischiare il suo lavoro di pensatore con un lavoro più concretamente politico e questo, come si può immaginare, come è spesso successo a molti altri che si sono occupati di politica, ha influenzato la sua biografia perché è stato andato via dalla Germania, si è trasferito a Parigi, è tornato in Germania quando c'erano delle possibilità di rivoluzione intorno al 48, è stato di nuovo espulso, se n'è andato a Bruxelles, è stato espulso da Bruxelles, è andato a Londra dove ha abitato per tutta l'ultima parte della sua vita, lavorando principalmente nelle organizzazioni operaie e lavorando soprattutto a scrivere quell'enorme monumento, quell'opera monumentale che è il Capitale. Che è rimasto la sua opera classica, insomma, di Marx, fino a qualche tempo fa, diciamo fino agli anni 70, chi aveva studiato nei licei italiani nel decennio 60-70 sapeva tutto, vita, morte, miracoli, tenevano spesso gli studenti della fine degli anni 60 un grande ritratto di Marx nella loro cameretta. Il marxismo era una posizione politico-culturale molto più diffusa, molto più accettata, molto più must, non se ne può fare a meno di quanto non sia oggi. E quindi può darsi che voi adesso non abbiate più tanto presenti i titoli delle opere di Marx, ma a parte il Capitale dovrete ricordare, e ne parleremo magari nel corso di questa lezione, l'ideologia tedesca. I manoscritti economico-filosofici del 1844, La Sacra Famiglia, un testo di Marx che era diventato assolutamente canonico negli anni 60 e 70, erano i Grundrisse, i fondamenti della critica, degli allineamenti fondamentali della critica dell'economia politica, insomma erano tutta una serie di, come dire, di libri di culto, di cult books, che adesso probabilmente le generazioni giovani non hanno più tanto presenti. Non che ci sia da rallegrarsi di questo, anche se effettivamente il clima rispetto al marxismo è cambiato. Mentre per un lungo periodo della nostra storia è stato come un punto di riferimento quasi come se fosse la religione, diciamo, sei cattolico o marxista, oggi non è più così, ma forse siamo in condizione di riconsiderare queste dottrine, questo insieme di opere e di scritti come dei testi che hanno fatto storia, che ora possiamo leggere come, anzitutto come dei testi scritti e che tuttavia continuano ad avere delle importanti implicazioni anche per la nostra vita.
per la nostra vita sociale, per il nostro modo di pensare, soprattutto in quello, in quella concettualità che si è depositata nei nostri discorsi. Insieme a Marx, storicamente, per rimanere in questo primo capitolo storico, ricorderete Friedrich Engels, che è stato suo coetaneo, tra l'altro, nato un paio d'anni dopo e morto un bel po' più tardi, 12 anni più tardi, con cui Marx ha condiviso moltissimo la sua vita, soprattutto negli anni di Londra. Tra l'altro Engels, che aveva un po' più di possibilità economiche, lo sovvenzionava alquanto, perché Marx invece era tormentato da problemi molto materiali, come è giusto che sia un materialista storico, aveva dei problemi economici piuttosto rilevanti per poter continuare il suo lavoro di scrittore e di pensatore. Engels ha cooperato a molte delle opere di Marx, tanto molte opere come l'ideologia tedesca sono sotto il nome di Marx e Engels. In quanto pensatore autonomo, distinto da Marx, lo si ricorda come classico del marxismo perché più di Marx, più nettamente, forse anche secondo alcuni sbagliando, ha tentato di estendere il metodo di analisi che Marx aveva inventato per la società alla natura. C'è un titolo di opera di Engels che potete ricordare, che si chiama proprio Dialettica della natura, e che lo caratterizza nel senso che in qualche modo sotto questa, sebbene non sia questo l'unico contributo di Engels al marxismo, però quello forse più specifico nella storia delle idee del marxismo è stata questa idea di cercare di costruire una filosofia della natura, cioè un modo di considerare unitariamente i processi scientifici, eccetera, sotto il profilo dialettico, che adesso spiegheremo un po' meglio, che Marx aveva inventato come metodo per la comprensione della storia. Ma appunto, lasciamo un po' da parte queste caratterizzazioni storico-generali del marxismo e veniamo al secondo punto del nostro schema, per cui abbiamo, ecco, dobbiamo poi fare una specie di sottoschema, perché qui diremo, parleremo fondamentalmente di questi tre nuclei di concetti marxiani: l'ideologia, il materialismo storico e dialettico, e poi tutto il discorso sul capitalismo, il proletariato e la lotta di classe. Ci sono, come immaginate, come chiunque di voi sappia qualcosa di marxismo, c'è nel marxismo molto più di tutto questo, ma noi dobbiamo darne uno scheletro in qualche modo accessibile, ricordabile, sistematico, sotto cui poi si possono inserire una quantità di altri elementi anche sviluppati nel marxismo successivo a Marx, nello sviluppo delle dottrine successive a Marx. Il punto principale, il primo punto di questo schema, come abbiamo detto, è la nozione di ideologia. La parola ideologia aveva una storia, non è stata inventata dal marxismo, aveva una storia precedente nel Settecento francese, ma non stiamo a ricostruirla, la potrete vedere ricostruita nella voce ideologia dell'enciclopedia Garzanti, che vi invito ad andare a vedere. Nel marxismo la parola ideologia significa più o meno falsa coscienza, che non ha da fare però con la bugia. Sostanzialmente, ecco qui che ritorna il discorso sul sospetto. Devo prendere sul serio ciò che penso evidentemente, ciò che mi sembra ovvio, evidente, sicuro, certo, ma molto banalmente si direbbe sì, però devi stare attento anche da che punto di vista ti metti o in che punto di vista naturalmente e socialmente sei. Se sei un grosso capitalista proprietario di aziende multinazionali, è verosimile che quello che ti appare evidente sia affine ai tuoi interessi in Brasile, in Sud America, sia funzionale a quei tuoi interessi lì, anche se tu non lo fai apposta, ti sforzi di essere obiettivo. Se sei in un'altra collocazione storico-sociale, penserai forse in modo diverso. Se vivi in un certo secolo, probabilmente condividerai con i tuoi contemporanei certi pregiudizi, e se vivi in un altro. Ideologia è una falsa coscienza certa di sé che non è, non si può collocare sotto la categoria della bugia. Se uno dice qualcosa di cui è convinto che sia falso, mi mente per delle ragioni, ma gli interessi in base a cui uno può dire una bugia sono forse più profondi e più radicati nella sua concreta situazione storica, e allora l'ideologia è quella
consapevolezza, quella rappresentazione di sé e del mondo che noi ci facciamo, essendone certi, avendola verificata in tutti i modi possibili relativamente, ma che è falsa perché è condizionata dall'appartenenza a una situazione storica che non ci permette di vedere lucidamente quello dove ci troviamo collocati. Questa nozione di ideologia, però, che corrisponde più banalmente alla nostra idea della scuola del sospetto, nasce nella mente di Marx non perché si sia reso conto che il suo amico, figlio di un droghiere, la pensava diversamente da lui, che invece non aveva un negozio alle spalle, ma perché all'interno della storia del pensiero di Hegel, che rincontriamo continuamente in queste prime lezioni, perché è intorno alla discussione su Hegel che si sono formate molte correnti filosofiche del Novecento, nelle vicende dell'eredità di Hegel nella filosofia tedesca, c'era la radice per questo discorso sull'ideologia. Dove stanno le radici hegeliane della nozione di ideologia? Stanno nelle polemiche tra quella che si chiamò nel periodo immediatamente successivo alla morte di Hegel, si chiamarono questi due movimenti, la destra e la sinistra hegeliana. Destra e sinistra erano delle espressioni che si usavano nel Parlamento francese per indicare più o meno la differenza tra la destra e la sinistra, come ancora oggi noi facciamo in politica. E nel caso dell'hegelismo, che cosa significavano queste due espressioni? Anche qui andare a vedere nell'enciclopedia hegeliana, destra e sinistra, perché l'abbiamo messo sotto il termine hegeliano, sotto l'aggettivo. Bene, la destra hegeliana, tutte e due avevano da fare col problema del rapporto tra la filosofia di Hegel e la religione. Come voi sapete, come ho cercato di ricordare in una delle lezioni passate e come imparerete continuamente andando a rivedere la voce Hegel nel nostro testo di riferimento, la filosofia di Hegel pensava allo sviluppo dell'umanità come ad una progressiva appropriazione del mondo da parte dello spirito, da parte della coscienza umana, non necessariamente della coscienza del singolo individuo, ma della coscienza dell'umanità in generale. Che cosa voleva produrre cosa doveva produrre la filosofia secondo Hegel? Doveva produrre l'innalzamento dell'individuo al livello dello spirito del mondo, come imparare insomma la lingua che si parla oggi, non continuare a pensare come 100 anni fa, 800 anni fa, 700 anni fa. La verità è quello che lo spirito umano in questo momento possiede, sa, pensa, ma questo spirito umano è fatto dell'umanità, non è il mio spirito. Quanto più io mi innalzo come individuo a condividere ciò che si sa, si pensa, i risultati ultimi della storia della liberazione dell'uomo dalle catene del mondo, questo più o meno è il compito della filosofia, è la verità. Però in questo processo Hegel aveva messo la filosofia al culmine di tutto. Che ne era della religione? La religione, e la religione cristiana dell'Europa, dell'Occidente europeo, che Hegel riteneva la suprema religione possibile, era insieme confermata dalla filosofia hegeliana, ma anche smentita, nel senso che è vero che tutto quello che dice la filosofia secondo Hegel si trova già scritto nella Sacra Scrittura, perché lo stesso mistero della Trinità, che abbiamo imparato nel Catechismo, che è un mistero peraltro, per Hegel significa la struttura triadica in tre fasi della nostra vita spirituale. Come dire, io sono in un certo modo, faccio delle esperienze e divento diverso da me, ma ritorno presso di me ricomponendo questa esperienza con il mio passato. Tesi, antitesi, sintesi, più o meno. Oppure, sto a tavola, ho bisogno di mangiare perché se no muoio, mangio, il cibo è altro da me, mi introduco nel mio corpo delle cose che non c'entrano, una patata, delle barbabietole, le mastico, le digerisco e esse diventano parte di me. Tesi, io. Antitesi, cibo, sintesi, la mia vita successiva di questo. E questo va avanti sempre così, perché quando io sono in uno stato A e prendo coscienza di essere in uno stato A, dice Hegel, il mio essere in A e aver coscienza di essere in A mi modifica già, perché sono diverso da uno che è nello stato A e non lo sa. Quando ho preso coscienza di essere nello stato A, mi sono ricomposto,
ma sono diventato diverso e quindi devo di nuovo fare il processo. Insomma, il processo della storia, secondo Hegel, sia dell'individuo che dell'umanità, è articolato in questa struttura triadica, ma questo, dicevano gli hegeliani di destra, è la conferma che il mistero della Trinità è vero. Solo che gli hegeliani di sinistra dicevano: sì, ma la verità della Trinità è quella che dice il filosofo. E in tal modo, diciamo, chi predica ancora il mistero della Trinità viene messo un po' da parte. L'hegelismo è una conferma del cristianesimo o una critica del cristianesimo? Intorno a questo dibattito, il pensatore a cui più profondamente, oltre che a Hegel, Marx si sentì legato nella sua forma, fu legato nella sua formazione filosofica, Ludwig Feuerbach, nato nel 1804, morto nel 1872, che è anche autore di un libro, tra gli altri, tra le tante sue opere, forse possiamo ricordare un titolo molto significativo, che è L'essenza della religione. L'essenza della religione, è, diciamo, un discorso che prosegue, le tesi della sinistra hegeliana, cioè, la religione è un fatto del passato dell'uomo, la verità è il suo sapere cosciente filosofico. E come si spiega questo fatto del passato dell'uomo dal punto di vista della filosofia? Per Feuerbach si spiega nel senso che l'uomo proietta fuori di sé un ideale di perfezione che vorrebbe essere lui, onnipotente, onnisciente, non soggetto alla morte, eccetera, si figura come in un sogno. Noi spesso quando stiamo male sogniamo di star bene. Se pare che uno dei modi di soddisfare, e lo vedremo nella prossima lezione quando parleremo di Freud, di soddisfare i nostri desideri sia quello di sognare, simbolicamente una soddisfazione per questi desideri. Feuerbach pensa che, la filosofia agisca sulla religione mostrando che Dio, per esempio, non è altro che una produzione dell'uomo che proietta fuori di sé un ideale di perfezione e poi proiettandolo si sottomette a lui, perché Dio non è che noi ce lo immaginiamo soltanto, poi gli chiediamo perdono, lo adoriamo, ci inginocchiamo. Questo è diciamo, la premessa fondamentale per la nozione marxiana di ideologia. È una proiezione di desideri, bisogni, ideali, sistemazione dei nostri interessi fuori di noi che poi diventa una. Si parla anche nel marxismo di struttura e sovrastruttura, diventa una sovrastruttura della nostra condizione che tende a sovrapporsi alla nostra concretezza. Quando noi ci sottomettiamo alle nostre produzioni ideologiche, come ci sottomettiamo a Dio in Feuerbach, realizziamo anche quella condizione che, secondo un altro termine che è stato molto popolare negli anni in cui il marxismo era più diffuso di oggi, realizziamo una condizione di alienazione. Alienazione, noi sappiamo che gli alienati sono pazzi, sono i pazzi, usiamo questo termine, ma alienato è chiunque è fuori di sé, nel senso che ha la sua verità non in se stesso, ma fuori di sé. Ora, quando qualcuno produce una formazione ideologica e se ne lascia dominare, senza sapere che è una sua produzione, è alienato e l'alienazione è sostanzialmente questo. Tutto questo Marx lo dice abbastanza riassuntivamente in un testo che metteremo nella raccolta antologica dei testi che avete a disposizione, che sono le famose tesi su Feuerbach. È un testo marxiano molto citato, molto popolare, perché appunto è molto popolare, nel senso che sono 3 pagine di roba. E quindi si possono leggere tranquillamente. Lo abbiamo qui in una edizione italiana, in un'antologia di testi della sinistra hegeliana che vorrei che mostrassimo, curata da un grande filosofo tedesco che si chiama Karl Löwith, e tradotta poi in italiano e pubblicata dall'editore La Terza. Ora, nelle tesi su Feuerbach, Marx riprende abbastanza tutta questa problematica feuerbachiana della religione per spiegare il proprio concetto di ideologia, di materialismo, eccetera, ma gli obietta anche gli fa una fondamentale osservazione, che è quella con cui possiamo passare di nuovo, tornando allo schema, al secondo punto dei concetti chiave del marxismo. Rivediamo lo schema perché ci resti più chiaramente in mente.
Il secondo punto del nostro schema parla di materialismo storico e materialismo dialettico. È infatti, diciamo, la parola materialismo storico quella che può dare più chiaramente l'idea della differenza tra Feuerbach e Marx. Se leggiamo le tesi su Feuerbach, che sono appunto poche pagine e ne citiamo qui alcune, cominciare dalla prima, il difetto di tutti i materialismi succedutosi finora, compreso Feuerbach, è che ciò che ci si presenta, la realtà, la sensibilità, viene concepito soltanto sotto la forma di oggetto o di intuizione, ma non come attività sensibile umana, come prassi. L'individuo che proiettava nella forma della religione i propri desideri, i propri ideali, eccetera, ideologicamente, come diceva Feuerbach, era, secondo Marx, un individuo considerato come un singolo messo lì in mezzo agli altri, in mezzo alle cose, mentre l'uomo sta in mezzo alle cose agendo, progettando, operando, organizzandosi socialmente, producendo, avendo relazioni sociali. È questo che Marx chiama prassi. È da questa materialità che bisogna partire per capire l'ideologia, per capirne la verità. E come si fa a capire la verità dell'ideologia? Appunto, riportandola, come aveva insegnato Feuerbach, alla concretezza materiale, ma pensando questa concretezza materiale in termini molto più articolati e complessi di come Feuerbach avesse immaginato. Feuerbach era ancora in fondo un naturalista, pensava che l'uomo è naturalmente quell'individuo lì che ha fame, sete, sempre ugualmente in tutte le epoche, in tutti i mondi. Marx invece pensa che la materialità dell'uomo è la sua concreta relazione sociale con gli altri, sempre storicamente determinata, e certo, determinata, diciamo, principalmente dalla problematica economica, perché materialismo vuol anche dire pensiamo all'uomo come corpo vivente che ha principalmente e fondamentalmente dei bisogni fisici di sopravvivenza, di riproduzione, di riparo dalla natura, di cura delle malattie. Questo è la materialità, però non è semplicemente il corpo individuato, è intorno alla nostra corporeità nasce una socialità improntata in qualche modo economicamente. Diciamo, per ricostruire la verità dell'ideologia, allora si tratta di fare, come aveva insegnato Feuerbach, una ricomposizione della sovrastruttura, cioè Dio, le idee o le strutture delle forme culturali, eccetera, con la verità della materialità. Ma questa materialità a sua volta non può poi essere pensata in maniera troppo astratta, troppo isolata, il corpo del singolo uomo, bensì deve essere costruita come una totalità storica, come una serie di relazioni sociali, produttive, politiche, eccetera. E questo è il modo in cui Marx pensa il materialismo. Questo tra l'altro esclude che il suo materialismo si possa identificare con quello che lui stesso e poi nel marxismo ha chiamato il materialismo volgare, cioè tutto dipende, l'uomo è ciò che mangia, per così dire. Sì, no, l'uomo è ciò che mangia, ma quando si mette a tavola ha già tutto un insieme di relazioni, ha comprato il cibo al supermercato, ha guadagnato i soldi con cui l'ha comprato attraverso una certa attività e questa attività era o fisica o spirituale, eccetera. Cioè, l'uomo sarà quello che mangia, ma quello che mangia è una composizione molto complessa di relazioni che noi dobbiamo studiare per capire la verità dell'ideologia, per capire che cosa c'è di vero, cosa significa davvero l'ideologia, visto che non significa quello che dice esplicitamente, perché questo è soltanto appunto falsa coscienza isolata dall'insieme delle strutture storiche di cui è funzione. In questo senso, il materialismo storico è anche in qualche modo un materialismo dialettico, come abbiamo detto poco fa. La dialettica era nel sistema di Hegel il modo di ricomporre delle unità dagli opposti, tesi, antitesi, sintesi. Ora, una prima forma di relazione dialettica è quella tra la concretezza materiale e l'ideologia. E questo l'aveva già pensata Feuerbach. Ma la concretezza materiale, a sua volta, come Feuerbach non aveva immaginato, e invece pensa Marx, è una totalità complessa che si tratta di concepire anch'essa dialetticamente, il rapporto tra produttori e consumatori, tra capitalista e lavoratore, tra tutte le parti che costituiscono il mondo concreto che è la materialità effettiva della nostra esistenza, secondo Marx.
Quindi il materialismo storico si chiama anche spesso materialismo dialettico, un'espressione che vi invito poi ad andare a vedere sempre nell'enciclopedia, che però ha anche assunto un altro significato, nel senso che sulla base di quell'opera di Engels che abbiamo già citato,

citato prima, la dialettica della natura, il materialismo marxiano è stato tirato, per così dire, a diventare non solo una filosofia della storia umana, ma anche una filosofia del mondo naturale.

culturale, è stato osservato che questo dogma della dialettica applicata anche alla fisica, alla biologia, alle scienze biologiche, dava luogo a delle prospettive distorte per quanto riguarda l'effettiva ricerca sul campo. La scienza naturale sovietica degli anni dello stalinismo è stata come rinchiusa sotto questa specie di dogma generale che era il materialismo dialettico e ha subito appunto da questo dei danni abbastanza rilevanti. Allora, il termine materialismo dialettico, che tuttavia resta legittimo perché è dialettico il metodo con cui Marx ricostruisce le totalità storiche e capisce la verità dell'ideologia, ha tuttavia assunto anche un significato più dogmatico, più rigido, e spesso gli viene contrapposto la parola materialismo storico come più vera, cioè lo studio, diciamo, dal punto di vista del metodo dialettico è più legittimo, più comprensibile, più utile se si applica alla storia dell'umanità e non se si pretende di estendersi a una visione globale del mondo, anche del mondo materiale, naturale, nel senso più letterale della parola. Gli animali, le forze della natura, appunto l'elettricità o tutte le cose che si studia la biologia, eccetera. Tutto questo è un'estensione che al marxismo non dogmatico sovietico appare indebita e dannosa. Questi due termini, appunto, come già si vede anche se alludiamo alla storia del marxismo sovietico, sono coinvolti anche nella storia del marxismo come fatto politico a cui abbiamo fatto allusione all'inizio. Come si passa da queste nozioni, materialismo storico, ideologia, falsa coscienza, eccetera, alle implicazioni politiche del marxismo? E qui veniamo all'ultimo punto all'ultimo punto del nostro sottoschema, al punto 2C, e cioè capitalismo, proletariato, lotta di classe. Naturalmente la parola materialismo, una volta che Marx l'ha interpretata in questa maniera non strettamente individualistica o naturalistica come aveva fatto Feuerbach, dà già luogo a che cosa? A un concepire l'uomo certo come entità materiale. E questo era il buono di Feuerbach che si era opposto all'idealismo di Hegel, secondo Marx. Ma la materialità dell'uomo non è tanto la sua fisicità immediata, quanto la sua fisicità vivente socialmente, cioè i suoi bisogni. Quindi il materialismo storico ha una predilezione per guardare all'economia, nel senso che l'uomo come essere materiale, nella sua concreta sociale storicità, si manifesta come produttore di beni per la sua vita, cibo, riparo, vestiti, mezzi di locomozione e tutto quello che costituisce l'oggetto poi degli scambi, delle merci. Uno lavora, produce, guadagna dei soldi, eccetera. Nello studio di questa, diciamo, nello studio di questa materialità economica, dal punto di vista del materialismo storico, dal punto di vista della dialettica, della ricostruzione concreta dei rapporti, Marx elabora quelle nozioni che sono poi state applicate, nella sua, nella, nelle, diciamo, negli sviluppi politici concreti del suo pensiero, che noi abbiamo raccolto sotto i titoli di proletariato, capitalismo, proletariato e lotta di classe. Diciamo, studiando la materialità economica, Marx scopre il meccanismo della formazione del capitale. Ovviamente Marx è diventato socialista, comunista, perché ha studiato Hegel e Feuerbach? Probabilmente no, cioè in lui c'erano degli interessi di tipo filosofico e molto strettamente legati, ma forse non logicamente derivati, delle inclinazioni politiche, degli interessi politici. Viveva nell'epoca delle prime formazioni di organizzazioni operaie, dei conflitti tra capitalisti e lavoratori, dei problemi dell'orario di lavoro, eccetera. E certamente tutto questo aveva in lui delle motivazioni, le sue scelte politiche avevano delle motivazioni anche diverse da quelle teoriche. Ma teoricamente Marx, per esempio, parte cercando di studiare da un punto di vista dialettico l'economia politica. L'economia politica ha sempre dato una rappresentazione della materialità concreta, dei rapporti, le merci, la vendita, il lavoro, il denaro, eccetera, secondo Marx non dialettica, cioè prendendo i rapporti economici come se fossero delle strutture naturali di cui, come nella circolazione dei pianeti, si tratta di trovare

le leggi secondo cui i pianeti girano, eccetera, prevedere l'eclissi e basta. Ma l'economia politica, collocata nella complessità della situazione sociale, si manifesta come la descrizione di una serie di strutture che sono storicamente divenute, che non sono naturali. Allora, nel Capitale, ecco qui, andiamo a prendere il Capitale, che è l'opera poi più famosa, più nota e più citata di Marx. Marx analizza quello che lui chiama l'arcano della merce, cioè uno dei concetti base dell'economia erano le merci, la circolazione delle merci, i prezzi, la vendita, il lavoro che le produce, eccetera. E in questo paragrafo che troverete nell'antologia dei testi per il corso, Marx mostra il meccanismo di formazione del capitalismo, tra le altre cose. E cioè, la merce, è qualcosa che per una certa prospettiva economica funziona come valore d'uso e per un'altra prospettiva economica funziona principalmente solo dentro una logica che accentua il valore di scambio. Scriviamo lo schema che Marx fa nel Capitale, molto semplificandolo noi qui, e cioè noi diciamo quando ci serve qualche cosa agiamo per lo più nello schema MDM, merce, denaro, merce. Mi serve comprarmi un paio di scarpe? Devo avere dei soldi per comprarle. Devo, per avere questi soldi, produrre un lavoro, comunque vendere qualche oggetto per procurarmi il denaro per comprare le scarpe. E questo è, diciamo, un meccanismo tutto incentrato sul valore d'uso. Mi servono le scarpe, vendo un libro a qualcuno a cui serve il mio libro. Normalmente, però, l'economia, la grande economia dentro cui siamo inseriti, funziona piuttosto così. C'è qualcuno che ha dei denari, compra delle merci e le rivende per produrre, per ottenere altro denaro. Denaro, merce, denaro. La circolazione in questo caso è accentrata intorno alla forma allo strumento di scambio, che è il denaro. Aumentando il capitalista vuole aumentare il suo denaro, non gli importa delle merci che compra. Del resto, avete presente che ci sono delle holding finanziarie che producono dai fazzoletti di carta fino alle automobili e ai computer. Il finanziere è uno che lavora sul denaro, compra le merci che in quel momento possono fruttare di più e le rivende, per fare altro denaro. Il capitalismo è la forma dell'economia, contemporanea, ma se lo rappresentiamo sotto questo secondo schema, denaro, merce, denaro, possiamo sempre domandarci, ma quel denaro ha? Che il capitalista impiega per comprare merci, dove l'ha preso? Allora, qui Marx non vuole colpevolizzare eccessivamente i capitalisti, ma sostiene che l'accumulazione del capitale avviene attraverso la produzione del plusvalore. Plusvalore significa io operaio, vendo la mia settimana di lavoro per X lire a qualcuno che ha il denaro per mettere su un'azienda, comprare le macchine, eccetera, per anticiparmi lo stipendio prima di vendere le merci. Però questo lavoro, il frutto di questo lavoro, i soldi che prenderà il padrone vendendo le merci, non vengono tutti a me che lavoro. Una parte della mia settimana resta nelle casse dell'azienda ed è il plusvalore, cioè io ho prodotto col mio lavoro un certo valore del quale solo una parte mi viene data. Il plusvalore va ad accumularsi nel capitale che permette ulteriore produzione di circolazione di denaro, ulteriore produzione di capitale, eccetera, eccetera. Questo naturalmente Marx non lo diceva certo con aria molto colpevolizzante, lo diceva da scienziato, ma dava luogo a che cosa? Dava luogo anche ad una sorta di schema della possibilità della storia, delle possibilità di sviluppo della storia. Se è vero che l'accumulazione del capitale tende a crescere su di sé, perché quanto più capitale io ho, diceva Marx, tanto più posso moltiplicarlo, produrre tanto più plusvalore, schematicamente verrà un certo momento in cui, diciamo, i proletari saranno sempre più numerosi, perché per far lavorare e produrre merci per ottenere ulteriori guadagni, il capitale ha bisogno di impiegare più manodopera, ma questa manodopera deve essere disponibile a vendere il proprio lavoro e basta. In sostanza, quello che immagina Marx è che ci sarà una proletarizzazione progressiva dell'umanità e una concentrazione del capitale in masse sempre più grandi in poche mani. E questo
indurrà, secondo Marx, quella che spesso è stata citata, se viene sempre citata, come una previsione probabilmente non realizzabile, la necessità della rivoluzione. Se davvero a un certo punto si tira la corda, cioè il capitale aumenta sempre di più e si concentra in sempre più poche mani, perché è il meccanismo della riproduzione del denaro, e d'altra parte il proletariato, cioè la massa di coloro che sono ricchi soltanto della loro prole, il proletarius era una parola latina che indicava più o meno questo, aumenterà sempre, verrà un momento in cui i proletari si stuferanno di vedere il capitale in pochissime mani e faranno la rivoluzione. Questa faccenda della rivoluzione poi è stata naturalmente discussa, criticata, anche perché questo meccanismo sembra che non vada esattamente soltanto così nella storia delle nostre società. Ma quello che è importante dal punto di vista concettuale, perché qui non facciamo delle lezioni di politica, né di filosofia politica strettamente, è che in questo meccanismo del capitalismo Marx prevede due cose. Uno, che si individua molto più strettamente, molto più profondamente il proletariato come classe. Perché appunto quando c'è una piccola azienda con 10 dipendenti è difficile che i 10 dipendenti si sentano una classe, ma quando c'è un'azienda con 100.000 dipendenti, tutti con lo stesso orario, che vanno a lavorare nello stesso posto, lavorano alla catena di montaggio, eccetera, eccetera, è probabile che questi si costituiscano con coscienza di classe. La coscienza di classe del proletariato ha poi un'altra peculiarità in Marx, che è in fondo l'unica capace di vedere il mondo libera dagli schemi dell'ideologia. E perché? Perché l'ideologia, secondo Marx, è un prodotto del fatto di avere interessi, anche senza mentire esplicitamente. Io, se ho interessi, tendo a costruirmi una mentalità, delle strutture mentali, concettuali, anche delle istituzioni funzionali a questi interessi. Quando io sono proletarizzato del tutto, non ho più interessi da difendere, non ho altro che la mia forza lavoro da gettare sul mercato. In qualche modo, con una specie di residuo anche un po' ascetico, devo dire, questo diventa in Marx l'idea che la classe capace di capire la verità della storia è il proletariato, perché mancando di interessi da difendere può vedere il mondo senza gli schemi dell'ideologia. E di qui nasce poi tutta una serie di altre questioni del rapporto tra, per esempio, il filosofo e il proletario. Beh, il filosofo dovrà in qualche modo adeguarsi e rispecchiare la coscienza vera del proletariato. Marx, naturalmente, per se stesso è difficile pensare che si immaginasse come ideologo di qualche cosa. Diciamo che come filosofo è riuscito, dal suo punto di vista, a capire che la verità sta nella prassi concreta di un'umanità che è capace di vedere la verità in quanto riesce a liberarsi dell'ideologia. Il filosofo può solo aiutare la classe proletaria che ha la visione della verità della storia a concretamente chiarirsi questa concezione e a liberarsi anche praticamente dalle catene, di qui il movimento comunista, alla cui formazione Marx, il movimento socialista, che poi si chiamò comunista, e alla cui formazione Marx lavorò appunto col manifesto del comunismo, eccetera. Con questo siamo già in qualche modo nella terza parte del nostro discorso, che sarà soltanto un cenno per ragioni di completezza, e che è, vediamo lo schema, che è quella che riguarda i marxismi. Il marxismo ha avuto, dopo Marx e Engels, una lunga storia che, come ho accennato all'inizio, è molto legata anche alla storia politica del movimento comunista. Quest'ultimo punto del nostro programma per oggi lo dobbiamo soltanto sfiorare. Ricordiamo soltanto che i due grandi, forse i maggiori pensatori del marxismo occidentale, cioè del marxismo che si è sviluppato nell'Europa occidentale, indipendentemente, spesso in polemica col marxismo diventato dottrina di Stato nell'Unione Sovietica, i due principali esponenti forse di questa scuola sono Gheorghe Lukács, eccolo qui con le sue date, morto nel 1971, e Antonio Gramsci, il grande filosofo marxista italiano, a cui forse potremmo aggiungere il nome di Karl Korsch, che vi consiglio di andare a vedere sull'enciclopedia. Ecco, Korsch si chiama Karl Korsch, che hanno effettivamente elaborato un marxismo più legato, per esempio,

alle opere del giovane Marx, i manoscritti del 44, che avevano un'impostazione più umanistica e meno scientifico-economica. Luca ci ha avuto anche una lunga storia, nel senso che ha avuto prima rappresentato una posizione di carattere più o meno esistenzialistico, poi è diventato marxista nel 19 e ha elaborato un marxismo di cui l'opera principale e la più interessante è intitolata Storia e coscienza di classe, pubblicata nel 23, poi a lungo dimenticata negli anni dell'ortodossia staliniana, è ridiventata popolare negli anni 60 e 70 in Europa. E Gramsci a sua volta ha sviluppato un marxismo anch'esso più umanistico in qualche modo di quello ortodosso sovietico. Di tutto questo un po' vi informerete sull'enciclopedia, un po' lo farete magari vedendo alcuni libri generali sul marxismo che vi dispongo qui. Uno è quello di George Lichtheim, Il marxismo, eccolo qua. Un altro è molto interessante, documentato, Marx e il marxismo di Irving Fetcher, pubblicato da Feltrinelli, e devo dire, torneremo su queste tematiche che oggi non abbiamo potuto esaurire, in una delle prossime lezioni che sarà dedicata a quel relativo sviluppo del marxismo anche, che è la scuola di Francoforte o teoria critica, che si è sviluppata soprattutto in Germania a partire dagli anni 20, dove ritroveremo molte tematiche marxiste ripensate in maniera non ortodossa, ma forse nella forma che hanno poi mantenuto più costantemente dopo la caduta dei regimi comunisti nell'Europa dell'Est, hanno mantenuto più costantemente anche nel nostro mondo. Torniamo adesso ai nostri schemi, cerchiamo di riassumere anche per iscritto le cose che si sono dette, vediamo un po' gli schemi riassuntivi. Ecco qui, concetti chiave, sottoschema, sottoschema. Passiamo ai sottoschemi. Primo sottoschema, leggiamolo un po' attentamente. Sono le cose che avete sentito e sotto ci sono le voci d'enciclopedia che mi augurerei andaste a leggere. Veniamo al terzo punto del sottoschema, anzi al punto 2b. E qui materialismo storico e dialettico, ricordate di vedere soprattutto la voce dialettica nell'enciclopedia perché è la più misteriosa probabilmente. 2c, questi sono i concetti più politici ed economici, ricordate merce e denaro, l'industria, la classe operaia, il proletariato e la sua possibilità di vedere chiaramente. Speriamo di aver conservato, anche senza proletarizzarci tutti, la possibilità di capire chiaramente. E questi sono punti che in parte svolgerete da voi stessi con l'enciclopedia e in parte saranno ripresi nella lezione sulla scuola di Francoforte.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.

Dunque, io ho avuto probabilmente una fortuna, una grande fortuna, perché fin dagli anni della mia adolescenza mi sono imbattuto, così leggendo, studiando liberamente, non a scuola, mi sono imbattuto in un librettino che ritengo prezioso e che mi ha aiutato in tutto il resto della vita. Il librettino era un'antologia di testi di un mistico medievale, allora sostanzialmente sconosciuto in Italia o noto soltanto a pochissimi, un domenicano tedesco contemporaneo di Dante che si chiamava Eckhart e a cui poi è stato aggiunto quasi come nome proprio l'appellativo di Magister, Meister, proprio indicando questa, come dire, sua funzione magisteriale, che tale apparve anche ai contemporanei. Allora, io ero un ragazzino, più o meno ginnasiale, ma mi resi conto che lì dentro c'erano, innanzitutto c'erano dei pensieri di una intelligenza e profondità abissale, quali mai non avevo incontrato, ma soprattutto c'erano, diciamo, le risposte alle domande esistenziali che anche un ragazzo si fa, no? E le domande sul senso della vita, le domande sull'uomo, su Dio, eccetera. Ecco, questa la considero, direi, una grazia particolare che mi ha sostenuto nel corso della mia vita e anche della mia attività, perché poi la mia attività è stata per lunghi anni e direi tuttora quella di tradurre, far conoscere questo grandissimo personaggio e anche poi molti altri personaggi della storia del passato remoto, ma anche più vicino a noi, che hanno mantenuto, diciamo, viva questa costante, questo versante specifico del mondo cristiano che sbrigativamente, magari in modo un po' così equivoco, si chiama mistica. Cosa vuol dire? Vuol dire questo, che al di là della teologia che descrive o tenta di descrivere il divino e l'umano nei loro rapporti come una cosa oggettiva, esteriore, c'è sempre stato, ma diciamo è stato messo in ombra per delle ragioni storiche che si possono anche dire, di queste si può parlare con precisione, è stato messo in ombra tutto il versante che, prima di tutto, possiamo chiamare interiore, no? Il fatto che lo spazio della verità per l'uomo e per Dio, dell'uomo e di Dio, sia l'interiorità, in interiore homine habitat veritas, no? Diceva Agostino, la verità abita all'interno dell'uomo. Per questo dicevo poc'anzi che questo incontro per me è stato determinante non solo da un punto di vista della cultura, della filosofia, della teologia, ma direi anche per la risposta ai problemi, che sono i problemi della vita, i problemi dell'esistenza. E mi spiego. Questo tipo di cammino, questo tipo di percorso batte una strada che è risolutamente opposta a quella, diciamo così, più comune. Noi viviamo in un mondo, oggi, ma anche nel passato, però direi oggi in particolare, che è tutto proteso all'affermazione dell'egoità, all'affermazione di noi stessi, no? L'io che deve essere coltivato. Cosa ci dicono le propagande, le pubblicità dei giornali, dei vari prodotti, non solo di bellezza, no? Ama te stesso, per chi ha cura di se stesso, sempre si cerca di incoraggiare l'egoità, no? L'amore di se stessi. Ecco, qui c'è una strada opposta, opposta. Chi vuole essere mio discepolo, no? Dice Gesù nel Vangelo, rinunci a se stesso. Quindi, come vedete, non si parla di cose, direi, molto strane, si parla di cose

che appartengono intimamente al mondo cristiano. Ecco, la strada della morte, tra virgolette, della morte a se stessi, della fine dell'egoità, cioè della fine di quell'amore di se stessi che è ciò che ci esclude, ci oppone non solo a Dio, ma anche al nostro prossimo. Noi viviamo in un tempo in cui diciamo, la disciplina, la scienza o comunque l'attività che ha una funzione quasi di guida, una funzione arcontica, è la psicologia. C'è psicologia per tutti i gusti, per tutti gli usi, in una infinità di tendenze, di teorie, eccetera. Ma insomma, sembra che ai nostri giorni, come dire, la conoscenza dell'uomo sia affidata alla psicologia. Ecco, non è così. Perché l'uomo non è soltanto corpo e psiche, corpo e anima, l'uomo è corpo, anima e spirito. C'è una componente dell'uomo che normalmente viene taciuta, viene messa tra parentesi perché non se ne ha esperienza. E non se ne ha esperienza perché la parte psichica prende il sopravvento. La psiche è questo amore di se stessi che trova tutte le strade, strade infinite, per sostenersi. Si sostiene in ogni modo. E in questo suo sostenersi, in questo suo essere, oscura, impedisce che venga alla luce l'elemento spirituale. L'elemento spirituale è l'elemento più profondo, è l'elemento essenziale dell'uomo. Chi non conosce spirito non sa cosa uomo sia. Ecco, questo è quello che io devo alle mie letture, appunto, di mistici, le quali non sono cose del passato, sono cose anche del presente. Perché, ripeto, io sono partito da questo mio, come dire, maestro che continuo a venerare, appunto, come la persona che mi ha gettato luce. Però si può parlare anche del presente, si può parlare di autori del presente, di persone del presente. Sempre però con questo aspetto. L'aspetto di una ricerca di noi stessi, di una ricerca di noi stessi che sia capace di distacco, sia capace di fare il vuoto. In che senso? Se io devo cercare me stesso, ho bisogno di togliere via ciò che è inessenziale. Ciò che è inessenziale. Come è inessenziale il golfe che ho addosso, la camicia che ho addosso, perché me le posso togliere e rimango lo stesso, ma ne posso mettere altre, le posso cambiare senza fine e posso rimanere anche nudo, no? Quindi ciò è inessenziale. Ecco, devo capire che è inessenziale anche tutto il patrimonio di psichismo, cioè di ciò che mi porto dietro in quanto psiche. Perché, facciamo degli esempi, io ho dei desideri, ho dei contenuti, ho delle volizioni, voglio questo, voglio quest'altro, desidero questo, desidero quest'altro, e in corrispondenza a ciò che voglio anche penso, penso questo, penso quest'altro, penso qui, penso là. Ciascuno di noi, non c'è bisogno di essere particolarmente studiosi o filosofi, sa benissimo che questo patrimonio di volizioni e desideri cambia incessantemente, incessantemente muta, no? È qualcosa appunto che se ne va insieme al tempo. Io prima desideravo questo, poi desidero qualcos'altro, eccetera, eccetera. Ci se ne rende conto, direi, anche a 15 o 16 anni. Certo, per un uomo più grande di età è più chiaro quante volte abbiamo cambiato parere, quante volte abbiamo cambiato volizione, quante volte abbiamo cambiato desiderio nel corso degli anni o anche nel corso della stessa giornata. Ecco, tutto questo materiale, tutte queste cose non ci costituisce affatto. Io devo capire, in questo senso, la mistica è prima di tutto la conoscenza di noi stessi. Questo vorrei che fosse chiaro. Non è affatto il rimando a un patrimonio particolare, eccezionale, visionario, cose di questo tipo. Al contrario, è quanto di più profondamente umano e reale ci possa essere. È ciò che risponde alla domanda antica e all'insegnamento antico dell'Apollo Delfico: conosci te stesso, conosci te stesso. Ecco, allora dicevo, conosco me stesso togliendo via ciò che è inessenziale, non aggiungendo.

togliendo via. Il togliere via è l'atto tipico del distacco, di prendere congedo da ciò che è inessenziale. Ora, la cosa non è semplicissima, devo dire, no? La cosa non è semplicissima perché da alcune cose è abbastanza facile prendere congedo, liberarsi, no? Quello che so io, i miei desideri più superficiali, le mie passioni più superficiali, eccetera. Però da altre invece è ben più difficile. Per esempio, è molto, molto difficile distaccarci dai pensieri e dai legami di tipo religioso. La religio veramente lega, la religio è legame. Quando appunto si legge in un sermone di Meister Eckhart «Prego Dio che mi liberi da Dio», che è poi anche il titolo di un libro che ho fatto qualche anno fa, «Prego Dio che mi liberi da Dio», è evidente che qui l'uomo religioso rischia di vivere questa frase come una bestemmia. Come? Prego Dio che mi liberi da Dio. Quasi una contraddizione blasfema. No, ma si vuol dire questo. Te devi prendere congedo, devi liberarti anche da quelle immagini, da quei legami che per te sono essenziali. E indiscutibilmente Dio è uno di questi. Questo sposta veramente i termini usuali del problema. Per esempio, ci fa vedere come un certo tipo di ateismo sia religioso, sia esso stesso fatto appunto in nome della verità, per cercare verità. Ora, tutte queste cose che dico non l'ho certamente inventato io, e fanno parte anche, ripeto, della tradizione spirituale cristiana. Io ho citato prima Meister Eckhart, ma ci farebbe molto gioco il dottore mistico, come dire, più riconosciuto della Chiesa Cattolica, San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce insiste su questo, che la fede non è una produttrice di credenze, come normalmente tutti pensano, no? Tutti pensano che l'uomo che ha fede creda qualche cosa, un qualche cosa che è, come dire, in più degli altri, no? Perché il patrimonio comune di conoscenze ce lo dà la scienza, su questo siamo tutti d'accordo. Poi ci sarebbero i cosiddetti credenti, tra virgolette, i quali hanno qualche cosa di più, che poi però è un qualche cosa di più che non si può controllare, perché questa credenza sfuma là dove si va nell'incontrollabile. E questo è, come dire, l'opinione comune. E quindi c'è sempre questo atteggiamento, un po' credenti e non credenti. Poi c'è la famosa discussione scienza-fede, ragione-fede, eccetera. Ecco, chi ha familiarità con un certo tipo di riflessione vede queste cose come assolutamente superficiali, senza offesa per nessuno, quasi infantili. Perché la fede, insegna anche San Giovanni della Croce, non è una credenza e non produce nessuna credenza. La fede toglie via, distrugge tutte le credenze. E la fede è l'atto stesso del distacco. Perché se fede vuol dire, come deve voler dire, l'atteggiamento e la dimensione e l'attitudine dell'uomo che vuole, cerca la verità, e si muove verso l'assoluto, e beh, il suo lavoro non può essere altro che quello di un toglier via, perché io l'assoluto non riesco a acchiapparlo, non riesco a prenderlo, posso soltanto con onestà riconoscere tutto ciò che è relativo, e quindi toglier via continuamente, togli via, afele panta, togli via tutto, insegnava Plotino, che è, come dire, l'antico maestro della mistica. La fede non produce nuove credenze, nuove conoscenze, la fede toglie via. E però cosa fa? Conduce in quel vuoto, in quella notte, Giovanni della Croce ama il termine notte, i medievali precedenti a lui preferiscono il termine morte, che è ancora, come dire, più impressionante, ma è la stessa cosa. Là dove tu hai fatto veramente pulizia, hai fatto il vuoto in te stesso, hai fatto il... E allora, per una, come dire, forza mirabile che è la grazia, è in questo vuoto, è in questa notte, è in questa morte che risplende la luce.

se vuoi puoi chiamarla Dio, la luce divina. Ecco, questo cammino è un cammino, ripeto, dell'interiorità. È un cammino in cui bisogna progressivamente operare degli spogliamenti, quelle che i medievali chiamavano le morti, le varie morti dell'anima. La cosa non è affatto macabra, assolutamente. Poi basti ripensare che anche Platone, agli inizi della filosofia, agli inizi del pensiero occidentale, ci insegna e ci dice, lo scrive nel Fedone, che filosofare è melete thanatu, esercitarsi a morire. La filosofia è esercizio di morte, dove ovviamente non si sta parlando di fare prove, diciamo, della morte fisica, anche perché questa prova credo che si potrebbe fare una volta sola, ma vuol dire appunto l'esercizio di distacco, innanzitutto di prendere le distanze, dice Socrate, che sta per morire, vero? Perché il Fedone si svolge in carcere quando Socrate sta per morire, innanzitutto che non si dipenda dalla corporeità, che l'anima impari a prendere distanze dal corpo, questo prima tipo di distacco. E poi più avanti, c'è un distacco che è sempre ulteriore e che non finisce mai. Perché non finisce mai? Perché incessantemente rinasce l'amore di se stessi. L'amor sui, l'amore di se stessi, quello che nella tradizione spirituale cristiana è Adamo, no? Adamo ha peccato perché ha fatto prevalere l'amore di se stesso. Il senso vero del cosiddetto peccato originale è in questa prevalenza dell'amore di se stessi nei confronti dell'amore universale, che si può chiamare ovviamente amore di Dio. Non c'è nessun senso appunto mortifero, macabro, in questo usare il termine morte. In realtà è una morte, come dire, da cui c'è una vita nuova, c'è qualcosa di nuovo. La estinzione, l'annichilimento, sempre il tema del nulla, dell'egoità, dell'ego, è annichilimento e estinzione di un ego superficiale, di un ego fittizio, di un ego falso che tra l'altro non dà nessuna gioia. È invece scoperta di una realtà più profonda, realtà di un io più profondo. C'è una bellissima immagine che risale agli antichi, risale a Plotino, però poi è stata ripresa, è molto nota, l'ha usata anche Michelangelo Buonarroti, quando dice che l'immagine è già contenuta all'interno del blocco di marmo, no? Lo scultore deve solo togliere via il marmo superfluo perché appaia quell'immagine che è già dentro il marmo. Solo che il marmo la ricopre e impedisce che ci sia. Questa è un'immagine famosa, Meister Eckhart ne usa un'altra, anch'essa molto bella, come una sorgente che zampilla sempre, però è ricoperta di terra. E se non togli la terra, la sorgente resta invisibile e non può gettare fuori la sua acqua, che è acqua pura. Ecco, quindi dicevo, l'aspetto di distacco, l'aspetto di spoliazione è un cammino verso l'essenzialità ed è un cammino gioioso, anche se sulle prime, ovviamente, questo distaccarsi può fare dispiacere, perché noi siamo molto affezionati a certe cose, però poi diventa sempre più gioioso e diventa appunto sempre più qualche cosa di essenziale. Tra l'altro ha anche un risvolto gioioso, estremamente gioioso, nei confronti del mondo e nei confronti del prossimo. Perché se si estingue questo tuo ego appropriativo, questo tuo io, che per essere necessariamente, come dire, è in conflitto con gli altri, o comunque è in competizione con gli altri, beh, allora ti succede questo, e lo dico con le parole di Meister Eckhart, che a un certo momento il bene degli altri ti è assolutamente caro quanto il tuo, per niente di meno. Ma per niente di meno.
sia che si tratti di possedere 1.000 marchi d'oro, i marchi erano una moneta, tra l'altro anche di recente, piuttosto forte del mondo antico, ma una grandissima somma, sia che si tratti di avere una grandissima somma, sia che si tratti della beatitudine eterna, cioè della salvezza eterna, che ovviamente per un uomo medievale come Meister Eckhart era una cosa molto importante. Ecco, quindi beni molto diversi, ecco, in entrambi i casi tu non preferisci affatto che siano tuoi rispetto a quello di un altro. Se invece preferisci che siano tuoi piuttosto di un altro, allora non ci siamo, allora non va bene. Quando invece il bene degli altri ti è assolutamente caro come il tuo, allora cosa succede? Succede che la gioia di tutti gli altri diventa gioia tua. E tu partecipi, dice in un bellissimo sermone, che cito a memoria, ma insomma è così, dice, beh, tutta la gioia che è degli angeli, che è di Nostra Signora, che è dei santi e di tutte le creature, diventa la gioia tua, diventa una gioia infinita. Non è più il piccolo ego che gioisce una volta tanto e che è sempre sotto l'incubo dell'invidia, della gelosia, del risentimento e di tutti questi sentimenti. No. Tu diventi, per così dire, per la prima volta veramente uomo. Se non ami tutti gli uomini come te stesso, sto ancora citando Meister Eckhart, guarda che tu non ti sei mai amato davvero neanche te stesso. Ami veramente te stesso quando ami tutti gli uomini come te stesso e quando la gioia, appunto, degli altri diventa assolutamente come la tua. Senza distinzione alcuna, senza distinzione alcuna. Se è così, ed è così, non è soltanto la scrittura di un mistico medievale che poi appunto ha 1.000 altri dopo di lui che l'hanno proseguita. Io ora qui non sto a fare nomi perché non è che stia facendo lezione di filosofia o di storia della spiritualità, ma sicuramente fino ai nostri giorni la cosa è identica. Se è così, ecco allora che, come dire, il fare il bene, tra virgolette, non diventa una cosa eccezionale, non diventa uno sforzo, diventa la cosa più naturale del mondo. Allora, per esempio, quando si dice donare, no? Beh, donare, siamo tutti capaci di donare, e siamo, credo, tutti capaci di donare anche al di fuori di quella logica, diciamo così, dello scambio, che invece è quella che regola normalmente la nostra vita. La nostra vita è retta normalmente da un'etica, diciamo così, dello scambio, anche generoso, insomma, in qualche maniera del do ut des. D'altra parte, questa, come dire, è la logica non solo del commercio, ma anche del diritto. No? Il diritto sta su questo versante. Ecco, cosa dice l'assioma primo del diritto giustinianeo? Dare a ciascuno il suo. Notava Simone Weil con grande finezza, non ci riesce possibile pensare a Francesco d'Assisi che parla di diritto. Tanto è chiaro, come dire, che questa sfera, peraltro legittima nel suo ambito, è ben diversa dalla sfera, diciamo pure, dell'amore e della grazia. Ma quando appunto il bene degli altri ti è caro come il tuo, allora il donare non è più l'atto eccezionale, ma è l'atto, come dire, più naturale, più normale, anche perché è quello che ti dà più gioia. E beh, qui mi viene in mente un altro grande filosofo, mi scuso di queste citazioni, ma un po' la deformazione professionale, Spinoza, il quale dice giustamente che la gioia, la letizia, è per ciascuno di noi il segno evidente della maggiore perfezione. Cioè ciascuno di noi avverte, senza bisogno di studi e senza bisogno di riflessioni particolari, che là dove c'è maggiore gioia, maggiore letizia, va meglio, le cose sono più belle, sono più vere, sono più giuste. E nessuna gioia, nessuna letizia, anzi qui bisognerebbe scomodare una parola che è diventata inconsueta ai nostri giorni, la parola beatitudine. La parola beatitudine, che ai nostri giorni non gira,
o se gira, gira soltanto così per il cielo, per i santi, eccetera, insomma, cose di cui normalmente.

Normalmente la nostra vita non fa parte o non ha parte. Ma no, la parola beatitudine ha un senso, e ha un senso concreto nel presente, qui ed ora. Certo, bisogna averla sperimentata, al di là della superficiale, innanzitutto del superficiale piacere che esiste anch'esso, per carità, e che riguarda, diciamo, pure la sfera del corpo, là dove va e viene, si esaurisce, c'è, cessa. Al di là anche della stessa felicità, che è, diciamo pure la sfera più della psiche, dell'anima, no? E anch'essa esiste, ma va e viene, e soprattutto più va che viene. No, no, la parola forte qui è beatitudine, beatitudine, qualcosa che non va e viene, ma resta costante perché là dove tu sei ormai saldo, direbbe Meister Eckhart, nel fondo dell'anima, nel fondamento, cioè nel tuo elemento essenziale, beh, lì come appunto una porta, la porta si muove, va e viene, ma ha dei cardini che stanno fissi. Bene. Così è per te. Certamente la vita ti costringe a pensieri diversi, sensazioni diverse, che sono buone, sono cattive, gioiose, dolorose, eccetera, ma c'è un fondo, c'è un cardine, per così dire, che resta sempre fermo, resta immutabile. E lì niente ti può togliere, appunto, la gioia infinita, la beatitudine, che è appunto in questo essere naturalmente, senza sforzo, aperto al mondo intero, al prossimo, agli altri. Vorrei anche far notare una cosa che mi sembra molto importante. Noi viviamo in una società che per un certo verso sì è globale, molto unita, le comunicazioni che hanno facilitato, cioè, però è anche estremamente divisa. Divisa e conflittuale. Divisa e conflittuale per mille modi che sono il denaro, il commercio e sono anche però per molti aspetti le religioni. Sotto certi aspetti le religioni sono fattori di divisione, fattori di lotta, eccetera. Ecco, tutti sanno allora in questo proposito che in realtà là dove le religioni o le ideologie sono contrarie, in realtà, diceva giustamente Simone Weil, la mistica e i mistici di tutti i tempi, di tutti i luoghi, si assomigliano fin quasi all'identità. Cioè, come dicevo poc'anzi, il fatto di avere trovato, di aver riscontrato nella propria esperienza un universale umano che è assolutamente in comunione con tutti gli altri esseri umani, mette, in modo del tutto naturale, senza sforzo, senza bisogno, direi, di particolare carte dei diritti, carte dei doveri, formulazioni di carattere giuridico, economico e quant'altro, mette veramente in una relazione di fraternità, di fratellanza da parte di ciascuno nei confronti di tutti gli esseri umani. Ecco, allora io credo che da questo tipo di considerazioni e di esperienze veramente possa nascere una società che è in modo naturale più generosa, cioè senza sforzo. Ciò che è da Dio è senza sforzo, diceva un grande poeta greco che è Eschilo. Là dove è senza sforzo, là è veramente una cosa che funziona. Là dove invece è fatto, come dire, attraverso le leggi, attraverso le disposizioni e quant'altro, probabilmente non funziona. Credo che appunto il riscontro, il ritrovare questo universale dell'umano, questo universale profondo, inattaccabile dalle differenze spazio-temporali. Ora non voglio dilungarmi su questo, ma è stato fatto da grandi studiosi e in maniera molto più modesta anche da me. Si può notare che da Oriente a Occidente, attraverso tutte le religioni, attraverso tutte le culture, poi quando si arriva al profondo dell'umano, il linguaggio è lo stesso, i concetti sono lo stessi. È come veramente se si trovasse ciò che unisce in maniera naturale, in maniera universale.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: pretty good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa prima lezione di filosofia. Io mi chiamo Armando Massarenti, sono un giornalista, ho una formazione filosofica, sono laureato in filosofia della scienza e da una ventina d'anni curo le pagine che si chiamano Scienza e Filosofia per il supplemento culturale della domenica del Sole 24 Ore, quindi di un giornale finanziario che però da così tanto tempo si occupa anche di questioni filosofiche. Ora, la mia idea della filosofia, che cercherò di trasmettervi in questa lezione introduttiva, è un'idea della filosofia che non deve essere troppo alata, diciamo, deve proporci sì i grandi problemi della filosofia, però può farlo anche a partire dalle piccole cose, insomma, dagli affari quotidiani che ci riguardano tutti quanti. Sono affari che riguardano la vita quotidiana di tutti, oppure anche la vita di chi svolge certe professioni piuttosto che altre, professioni più o meno relative al mondo dell'economia. Perché questo? Perché io credo che la filosofia debba un po' scendere. Ecco, io nel mio stile, nel mio modo, vorrei che non ci fosse niente di realmente cattedratico, ma questo non significa essere meno rigorosi, anzi, forse a volte può anche aiutarci a vedere le cose nella maniera più limpida e più chiara, cosa che a volte certi modi di presentare la filosofia non fanno, anche e soprattutto quando la filosofia prende il largo per la scena pubblica. Noi troviamo argomentazioni filosofiche e filosofi che si occupano in prima persona di questioni pubbliche, ormai li troviamo dappertutto sui giornali, alla televisione. Non sempre il tenore del dibattito filosofico è quello che può soddisfare di chi ha una vita normale, diciamo, e che magari non ha mai studiato filosofia. La mia scommessa è che invece la filosofia serve proprio alla vita, serve proprio alla vita di ogni giorno. Allora, io per cercare di partire in qualche modo dal basso, dalle piccole cose,

cose, mi sono inventato alcuni anni fa una piccola rubrica che si chiama, non a caso, Filosofia Minima. Ora, scrivere di filosofia e di grandi problemi, in breve, offre alcuni vantaggi, a mio parere. Offre il vantaggio di essere molto diretti e molto incisivi e di arrivare subito al dunque. Perché che cosa fa la filosofia fin dall'antichità, in fondo? Fa delle domande che possono essere delle domande scomode. E quello che faceva Socrate, il primo dei grandi filosofi, andava in giro, proprio poneva delle domande strane, magari scomode, proprio ai professionisti, alla gente che lavorava, che aveva certe mansioni di un certo tipo. E sapete bene la storia di Socrate, che appunto poneva domande del tipo che cos'è questo, che cos'è quello, ma anche che cos'è la professione che tu stai esercitando, e arrivò alla conclusione di essere il più sapiente degli uomini. Ma qui c'era dell'ironia in realtà, e questa ironia, quando si parla di cose filosofiche, va assolutamente sempre tenuta presente e mantenuta. L'ironia dell'essere, come gli aveva peraltro detto l'oracolo di Delfi, di essere appunto, gli aveva detto, tu sei appunto il più saggio e il più sapiente tra gli uomini. In realtà questa sapienza consisteva nel sapere di non sapere. Ora, noi possiamo ulteriormente ironizzare, come ha fatto per esempio uno scrittore satirico come Achille Campanile, ironizzare a nostra volta su questo sapere di non sapere di Socrate, e Achille Campanile, in un suo famoso racconto, si immagina che ci sia un allievo di un esame di maturità, appunto Socrate, che come unica risposta dice sempre appunto no, io so di non sapere. Allora il professore lo incalza e dice, ma insomma saprai pure qualche cosa, non so, qualche nozioncina la saprai. No, l'unica cosa che io so è di sapere di non sapere, e naturalmente verrà bocciato all'esame di maturità. Ma non è questo in realtà, sia pure molto divertente, molto anche penetrante, questo modo di Achille Campanile di raccontare la storia, non è questo il senso in cui dovevamo intendere la storia di Socrate. Cioè, la storia di Socrate era far capire dall'interno, ponendo le domande, le giuste domande, che in realtà, anche quando noi pensiamo di sapere alcune cose, in realtà non le sappiamo veramente, e anzi sapere di non sapere risulta più saggio rispetto a, appunto, al continuare a pensare di conoscere molto bene che cosa si sta facendo, quali sono i concetti che noi stiamo maneggiando. Allora, per me la filosofia è innanzitutto un esercizio scettico, cioè bisogna che partiamo da alcune riflessioni, alcune affermazioni che ci paiono non discutibili, e invece proviamo a vedere che l'ambito problematico che queste espressioni ci propongono. Insomma, adesso, per non rischiare di essere troppo serioso, io ho pensato che questi esercizi di filosofia minima, appunto filosofia minima, lo dicevo, è il titolo della mia rubrica, potessero essere in qualche modo raccolti in un volume. Anzi, a dire il vero, devo dire che io ho pensato a questa rubrica proprio nella prospettiva di poter costruire una sorta di panorama di tutti i temi filosofici che potevano essere interessanti per il cittadino di oggi, insomma, con un intento anche un pochino pedagogico, ma non troppo, naturalmente senza mai scadere nel paternalismo, perché a mio parere chiunque si metta nella strana condizione di voler insegnare qualcosa a qualcun altro deve anche sapere quando è il momento di finirla, nel senso che, una volta che ha spiegato i concetti fondamentali, ciò che è, questo ha a che fare proprio con la filosofia, è colui che ha imparato che dovrà a quel punto cavarsela da sola, pensare da sé, pensare con la propria testa. Allora, dicevo, ho pensato di raccogliere, anzi ho progettato molti di questi piccoli esercizi che durano poche righe, sono tipo 30-35 righe di giornale, di
farli diventare una sorta di mappa dei temi filosofici che riguardano il mondo d'oggi, coprendo quindi tutte le possibili questioni a partire da domande su parole filosofiche che sono diventate anche di moda, per esempio, pensate a relativismo, per esempio. Cosa significa essere relativisti? Cosa significa essere nichilisti?

se la possono cavare da sé molto più di quanto noi pensiamo. O poi io mi sono inventato altre domande, ma a partire da questioni che venivano dalla cronaca, non so, per esempio una volta mi è capitato di sentire Luciano Moggi che diceva che lui mentiva sempre, mentiva anche a se stesso. Allora mi sono posto questa domanda, ma è possibile mentire a se stessi? Insomma, le domande filosofiche ce le possiamo anche inventare lì per lì, non è necessario che ci riferiamo, come io invece comunque farò, a domande appunto altisonanti, come che cos'è la verità, i fatti sono qualcosa di oggettivo oppure sono tutta interpretazione, come avrebbe detto un filosofo come Nietzsche, e che peraltro inaugurando una moda che è stata in auge per moltissimo tempo anche in Italia, la moda cosiddetta dell'ermeneutica, cioè di questa idea per cui appunto non esistono fatti ma soltanto interpretazioni. È giusto pensare in questi termini. Ora, questa mappa che io ho disegnato dei temi della filosofia è diventata anche un libro che ha un titolo tutto fuorché serio o serioso e che probabilmente sembra anche non c'entrare molto con la filosofia. Si intitola il libro Il lancio del nano e sottotitolo E altri esercizi di filosofia minima. E appunto lì si spazia tra i vari problemi e temi della filosofia che ho elencato prima. Ora, lasciamo da parte un attimo il titolo, Il lancio del nano, che credo sia un titolo, che incuriosisca, chissà cosa sarà questo lancio del nano. Partiamo invece dal sottotitolo E altri esercizi di filosofia minima, dove ogni parola è insomma ben pensata. Innanzitutto, diciamo come va intesa la filosofia minima. La filosofia minima non va intesa come una filosofia minore, o anzi è una filosofia che intende valersi delle più raffinate discussioni filosofiche di oggi in campo della filosofia anglo-americana, la cosiddetta filosofia analitica, ma non solo, anche nell'ambito della filosofia cosiddetta continentale, cioè quella europea. Non è filosofia minima nel senso quindi di filosofia minore, ma più forse nel senso di, potremmo dire, di una filosofia minimalista che, come se dilagasse con la continuità il ritmo delle onde, come accade per esempio con la musica minimalista tipo Philip Glass, ecco, per intenderci. Però si tratta, come dicevo prima, di andare al nocciolo delle questioni soprattutto, cioè è minima anche nel senso di, come si dice, per esempio in matematica, no? Quando si dice matematica elementare non vuole dire che sia una matematica minore, vuol dire che sono gli elementi fondamentali, quelli veramente importanti da cui si può partire per fare tutti gli altri discorsi. Quindi minima in questo senso, in questi sensi anzi. Vediamo la parola esercizi. Perché esercizi di filosofia minima? Perché la parola esercizi è molto importante per la storia della filosofia. Ora, io penso agli esercizi di filosofia minima come a qualche cosa che deve servire direttamente alle nostre vite. Deve servire a che cosa sostanzialmente? Fare in modo che le nostre vite siano, come diceva Platone, anzi Socrate, il suo personaggio principale nei dialoghi, che le nostre vite siano delle vite pensate, cioè siano delle vite piene di riflessione, perché altrimenti se non sono vite pensate, in questo senso rischiamo di vivere delle vite appunto ben poco filosofiche. Ma soprattutto, il che non sarebbe un male, insomma, visto, ma che poi filosofica non sappiamo ancora bene cosa possa voler dire, ci rimanda comunque ancora a cose abbastanza, diciamo, forse complesse, lontane dalla vita. No, filosofica nel senso di appunto vita in cui noi siamo padroni di noi stessi, amiamo riflettere su tutto ciò che ci capita, tutto ciò che ci circonda, in maniera da non farcene travolgere, cioè da non farci travolgere semplicemente dal corso degli eventi, dal corso delle cose. Quindi appunto vivere una vita pensata, piena di riflessioni. Che esercizi bisogna fare? Ora, gli antichi avevano capito molto bene anzi distinguevano appunto una vita da filosofo da una vita da non filosofo proprio in questo senso. Le scuole antiche, che partono tutte praticamente da Socrate, da Platone, poi le scuole
che poi si svilupperanno soprattutto nel periodo

ellenistico avevano questo in comune, che appunto avevano un orientamento pratico, cioè si trattava di fare la scelta di vivere non una vita come tutti gli altri, una vita più normale, più rutinaria, ma fare una vita da filosofo significava partecipare ad una serie di esercizi, cosiddetti, potremmo chiamarli esercizi spirituali. Anche se c'è una connotazione religiosa che va tolta alla parola spirituale, perché erano gli esercizi che ogni giorno il filosofo, colui che voleva diventare filosofo, all'interno della sua scuola, poteva essere la scuola stoica, la scuola scettica, la scuola epicurea, ma tutte queste scuole avevano in comune appunto questa idea di un esercizio pratico della filosofia, anche quando parlavano di cose che sembrerebbero teoretiche o che sembrerebbero appunto fare riferimento ad altri ambiti che non a quello invece pratico ed etico, in realtà facevano ancora dell'etica, facevano ancora della filosofia pratica. Anche quando parlavano come gli stoici, per esempio, distinguevano la filosofia in tre branche, dicevano che era fatta di logica, fisica ed etica, appunto, ma anche quando parlavano di logica e di fisica, parlavano in realtà ancora di etica, cioè si davano degli esercizi rigorosi per appunto migliorare la propria tempra morale, la propria tempra etica, e quindi il tutto faceva parte di un esercizio pratico. Ora, questa idea degli esercizi spirituali fatti dagli antichi in questa maniera è una scoperta interessante, importante, di un filosofo francese dei nostri giorni che si chiama Pierre Hadot, che appunto ha scritto un libro come Esercizi spirituali e filosofia antica e altri anche molto belli, molto anche introduttivi alla filosofia antica stessa, come appunto un libro che si intitola Che cos'è la filosofia antica? Entrambi sono pubblicati da Einaudi. In questi libri, appunto, cosa fa Hadot? Riscrive tutta la storia della filosofia antica a partire da questa idea. Cioè, dice, non dobbiamo pensare che i filosofi antichi facessero le cose che hanno fatto poi invece molti filosofi della modernità, cioè creassero delle concezioni del mondo, delle teorie filosofiche e ce le presentassero così, come, appunto con un aspetto anche molto razionale, sistematico, come se noi dovessimo abbracciare in toto quella idea, quella teoria, così ben costruita, così ben congegnata, ma invece ci proponevano qualcosa che apparentemente sembra un po' più disordinato, soprattutto se guardiamo appunto come si presentano gli scritti di questi filosofi. Pensate a Marco Aurelio, ecco, Marco Aurelio era un imperatore che era anche il fondatore, insieme tra l'altro ad un altro personaggio che invece era uno schiavo, era stato uno schiavo come Epitteto. Entrambi sono i fondatori della scuola stoica, dello stoicismo. Ecco, nello stoicismo, anzi nel libro importante, che non si sa mai neanche bene come intitolarlo, a volte si intitola a se stesso, a volte si intitola semplicemente Ricordi, quello di Marco Aurelio, ecco, lì la stessa difficoltà di dare un titolo a questi fogli sparsi, che appunto non sono sicuramente un trattato, indica che c'è qualche cosa di diverso, c'è qualche cosa che appunto ci rimanda a ciò che dice appunto Pierre Hadot. Cioè che lì si trattava di esercizi, di cose che ci si ripeteva ogni giorno, che incalzavano la vita dell'uomo più o meno d'azione, o semplicemente ce n'è una molto commovente anche di Marco Aurelio, in cui dice semplicemente quando ti alzi, anzi ti svegli la mattina e non hai voglia magari di alzarsi, pensa con tutta la tua forza a dover fare il tuo mestiere di uomo. Ecco, ripetersi anche frasi di questo genere significava appunto darsi coraggio, darsi appunto delle regole di vita quotidiana. Gli esercizi però, appunto, lo dicevo prima, possono essere di vario genere, non solo sono di questo tipo così direttamente pratico, anche se per esempio con Ovidio pensiamo a dover fare un viaggio stellare, per esempio. Ecco, in questo caso noi possiamo descrivere la realtà, magari la realtà astronomica,
pensare di volare su nel cielo e poi visitare o attraversare

mondi diversi, pianeti, stelle, eccetera, e poi ritornare sulla Terra. Ecco, questo, e nel frattempo magari descrivere tutto questo, descriverlo anche con grande accuratezza, ecco, tutto questo può essere molto utile dal punto di vista conoscitivo, ma è anche un modo, e qui ritorna l'aspetto pratico, per farci sentire quello che siamo, cioè molto piccoli al cospetto di un universo immenso, con tutto quello che può significare dal punto di vista del rendere molto più modesta la nostra collocazione nel mondo, cosa che poi nella modernità sarebbe stata fatta da Copernico, da Galileo, con il passaggio da un sistema dove la Terra e l'uomo erano al centro di tutto, a un sistema come quello copernicano, in cui invece si perde questo centro. Avremmo avuto poi altre perdite di centro, della centralità dell'uomo con, per esempio, Darwin e anche con Freud. Darwin perché ci ha fatto capire che l'uomo, è una parte, è all'interno di un gioco più ampio della natura, che c'è una grande continuità nel vivente e che non ci rende appunto così diversi dal resto della natura animata, e Freud ci avrebbe dato un'altra lezione facendoci capire che quella coscienza che si è, quella idea, no, della coscienza così adamantina, che per millenni forse è stato un po' il mito della filosofia e che ci ha fatti così inorgoglire, anche quella è come pervasa da tanti altri aspetti, appunto quello dell'inconscio, che lui ha portato così bene alla luce, non è stato il primo. Ma questa, considerate una piccola digressione, era un esercizio, un piccolo esercizio, quello di Ovidio, quello del viaggio stellare, che appunto a cosa serviva? A descrivere il mondo, a descrivere magari come stanno le cose astronomiche, ma nello stesso tempo era un esercizio pratico. Lo stesso vale per la logica, dicevo, gli stoici sono dei logici, sono importanti, molto importanti anche per la logica. E che cosa pensavano che servisse la logica? Serviva appunto a chiarirsi le idee, a chiarire bene quali sono i buoni argomenti e distinguerli dai cattivi argomenti, e anche questo chiaramente ha una forte connotazione di tipo morale. Io aggiungo, per tornare al mio stile filosofico, uno stile che un po' mi sono creato, che ha dei precedenti, ma insomma che comunque è qualcosa che oggi ho cercato di proporre io in prima persona. Anche la brevità, secondo me, ha questo tipo di carattere pratico. Ma vi vorrei leggere l'ultimo dei miei esercizi, di questo, degli ultimi degli esercizi che sono contenuti il lancio del nano, per farvi un po' capire che cosa intendo quando dico che la stessa brevità, la stessa concisione e lo stile che ne deriva, uno stile chiaro, diretto, che va subito al dunque, possono avere appunto un'importanza morale. Vi leggo uno di questi esercizi, dentro il quale io cito un grandissimo scrittore. Allora, l'altra cosa che vorrei sottolineare è che per fare della buona filosofia non è necessario partire o parlare sempre solo di filosofi. Si può parlare, ci sono molti scrittori, molti artisti anche, che hanno fatto della ottima filosofia, forse senza saperlo. Non è il caso di Calvino, di Italo Calvino, che è appunto l'autore di questa citazione, che ne era invece ben consapevole, ma qui non parla affatto di filosofia. Allora, uno dei temi che io amo trattare, e che secondo me dà anche il tono dell'utilità di questo modo di fare filosofia, è uno dei temi è quello dei costumi degli italiani, cioè come oggi, quale sia la reale tempra degli abitanti di questo paese, quale sia la loro moralità o immoralità, o a qualche, insomma, in certi casi la loro sistematica, diciamo, immoralità. E allora qui faccio riferimento a Luciano Moggi, il famoso Luciano Moggi, che dovrebbe essere un indicatore abbastanza interessante.

interessante e sensibile per questo tipo di riflessioni. Allora, leggo. Quando Luciano Moggi, travolto dagli scandali calcistici, ha dichiarato in lacrime che gli avevano ucciso l'anima, ho pensato al peggio dei nostri costumi nazionali e a quanto certi modi di esprimersi ne siano parte integrante. Questa esplosione della peggiore italianità mi ha fatto pensare ad un piccolo scambio epistolare di Italo Calvino. In una lettera del 1 marzo del 1954, Domenico Rea, lo scrittore Domenico Rea, gli parlava della propria attività di scrittore e alla fine gli domandava: «E tu, come stai? Perché non hai fiducia in me?» Lo so, faccio una brutta impressione di persona, ho una maschera volgare e superficiale, ma non è così l'anima mia, nel mio spirito, nei miei ideali, eccetera, eccetera. Risposta di Calvino: «Caro Rea, mi domandi perché sono laconico? Per più di una ragione. Primo, per necessità, perché scrivo in ufficio, sottoposto al febbrile ritmo della produzione industriale che governa e modella i nostri pensieri. Poi, per elezione stilistica, cercando per quanto possibile di tener fede alla lezione dei miei classici. Poi, per indole, in cui si perpetua il retaggio dei miei padri liguri, schiatta quant'altro mai sdegnosa di effusioni. E ancora, soprattutto, per convincimento morale, perché lo credo un buon metodo per comunicare e conoscere, migliore di ogni espansione incontrollata e ingannevole. Eppure, aggiungerei, per polemica e apostolato, perché io vorrei che tutti a questo metodo si convertissero. E quanti parlano della propria faccia o dell'anima mia si rendessero conto di dire cose vane e sconvenienti». E ora, io ho sempre pensato che essere anti-italiani sia una cosa difficile, probabilmente un'impresa impossibile. L'anti-italiano, chiudo poi in questo modo questo mio piccolo esercizio, soprattutto se si dichiara tale, finisce per assorbire buona parte di quei tic culturali che dice di combattere. In fondo neanche Indro Montanelli lo era, fino in fondo lo era anche un po' furbescamente. Giorgio Bocca ha fatto addirittura un libro che si intitola L'alto l'anti-italiano, ma anche quello non mi convince del tutto. Ecco, tra i filosofi, quello che invece mi convince di più è il Norberto Bobbio, che amava dire da buon torinese exagerum anen, cioè non esageriamo, e mi sembra veramente il candidato più sicuro per l'anti-italianità a cui faccio riferimento e che Italo Calvino secondo me rappresenta molto bene e si racconta di questo episodio molto divertente di un intervistatore che alla Fiera di Torino, anzi, l'intervistatore era Alain Elkann, un personaggio assai famoso, uno scrittore a sua volta, che si avvicinava a Norberto Bobbio esordendo con «Lei che è un maître à penser», e a quel punto Bobbio si gira e risponde con un splendido «Ma va là». Allora immaginate questo grande filosofo italiano, appunto, che dice «ma va là» a qualcuno che vuole apostrofarlo come un maître à penser. Insomma, essere anti-italiano è un'impresa impervia, è sconsigliabile soprattutto per chi voglia godere di un minimo di popolarità, ma chi volesse comunque provare a diventarlo, consiglierei di cominciare con il prendere sul serio ogni sillaba di quella laconica morale calviniana che abbiamo letto poco fa. Ed è un po' questa la morale e il senso pratico che io cerco di mettere in questi esercizi di filosofia minima. Finora siamo stati molto seri in realtà, però si può fare della filosofia anche scherzando un po'. E allora proviamo a vedere qualcuno di questi esempi di come si possa. E qui torno di nuovo a spiegare cosa significa appunto partire da fare della filosofia minima, che significa anche partire dalle piccole cose, o partire da cose che tutti qui, tutti quanti conosciamo bene, l'entità. Faccio un esempio. Quando è uscita la legge che impedisce di fumare nei locali pubblici, a me è venuta in mente questa, la seguente riflessione. Ora non la leggo, poi vedete, leggere e raccontare sono due cose diverse, insomma io mi sono abituato anche a
a raccontare queste filosofie minime. Naturalmente, quando sono lette, così come ho letto quella che in realtà è un regalo che mi ha fatto Italo Calvino, è già tutta lì la filosofia minima, in quelle poche parole, si capì, vedete però quanti concetti e quante idee filosofiche si possono esporre e si possono rendere con chiarezza. Provo a raccontarle, raccontate tra l'altro sono sempre un po' più lunghe di quanto appaiono invece nella scrittura, e questo ci dovrebbe far riflettere anche su come siano diversi questi due linguaggi, quello della scrittura e quello della parola appunto enunciata verbalmente. Quando uscì la legge sullo smettere di fumare nei locali pubblici, io ho pensato a questa riflessione. Cosa avrebbero pensato due filosofi dell'antichità come Platone e Aristotele? Ebbene, avrebbero pensato due cose molto diverse tra loro. Platone ci avrebbe detto che se io conosco la virtù, so che cosa è bene per me, cioè so che è bene smettere di fumare, che cosa potrò altro fare se non smettere di fumare? Perché? Perché Platone pensa che nel momento in cui io so che appunto cos'è la virtù, cioè quello che è il cosiddetto intellettualismo etico, cioè se io conosco la virtù non potrò che eseguirla, altrimenti vuol dire semplicemente che non ho capito bene, che non mi è chiara l'idea di che cos'è veramente la virtù. Aristotele avrebbe detto no, troppo facile. Io posso anche sapere che non fumare è una buona cosa, e quindi che smettere di fumare sarebbe un'ottima cosa per me, ma assolutamente non ci riesco. Come mai? Perché appunto individuava dei fenomeni importanti per il nostro senso morale che riguardano appunto la nostra incapacità di fare il bene anche quando lo conosciamo bene. E quindi in questo era... sì, amico di Platone, per dirla con una famosa citazione, ma più amico della verità, cioè della verità di come stanno veramente le cose nella morale e nei nostri comportamenti effettivi. E lui aveva individuato un concetto greco, si chiama akrasia, che si può tradurre con la debolezza della volontà, che significa appunto che se noi siamo deboli e non riusciamo per debolezza o anche perché siamo dominati da una serie di passioni, oltre che dalla ragione e dalla conoscenza, e non riusciamo a realizzare quelle virtù che in realtà abbiamo ben capito che farebbero il nostro bene. Allora cosa dobbiamo fare? Poiché non è così istantaneo ottenere ciò che vogliamo dal punto di vista morale, dobbiamo mettere in atto, come tutti sanno tutti quelli che cercano di smettere di fumare, delle piccole strategie, una sorta di legarsi le mani, un po' come aveva fatto Ulisse quando appunto si era fatto legare all'albero per poter sentire comunque il canto delle sirene, quindi quando si sa che si sarebbe deboli in una certa situazione non resta che appunto legarsi le mani per esempio creando delle nuove abitudini, per esempio non passando mai davanti, facendo delle strade molto più lunghe per non passare davanti al tabaccaio, oppure cercando di creare altri vincoli di vario genere. Quindi che cosa succede? Se noi mettiamo in atto queste astuzie, diceva Aristotele, al contrario di Platone, capiremo qual è la vera essenza in realtà della morale e dei comportamenti etici e della virtù. Cioè significa che noi costruiremo un'abitudine e noi agiremo a un certo punto in maniera virtuosa perché l'abitudine, una nuova abitudine, avendo sradicato quella vecchia che non ci piaceva, ma non senza fatica, avremo ottenuto un modo naturale di comportarci che include il non fumare. E avremo, come dire, realizzato una seconda natura, che era già implicita nella nostra propensione ad essere virtuosi, ma che andava comunque coltivata. E lo stesso vale per noi stessi, per il nostro carattere, eccetera. Ecco, naturalmente oggi saremo anche un po' scettici sul fatto che la virtù in generale sia qualcosa di
di perseguibile di per sé, oppure dobbiamo anche capire quali sono le virtù. In un senso che sembra aristotelico, per esempio, si può riassumere quasi tutta la vita di un altro grande filosofo, per esempio Agostino, che a un certo punto nelle sue confessioni dice che a un certo punto

aveva fatto una preghiera che era questa: Signore, fammi casto, ma non subito. Ora capite che anche qui c'è l'idea di sì, io riuscirò un giorno forse ad essere casto, ho capito che la castità è qualcosa di importante, ma ci riuscirò immediatamente. E la vita, tutta la vita di Sant'Agostino, fatta appunto, che è appunto raccontata non a caso, in un libro che si chiama Le Confessioni, è qualcosa che riguarda questa difficoltà di realizzare subito la virtù. Tra l'altro, Agostino era molto più platonico che aristotelico. Aristotele lo conosceva, non lo conosceva quasi, e questo ci fa capire che magari certe idee poi prendono vie diverse. Tornando allo smettere di fumare, noi potremmo anche pensare di riuscire a smettere di fumare, ma forse ci verrebbe in mente quella frase di Woody Allen che dice: ho smesso di fumare, vivrò 15 giorni in più, e durante i quali pioverà sempre. Ora, questa idea di Platone però è un'idea che ci rimanda, non possiamo abbandonarla così in realtà, ci spinge a fare altre riflessioni. Citavamo all'inizio l'idea degli stoici, ed è proprio attraverso gli stoici che l'idea di Platone poi ha fatto molta strada. Se noi pensiamo, molta strada non solo nel pensiero. L'idea di Platone era quella che il saggio, colui che sa, in realtà è come non solo sviluppa immediatamente la virtù, ma è come se fosse riparato da tutte le ingiurie della sorte, perché sapendo qual è il proprio comportamento, che il proprio comportamento è corretto e dettato da una saggezza interna, tutto ciò che gli può capitare non può che essere un accidente, qualcosa di. Questo ha a che fare con l'unico modo, forse, in cui noi usiamo nel linguaggio comune, per partire proprio appunto da una filosofia minima, che più minima non si può. Quando noi diciamo prendila con filosofia, in fondo ci riferiamo esattamente a questo. Quando si dice: ah sì, ti sono capitate queste cose spiacevoli, il solito ausiliario della sosta che ti ha dato la multa, oppure il vicino fastidioso, eccetera, prendila con filosofia. Naturalmente lo si dice spesso anche con ironia, ma dietro c'è proprio questa lunga tradizione che ci rimanda proprio a Platone e agli stoici, cioè il saggio che la sa prendere con filosofia perché si cura poco degli accidenti che gli capitano. Per capire bene questa cosa, e dicevo prima, cerchiamo di allenarci anche a prendere come fonti filosofiche le cose più strane. Per esempio, c'è un famoso sketch di Totò che dice molto bene cosa significa prenderla con filosofia. È il famoso sketch in cui parla di un tale Pasquale. Lui sta raccontando ad un amico che un tale Pasquale ha cominciato a prenderlo a schiaffi, a sberle, semplicemente lui, che non era Pasquale, lo guardava attonito, diceva, continuava a prenderla, e con l'altro continuava: ehi Pasquale, prenditi anche questa. E l'amico a cui Totò sta raccontando questa cosa dice: ma scusa, ma perché non gli hai detto la verità, che tu non c'entravi niente con questo tale Pasquale? E lui ha detto: è perché volevo vedere quello stupido fin dove voleva arrivare. E poi, mica sono Pasquale. Ecco. Quindi vedete che anche la comicità, in fondo, implicitamente ci fa vedere, si collega implicitamente a tutto un discorso filosofico, che sta proprio alla radice dei nostri modi comuni di vedere le cose. Poi pensate voi a come applicarli nella vostra vita quotidiana, e quanto prenderla con filosofia a volte sia saggio, a volte è meno. Ora, l'intento fondamentale di questi esercizi, però lo avrete già capito, è quello soprattutto di aprire delle domande, di fare delle domande e di aprire delle questioni. Non è quello di dare delle soluzioni, anche se a volte la filosofia ci dà delle soluzioni. Un caso in cui non abbiamo una soluzione è proprio quello che dà il titolo a questo mio libro. Forse sarebbe crudele non spiegarvi che cosa significa
questo strano titolo, Il lancio del nano. Il lancio del nano già di per sé intanto ha una sua efficacia, credo, come titolo, perché è una specie di micro racconto, già ci dice qualcosa, già ci dice che qui si lanciano

dei nani. Allora poi uno si può chiedere, è un po' come quei micro racconti, se vi ricordate, che per tornare ancora a Italo Calvino, che piacevano tanto a lui, tipo quello che era il suo preferito, quando si svegliò il dinosauro era ancora lì. Cioè in una sola frase c'è tutto un mondo, tutto un racconto che può prendere, può farci immaginare tante cose diverse e tante cose molto significative. Il lancio del nano vuole essere una cosa di questo tipo. Ma cos'è il lancio del nano? È uno sport. Ebbene, nella realtà, io non ci credevo quando me l'ha raccontato la prima volta, ma di fatto è uno sport che si è sviluppato in Australia, nei pub a quanto pare si divertono certi, gli avventori sì, divertono a vedere lanciare questi nani in carne ed ossa da alcuni energumeni che hanno lo scopo semplicemente di lanciarli il più lontano possibile. Ora, questa pratica, che a noi sembra non particolarmente simpatica, hanno cercato di importarla in Francia, e a quel punto il Consiglio di Stato è intervenuto immediatamente, proibendo questa pratica come lesiva della dignità umana. Ora voi direte, meno male, perché insomma non è che sia bello vedere lanciare nani, forse non è bello neppure dire nano al nano, nel senso di chiamarli nani, perché potremmo porci una serie di questioni di political correctness del tipo, magari potremmo pensare di chiamarli, non so, verticalmente svantaggiati, cose che sono state proposte realmente, o diversamente alti, anche altra proposta di definizione politically correct. Ma lasciando perdere questa questione, torniamo alla sostanza. È giusto proibire questa pratica? L'ONU ha dato ragione al Consiglio di Stato francese, però se siamo tutti d'accordo su questo, sembriamo essere tutti d'accordo, è perché non abbiamo ancora sentito chi sono il parere dei protagonisti, cioè dei nani, i quali infatti sono intervenuti immediatamente di fronte a questi divieti dicendo, per esempio Lenny the Giant, che è una, anche vedete già dal nome l'ironia, l'autoironia che loro possono esprimere, Lenny il gigante, campione di questa disciplina, 9 metri e mezzo è stato il lancio che lui è stato effettuato con lui, protagonista, ha detto non è che perché siamo alti meno di un metro che non abbiamo cervello, anzi noi lasciate a noi la stessa possibilità che peraltro avete voi, persone alte nella maniera standard, di fare le scelte che noi piace di più. A noi piace essere lanciati, e perché dovrete proibircelo? Insomma, vedete che i diritti umani alla fine, in questo, cioè, qui si appella ad un diritto molto chiaro, sono qualche cosa forse di più sofisticato, più complicato di quello che potremmo pensare. Nella dichiarazione dei diritti dell'uomo, dignità umana e diritti umani vengono interpretati quasi come fossero sinonimi. Invece il caso del lancio del nano ci fa vedere che c'è una tensione, che c'è un dilemma. Ecco, molti dei casi interessanti dal punto di vista della morale sono appunto dei dilemmi, sono tensioni tra concetti che entrambi positivi, entrambi assolutamente condivisibili, sostenibili, ma che magari entrano in conflitto tra loro. E questo è il vero esercizio di filosofia minima ed esercizio di scetticismo che può esserci utile nelle nostre vite, magari anche con appunto una risata che può emergere dagli esempi che si possono fare. Io credo che la nostra prima lezione possa concludersi qui con questi accenni su vari ambiti della filosofia, ma soprattutto su uno stile di fondo che deve essere quello appunto della concisione, della capacità anche un po' di divertirsi, della capacità di cogliere tutte le occasioni possibili per la riflessione. E quindi è con questo che vi lascio e vi rimando ad una prossima occasione.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Luca Girella, sono professore all'UNIRTUNO dei corsi di laurea triennale e magistrale della Facoltà di Beni Culturali. Insegno da diversi anni all'UNIRTUNO e sono membro della missione archeologica italiana a Creta, che per conto della Scuola Archeologica Italiana di Atene scava da diversi anni nei siti palazziali di Festos e Agia Triada a Creta. Sono qui per presentarvi il corso di Civiltà dell'Egeo e del Mediterraneo orientale. Questo corso si propone di mostrarvi la nascita e la formazione delle entità statali nell'Egeo, in particolare nella seconda metà del secondo millennio avanti Cristo, e della loro continua e importante interazione con varie regioni del Mediterraneo, in particolare con quella del Mediterraneo orientale. Gli obiettivi di questo corso saranno quello di fornirvi gli strumenti per orientarvi nella lettura e nella interpretazione delle principali organizzazioni degli insediamenti, delle necropoli, le manifestazioni in particolare della cultura materiale, della cultura artistica. Questo corso è organizzato in diversi macro argomenti. Vediamoli da vicino. Il primo macro argomento è quello della Grecia nel bronzo tardo. Questo primo macro argomento è trattato da me attraverso alcune lezioni che tratteranno la nascita della società elladica, tardo-elladica, che definiamo Micenea, delle principali manifestazioni archeologiche, i cimiteri, i siti palazziali, l'organizzazione della società, attraverso un'analisi della documentazione archeologica e testuale e dell'interazione di questa civiltà con altre regioni del Mediterraneo. Un secondo macro argomento è Creta nel bronzo tardo. Anche questo macro argomento sarà trattato da me. Ci occuperemo in questo macro argomento della società dei secondi palazzi a Creta, una società erede di una prima civiltà palazziale, ma molto più intensa, più stratificata, più centralizzata e con importanti diramazioni politiche ed economiche e commerciali anche al di fuori dell'isola di Creta. In tal senso, infatti, tenteremo di capire il fenomeno della minoicizzazione, della interazione tra la cultura cretese e minoica e altre civiltà delle isole, come per esempio quella delle Cicladi ed uno dei più importanti siti archeologici di tutto il Mediterraneo, il sito di Acrotiri nell'isola di Santorini. Ma tratteremo anche della evoluzione della civiltà minoica dopo la metà del XV secolo con l'arrivo di gruppi di origine continentale. Il tema della minoicizzazione costituisce una testa di ponte per il terzo macro argomento, l'Egeo orientale e l'Anatolia occidentale. Questo macro argomento sarà curato dal professore Salvatore Vitale dell'Università di Pisa, dalla sua, anche grazie alla sua decennale ricerca nel sito archeologico di Serraglio nell'isola di Kos, il docente vi illustrerà la complessa trasformazione culturale e insediamentale di questa regione dell'Egeo orientale, dalle prime interazioni con la civiltà minoica fino alla dissoluzione della civiltà palazziale. E un'attenzione particolare sarà anche dedicata all'interazione tra la civiltà palazziale minoica e l'Anatolia ettita. Un ultimo macro argomento avrà come oggetto l'isola di Cipro nel bronzo tardo. Quest'ultimo macro argomento sarà affrontato dal professore Luca Bombardieri dell'Università di Siena. Cipro, apparentemente sganciata dalle relazioni con l'Egeo per lungo tempo, trovandosi nell'estremità orientale del bacino del Mediterraneo, va incontro a una importante rivoluzione culturale e insediamentale tra il XVII e il XVI secolo, diventando uno dei grandi protagonisti del

Mediterraneo orientale per l'interazione, l'intenso ruolo che avrà nei rapporti di natura politica, economica e diplomatica. E con quest'ultima annotazione non mi rimane che ringraziarvi, ricordarvi che per ulteriori approfondimenti potete consultare le pagine dedicate al corso sul sito del nostro Ateneo. Ancora grazie e buono studio.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione Gestione operativa della SPA. Parleremo di come in concreto funziona l'attività nella società operazioni. Argomenti: funzione degli amministratori, consiglio di amministrazione, amministrazione delegata, collegio sindacale e revisione contabile. Questi sono i quattro argomenti di questa lezione. Funzione degli amministratori. A che servono gli amministratori? Gli amministratori naturalmente ci sono in tanti altri organismi, ma la società ha una funzione ben specifica, quella di esercitare l'attività di impresa. Nomina degli amministratori, i primi nell'atto costitutivo. Iniziamo dalla loro nomina. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo, cioè i soci quando costituiscono la società nell'atto costitutivo devono indicare i primi amministratori. Nomina assembleare, cause di ineleggibilità e incompatibilità. Gli amministratori successivi sono nominati dall'assemblea, detto in un'altra lezione, ma è bene ricordarlo, sono nominati dall'assemblea e l'assemblea può nominare anche persone che non siano soci, ma queste persone devono trovarsi, non trovarsi in cause di ineleggibilità o incompatibilità. Non devono trovarsi in queste cause, altrimenti la loro nomina è invalida. Si tratta quindi di una libertà di scelta. La legge non impone però che gli amministratori siano esperti della materia in cui opera la società. Primo perché i soci sono liberi di nominarsi gli amministratori che vogliono. Secondo perché anche se non fossero esperti della specifica attività della società, potranno sempre farsi assistere da dei manager, da dei consulenti. Nomina dello Stato o di enti pubblici. Ho detto prima che è l'assemblea che nomina gli amministratori. Attenzione, però ci sono delle società in cui lo statuto

riserva allo Stato la nomina di taluni amministratori, non tutti, ma può essere che sia diciamo, prevista una nomina dello Stato o di altri enti pubblici. Durata dell'incarico di amministrazione, nelle SPA durata per non più di 3 esercizi. L'incarico di amministratore è un incarico di una durata delimitata. La legge non vuole che un amministratore sia nominato per sempre, come invece è possibile nelle sue varie persone. Possono essere nominati per un incarico massimo di 3 anni, anzi, non 3 anni, ma 3 esercizi. L'esercizio è il periodo in cui si delimita l'attività della società. Cessazione degli amministratori per dimissioni, revoca, decadenza o morte. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea e il loro incarico può finire per dimissioni, si possono dimettere, può esserci la revoca, la decadenza o la morte, oltre che ovviamente per cessazione della durata della loro nomina. Attenzione, gli amministratori possono sempre dimettersi, non hanno necessità di giustificare perché si dimettono, anche se questo è opportuno che lo facciano. Possono essere anche revocate dall'Assemblea, sempre, e non c'è necessità che sia giustificato il motivo della revoca. Attenzione che però se non c'è una giusta causa, gli amministratori possono chiedere alla società il risarcimento del danno che la cessazione improvvisa dell'incarico può loro arrecare. Revoca anche senza giusta causa, come dicevo, appunto, non è necessario giustificare, anche se normalmente viene fatto perché viene revocato l'amministratore, i soci quindi sono liberi di sostituire quando vogliono gli amministratori. Prorogatio, clausole statutarie particolari. Abbiamo visto in un'altra lezione che l'organo amministrativo, cioè gli amministratori, sono un organo necessario per la società. Senza gli amministratori la società operazione non funziona. È molto importante quindi che ci sia una continuità dell'azione amministrativa. Come? Assicurando attraverso quello che è l'istituto della prorogatio. Anche quando scade il termine di durata dell'incarico, gli amministratori non cessano immediatamente, ma cessano soltanto quando vengono sostituiti da altri amministratori. Questo avviene sia perché quando c'è stata una revoca o anche in caso di dimissioni. Quindi l'istituto della prorogatio consente di prolungare l'attività della società. Gli statuti possono introdurre delle clausole particolari. Per esempio, quando gli amministratori sono nominati in rappresentanza di singoli soci, se c'è un socio di maggioranza o un socio di minoranza, è molto probabile che vengano nominati 3 amministratori, 2 designati dall'amministratore, dal socio di maggioranza e 1 da quello di minoranza. Guardate bene, la nomina è sempre assembleare, però i soci possono raggiungere l'accordo per ottenere questa rappresentanza. Qualora cessi l'incarico, potrebbe avvenire anche per morte, ma pensiamo all'ipotesi più simpatica, quella delle dimissioni di un amministratore nominato dal socio di maggioranza, e noi avremo che nel consiglio di amministrazione rimangono soltanto 2 amministratori e non c'è più quella prevalenza dell'amministratore nominato dal socio di maggioranza. Ecco, lo statuto in questi casi prevede la clausola che si chiama simul stabunt simul cadent, cioè se vengono a mancare diciamo degli amministratori, cadono insieme tutti e ovviamente fin tanto non vengono istituiti rimangono in carica per prorogatio di quegli amministratori. E così via possono essere previste altre clausole particolari. In linea di massima però abbiamo che gli amministratori diranno un carico 3 anni, non cessano immediatamente dalle loro funzioni quando viene meno l'incarico, ma soltanto quando vengono sostituiti e così via. Doveri degli amministratori. Divieto di concorrenza, articolo 2390. Gli amministratori svolgono un incarico per gestire l'impresa della società e quindi della società in generale nell'interesse della stessa società e quindi dei soci. Non possono essere in concorrenza con la società stessa. Se un amministratore per caso svolge un'attività che è in concorrenza con quella a cui è chiamato ad amministrare, non può accettare l'incarico, salvo che i soci
un

deroghino e possono farlo a questa regola. Solitamente però è opportuno che l'amministratore non abbia interessi propri in un'attività in concorrenza con quella da lui amministrata. Articolo 2381, obbligo di assetto organizzativo adeguato e di agire in modo informato. Una norma molto importante, una norma introdotta abbastanza di recente, l'obbligo di assetto organizzativo adeguato e di agire in modo informato. Che significa? Gli amministratori, e talvolta possono essere tanti gli amministratori che compongono il consiglio di amministrazione, non è detto che siano tutti, diciamo, esperti del settore. Però devono agire in modo informato. Significa che se non sono informati devono informarsi e devono soprattutto costituire nella società un assetto organizzativo adeguato. Adeguato a che cosa? All'attività che viene svolta. Quindi deve essere adeguato in senso delle dimensioni. Se c'è una società che svolge un'attività in più sedi, l'organizzazione deve essere fatta in modo che gli amministratori, anche se non stanno in tutte le sedi, possono seguire la loro attività. È un obbligo che è posto dalla legge a tutela dei terzi, perché poi gli amministratori, qualora l'attività della società andasse male, non possono eccepire che non sapevano che certe cose avvenivano, ma perché devono agire in modo informato, non possono dire che le dimensioni della società non hanno consentito di controllare tutto. Ecco. L'assetto organizzativo deve essere curato da loro. Obblighi per tutti gli amministratori, anche non delegati. Questi obblighi sono obblighi rivolti a tutti gli amministratori. Vedremo più avanti se possono essere amministratori delegati con specifici incarichi e amministratori non delegati. Anche gli amministratori non delegati devono assicurarsi comunque di agire in modo informato e di assicurarsi che ci sia un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni e all'attività dell'impresa. Rappresentanza legale, stabilità dello statuto, di solito il presidente. La rappresentanza legale è una cosa diversa dall'amministrazione. L'amministratore amministra la società, ma poi nei confronti dei terzi bisogna che ci sia qualcuno che abbia il potere di rappresentanza. Gli amministratori possono essere più di uno e costituiscono il consiglio di amministrazione, ma la rappresentanza nei confronti dei terzi deve essere espressa da chi ha il potere di rappresentanza. Nell'atto costitutivo e al momento della nomina deve essere indicato quale degli amministratori ha la rappresentanza, perché non è necessario che tutti ce l'abbiano. L'importante è che ci sia qualcuno. Solitamente viene designato come rappresentante della società il presidente. Rappresentanza anche processuale. Chi ha il potere di rappresentare la società? Cioè l'amministratore a cui è attribuito questo potere, è un potere di rappresentante generale, può compiere qualsiasi atto. Attenzione, la rappresentanza è diversa dall'amministrazione, nel senso che l'amministrazione decide che cosa fare. La rappresentanza invece è compiere atti giuridici in relazione con i terzi. I terzi devono fare affidamento che il soggetto a cui lo statuto o il momento della nomina, e la nomina iscritta in registro dell'impresa, ha assunto i poteri di rappresentanza, aveva i poteri generali. E può agire anche in giudizio, non solo può agire in giudizio, ma può anche resistere in giudizio, ma soprattutto essere citato in giudizio, non lui, nel senso citato dalla società, ma la società è citata in giudizio in persona del legale rappresentante, appunto colui che ha la rappresentanza legale. Distinzione tra potere di gestione e di rappresentanza. È meglio precisare questo aspetto perché è molto importante. Quando c'è un amministratore unico della società operazioni, non c'è nessun problema, sarà lui che ha i poteri di decidere e di rappresentare la società. Quando invece ci sono più amministratori, è opportuno che i poteri di decidere appartengano a tutti, anzi devono appartenere a tutti. Ma il potere di rappresentanza appartenga a qualcuno di specifico. I terzi che contrattano con la società devono soltanto verificare che quel soggetto ha la legale rappresentanza. Non devono vedere neppure sapere se l'atto che compie quell'amministratore a cui è stato attribuito la rappresentanza è un atto che sia stato deciso dagli amministratori, perché diciamo, quanto compie il legale rappresentante è un atto che impegna la società. Soltanto in caso di exceptio doli, cioè l'eccezione di dolo, se il terzo è a conoscenza che il legale rappresentante
stava compiendo un atto, non solo a conoscenza, era diciamo, partecipe della frode che sta commettendo il legale rappresentante, soltanto in quel caso gli può essere opposto diciamo, la limitazione del potere di rappresentanza. Inopponibili limiti di rappresentanza. La rappresentanza del legale rappresentante della società, scusate il bisticcio di parole, ma non c'è un altro modo per indicare questo fenomeno, cioè chi è l'amministratore a cui è attribuito il potere di rappresentanza, è solitamente il presidente, ha i poteri illimitati. Non è possibile mettere, dice, può operare soltanto fino a 5 milioni di euro, non di più. Può firmare certi atti o non può firmare altri, perché questi atti sono inopponibili. E questo per una disposizione di una direttiva dell'Unione Europea. Spunti di riflessione. Gli amministratori hanno il dovere di perseguire l'interesse sociale? Consiglio di amministrazione, un altro argomento, il consiglio di amministrazione, cioè l'insieme degli amministratori nominati per amministrare la società. Funzionamento del CDA, cioè il consiglio di amministrazione. Se più amministratori, organo collegiale. Quando sono nominati come amministratori della società più amministratori, questi amministratori costituiscono un organo collegiale chiamato appunto il Consiglio di amministrazione. Presidente del CDA, quando c'è un collegio, cioè un organo collegiale, bisogna che ci sia qualcuno che lo presieda per dirigere l'attività di questo organo. Attenzione, essendo un organo collegiale, questo organo funziona soltanto quando si riunisce. Riunioni del CDA. Il Consiglio di amministrazione si riunisce e adotta deliberazioni, cioè delibera dopo discussione, dopo essere stato convocato, delibera che cosa si vuole approvare e si hanno quindi le attività del Consiglio di amministrazione. Convocazione, votazioni, verbale. È un procedimento che per certi versi è analogo, ma soltanto analogo, non identico a quello dell'Assemblea. Anche lì noi abbiamo un organo collegiale composto da più persone, gli azionisti, qua abbiamo un organo collegiale composto dagli amministratori e questi si riuniscono a seguito di convocazione. Chi li convoca? Il presidente del consiglio d'amministrazione, oppure si autoconvocano tra di loro da una riunione ad altro. Ho detto, parlando dell'assemblea, ho detto che l'assemblea si deve riunire almeno una volta all'anno. Capirete che il consiglio d'amministrazione invece non si riunisce una volta all'anno, si riunisce molto più spesso, perché tutto quello che fa il consiglio di amministrazione, l'attività di amministrazione, si svolge nelle riunioni del consiglio di amministrazione. Se non ci sono riunioni, non c'è neanche un'attività di amministrazione, che invece l'attività della società esige che ci sia. C'è la convocazione, ci sono la discussione, le votazioni e c'è il verbale. Ecco, quindi ci deve essere traccia delle decisioni che vengono adottate dal consiglio di amministrazione. Riunioni e delibere consiliari, riunioni valide con maggioranza degli amministratori. Trattandosi di un organo collegiale, con decisioni che sono dell'organo, quindi del consiglio di amministrazione, devono essere adottate attraverso un procedimento. Il punto di partenza di questo procedimento è che alle riunioni partecipi almeno la maggioranza degli amministratori. Se non c'è la maggioranza degli amministratori, il consiglio di amministrazione non può decidere. Delibera adottata a maggioranza dei presenti. Una volta che si costituisce efficacemente e validamente il consiglio di amministrazione, quindi c'è stata una riunione validamente aperta, le delibere, che queste si chiamano delibere, queste sono delibere naturalmente consiliari, mentre quelle dell'assemblea sono delibere assembleari, le delibere sono approvate se sono adottate dalla maggioranza dei presenti. C'è il principio di maggioranza, ma a questo punto però la maggioranza è espressa per teste, nel senso che ciascun amministratore ha un voto, quindi ciascuno, sommandosi i voti degli amministratori che hanno votato a favore di una certa deliberazione, abbiamo che la delibera è adottata. Se non sono prese in conformità dalla legge o statuto, impugnazione entro 90 giorni da amministratore assente o dissenziente dal collegio sindacale. Anche le delibere consiliari sono atti giuridici,
e al pari delle libere assembleari sono suscettibili di essere viziate. Che vizi? I vizi possono essere quella di essere in contrasto con la legge o con lo statuto. In questo caso, anche in questo caso, c'è un principio di continuità, di mantenimento di efficacia delle delibere. L'impugnazione è possibile soltanto entro 90 giorni dagli amministratori assenti o dissenzienti o dal collegio sindacale. Nessun altro può impugnare delibere consiliari. La legge non lo dice, ma nella giurisprudenza si ipotizza che possano esserci anche delibere radicalmente nulle per gravissimi vizi e a questo punto possono essere impugnate anche dai terzi se hanno subito una lesione dei loro diritti. Interessi degli amministratori. Articolo 2391, obblighi di dare notizie agli altri amministratori e di motivare ragioni e convenienza dell'operazione. Interessi degli amministratori. Abbiamo visto in un'altra lezione che anche i soci possono essere in conflitto di interessi rispetto alla delibera che deve essere adottata dall'Assemblea. Per gli amministratori non si parla più di conflitto di interessi, così parlava il Codice Civile, ma si parla di interessi degli amministratori. È una cosa diversa, il conflitto di amministratori quando c'è un contrasto diretto tra l'interesse della società e l'interesse, nel caso del conflitto del socio. L'interesse degli amministratori è un qualcosa per certi versi di più ampio, nel senso che non è necessario che ci sia un contrasto di interesse tra la società e l'amministratore. L'amministratore che per esempio deve decidere diciamo, se si acquista un certo terreno che guarda caso è di sua proprietà è chiaramente in conflitto di interessi perché come amministratore dovrebbe tutelare quindi l'interesse della società e quindi acquistare a minor prezzo, come proprietario di quel bene avrebbe l'interesse opposto. Questo è un caso di conflitto. Ma può esserci che non ci sia un conflitto, basta che ci sia un interesse dell'amministratore. L'amministratore che è chiamato a decidere di acquistare un certo bene e anche lui è interessato a acquistare beni analoghi. Può trovarsi non in conflitto, ma con un interesse che può essere anche convergente o divergente, non importa. In questo caso, la legge, a differenza del conflitto di interessi del socio, non richiede l'astensione dell'amministratore. Quando c'è l'interesse dell'amministratore in una decisione consiliare, l'amministratore ha l'obbligo di comunicare agli altri amministratori la sua posizione di interesse. E la delibera deve essere adottata spiegando le ragioni per le quali, nonostante l'interesse di un amministratore, non importa se in conflitto, talvolta può essere anche nello stesso senso, quella delibera è opportuna adottarla. Per inosservanza e impugnabilità delle delibere, soltanto se non c'è stata la comunicazione dell'amministratore circa un suo interesse, è possibile. Diciamo che la delibera viene adottata, soltanto in questo caso può essere, diciamo, impugnata dagli altri amministratori. Non c'è l'obbligo dell'astensione. Mentre nel conflitto di interesse del socio c'è l'obbligo dell'astensione del socio in conflitto, per l'amministratore non c'è alcun obbligo di astensione. Attenzione, l'impugnabilità della delibera adottata senza osservanza di quelle regole, chiamiamole di trasparenza circa l'interesse dell'amministratore, è un'impugnazione che può essere adottata quando risulta che da quell'operazione derivi un danno alla società. Responsabilità degli amministratori solidale tra tutti gli amministratori. Gli amministratori amministrano un patrimonio, gestiscono un'impresa, assumono decisioni che hanno influenza nell'attività della società. Ma hanno influenza, se vogliamo, anche sui terzi. Il patrimonio della società è offerto a garanzia dei terzi che hanno dei crediti e rapporti con la stessa società. Per questo la legge prevede che gli amministratori siano responsabili delle azioni che compiono quando queste azioni arrecano un danno alla società, o in taluni casi, vedremo tra poco, anche nei confronti dei creditori e dei terzi. Se ci sono più amministratori, questa responsabilità è una responsabilità solidale, tutti sono solidalmente responsabili,
non soltanto chi ha compiuto materialmente l'atto, ma tutti quelli che hanno partecipato alla delibera assembleare adottata per compiere quell'atto. Esenzione dalla responsabilità solo per chi annoti il dissenso. Soltanto per l'amministratore che annoti il suo dissenso, spiegando anche perché dissente al compimento di quell'operazione, egli è esentato da questa responsabilità solidale tra tutti gli amministratori. In tutti gli altri casi, anche l'amministratore che pure non ha votato a favore, ma non ha, diciamo, iscritto nel verbale consiliare il suo dissenso, risponderà perché c'è una solidarietà tra tutti gli amministratori. Responsabilità per omissione. Gli amministratori rispondono non soltanto per quello che fanno, ma anche per quello che non fanno. Per esempio, ho detto prima che c'è un obbligo di adottare un assetto organizzativo adeguato. Se non adotto un assetto organizzativo adeguato all'attività della società e la mancanza di questo assetto organizzativo ha consentito certe cose ovviamente illecite, ecco, allora l'amministratore risponde per un atto omissivo, perché compiere un atto o no, non fare niente perché quell'atto possa compiersi, per la legge è la stessa cosa e quindi la responsabilità è identica. Azione sociale di responsabilità, articolo 2393. Occorre la delibera dell'Assemblea. L'azione sociale, cioè l'azione della società che si sente danneggiata dall'atto illegittimo compiuto dall'amministratore, attenzione, devo fare una parentesi, l'amministratore non risponde del buon esito del suo operato, nel senso che se un'operazione va male, le conseguenze sono a carico della società, non a carico dell'amministratore. E gli risponde se non ha adottato tutti gli accorgimenti necessari. E se, diciamo, quindi ha violato la legge o le regole di comportamento della società. E la società che si lamenta è la società, attraverso una delibera assembleare che decide di agire in giudizio nei confronti dell'amministratore, o se si tratta di più amministratori, di tutti gli amministratori. Entro 5 anni dalla cessazione dell'incarico. Fin tanto che gli amministratori sono in carica, è ben difficile che la società eserciti un'attività, l'azione di responsabilità. Quindi la legge consente che, anche se gli amministratori, ho detto prima che gli amministratori sono nominati per 3 anni, ma il loro incarico si può rinnovare di volta in volta. Qualche amministratore può restare in carico anche 20 anni. Orbene, soltanto al termine del suo incarico inizia a decorrere il tempo di 5 anni dalla cessazione dell'incarico, entro il quale l'azione di responsabilità può essere esercitata. Quindi la prescrizione dell'azione di responsabilità non inizia a decorrere se non quando è cessato l'incarico di amministratore. Azione risarcitoria. L'azione di responsabilità è un'azione meramente risarcitoria. Se i soci non sono soddisfatti dell'operato dell'amministratore, hanno un'altra così, possibilità, quella di revocare l'incarico. Ho detto che l'amministratore può essere revocato sempre, ad nutum, soltanto se manca una causa di giustificazione. L'amministratore revocato può chiedere un risarcimento del danno, ma non può impedire che i soci, attraverso una delibera assembleare, lo revochino. L'azione di responsabilità invece ha un altro scopo, quello di risarcire il danno che gli amministratori hanno arrecato alla società. Dunque un'azione risarcitoria, monetaria se vogliamo. Nell'esercizio dell'azione di responsabilità bisogna provare il danno. Se per caso non c'è nessun danno, l'amministratore non andrà esente appunto dal risarcimento proprio perché manca il danno. Rinunzia a transazione con delibera assembleare. Come l'azione di responsabilità inizia con un'azione e con una delibera assembleare, così l'azione di responsabilità può essere interrotta, può essere la società rinunzi all'azione di responsabilità oppure faccia una transazione accettando un risarcimento, un accordo con gli stessi amministratori. Perché l'Assemblea, dopo aver iniziato un'azione di responsabilità, può decidere di rinunziare o di transigere?
Perché il fatto stesso che gli amministratori siano citati in giudizio per un danno arrecato dalla società, in qualche modo arreca un nuovo danno, con il danno dell'immagine. Significa che l'amministrazione della società è stata condotta male e si può essere indotti a così, sospettare che anche i nuovi amministratori potrebbero magari compiere altri atti non conformi al loro incarico. Per questo l'azione di responsabilità è un'azione che viene esercitata con molta difficoltà. I soci che non sono contenti dell'operato della società, anche in caso di danni arrecati alla società, preferiscono tacere, se vogliamo, nel senso di lasciar perdere, sostituendo gli amministratori in assoluto silenzio sulle irregolarità che si possono ritenere di aver trovato nella gestione della società. Azione dei soci per responsabilità degli amministratori, esercitata almeno un quinto del capitale. L'azione di responsabilità è adottata dall'Assemblea e quindi essendo competente dall'Assemblea, la maggioranza dell'Assemblea prevale. È molto facile che gli amministratori della società nominati dalla stessa Assemblea convincono i soci a non revocarli, a non agire contro di essi. Per questo l'azione di responsabilità è difficile che venga intrapresa dalla società, salvo un caso particolare che vedremo tra poco. Gli amministratori nominati dalla maggioranza assembleare saranno sostanzialmente concordi con la stessa maggioranza perché non si abbia nessuna azione di responsabilità. Molto spesso gli amministratori commettono atti illeciti e li commettono magari su indicazione degli stessi soci di maggioranza. Non è un esonero alla loro responsabilità, ma in concreto il socio di maggioranza difficilmente agirà contro l'amministratore o gli amministratori che lui stesso ha nominato. La legge però consente ai soci di minoranza, sia pure una minoranza qualificata, almeno un quinto del capitale, di agire essi con l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Nelle società quotate un quarantesimo del capitale. Nelle società quotate, in cui il numero dei soci è molto elevato, si abbassa ulteriormente il quorum, cioè il quoziente necessario per poter esercitare l'azione di responsabilità. Esercitata dai soci, l'azione di responsabilità, ma l'interesse della società. Attenzione, anche se esercitata dai soci, l'azione di responsabilità è sempre un'azione della società, perché è esercitata nell'interesse della società. Questo significa, tra l'altro, che l'Assemblea, anche quando l'azione è esercitata dai soci che hanno quella quoziente di capitale, possono decidere di revocare l'azione di responsabilità o transigerla. Azione ai creditori sociali è l'articolo 2394 del Codice Civile. In osservanza degli amministratori ad obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione di responsabilità in generale serve, l'ho detto, per risarcire la società dei danni che sono stati arrecati dal compimento degli atti illeciti degli amministratori. Ipotizziamo che gli amministratori hanno compiuto spese non giustificate, per non dire che abbiano rubato o compiuto altri illeciti assai gravi. La società è danneggiata perché la società ha visto diminuito il proprio patrimonio. Ma possono essere danneggiati anche i terzi, in particolare i creditori sociali, coloro che hanno un credito nei confronti della società. Siccome la società risponde col proprio patrimonio sociale, se questo patrimonio sociale diventi insufficiente per la soddisfazione dei creditori sociali, ecco che il danno recato dagli amministratori alla società è un danno che si riflette sui terzi. Allora, in caso di inosservanza degli amministratori ad obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la legge attribuisce l'azione anche ai creditori sociali. È una situazione un po' particolare. La legge non si accontenta che il patrimonio sia diminuito, ma bisogna che i terzi siano stati danneggiati perché, per esempio, gli amministratori hanno restituito i conferimenti o parte dei conferimenti ai soci. Il patrimonio è diminuito, è diminuito con un atto illecito perché il rimborso dei conferimenti ai soci è consentito soltanto con certe modalità. Ecco, gli amministratori quindi hanno commesso un atto che è illegittimo nei confronti della società, ma anche nei confronti dei creditori
Quindi hanno messo a repentaglio l'integrità del patrimonio.

patrimonio sociale e in questo caso possono agire per il risarcimento del danno i creditori sociali. Quando il patrimonio risulta insufficiente, non basta esercitare l'azione ai creditori sociali che questi dimostrino che sono stati violati gli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, ma anche che questo patrimonio sociale sia diventato insufficiente rispetto all'adempimento nei confronti di esso.

in questo caso della società per azioni, alle proprie obbligazioni, non è detto che ancora ci sia una liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, ma sicuramente è un fatto che va a finire necessariamente in una procedura concorsuale. È per questo che le azioni responsabilità dei creditori sociali, pur previste indipendentemente dalla sorte della società, sono azioni che finiscono per non poter essere più esercitate, perché quando c'è un procedimento di una procedura concorsuale, l'azione responsabilità viene esercitata dal curatore dalla liquidazione giudiziale. Spunti di riflessione: perché l'azione di responsabilità è solitamente esercitata solo nelle procedure concorsuali? Amministrazione delegata. Amministrazione delegata è un'amministrazione fatta su incarico. Ecco, vediamo adesso l'incarico di chi e da chi. Delega di potere nel Consiglio di amministrazione, CDA, cioè Consiglio di amministrazione, determina l'ambito della delega al singolo amministratore. Quando c'è un Consiglio di amministrazione, l'ho detto, cioè, l'attività di amministrazione viene svolta nel Consiglio. Il Consiglio si deve essere convocato, si deve riunire, deve deliberare. Ma se c'è da compiere un atto all'improvviso, cioè un'opportunità, che ne so, c'è un'opportunità di compiere un'operazione interessante per la società, e come si fa ad attendere che ci sia la riunione del Consiglio di amministrazione, che deve essere convocata, si deve riunire e poi così, poi deve essere eseguita. E però è così. La legge però prevede, anche quando c'è il Consiglio di amministrazione, prevede degli strumenti, che però devono essere previste nello statuto, che consentono di operare quella che si chiama l'attività operativa giorno per giorno. Il Consiglio può deliberare l'ambito della delega al singolo amministratore. Il Consiglio di amministrazione, che è competente sull'amministrazione, tutta l'amministrazione della società, può delegare a suoi componenti, cioè a qualcuno degli amministratori, i poteri che sono del Consiglio. Significa che in questo caso gli amministratori delegati, cioè incaricati dal Consiglio di amministrazione, svolgono la loro attività, il loro incarico al di fuori delle riunioni del Consiglio di amministrazione. Quindi se si pensa che ci possono essere delle esigenze di avere una continuità operativa, lo statuto deve provvedere consentendo la delega di amministrazione, e poi il Consiglio di amministrazione deve delegare, e questo normalmente avviene, diciamo, quasi sempre nel Consiglio. Per esempio, una delega di poteri è quella della rappresentanza che viene attribuita a un solo soggetto, spesso il Presidente. Poteri non delegabili: bilancio, aumento del capitale, emissione di obbligazioni convertibili, fusione e scissione. Non tutti i poteri del Consiglio di amministrazione sono delegabili a componenti dello stesso Consiglio. Attenzione, la delega riguarda soltanto, è a favore soltanto di taluni amministratori. Non si può fare una delega dal Consiglio di amministrazione a soggetti estranei al Consiglio di amministrazione. A singolo amministratore possono essere attribuiti alcuni poteri, tranne quelli che riguardano questi aspetti. Il bilancio, per esempio, non importa che lo redige materialmente, ma deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione nella sua interezza, ugualmente l'aumento del capitale, l'emissione di obbligazioni convertibili, la fusione e la scissione. L'ampiezza di queste deleghe e la durata delle deleghe è fissata dal Consiglio di amministrazione, quindi siamo tutti dentro il Consiglio di amministrazione. L'amministrazione, diciamo, ha il potere di delegare alcune funzioni a soggetti che lo compongono. Organi delegati: comitato esecutivo, un organo collegiale. Come possono essere delegati questi poteri? Questi poteri possono essere delegati a più amministratori insieme, che costituiscono un organo collegiale che si chiama comitato esecutivo. Faccio un esempio. Un comitato esecutivo può essere quello che decide sulle retribuzioni e i compensi degli amministratori per i loro specifici incarichi. Questo è un organo ugualmente collegiale, è dentro al Consiglio di amministrazione, ma è un comitato che si deve riunire appositamente e delibera in modo collegiale. Oppure amministratori delegati singoli, oppure

si attribuiscono determinate incombenze agli amministratori delegati singoli. Pensate a quello di dirigere i lavoratori, i dipendenti della società. Questo incarico di sorvegliare sull'attività dei dipendenti può essere affidato a un singolo amministratore. Abbiamo il comitato esecutivo, che a sua volta è un organo collegiale, quindi si deve riunire. Abbiamo invece l'amministratore singolo che può invece operare senza necessità di alcune regole di convocazione. Amministratori non delegati, obbligo di agire in modo informato e diritto di chiedere informazioni ai delegati. Quando ci sono deleghe amministrative, noi abbiamo amministratori delegati, ciascuno per la propria competenza della delega, e amministratori non delegati. Gli amministratori non delegati però non possono astenersi dal seguire l'attività della società. Hanno l'obbligo di agire in modo informato e diritto di chiedere informazioni ai delegati. Diritto, ma direi anche potere. Ed obbligo perché se non, se per poter agire informati si devono informare, quindi hanno il dovere di essere, diciamo, informati sull'attività della società e quindi di chiedere informazioni agli amministratori delegati. Gestione dell'impresa. Se c'è l'amministratore unico, è il capo dell'impresa. La gestione dell'impresa è l'attività quotidiana della società. La società svolge un'attività di impresa, non abbiamo visto finora come si amministra. Ora parliamo invece dell'aspetto gestore, quello dell'attività concreta. Chi è il capo dell'impresa? Se c'è un amministratore unico non c'è nessun problema, è lui il capo dell'impresa. Se c'è il consiglio di amministrazione con amministratori delegati, questa, secondo le deleghe, gestiscono l'impresa. L'impresa è gestita materialmente, dice la gestione giorno per giorno. Il consiglio di amministrazione si riunisce non in maniera così poco frequente come l'assemblea, ma comunque non si riunisce certamente tutti i giorni. Forse le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenere 4 o 5 nel corso dell'anno, ma non tantissimo. E allora ci sono gli amministratori delegati, che quelli che concretamente svolgono l'attività dell'impresa stessa, giorno per giorno. La gestione operativa è affidata a manager, direttore generale o altra figura. Anche quando ci sono gli amministratori delegati, tuttavia, proprio l'attività tutti i giorni, l'amministratore non deve andare tutti i giorni nella società e non può essere dovunque, se la società ha più sedi operative. Ecco, la gestione operativa concreta è affidata a manager, cioè a persone, se sono dipendenti o dei consulenti, e questi manager sono i vari livelli, c'è il direttore generale poi, o altra figura che gestisce l'impresa giorno per giorno, sotto le direttive dell'amministratore delegato, se c'è, e se non c'è l'amministratore delegato, del consiglio d'amministrazione. Spunti di riflessione: come si articola la gestione dell'impresa in presenza di delega amministrativa? Collegio sindacale e controllo contabile. Composizione del collegio sindacale: 3 o 5 membri effettivi, tra cui il presidente e due supplenti, nel quotato e numero fissato nello statuto. Attenzione, il collegio sindacale svolge una funzione importante, quella di esercitare un controllo sulla legalità e la buona amministrazione degli amministratori. Naturalmente, ricordo, il collegio sindacale c'è nel sistema, diciamo, tradizionale di amministrazione dell'impresa. Il collegio sindacale è composto da 3 o 5 membri, tra cui c'è uno che viene nominato dagli stessi componenti come presidente, poi ci sono due supplenti che intervengono qua, quando taluno dei sindaci si dimette o cessi comunque dall'incarico. Nominato costitutivo e poi dall'assemblea, il collegio sindacale è nominato primo dal nato costitutivo, i sindaci dei successori e successivi collegi sono nominati invece dall'assemblea. I sindaci supplenti subentrano quando viene meno taluno degli effettivi e si ricompone l'intero collegio. I sindaci supplenti non sono sindaci effettivi, subentrano soltanto quando uno degli effettivi venga a cessare. Purché, ricordo che i sindaci supplenti sono due, se dovessero cessare tutti e tre i sindaci per qualsiasi motivo, ovviamente non si può ricomporre, allora bisogna rinominare il collegio sindacale. Requisiti di sindaci. Professionalità: almeno un sindaco deve essere revisore legale dei conti. Per gli amministratori non è richiesta una professionalità specifica, i soci sono liberi di indicare come amministratori, di nominare anche persone, se vogliamo, incompetenti, se hanno fiducia di loro. Poi, se

ovviamente l'amministratore si farà assistere da consulenti. Per i sindaci no, devono avere una loro competenza e precisamente una loro professionalità. Almeno uno dei sindaci deve essere revisore legale dei conti, perché tra le attività principali è quella di verificare l'attività della società in conformità alla legge, ma anche con una rappresentazione contabile adeguata. Indipendenza dei sindaci. I sindaci devono essere indipendenti dalla società e ineleggibilità per affini di amministratore e per rapporti di lavoro con la società. L'indipendenza dei sindaci è necessaria perché eserciteranno un controllo degli amministratori, non devono essere legati a questi da rapporti di parentela o neppure da rapporti di lavoro con la società. Anche con questa accortezza vi devo dire che il collegio sindacale non è così esente da critico come sistema di controllo. Per questo in alcune società si richiede un'attività di controllo ulteriore, vedremo tra poco. Durata e compenso del collegio sindacale. Durata per 3 esercizi, come per gli amministratori. Revoca solo per giusta causa con approvazione del tribunale. Gli amministratori sono revocati ad unutum. Al massimo ci può essere un risarcimento del danno. I sindaci no, devono essere revocati soltanto per giusta causa e comunque ci deve essere un controllo del tribunale che questa giusta causa sia effettiva. Compenso predeterminato al momento della nomina. Il compenso dei sindaci deve essere determinato prima che assumano l'incarico, in modo tale che non si possa influire sulla capacità di controllo dello stesso collegio sindacale. Funzione di controllo del collegio sindacale sull'amministrazione e gestione della società. Questa è la funzione principale. Controlla l'amministrazione e la gestione della società per far rispettare le regole di legge. Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo. Vi ho detto che l'adeguatezza dell'assetto organizzativo è molto importante. I sindaci devono verificare che questa adeguatezza dell'assetto organizzativo sia stata effettivamente realizzata. Riunioni almeno ogni 90 giorni. I sindaci si devono riunire almeno 90 giorni e in queste riunioni devono controllare la cassa per vedere che ci sia la corrispondenza tra i valori effettivamente in cassa e quelli che compaiono sulle scritture contabili. Potere e dovere di intervento per omissione degli amministratori. Il collegio sindacale deve intervenire con un obbligo, un potere, ma anche un dovere di sopperire alle eventuali deficienze degli amministratori. Responsabilità dei sindaci, l'articolo 2407. Per inadempimento dei loro doveri, se non rispettano i loro doveri, per esempio se non si riuniscono con la periodicità richiesta dalla legge. Solidarietà con amministratori per omissione di questi in mancanza di vigilanza sindacale. Non c'è soltanto una responsabilità per violazione dei doveri propri, ma una violazione per una mancata vigilanza sull'operato degli amministratori. In questo caso, per le violazioni degli amministratori rispondono gli amministratori, rispondono direttamente, e i sindaci con una responsabilità solidale per non aver vigilato, aver impedito il compimento di atti dannosi per la società. Azione e responsabilità come per gli amministratori, la delibera assembleare e così via. Revisione legale dei conti. Un revisore dei conti, professionista o società di revisione. L'attività di revisione contabile significa che si controllano le scritture contabili. Il collegio sindacale di per sé deve verificare tutta l'attività della società, ma ci deve essere anche un revisore dei conti e questo può essere un professionista oppure può essere un'apposita società di revisione. Nelle società non quotate, lo statuto può affidare l'incarico al collegio sindacale. In questo caso tutti i sindaci devono essere revisori dei conti. Ecco, nelle società non quotate, al codice sindacale, oltre ai compiti suoi propri, si può attribuire anche la revisione contabile. Nelle società quotate, invece, bisogna affidare necessariamente ad una società di revisione. Spunti di riflessione. Efficace il controllo del collegio sindacale? Riepilogo degli spunti di riflessione. Gli amministratori hanno il dovere di perseguire l'interesse sociale? Perché l'azione di responsabilità è solitamente esercitata solo nelle procedure concorsuali? Come si articola la gestione delle imprese in presenza di delega amministrativa? È efficace il controllo del collegio sindacale? Con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ricordo che altre indicazioni e soprattutto i materiali
potete trovarle sulle pagine relative a questo corso sul sito dell'università. Vi ringrazio per l'attenzione.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
5: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
6: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
7: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
5: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
6: It's so difficult because my work is a full-time work and I can go to the lessons.
7: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
5: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
4: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
7: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
6: There are video lessons. I have the professor full-time, when I want and where I want.
5: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
4: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
6: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
5: You can't put a value on knowledge.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti. In questa lezione ci occuperemo di un argomento nuovo, i protocolli di validazione dei sistemi supervisionati. E cominceremo con l'approccio random. Avremo una divisione in tre parti, tre lezioni per affrontare questo argomento. E questa è la prima parte della lezione. Gli argomenti. Le assunzioni che dobbiamo fare per poter parlare di questo fenomeno, cos'è una distribuzione randomica e le strategie di training e testing per validare i dati. Le assunzioni. Innanzitutto abbiamo parlato di un protocollo per sistemi supervisionati. Questo significa che noi abbiamo dei dati nei quali abbiamo delle colonne che sono le variabili dette indipendenti che noi considereremo di input al sistema e delle colonne finali, normalmente, che sono quelle delle variabili, della o delle variabili dipendenti, che sono quelle che il sistema deve imparare ad associare con le variabili indipendenti. Quindi noi abbiamo dei dataset di cui conosciamo l'esito. Faccio un breve esempio. Se ad esempio siamo una banca e vogliamo stabilire quando dare o non dare credito a un nostro cliente, noi avremo dei dati per ogni cliente che abbiamo avuto. I dati iniziali nei quali risulta chi è, cosa ha fatto, quanto ha depositato, eccetera, e sono i dati di input, cioè quelli che il cliente deve dare all'inizio, quando la banca non conosce ancora, diciamo, teoricamente, il suo comportamento. Dopo 2 o 3 anni, lo stesso cliente verrà valutato come un buon o cattivo pagatore, cioè se i prestiti che ha chiesto alla banca li ha restituiti nei tempi dovuti o meno. Queste possiamo considerarle come delle variabili di target, cioè variabili dipendenti. Noi vogliamo conoscere come, data la descrizione di un cliente, possiamo inferire se sarà o no un buon pagatore. Per far questo, però, è chiaro che dobbiamo avere una base di dati nella quale abbiamo già l'esito di un campione significativo di clienti, addestrare i sistemi, vedere quanto sono bravi, per cui dovremo trovare delle strategie con i dati che già abbiamo per sapere quanto i nostri sistemi sono in grado di prevedere in maniera corretta, con quale accuratezza, se ogni cliente è un buon o cattivo pagatore.

cuore e ci occuperemo di questo. Vi chiederete, ma a che serve tutto ciò se sappiamo già l'esito? Mettiamo che io abbia questa base dati, mettiamo che io la divida in due adesso, in maniera molto sommaria, addestro il mio sistema sulla prima metà, in modo che il sistema veda le caratteristiche di ogni cliente e l'esito, se era un buono o cattivo pagatore. Dopo che il sistema avrà appreso, e questa è una parola chiave che abbiamo già incontrato, avrà appreso l'associazione tra gli input e il target, cioè l'esito di ogni cliente, non sappiamo se il sistema ha capito tutto perché ha imparato a memoria o perché ha astratto qualche concetto, come dire, chiave che distingue i buoni dai cattivi pagatori. Quindi prenderemo l'altra metà dei soggetti di cui sappiamo l'esito e di cui ovviamente non diremo al sistema chi è chi, cioè qual è l'esito, gli metteremo ogni cliente di fronte al sistema già addestrato e vedremo, senza che lui lo sappia, che tipo di giudizio ne trae, se lo giudicherà un buono o cattivo pagatore. Quindi lo facciamo in cieco. Quando passiamo al secondo cliente dell'altra metà che abbiamo tenuto separato, chiamato hold out, non gli diciamo se prima, se nella prima ipotesi aveva sbagliato o ci aveva azzeccato. Gli teniamo anche questa volta in cieco e quindi ripetiamo per ognuno dei clienti di cui lui non sa l'esito, ripetiamo il test. Una volta che lui ci ha dato tutte le sue ipotesi su tutta questa metà dei clienti, andiamo a fare i conti e vediamo quante volte ci ha azzeccato e quante volte ha sbagliato. Questo in maniera molto naif per capire di che cosa stiamo parlando, cioè noi vogliamo un attimo esaminare quali sono i protocolli per validare dei sistemi supervisionati, in modo tale che una volta che sappiamo che un certo sistema ha un'accuratezza di un certo tipo, beh, quando ci troveremo di fronte a un nuovo cliente, o meglio, la banca si troverà di fronte a un nuovo cliente che gli dà le sue caratteristiche iniziali, il sistema potrà fare una stima del tipo: questo sarà tra 2 o 3 anni un buono o cattivo pagatore? Vale la pena che la banca gli faccia subito credito oppure deve essere più prudente? Beh, questa inferenza dipenderà direttamente dall'accuratezza che il sistema avrà raggiunto nella fase preliminare, cioè quando è stato addestrato e poi valutato in doppio cieco su dei casi di cui noi conoscevamo l'esito. Bene. Quindi, uno dei modi, dei momenti cruciali in un esperimento eseguito con modelli guidati dai dati è la valutazione delle performance, delle capacità del modello su uno specifico problema, che è l'analisi della sua qualità di capacità di stima del modello che abbiamo utilizzato su dei dati di cui lui non conosce l'esito. Quello che abbiamo detto poc'anzi, cioè si tratterà di vedere quanto il modello, dopo aver appreso, è bravo a generalizzare su dati di cui non conosce la variabile dipendente, il valore della variabile dipendente. Ma noi sì, perché se no non potremmo valutarlo. Allora, quello che va detto come assunto è che il problema diventa, questo problema diventa più rilevante, più significativo, quando usiamo modelli basati su reti neurali artificiali, dei modelli che sono in grado di computare qualsiasi funzione continua, se si parte da un sufficiente numero di unità nascoste in questi modelli. Abbiamo già visto come i modelli a reti neurali non sono dei modelli semplici, sono dei modelli, dei metamodelli, cioè dei modelli che generano modelli sulla base dei dati. In questo senso sono data driven, cioè guidati dai dati, trovano la geometria inerente dei dati. Il problema: noi abbiamo a disposizione un campione. Questo campione lo chiamiamo Xn. Ok? Xn, come vedete qui, ed è n grande il numero di esempi che abbiamo. Noi possiamo dire che ogni esempio è
una coppia, praticamente, è una coppia di vettori di questo tipo. Ogni esempio, xn piccolo, è legato a t piccolo, cioè a un target, per cui per ogni cliente dell'esempio che facevamo poc'anzi, abbiamo xn che sono le sue caratteristiche anagrafiche e quant'altro, grado di educazione, eccetera. E tn è il giudizio dato dalla banca dopo aver visto il comportamento di questo utente per un certo numero di tempo, quindi se è un buon pagatore o un cattivo pagatore, nell'esempio che stavamo facendo. Ecco, xi rappresenta l'input del processo, quindi i dati iniziali, e ti rappresenta l'outcome, o il target, cioè l'output che quando arriva quell'input il sistema deve essere in grado di stimare. Dunque, noi possiamo definire da questo punto di vista, dal punto di questi dati, ne abbiamo bisogno di definire un modello, no? Che indichi il modello che viene addestrato su un campione X. Questo è rappresentabile facilmente come Y, che è il target, deve essere uguale a una funzione, che in questo caso potrebbe essere una rete neurale, una funzione che trasforma gli input, chiamati qua X, con dei pesi, con l'asterisco che significa dei pesi che la rete deve trovare, in modo tale che quando entra un X qualsiasi, con quei pesi già addestrati, W asterisco, il sistema produce un Y, e questo Y dovrà essere il più vicino possibile a quello che è il target reale che noi conosciamo. In altre parole, noi dobbiamo stimare un errore, che è una funzione, questo errore, tra il target, cioè il risultato reale di quel caso, e una funzione che, avendo soltanto x, mi restituisce un y, cioè la funzione fx condizionato da x grande è praticamente la y che il modello che ho addestrato stima. Quindi questo misura l'errore fatto dal modello F, una volta che abbiamo i dati in modo tale che però, ecco, vedete, xt, questo x che noi andiamo a stimare, deve essere diverso dall'insieme di dati sui quali abbiamo addestrato il modello, perché sennò potrebbe darsi che il modello capisce perfettamente come stimare i dati su cui è stato addestrato, ma ha imparato a memoria questa relazione. Invece noi dobbiamo essere sicuri che abbia astratto delle proprietà inerenti a quello che ha visto e quindi sappia applicarle correttamente anche su dei casi che non ha mai visto. Quindi la X che mettiamo in input non deve appartenere al campione sul quale abbiamo addestrato. Ok? Significa che i dati che, sui quali noi faremo la prova chiamata di testing cieco, devono essere dei dati che non appartengono a quel campione sul quale abbiamo addestrato, che abbiamo chiamato XN. Esistono le strategie capaci per valutare queste diverse stime, possono essere molto diverse, e ciascuna di queste ha delle sue punti di forza e dei suoi punti di debolezza. Le dividiamole in due macro strategie. Le più importanti sono la distribuzione randomica, a partire dal campione iniziale che abbiamo, di cui abbiamo sia le variabili indipendenti che quelle dipendenti chiamato target, e l'approccio induttivo. Adesso vedremo in che cosa consistono questi due approcci. Dal nome si può già capire che la distribuzione randomica significa distribuire in maniera casuale dal campione originale, che chiamiamo globale, due sottinsiemi, mentre quella induttiva dovremo approfondire che cosa significa, perché significa che ci serviremo di alcune regole per distribuire i due campioni. Quindi, la domanda che ci lasciamo è: perché abbiamo bisogno di calcolare l'accuratezza di un algoritmo? Distribuzione random. La distribuzione random è esattamente quello che il nome dice, cioè prendo il campione originale e lo distribuisco in due o P
più sottocampione

azioni in maniera casuale. La prima strategia che vedremo è quella chiamata Training Testing Strategy, cioè una strategia di addestramento e valutazione. Questa implica, la strategia Training Testing, implica dividere il campione originale in due sottocampioni di uguale misura in maniera casuale. Addestrare il modello su uno dei sottocampioni, che chiameremo per comodità Training Test, campione di addestramento, e valutarlo, testarlo, quindi, sull'altro, il testing set. Quindi significa dividerli più o meno in due metà. Ovviamente il vantaggio di questa strategia è che siccome i due sottocampioni che abbiamo generato sono indipendenti, anche perché in nessuno dei campioni c'è un record uguale, ripetuto, rispetto all'altro sottocampione, si tratta sempre di record diversi, ovviamente, avendoli distribuito randomicamente. La stima dell'errore verrà effettuata, cioè quando andiamo, dopo averlo addestrato, a valutare in testing quanti errori fa, non sapendo qual è il target, in maniera, come dire, non sbilanciata, cioè corretta, potremmo dire. Ovviamente, siccome abbiamo diviso i due campioni in due metà di uguale numerosità, se il campione originale è dispari ci sarà una differenza di uno, ma fondamentalmente si tratta di due metà, allora noi potremo anche far ruotare quello che abbiamo detto. Cioè, una volta che abbiamo addestrato sul sottocampione A come training e verificato in cieco sul campione B di testing l'accuratezza del modello, beh, possiamo dire: ok, adesso prendiamo un altro modello, un'altra rete neurale che non sa nulla di quello che ho fatto prima, la addestriamo sul campione B e poi la verifichiamo sul campione A. Facciamo una strategia reverse, cioè di reversibilità. Ora ci si potrà chiedere perché questa strategia è importante. Innanzitutto diciamo che la media di queste due stime sarà sempre non sbilanciata, cioè l'errore sarà in qualche modo attendibile e corretto. Ma perché dobbiamo fare questo? Perché è utile fare questo? Perché all'inizio, sto parlando degli anni 85, 86, 90, quando si usavano le prime reti neurali per fare queste sperimentazioni, dette reti neurali supervisionate, per pubblicare articoli, molti colleghi usavano una strategia molto, come dire, sospetta, pur di pubblicare. Cosa facevano? Li dividevano randomicamente, mica tanto, cioè si calcolavano, mettevano in testing tutti quanti quelle record, quelle entità che avevano bassa varianza, mentre mettevano in training tutte quelle entità che variavano molto. Questo significava praticamente che se il campione veniva addestrato, se il modello veniva addestrato sul training, apprendeva molte cose. Ma quando andavamo a verificare sul testing, anche in cieco, i record che doveva stimare erano praticamente un sottocampione dei record contenuti nel sottogruppo di training, e quindi le percentuali di previsione erano molto alte. Questo era, come dire, una strategia opportunistica in qualche modo. Fin quando qualcuno, tra cui noi, contestammo agli editori questa strategia, cioè a quelli che pubblicano gli articoli sulle riviste. E dicemmo: guarda, per accettare un lavoro con una rete neurale di cui si vuole avere una precisa accuratezza, è necessario fare anche il contrario, perché se poi addestri sul campione B quello che hai usato come testing e verifichi sul campione A quello che avevi usato come training, se ottieni lo stesso risultato che hai ottenuto prima, allora sì, i campioni erano stati distribuiti abbastanza bene. Ma se hai ottenuto il 90% A addestramento, B verifica, e ottieni il 75% B addestramento, A verifica, significa che i campioni erano sbilanciati, per cui non era una divisione random sostenibile. Questa è la ragione del reverse. Naturalmente, noi possiamo allargare questa strategia. Se uno desidera